0: Alice. Libri, storie, idee con Natascia Fioretti.
1: Interessiere ich mich sehr für den Film und ich interessiere mich vor allem auch für den Schnitt, also die Montage. Das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist beim Schreiben. Ich habe das Gefühl, es geht immer um Schnitt und um Montage. Und das ist ja beim Film auch. Man sagt ja, der Film wird eigentlich dann gemacht im Schnittraum.
2: La voce che abbiamo ascoltato è quella di Dorothee Helminger, scrittrice svizzera di casa a New York, vincitrice del Deutscher Buchpreis 2025 con Die Holländerinnen, romanzo uscito ora in italiano per Gramma Feltrinelli, di cui vogliamo parlarvi oggi ad Alice. Lei è scrittrice per il teatro e per la letteratura e Dorothee Helminger ci dice che dell'arte filmica, che molto ammira, per la sua scrittura prende in prestito la tecnica del montaggio e del taglio delle scene. Ne sapremo di più tra poco, intanto un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto per una nuova puntata di Alice in questo sabato settembrino. Al microfono con voi Natascia Fioretti, in regia con me Fabio Bosia. E dalla giungla, dal cuore nero della foresta tropicale di Dorothee Helminger, in cui l'onirico e l'irrazionale prendono il sopravvento, così come l'inquietudine e la violenza, nel nostro secondo incontro letterario di oggi voleremo verso vette non solo letterarie ma anche umane, vette alle quali ci porta, ci conduce l'amicizia tra Ermanno Cavazzoni e Gianni Celati, amicizia raccontata nel volume uscito per Quodlibet. Ermanno Cavazzoni condivide infatti con noi quel che gli resta di bello col suo mesto finale di un'amicizia, quella appunto con Gianni Celati, nata a metà degli anni Ottanta e proseguita fino alla sua morte il 3 gennaio 2022. E chiuderemo poi volando a nord in Svezia con il consiglio letterario di Marta Morazzoni. Non voglio dirvi altro se non che, come sempre, iniziamo in bellezza, iniziamo in musica con la musica di Rete 2 e in particolare con una voce femminile, Aretha Franklin e la sua Bill Bailey, Won't You Please Come Home.

0: Classe 1985, nata in Svizzera, di casa a New York, studi in lettere, storia, filosofia e scienze politiche a Lipsia. Dorothea Helminger è scrittrice, editrice e traduttrice. Le sue opere, Einladung an die Waghalsigen 2010, Schlafgänger 2014 e Aus der Zuckerfabrik 2020, sono state tradotte in numerosi paesi. Helminger ha ricevuto prestigiosi premi, tra cui il premio letterario Aspekte per il miglior romanzo d'esordio scritto in tedesco, ma anche lo Schiller Prize nel 2021, e ora per Gramma Feltrinelli è uscito Quello che non si può dire, libro del quale parliamo oggi, entrando subito nel merito proprio a partire dal titolo.
1: Alice. Alice.
0: Dorothea Helminger, dopo il Deutscher Buchpreis ricevuto nel 2025, il titolo del suo romanzo, Die Holländerinnen, è entrato nelle orecchie e nell'immaginario di molti. In italiano mi sembrava, dir la verità, che potesse funzionare altrettanto bene, invece è stato scelto dall'editore Feltrinelli un titolo diverso, Quello che non si può dire, che però ha il pregio di portarci in qualche modo subito nelle profondità del suo lavoro. Lei cosa dice?
2: Ja, mit den Titeln ist es ja so, dass das immer im Gespräch mit dem Verlag passiert, die Titelwahl.
3: Per la scelta dei titoli avviene sempre un dialogo con l'editore. Per l'edizione tedesca di Holländerinnen era una mia proposta che la casa editrice ha deciso di mantenere. Per l'edizione italiana, invece, abbiamo cercato insieme altre possibilità, perché quel titolo non convinceva del tutto e il titolo scelto alla fine è molto legato al libro e a una domanda che torna continuamente. Che cosa siamo davvero in grado di descrivere? E soprattutto, riusciamo a dare parole agli aspetti più oscuri dell'esistenza e delle nostre azioni? Alla paura, all'angoscia, a ciò che ci spaventa? Per me il titolo ha molto a che fare con questo limite del linguaggio.
0: Ecco, quanto dice mi porta ad un'altra riflessione che ho fatto leggendo la sua storia. Lei scrive romanzi, racconti, ma scrive anche per il teatro, e qui protagonista è un gruppo teatrale alla ricerca delle due olandesi scomparse. Una ricerca che porta il gruppo a perdersi negli abissi della foresta, certo, ma anche nei propri abissi interiori. E questa mi pare essere la parte più teatrale del romanzo. Mentre la scrittura, la prosa, di cui è incaricata la scrittrice Minuta, che incontriamo subito all'inizio e che riceve dal regista il compito di prendere nota di tutto quanto accade al gruppo, ecco, è come se lei, questa scrittrice, con la sua scrittura riuscisse in qualche modo a rimettere tutto a posto, a traghettarci dalla dimensione irrazionale a quella razionale. È così?
3: È un'osservazione interessante. Io come scrittrice lavoro quasi sempre da sola. È un'attività molto solitaria. Si passa tanto tempo dentro la propria testa e immersi nella materia su cui si sta lavorando. Forse proprio per questo mi interessava raccontare un gruppo teatrale, un collettivo, una comunità in cui si discute continuamente, dove si creano dinamiche, tensioni e trasformazioni tra le persone e con il regista che le guida attraverso la foresta. Sono aspetti che mi affascinano proprio perché il mio modo di lavorare è molto individuale. Eppure non potevo nemmeno abbandonare del tutto il mio punto di vista. Per questo nel romanzo compare una scrittrice, una figura diversa da me, ma che accompagna il gruppo teatrale dentro un mondo che in fondo le è estraneo.
0: Molte critiche e recensioni hanno visto nel suo lavoro tracce e richiami di Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Io invece, pensando in particolare al gruppo teatrale e alle sue avventure, alle dinamiche al suo interno, al viaggio che sembra quasi una sorta di iniziazione, ecco, tutto questo mi ha riportato al Wilhelm Meister di Goethe. Ecco, c'è qualcosa?
3: In realtà, mentre scrivevo, non pensavo direttamente a Cuore di tenebra. È curioso, perché conosco bene quel testo e me ne sono resa conto soltanto più tardi. Credo che siamo tutti una sorta di archivio vivente. Ci portiamo dentro i libri che abbiamo letto e non scriviamo mai un testo senza essere influenzati da quelle letture, in modo consapevole o inconsapevole. Cuore di tenebra è stato certamente uno dei riferimenti riferimenti importanti, anche perché presenta una situazione narrativa simile. Un gruppo di persone si riunisce e qualcuno racconta una storia. Anche nel mio romanzo questo aspetto è centrale. Ma ci sono stati molti altri modelli. Il Decameron, per esempio, con il suo susseguirsi di racconti uno dentro l'altro, oppure Le mille e una notte. Mi interessa molto quell'idea del raccontare senza fermarsi, come se interrompere il racconto potesse far accadere qualcosa di terribile. Tutti questi testi hanno lasciato una traccia nel mio lavoro.
0: A proposito di viaggio e di percorso iniziatico, anche la scrittrice protagonista della sua storia inizia una sorta di iniziazione, entra in una sorta di passaggio iniziatico e in una nuova vita. E tutto ha inizio, tutto parte con una telefonata.
2: Absolut. Und das beginnt eigentlich für sie schon früher, nämlich als sie den Anruf erhält.
3: Sì, assolutamente. E questa inquietudine inizia ancora prima del viaggio, quando la scrittrice riceve la telefonata del regista teatrale che la invita a partecipare al progetto, accosta l'auto e accende le quattro frecce. È un gesto che segna l'inizio di qualcosa di nuovo, ma contiene già anche un segnale d'allarme. Fin dall'inizio c'è una sensazione di disagio. In fondo quella che vive non è un'esperienza positiva, e questo si può dire senza rovinare la lettura del libro. Alla fine la protagonista lascia il gruppo e torna da sola. Rientra con i suoi appunti e con il resoconto che ha cercato di tenere durante quei giorni e probabilmente si ritrova di nuovo alla sua scrivania, da sola.
0: Ecco, tra l'altro, quando lei racconta la storia in auditorium davanti al pubblico, lo vediamo subito all'inizio del suo racconto, lei lo fa proprio a partire dai suoi appunti, dalle sue bozze. Dunque non si tratta di un'opera fatta e finita.
3: Durante il viaggio le viene affidato un compito, tenere un diario, un resoconto che dovrebbe comprendere tutto ciò che accade, ma ben presto si accorge che è impossibile. Le sue annotazioni diventano sempre più frammentarie. A un certo punto cade e si ferisce alla mano con cui scrive. Inoltre, l'umidità della foresta tropicale finisce quasi per dissolvere la carta, le diventa impossibile costruire un testo coerente. Non sappiamo esattamente che cosa accada dopo la sua partenza improvvisa, quando decide di andarsene perché non riesce più a sopportare quella situazione. Però, in un certo senso, un testo nasce comunque. Il romanzo, infatti, si apre con questa scrittrice che sale su un palco davanti a un microfono dichiarando di non essere più capace di scrivere e raccontare. Eppure poi tiene una serie di conferenze. Forse sono proprio quelle conferenze il vero testo nato da quel viaggio.
0: A questo punto ho una curiosità. Della scrittrice, delle sue fattezze, non viene detto molto, se non all'inizio che è molto minuta, molto più minuta di quanto ci si potrebbe aspettare. Perché mettere in evidenza proprio questo dettaglio?
3: Per me è sempre stato chiaro che quella scrittrice non fossi io, è un'altra persona, ma proprio questo gioco mi divertiva, creare un personaggio che si distingue da me e che tuttavia condivida alcuni aspetti del mio lavoro e del mio modo di pensare. A volte mi piaceva descriverla come una figura persino antipatica o ambigua, altre volte invece come qualcuno che mi assomiglia. C'è anche un aneddoto divertente. Una giornalista che aveva scritto un ritratto su di me aveva aperto l'articolo osservando che ho le gambe molto corte. Mi sembrò una constatazione così inattesa e buffa che è finita in qualche modo anche nel romanzo.
0: La storia delle due giovani olandesi scomparse nella foresta, nella giungla tra Panama e Colombia nel 2014 è una storia vera. Storia che nel suo romanzo diventa centrale perché alla fine è il motore che fa muovere il destino del regista e del gruppo di teatro. E lei come ne è venuta a conoscenza?
2: Ja, ich bin eigentlich eine große Sammlerin und Notizenmacherin.
3: Sono una grande collezionista di appunti. Le storie e i materiali che finiscono nei miei libri arrivano dai giornali, da internet, dalle conversazioni, dagli aneddoti di amici e amiche. Non ricordo esattamente quando mi sono imbattuta per la prima volta nel caso delle due olandesi scomparse. Se ne era discusso molto, c'erano libri, podcast, dibattiti online e infinite speculazioni. Ma interessarmi non era soltanto il caso in sé, mi incuriosiva soprattutto il fenomeno collettivo. Perché una vicenda del genere cattura così profondamente l'immaginazione di un'intera società? È stata una nota che ho conservato e a cui sono tornata anni dopo.
0: In un'intervista sulla Voz Zeitung ho letto che per la scrittura di questo lavoro lei ha sperimentato addirittura l'ipnosi, ma ha funzionato.
2: Ja, das war eine lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich sehr gekämpft.
3: È una storia piuttosto divertente. Negli anni in cui cercavo di scrivere questo libro, ho attraversato momenti molto difficili e qualcuno mi disse: sai, quando Rachmaninoff ebbe una grande crisi creativa, si fece ipnotizzare. Perché non provi anche tu? Ero molto scettica e lo sono rimasta anche dopo aver ascoltato una registrazione per l'ipnosi. Tuttavia, la questione tocca temi che hanno a che fare con la scrittura. Per scrivere, almeno per me, sono importanti certi stati di passaggio. Di solito lavoro appena sveglia, quando non sono ancora completamente vigile, in una sorta di semiveglia. E è proprio lì che spesso accadono le cose più interessanti. Mi affascinano domande come da dove arrivano le idee, quanto controllo abbiamo davvero sul processo creativo e in quale stato mentale dobbiamo trovarci per creare qualcosa di nuovo. Sono questioni che hanno forse qualcosa in comune con l'ipnosi, anche se continuo a non considerarmene una sostenitrice.
0: Tante sono le voci di scrittori, scrittrici, filosofi che con le loro citazioni compaiono lungo il corso della narrazione. Uno, ad esempio, subito all'inizio è Oscar Wilde, che dice: il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Ecco, noi come lo mettiamo in relazione con il suo testo?
2: Io credo che qualcosa per me auf jeden Fall stimmt, ist das,
3: credo che una cosa sia particolarmente vera per me. Ciò che è misterioso non è necessariamente l'invisibile. Anzi, spesso è proprio ciò che abbiamo davanti agli occhi, ciò che è perfettamente visibile, tangibile, a essere già di per sé enigmatico. Molti episodi raccontati nel libro, comprese le storie che si intrecciano alla trama principale, hanno qualcosa di inquietante o minaccioso. C'è sempre una sensazione di pericolo e viene descritta molta violenza. Ma nulla di tutto questo è soprannaturale o fantastico. Sono fatti che appartengono al mondo così com'è. Ed è proprio questo che mi interessa come scrittrice.
0: Lo diceva prima, tanti sono i racconti nel libro che si intrecciano, racconti a tratti spaventosi, racconti in cui soprattutto è un attimo passare da una condizione di piena e normale lucidità ad una situazione completamente irrazionale, e penso in particolare alla storia delle capre.
2: Yeah. Eine Frau, die auch in dieses tropische Gebiet mitreist und Teil dieser Theatergruppe wird.
3: Nel gruppo teatrale c'è una giovane donna identificata semplicemente come la Svizzera. A un certo punto racconta un episodio della propria vita. Quando era studentessa, per guadagnare qualcosa, aveva accettato di occuparsi per un periodo di una fattoria con un gregge di capre. All'inizio l'esperienza le piace, poi però si accorge che molte capre sono gravide e nel giro di poco tempo iniziano a nascere uno dopo l'altro moltissimi capretti. Molti di questi animali muoiono subito dopo la nascita. Lei è completamente sola, non sa come intervenire e il proprietario della fattoria continua a rimandare il suo ritorno. Al telefono la rassicura, le dice di non preoccuparsi, ma non arriva mai. In fondo questa storia ha la struttura di un incubo. Ci si ritrova bloccati in un luogo da cui non si riesce a uscire. La situazione peggiora continuamente, sembra sempre notte e si è completamente soli. Soprattutto domina la sensazione di aver perso ogni controllo.
0: Un altro racconto che mi ha molto colpita è quello dei cavalli selvaggi che vengono catturati e portati in Svizzera. Ma è una storia vera?
2: Das ist tatsächlich so, da gibt es auch einen ganz interessanten Dokumentarfilm vom Schweizer Fernsehen.
3: Sì, è una storia reale, esiste anche un documentario della televisione svizzera che mi ha ispirata molto. Negli Stati Uniti, soprattutto in Nevada, vengono catturati regolarmente cavalli selvatici perché si ritiene che siano troppo numerosi o che non ci siano abbastanza risorse per mantenerli. Alcuni di questi animali vengono poi trasferiti in Europa per partecipare a quella che viene chiamata Mustang Makeover Challenge. I cavalli vengono affidati a proprietari o addestratori che hanno a disposizione un numero limitato di giorni per riuscire a domarli e ad addestrarli. Quando ho scoperto questa realtà ne sono rimasta affascinata, ma anche profondamente turbata. Mi colpiva soprattutto l'idea di un animale che fino a poco prima viveva libero e selvatico e che all'improvviso si ritrova dentro un aereo a sorvolare l'Atlantico diretto a Francoforte. Ho fatto molte ricerche su questo tema, persino sul modo in cui i cavalli viaggiano in aereo, perché mi sembrava un'esperienza quasi inconcepibile.
0: Lei è svizzera, di casa a New York, con un'attenzione e una sensibilità, questo si coglie dalla sua letteratura, per il mondo naturale e animale. Come ha vissuto le notizie di questa estate torrida che arrivavano dall'Europa e anche dal nostro paese, dalla Svizzera, e penso in particolare naturalmente ai tanti incendi che ci sono stati in Francia, in Germania?
3: Fino alla fine di giugno ero in Europa per presentare il libro e faceva già molto caldo. Poi sono tornata a New York e il caldo era ancora più intenso. In più, per giorni la città è stata avvolta dal fumo degli incendi boschivi provenienti dal Canada. Era difficile persino uscire di casa. Questa evoluzione mi preoccupa profondamente e sotto questo aspetto mi sento molto vicina alla scrittrice del romanzo che all'inizio si chiede: ha ancora senso scrivere libri quando il mondo sembra avviarsi sempre più rapidamente verso una catastrofe? È una domanda che sento molto vicina anche a me.
0: Dicevo prima delle tante voci, delle tante citazioni che si intrecciano con il suo racconto e che in un certo senso creano una sorta di metatesto letterario. Mi viene tra tutti in mente Walter Benjamin e soprattutto la sua idea di scrittura. Ora che proprio lei si chiedeva del senso di scrivere libri, se ha ancora senso scrivere libri.
2: War schon immer eine Autorin, die sehr viel gelesen hat, begleitend zum Schreiben. Also das Lesen ist für mich ein.
3: Ho sempre letto moltissimo mentre scrivo. Per me lettura e scrittura sono inseparabili. Leggere significa fare ricerca, trovare ispirazione, entrare in dialogo con altri testi. E mi è sempre sembrato interessante rendere visibili queste influenze, mostrarle apertamente nel libro. Anche da lettrice mi piace riconoscere i rimandi che un'opera stabilisce con altre opere. Amo persino le note a piè di pagina, perché permettono di seguire delle piste e passare da un testo all'altro. Credo davvero che ogni libro nasca sempre da altri libri e trovo bello rendere trasparenti questi legami. Walter Benjamin, per esempio, si interrogava sulla tradizione del racconto orale e sosteneva che la figura del narratore andasse scomparendo nella modernità, sostituita dal romanzo. Nel mio libro invece si racconta continuamente. Ogni sera i membri del gruppo si riuniscono e il regista li invita a condividere storie personali. Per lui fa parte del lavoro e della ricerca artistica. Tutto può diventare materiale. Ma per i partecipanti il raccontare svolge anche un'altra funzione. È un modo per affrontare la paura, per dare forma alle esperienze, per comprendere ciò che è accaduto. E forse anche per creare una forma di solidarietà. Qualcuno racconta ciò che ha vissuto o ciò che non riesce a capire e qualcun altro ascolta. Da lì nasce un dialogo e credo che il dialogo sia uno degli strumenti che abbiamo per orientarci nel mondo e nei rapporti che lo attraversano.
0: Ecco, poi subito all'inizio del romanzo ci dice che le storie possono anche fallire. In che senso? Ce lo spiega?
3: Sì, credo che tutte le storie raccontate nel romanzo abbiano a che fare con forme di violenza, di dominio e di controllo. Può trattarsi dell'addestramento di un animale, oppure della violenza all'interno di una relazione, ma il tema ritorna continuamente. E penso che quando ci confrontiamo con una violenza estrema o con eventi particolarmente terribili, il racconto finisca inevitabilmente per fallire, nel senso che non riesce davvero a produrre un significato o a dare un senso a ciò che è accaduto. Forse è giusto così, perché in certi eventi esiste una quota di assurdità e di mancanza di senso che nessuna narrazione può cancellare.
0: Nel libro compare questa domanda e ora Dorothea Helminger non posso che rivolgerla anche a lei. Lei si considera una herzogiana?
3: No, direi di no, o almeno non completamente. Ho un rapporto piuttosto ambivalente con Werner Herzog. Trovo straordinari alcuni dei suoi film e considero la sua opera molto affascinante. Allo stesso tempo Herzog è diventato lui stesso un personaggio, quasi una figura letteraria, e devo ammettere che a volte mi fa anche sorridere. C'è in lui un certo pathos, una volontà assoluta di inseguire e realizzare una grande visione verso cui provo una certa diffidenza. È un atteggiamento molto lontano dal mio modo di essere e dal mio modo di lavorare, però continuo a trovare estremamente interessante molto di ciò che ha fatto.
0: Quello che non si può dire è il romanzo di Dorothee Helminger che ha vinto il Deutscher Buchpreis lo scorso anno e che ora è uscito per Feltrinelli con la traduzione di Nicoletta Giacon. Dorothee Helminger, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a lei.

0: Ermanno Cavazzoni, di casa Bologna, città in cui ha insegnato poetica all'università, è scrittore di romanzi e racconti. Ricordiamo subito il poema dei Lunatici, che uscì per Boldrini e Boringhieri nel 1987, che incantò Federico Fellini e lo ispirò per girare La voce della luna. Ma di opere ne sono seguite molte altre, tutte o quasi, devo dire, con titoli che rispecchiano insieme lo sguardo profondo e quell'umorismo nero che contraddistinguono la sua scrittura, come ad esempio Vite brevi di idioti, di scrittori inutili, Morti fortunati, Guida agli animali fantastici, Il pensatore solitario, La galassia dei dementi, Storie vere e verissime, La madre assassina, Il gran bugiardo e Manualetto per la prossima vita. Questi sono soltanto alcuni dei titoli. Con Gianni Celati è stato poi ideatore della rivista Il Semplice, ha scritto tra gli altri di Ludovico Ariosto e Franz Kafka e nel corso degli anni ha collaborato a vari film e registi, ma soprattutto, lo dicevamo anche prima, ha collaborato alla sceneggiatura di La voce della luna di Federico Fellini. Quest'anno è uscito per Quodlibet, Storia di un'amicizia, candidato al premio Strega. Noi vogliamo parlarne, lo facciamo naturalmente con lui. Ermanno Cavazzoni, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ermanno Cavazzoni, subito una domanda che nasce spontanea, un libro, devo dire, intanto bellissimo, che tocca, ma parlare di amicizia in qualche modo suscita poi questo effetto. Quanto è facile o quanto è difficile, Ermanno Cavazzoni, scrivere di un'amicizia così profonda, così fraterna, in cui ci si capisce con uno sguardo e soprattutto si riesce a stare avvolti nel silenzio? Ecco, quanto è stato difficile o quanto è stato facile? A proposito, naturalmente, questa amicizia che l'ha legata a lungo con Gianni Celati.
1: Difficile non è stato, perché mi sono proprio abbandonato ai ricordi, andando a spulciare anche vecchie lettere, le mail che ci scrivevamo e quindi ricostruendo, e quindi mi sono abbandonato al flusso di quello che mi veniva in mente, tante cose che a distanza di tempo mi facevano ridere, che magari al momento non erano buffe, ma spesso nel ricordo le cose assumono un tono che le fa rendere comiche. È un libro proprio di abbandono all'amicizia e ai sentimenti dell'amicizia. Quindi è un libro, credo, spero, che fa un po' ridere per tante parti, tante avventure, immaginazioni che abbiamo avuto, fallimenti di progetti che abbiamo avuto, ma fa anche, spero, credo, un po' piangere. Me lo faceva a me mentre lo scrivevo, la parte finale, la fine lenta di Celati e la morte.
0: E però, a proposito, ecco, del fatto che è un libro che ha anche una sua leggerezza, una sua profondità, ma una sua leggerezza, e che fa anche ridere, e mi viene subito in mente l'inizio che ci racconta subito di questi incontri particolari, regolari, che avevate lei e Gianni in una trattoria speciale nella quale avevate anche un piatto, diciamo un piatto fisso, che vi piaceva molto.
1: Beh sì, è la cosa che racconto subito all'inizio, perché avveniva nell'epoca in cui appunto ci siamo conosciuti e andavamo a mangiare questa trattoria da Angeli, la quale ha cambiato gestione a un certo punto e ha incominciato a darci il nuovo gestore quei piatti neri giganteschi, non so se anche in Svizzera c'è stata questa moda, con su un mucchietto di cibo indecifrabile e la firma del cuoco con probabilmente zucchero caramellato e quella musica ossessiva di fondo che impedisce anche di chiacchierare, per cui in questo ristorante non ci siamo più tornati. E so che dopo, a un certo punto, ha chiuso. Io nel libro scrivo, forse per tutti gli accidenti che gli abbiamo tirato noi e tutti gli altri vecchi avventori. Poi abbiamo preso l'abitudine, leggo un pezzetto, di andare alla Spiga, sì, una trattoria poco frequentata, con una saletta a parte, per cui si stava bene. E in quell'epoca si è introdotto l'uso di un bicchierino di vodka subito prima di incominciare a cenare. Questo lo si legge nei romanzi russi, solo che là incominciano con una caraffa. Perché la vodka è il carburante per i discorsi più intensi. Poi mangiavamo le tagliatelle o le lasagne, come con i discorsi si volava in alto, e soprattutto già a metà cena arrivavamo a dei punti di comprensione che erano come squarci di luce che poi non andavano persi, e se c'era qualcosa da chiarire ancora, un'altra vodka dopo le tagliatelle, che era la vodka di rinforzo, perché le tagliatelle per loro natura tendono ad attutire le riflessioni, perché tirano il sangue allo stomaco e lasciano vuoto il cervello. E con la seconda vodka tutta la nostra esistenza diventava chiara, anche i problemi dell'arte, la storia europea. E con i due bicchierini di vodka ciascuno di noi tornava a casa contento d'aver capito perché era al mondo e cosa c'era venuto a fare.
0: Ermanno Cavazzoni, se dovessimo raccontare che cosa vi univa particolarmente, cosa univa lei e Gianni proprio dal punto di vista adesso umano dell'amicizia, poi parliamo magari anche invece della scrittura e della letteratura.
1: Eravamo due persone, credo, molto diverse, come Celati, Gianni Celati, io lo chiamo sempre Celati nel libro, proprio perché il cognome è il nome pubblico di una persona, mentre il nome riguarda più i rapporti personali, intimi, e quindi quasi sempre lo chiamo Celati proprio per offrirlo alle persone che non lo conoscono. Eravamo molto diversi. Celati aveva un temperamento anche a volte irritabile, cose sempre giuste, ma si irritava. Io tendo ad essere più stoico, cioè accettare il mondo così com'è, e proprio queste nostre differenze generavano poi discussioni varie, però la sostanza è che c'eravamo simpatici l'uno con l'altro, ed è questo, credo, che sia la cosa che genera le amicizie, essersi simpatici anche nella differenza, e quindi essere interessati a quello che dice un altro e trovare quindi un'intesa. Celati, a un certo punto in avanti, abitava in Inghilterra, ma quando tornava a Bologna eravamo, si vede, in carenza di chiacchiere, e allora ne facevamo a quintali. Celati diceva: ma quanti miliardi di parole ci siamo scambiati, ed era vero, era questo.
0: E Ermanno Cavazzoni, ancora una curiosità: c'è chi vi ha definito, prendendo spunto naturalmente dal suo poema, due scrittori lunatici, ma eravate anche due narratori delle pianure che insieme andavate a scoprire. Ecco, quando parlava delle avventure, un libro ricco di avventure, sono anche queste avventure un po' alla scoperta dei luoghi della pianura padana.
1: Sì, non solo della pianura padana, ma racconto anche altre avventure, ma la pianura padana, soprattutto le foci del Po, me le fate scoprire proprio Celati già nei primi tempi in cui ci siamo conosciuti, perché quelli erano i luoghi di provenienza di sua madre, e lui aveva un particolare affetto a questi luoghi, a queste, poi probabilmente, racconti familiari che sentiva in casa fin da bambino, e quindi andavamo spesso in queste zone acquitrinose, non turistiche, perché non c'è niente da vedere, se non queste distese infinite di acqua di poca profondità, con gli argini su cui camminare, posti che adesso mi malinconiscono se ci penso. E Celati mi faceva vedere la bellezza di questo niente, di questo essere sulla terra, voleva dire, sulla terra che è fatta così in quel posto. E quello mi ha veramente incantato subito e mi ha tirato dalla sua parte delle preferenze paesaggistiche, cosa che peraltro aveva in comune Celati con Luigi Ghirri, il fotografo, che è diventato, era un nostro caro amico, e nelle cui fotografie c'è ancora questo mondo, diciamo, a cui non si bada, questo mondo, come dire, che passa inosservato ma che abbiamo sempre sotto gli occhi, e questa era la cosa che piaceva più a Celati.
0: Pensando alle vostre avventure, Armando Cavazzoni, a me viene in mente, le chiedo magari di raccontarcela, questa avventura o questo incontro che voi avete avuto un giorno girando per le campagne con questo personaggio particolare che vi ha messi di fronte davanti a un frigorifero.
1: Beh, anche questo lo racconto all'inizio proprio perché è stato nell'epoca iniziale della nostra amicizia, e girando per queste zone paludose siamo arrivati, avevamo quasi perso la strada ad un casale isolato, circondato da rottami di ogni tipo, e dentro ci abitava un tipo che diciamo non era molto a posto, ecco. Mentalmente, è un tipo che faceva anche quasi paura per delle occhiate che sembravano delle coltellate, e voleva venderci un frigorifero, ne aveva tanti, completamente squinternato, ma che diceva che veniva da un'altra civiltà extraterrestre, che quando si vede una stella cadente nel cielo sono elettrodomestici che vengono lanciati da altre civiltà per farci vedere a che punto anche loro sono arrivati. E eravamo molto incuriositi da questi discorsi, ma abbiamo capito che lui voleva davvero venderci una cosa completamente inutilizzabile. Quasi siamo riusciti un po' a tagliare la corda, lentamente promettendo che saremmo tornati con un furgone. E poi da quelle parti non abbiamo evitato di tornarci.
0: E lei nel libro ci dice che in macchina, tornando, ne avete tratto una morale a proposito di questo trattorista, così poi lei lo definisce, e cioè che la filosofia è sparsa ovunque e ognuno ne ha una sua variante. E poi ecco, lei parlandoci, ricordandoci anche la figura naturalmente di Gianni Celati in questo libro, nel quale al centro c'è la vostra amicizia, ci parla di diversi capitoli, no? della sua esistenza, della sua vita, e adesso un po' abbiamo raccontato alcuni momenti dell'inizio del libro, e poi arriviamo al 1987, lei proprio ci parlava prima di Luigi Ghiri, qui siamo a casa sua, e ci parla anche della fidanzata che poi diventerà anche la compagna, la moglie di Celati, Gillian. E allora ci racconti un po' di questo momento, di questo anno, questi anni che da qui in avanti poi insomma caratterizzeranno le vostre vite.
1: Beh, io e Celati ci siamo conosciuti nell'85 ad un piccolo convegno, ma l'inizio della nuova vita, ecco, mi viene da datarla a questo capodanno dell'87, quando ci siamo trovati appunto a casa di Luigi Ghiri. Celati aveva da poco questa sua amatissima fidanzata, lui diceva che era la sua fatina turchina, inglese, molto simpatica, Gillian. E è arrivato anche un altro caro amico e autore straordinario, lui, Daniele Benati, anche lui con la sua fidanzata. E questo è stato un normalissimo fine anno, con lo spumante, il panettone, gli auguri, però tutti sentivano che questo piccolo giro di persone aveva avviato una nuova epoca della vita, non so dirlo come, ed effettivamente tutti sentivano che quel capodanno era una cesura, un punto di inizio di una vita che poi effettivamente è cambiata per me, per Celati, per Ghiri anche, e pian piano è diventato un fotografo notissimo e ammiratissimo. Celati era già un autore noto, ma circa in quell'anno aveva fatto Narratori delle pianure, che è stato forse il suo libro che ha avuto più successo, e anch'io ho scritto il poema dei lunatici, che è stato il mio primo romanzo. Ma non è solo una questione, diciamo, di pubblicazioni, è proprio una questione di cambiamento di giri di amicizie. Tutte le vecchie amicizie degli anni degli decenni precedenti sono state abbandonate da me, da Celati, e si è creato un nuovo giro di persone, quindi una nuova epoca, una nuova vita. E questo lo sentivamo, e dopo l'abbiamo sempre avvertito, almeno io l'ho sempre avvertito.
0: Senta, e guardando agli scrittori che voi prediligevate o ai quali guardavate anche come esempio, quali erano quelli che, ai quali entrambi guardavate, lei e Celati?
1: Primo grande scrittore su cui ci siamo messi a chiacchierare è stato Ariosto, l'Orlando Furioso, perché è raro trovare un altro appassionato dell'Orlando Furioso che non sia un professore accademico, che lo è oggetto di studio. Trovare un altro appassionato dei poemi cavallereschi, soprattutto di Ariosto, in Celati è stato per me una grande, come dire, sorpresa e piacere, per cui all'inizio ne parlavamo moltissimo. Poi ci sono tanti altri scrittori a Celati, soprattutto piacevano quegli scrittori leggermente falliti. Infatti, per esempio, a un certo punto ha preferito parlare e scrivere di Boiardo, altro autore cavalleresco, ma meno noto di Ariosto. E proprio per questo fatto che resta più in penombra. Poi ci sono autori contemporanei che entrambi amavamo molto, per esempio Antonio Delfini di Modena, uno scrittore che ha scritto alcune pagine straordinarie, proprio, ma dico alcune pagine, e non ha mai scritto il romanzo. E questo è stato il suo fallimento, perché da un autore si chiede il romanzo, qualcosa che sembri tale. Delfini era appunto l'esempio dello scrittore fallito, ma che ha scritto alcune cose straordinarie. E così ti piaceva molto D'Arto, poi Leopardi e tanti altri, Kafka, per cui io avevo una passione particolare.
0: Senta, noi parlavamo di questo anno particolare, il 1987, e in questo anno c'è stato anche questo episodio particolare in cui una mattina di marzo lei si è trovato davanti alla porta di casa il suo amico Celati, che si era, per così dire, licenziato dall'università.
1: Sì, questa è stata una cosa rara, succede raramente quando una persona è di ruolo in una funzione pubblica. Lui era professore all'Università di Bologna, voleva prendersi l'anno sabbatico perché l'avevano invitato in America e il preside, non so per quale ragione, non glielo dava, non gliel'ha rifiutato, e lui allora incavolato ha detto mi licenzio. Si è licenziato, poi è passato da casa mia e mi ha raccontato la storia e gli ho detto ma e adesso cosa fai? E lui ha detto questa frase che è rimasta memorabile per me: voglio guadagnarmi il pane onestamente. E era anche una critica a quello che accade all'università. È sempre scappato, è una caratteristica di Celati che si è sempre dato alla fuga dai posti dove insegnava, lavorava, cambiando sempre, cambiando anche modo di scrittura. I suoi primi libri erano un po' furibondi, furenti, come un mezzo matto che scrive o un mezzo analfabeta che scrive. Poi dopo anche questo non lo sopportava più, perché era diventato un po' il suo marchio di fabbrica e gli editori sospettavano che lui continuasse a scrivere così. E a un certo punto, con Narratori delle pianure, ha incominciato a scrivere, io dico, in un modo francescano, cioè molto semplice, elementare, molto suggestivo, dico, ma storie molto lineari e non acrobatiche come erano i primi libri.
0: Poi c'è naturalmente Celati anche traduttore, e qui un capitolo importante è Joyce, ma poi sulla sua scrittura anche lei cita molto spesso Melville e Bartleby. Ecco, sono due riferimenti sempre importanti che lei nel libro ci porta per raccontare la scrittura di Celati.
1: Sì, Celati era un ottimo traduttore, lo faceva con grande piacere, perché gli piaceva avere un compito, lavorare per 8 ore e poi smetterlo. E tradurre non è come inventare un racconto, che quello magari viene chissà da dove e quando vuole lui. Invece tradurre era proprio un lavoro più somigliante al lavoro di un impiegato, che in certi periodi gli dava questa tranquillità e continuità di giorno in giorno. Aveva tradotto, ed è una bellissima traduzione di questo meraviglioso libro che sono I viaggi di Gulliver, e ha tradotto La certosa di Parma di Stendhal, e l'ha tradotta, mi sembra che Stendhal avesse impiegato 40 giorni a scriverla, adesso posso essere impreciso, e Celati ha voluto tradurla nello stesso tempo, proprio perché è un libro pieno di velocità di scrittura, e anche lui nella traduzione voleva essere veloce senza stare a ripensare alle frasi. Poi ha tradotto e ci ha fatto anche un corso su questo racconto meraviglioso di Melville, Bartleby lo scrivano, un racconto breve ma stupendo, che un po' somigliava a lui, a quello che lui è diventato negli ultimi anni. Bartleby è il personaggio che non parla mai, e Celati negli ultimi anni aveva perso l'uso della parola, si può dire, non riusciva più a trovare le parole e parlare, e quindi è quasi stata una premonizione questa sua predilezione per Bartleby. Le sue preferenze sono state una premonizione degli ultimi suoi anni.
0: Ermanno Cavazzoni, lei nel libro ci racconta dei progetti, dei viaggi anche che progettavate a piedi verso l'Asia, delle riviste letterarie, ad esempio Il Semplice, la vostra rivista letteraria, dei convegni, delle chiacchierate in osteria, l'abbiamo detto prima, ma anche delle chiacchierate in osteria, magari ascoltando i vicini del tavolo accanto che raccontavano le loro avventure. E poi è un libro, appunto, lo diciamo prima, pieno di immaginazioni, suggestioni che voi condividevate. E ad un certo punto del libro lei dice che eravate in treno per Milano insieme, lei e Celati, e ad un certo punto lei dice: caro Gianni, cosa speravamo dalla vita? Ecco, cosa speravate dalla vita in quanto amici, Ermanno Cavazzoni?
1: Sperare non lo trovo una buona cosa. Celati diceva che dopo 10 minuti che uno è nato, già la sua vita è tutta avviata lungo un binario che più o meno è quello. Se ci si pensa, è vero, uno nasce in una certa famiglia, in una certa società, in un certo livello sociale, povertà, ricchezza, mestiere dei genitori, uno nasce e quindi farà certe scuole, eccetera, eccetera, e le tante infinite cose, oltre che cose che sono già presenti nei cromosomi, cioè certe caratteristiche biologiche, e quindi la vita è già, per Celati diceva, per il 90% già indirizzata. Io dicevo, certo, per il 50% già è avviata. Poi certo, può capitare una disgrazia, può capitare qualcosa che la... ma è un po' come un torrente che scende da una montagna, ci sono i sassi, ma poi il torrente ritorna nel suo alveo, anche se deve fare un giro, una cosa. E questo è un po' quello che ci dicevamo della vita. Quindi la speranza è qualcosa che implica un fallimento, perché se uno spera in qualche cosa è più facile che questa speranza non arrivi proprio così come uno sperava, oppure quando arriva non è quella cosa così bella e così desiderata che uno credeva. E quindi è meglio vivere la vita che ci viene offerta, certo, andando dietro alle onde della vita, andando dietro a certe preferenze che uno ha, che però diventano il suo percorso, il suo alveo di fiume che uno percorre. Adesso mi sembra che io faccia il moralista, che abbia un'idea della vita molto chiara. Questo libro in realtà non è un libro su Celati solo, lo è, parlo spesso Celati un po' al centro, ma è un libro che parla anche di tutto un giro di amicizie, di un'epoca, di qualcosa anche che mi malinconisce molto, perché è qualcosa, come la vita di tutti, qualcosa di perduto, che viene sempre perduto, che è laggiù, e che io ho cercato invece di far sopravvivere con questo libro.
0: Un libro tutto da scoprire, io lo ricordo, Storia di un'amicizia, è uscito per Quadlibet, ma ringrazio Ermanno Cavazzoni per avercelo raccontato e per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi.

0: E siamo arrivati al nostro momento dei consigli di lettura qui ad Alice, consigli di lettura che spesso ci dà la nostra Marta Morazzoni, lei è scrittrice e critica letteraria. Allora intanto buon pomeriggio e ben ritrovata Marta Morazzoni.
1: Eccomi, salute a tutti, pronti.
0: E come spesso accade, noi con Marta Morazzoni facciamo dei viaggi letterari andando verso nord. Lo facciamo anche questa volta con una saga familiare e politica che ci porta nell'estremo nord della Svezia e ci fa fare soprattutto un salto nel secolo scorso. E forse Marta Morazzoni ci racconta anche, se non una Svezia inedita, un lato, una storia della Svezia poco conosciuta.
1: Sì, in effetti, La pietra e la seta è il titolo del romanzo di Mikael Niemi. È davvero un punto capitale del mondo svedese. Tra l'altro cominciamo a collocarlo geograficamente. Siamo nel Norrbotten, che vuol dire il più a nord del mondo svedese, a confine con la Finlandia, e questo giustifica anche certe contaminazioni di linguaggio all'interno del percorso narrativo. È un vero romanzo storico. Sono 620 pagine di una storia che è divisa in 7 parti, gestita in un particolare intarsio di tempi che si alternano all'indietro e in avanti in maniera apparentemente discronica, ma con un senso che evidentemente il lettore coglie man mano che la lettura procede. Si comincia dal 2017, poi entrano altre date, il 1920 è l'altro estremo della narrazione. In realtà il fulcro della storia è negli anni 30, tra il 30 e il 33, quando nella regione del Norrbotten prende piede questa volontà di reazione alla violenza e soprattutto all'aggressività del mondo padronale, e la classe operaia comincia a organizzarsi e a reagire nel tentativo di avere delle regole giuste e soprattutto una condizione di vita, umanamente parlando, più vivibile.
0: E c'è un mistero anche che, come dire, fa da motore alla storia che viene raccontata, ed è quella di un cadavere che raffiora da una torbiera appunto nell'estremo nord della Svezia.
1: E infatti questo tra l'altro è un espediente che Niemi usa con molta intelligenza, perché è chiaro che è un'esca molto forte per il lettore, perché cominci e ti domandi cos'è questa cosa recuperata. Si parla anche della possibilità di individuare la stoffa di cui questi pezzi di cadavere sono ricoperti, e quindi il lettore è chiamato subito a un'attenzione particolare, attenzione che deve mantenere costante davvero per l'arco di 600 pagine, perché l'enigma viene svelato, se non alla fine, almeno poco prima della fine. E a questo punto però ormai il lettore ha capito che quello sì è il punto di aggancio, ma non è l'unica e sostanziale ragione d'essere della narrazione. La narrazione ha un affondo storico molto importante, molto forte, tant'è vero che Niemi usa anche dei nomi di personaggi che sono stati davvero operativi in quegli anni, hanno gestito il grande sciopero che ha finalmente, come dire, riequilibrato la sorte di queste famiglie nella miseria più nera nel nord della Svezia, e mette in campo anche poi

0: il dato narrativo vero e proprio, cioè il romanzo familiare, che è l'altra parte forte di questa narrazione.
1: Quindi possiamo anche dire che ci sono tanti elementi che concorrono all'interno di questa storia, all'interno di questo romanzo, e che alla fine gli danno profondità, volume e che, come dire, fanno sì che la lettura sia una lettura appassionata. Ecco, perché quando si pensa magari a un fatto storico, a un romanzo storico, magari si pensa anche già a una narrazione che può essere, se non noiosa, ma magari lenta. Ecco, invece qui mi sembra che sia avvincente.
0: Anzi, è molto incalzante, anche perché nel momento in cui l'attenzione dello scrittore si porta su alcuni personaggi, per esempio Eino Vanhakovsky, che è, come dire, il punto forte della narrazione, ma è anche la persona che, lo dice l'autore stesso, nella vita aveva pescato le carte sbagliate. Quindi quello che ha vissuto la povertà, il disagio, la disgregazione della sua famiglia, per contrasto con il fratello di lui che aveva pescato le carte giuste, che invece è il ricco. Per cui questo gioco di alternanza tra mondo padronale e mondo operaio bistrattato si riversa anche sulla vicenda di una famiglia, di due fratelli e delle loro diverse storie e ovviamente della loro rivalità. Tutto questo dentro il romanzo si organizza tra l'altro per delle fasi lunghe che inquadrano la storia della lotta per i diritti dei lavoratori, ma inquadrano anche la maturazione, la crescita di alcuni personaggi, per esempio i tre figli di Eino Vanhakovsky, che prendono posizioni diverse nel corso del tempo, che da bambini diventano adulti e poi torneranno più avanti nell'evoluzione di questo lungo tragitto.
1: Certo, poi dicevamo prima una Svezia inedita, ma più che altro perché noi oggi siamo abituati, quando parliamo di Svezia, a pensare ad un paese all'avanguardia per quanto riguarda i diritti sociali, il welfare, ma è vero anche, insomma, che nulla, come dire, è dato per acquisito, c'è sempre una storia alle spalle ed è una storia di conquista, e quindi in un certo qual modo è questa la storia che qui ci viene raccontata.
0: E tra l'altro devo dire che faccio riferimento davvero alla mia lunga militanza della letteratura nordica. Questo libro mi ha fatto pensare, mi ha fatto ripensare a uno dei più grossi capolavori della letteratura contemporanea, che è La partenza dei musicanti. Era uno dei primi libri che ha pubblicato Iperborea e si svolge nel Västerbotten, quindi la regione immediatamente sotto quella del racconto di Nemo, e racconta la nascita del Partito Socialista tra il 1903 e il 1910, per cui c'è, come dire, questo grande precedente che ha cominciato a innescare il meccanismo del cambiamento nella cultura svedese e che Per Olof Enquist, è lui l'autore della partenza dei musicanti, aveva declinato in un romanzo che era di una bellezza assoluta. E secondo me, se davvero Niemi ha fiutato questa storia, e secondo me l'ha sicuramente letta, in qualche modo gli è stato di stimolo e di incitamento a lavorare ancora su questo canone e a costruire questa storia di una notevole fascinazione.
1: Storia di una notevole fascinazione. Tra l'altro, Marta Morazzoni, a noi la sua lunga militanza nella letteratura nordica ci piace, perché tutte le volte ci regala queste chicche letterarie da andare a scoprire. In conclusione volevo farle ancora una domanda sul titolo, perché è un titolo che mi piace molto, La pietra e la seta, che contrappone già soltanto il suono, è così diverso, una cosa è dura, l'altra già ci dà morbidezza. In questo libro ci sono e si parla anche di visioni, di miti sciamanici, di legami spirituali, c'è anche tutta una dimensione, diciamo così, che ci trasporta anche ad altri livelli, oltre a quello, come abbiamo detto prima, storico, anche del romanzo familiare.
0: E tra l'altro è importante notare come nel momento in cui emerge questo cadavere, che è quello che sta all'inizio della storia, la prima cosa che colpisce è proprio una stoffa che questo essere indefinito porta e che si scopre essere appunto di seta. Tutto questo rimanda al fatto che, soprattutto nelle culture che vogliamo dire più povere ma più ancestrali, la dimensione un po' sciamanica, un po' misterica, si contamina molto bene con la dimensione religioso cristiano-protestante. Quindi dentro qui c'è anche questa compresenza tra una religione codificata, purtroppo è molto spesso più dalla parte dei ricchi che dei poveri, e dall'altra parte questa dimensione che appartiene all'anima dei boschi, all'anima delle acque, tutto quello che è natura e che dentro questo mondo converge in maniera assolutamente coerente con l'idea di una religiosità più profonda che non è solo nella dimensione cristiana, ma è più indietro ancora nel tempo, proprio nell'anima profonda di questa gente.
1: E mi piace molto perché questo mi fa pensare alla nostra ospite di oggi, anche qui ad Alice, Dorothée Helminger, che ci ha portati, ci ha parlato della foresta, una foresta più inospitale. Nel suo libro parla di boschi caldi e di boschi freddi, nel suo caso è un bosco freddo, invece in questo caso, parlando di anime dei boschi, l'anime delle acque, mi vengono in mente dei boschi caldi. E abbiamo raccontato Michael Niemi con la sua La pietra e la seta, è uscito per Iperborea. Io ringrazio Marta Morazzoni per avercelo raccontato. Grazie.
0: Grazie a voi e buon lavoro. Alice.
1: Alice. Che puntata, Dorothée Helminger, Armando Cavazzoni, Marta Morazzoni, che piacere è stato ascoltarli, viaggiare con loro tra geografie fisiche e geografie interiori. E se vi siete persi qualcosa, un passaggio, un dettaglio, potete recuperare naturalmente e riascoltare la puntata sul nostro sito o sul Play RSI. Per noi invece è tempo dei saluti, grazie per essere stati in nostra compagnia. Da Natascia Fioretti e Fabio Bosia, l'augurio di uno splendido fine settimana. A risentirci presto!

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo a tutti gli ascoltatori del Concerto.ch. Alissa Nimbrini, che si occupa di questa rassegna, dedica la puntata odierna a Maria Solozobova, violinista nata a Mosca, formatasi tra Russia e Europa centrale e attiva in ambito concertistico e cameristico, con collaborazioni che includono artisti come Marta Argerich. Il materiale che oggi ascolteremo proviene da due incisioni: il disco Magie, pubblicato da Antes Edition nel 2023, con Marta Argerich al pianoforte e Maria Solozobova al violino, e l'album Sony Classical del 2017 dedicato ai concerti per violino di Paul Juon e Hans Huber, tre contesti diversi: la grande sonata classica, il concerto tardo romantico mitteleuropeo raramente eseguito e una pagina novecentesca di Prokofiev, ma dal sapore, come ascolteremo, decisamente neoclassico. Apriamo con Ludwig van Beethoven il finale, presto, dalla sonata numero 9 in La maggiore opera 47, detta Kreutzer. Composta nel 1803, è una sonata di dimensioni e ambizioni veramente sinfoniche. In particolare, il terzo movimento che ascolteremo è in forma di tarantella sonata, un presto con episodi variati. Nel violino notiamo passaggi tecnici come il bariolage, cioè un effetto che prevede di eseguire la stessa nota su una corda vuota e su una corda fermata dal dito, un curioso effetto gracchiante che, assieme alle corde doppie, è un elemento tecnico che crea tensione più ritmica che cantabilità. Ed è utile notare come Beethoven costruisca questo movimento senza una vera espansione lirica, ma proprio per moduli reiterati, variati, che gli interpreti devono tenere insieme, evitando dispersioni. Inutile dire che Marta Argerich e Maria Solozobova ci riescono con grande intensità. Più che seguire un fraseggio melodico, i due strumenti articolano con grande abilità gli accenti. Ascoltiamo allora dalla sonata numero 9, opera 47, detta Kreutzer, di Ludwig van Beethoven, il terzo movimento, il finale, presto.

Era Ludwig van Beethoven il finale della sonata Kreutzer, opera 47, nell'interpretazione di Marta Argerich al pianoforte e Maria Solozobova al violino, dal disco Antes Edition del 2023. E passiamo ora a un contesto completamente diverso, il concerto per violino tra fine 800 e primo 900 nell'area svizzero-mitteleuropea. E dal disco Sony Classical del 2017 ascoltiamo il primo movimento moderato del concerto opera 42 in si minore di Paul Juon, l'orchestra e il Collegium Musicum Basem, la direzione di Kevin Griffiths e ovviamente la solista Maria Solozobova. Paul Juon nasce nel 1872 a Mosca, ma è attivo soprattutto in area germanofona. La sua formazione è tipicamente tardo-romantica, però con elementi chiaramente russi, una grande vicinanza a Tchaikovsky, oltre che all'amatissimo Brahms. Ascoltiamo dal suo concerto opera 42 in si minore per violino e orchestra il primo movimento moderato, un'ampia pagina. L'esposizione orchestrale, davvero sinfonica, fa entrare il violino su un tessuto già densamente armonizzato. La scrittura violinistica è lirico-sinfonica, prevalgono delle linee ampie, con poche fratture virtuosistiche isolate, quasi piccole cadenze. L'orchestra è un tappeto armonico continuo, molto denso, potremmo dire sicuramente brahmsiano, con i suoi frequenti raddoppi, e lo sviluppo tematico è piuttosto tradizionale, però con transizioni piuttosto sfumate.

Era il primo movimento dal concerto opera 42 in si minore di Paul Yuon, moderato. 20 anni più anziano rispetto a Paul Yuon, nasce nel 1852 Hans Huber, è figura centrale nella vita musicale svizzera a cavallo dei due secoli, con una produzione che guarda direttamente al modello sinfonico tedesco. Ascoltiamo per intero il suo concerto per violino orchestra numero 2 in re minore, che si svolge senza soluzione di continuità. L'impostazione è drammatica fin dall'inizio e la relazione solista-orchestra rispetto a Paul Yuon è sicuramente più contrastata. Le cellule motiviche si sviluppano più per trasformazione, questo paradossalmente è più moderno, che per espansione lirica. Ascoltiamo dunque per intero il concerto numero 2 di Hans Huber, l'orchestra e il Collegium Musicum Basel, diretto da Kevin Griffiths, la solista al violino Maria Solozobova.

Dal disco Sony Classical del 2017 abbiamo ascoltato Maria Sorozobova con il Collegium Musicum Basel, diretto da Kevin Griffiths, in due concerti poco frequentati, prima quello di Paul Juon e poi quello di Hans Huber. Concludiamo con Sergei Prokofiev e in particolare con il finale, allegro con brio, della sonata numero 2 in Re maggiore, opera 94a. Si tratta della trascrizione per violino della sonata per flauto, opera 94. Il linguaggio che qui apprezziamo è sicuramente pienamente novecentesco, ma con elementi neoclassici, una regolarità metrica apparente, con però sfasature ritmiche puntuali che ci fanno capire che non è un classico, è un neoclassico. Il pianoforte è articolato in modo secco, con una funzione ritmica decisiva. La scrittura violinistica è molto brillante, con figurazioni rapide e chiarezza d'attacco, quasi per evocare il flautista. Ritroviamo il duo Argerich-Sorozobova con una lettura che giustamente privilegia la precisione ritmica e la chiarezza, lo splendore delle articolazioni.

0: Era il quarto movimento allegro con brio della sonata opera 94A, perché trascrizione dalla sonata opera 94 per flauto di Sergei Prokofiev, e abbiamo ascoltato questo finale con Marta Argerich e Maria Sorozobova dal disco Magie, Antes Edition 2023, ovviamente la prima al pianoforte, la seconda al violino. E concludiamo così questa puntata del concerto.ch interamente dedicata a Maria Sorozobova. Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovata al giardino di Albert. Come state? Come vi sentite? Oggi queste domande hanno più senso che mai perché parleremo di salute e in particolare di salute delle donne. Un paio di anni fa avevo dedicato una puntata del giardino di Albert a uno studio intitolato Closing the Women's Health Gap, a 1 trillion opportunity to improve lives and economies, ovvero chiudere il divario di salute delle donne, un'opportunità da 1.000 miliardi di dollari per migliorare vite ed economie. Il rapporto, pubblicato dal McKinsey Health Institute in collaborazione con il World Economic Forum Center for Health and Healthcare, analizzava le cause alla base delle disparità di genere nell'assistenza sanitaria. Le donne vivono in media più a lungo degli uomini, ma trascorrono il 25% in più della loro vita in cattiva salute rispetto al genere maschile. Nel rapporto si sosteneva che se fossimo riusciti a colmare questo divario, avremmo potuto aumentare l'economia globale di almeno 1.000 miliardi di dollari all'anno entro il 2040. Sono passati un paio d'anni e la questione è stata ulteriormente approfondita e lo scorso maggio il World Economic Forum assieme al McKinsey Health Institute hanno pubblicato un altro rapporto. Care for Women, Investing in Care Delivery to

0: improve women's lives and livelihoods, cioè investire nell'erogazione delle cure per migliorare la vita, la salute e le opportunità economiche delle donne. Ad aiutarmi nella lettura di questo report, Valentina Sartori, del McKinsey Health Institute. Valentina Sartori è una delle principali esperte europee nel settore delle life sciences e della salute delle donne.
1: Non è come si può pensare che questo divario sia alla fine della vita delle donne, perché vivono più a lungo e sono più fragili, ma in realtà è spalmato durante la vita delle donne. E il 60% di questa differenza è tra gli anni 20 e 70, che sono gli anni in cui costruisci la tua vita, vai all'università o studi o comunque cominci a costruire la tua carriera, la famiglia, e se non sei al tuo meglio ovviamente non riesci a contribuire al massimo delle tue potenzialità. E questo si traduce nell'80% di questo divario, diciamo, sul prodotto interno lordo che abbiamo identificato. Partendo da questo, noi abbiamo detto quali sono i determinanti di questo divario. E quando abbiamo guardato, abbiamo visto che quasi un 60% è la differenza di efficacia degli interventi nella comprensione scientifica. In un terzo, che è circa il 34-35%, è l'erogazione dell'assistenza, ovvero mancati screening, diagnosi e un trattamento suboptimale della salute delle donne. E un rimanente 8-10% sono lacune nei dati e una sottostima nell'impatto delle malattie.
0: Quindi, secondo i dati, il 34% del divario di salute femminile deriva da disuguaglianze nell'erogazione delle cure, in particolare da screening insufficienti, diagnosi tardive e trattamenti inadeguati. Migliorare le cure rivolte alle donne potrebbe colmare questo divario. In questo lavoro gli autori si sono concentrati su tre percorsi rappresentativi con un focus sulle malattie cardiovascolari.
1: Le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morte sia negli uomini che nelle donne. Però abbiamo guardato tre cose: le calcificazioni arteriose della mammella, abbiamo guardato il diabete gestazionale e la preeclampsia, e come in tutti questi tre percorsi ci siano delle opportunità per migliorare l'impatto finale che si può avere sulla salute delle donne se miglioriamo lo screening, se riusciamo a identificare rapidamente da quale dottore debbano essere viste le donne pazienti, ma anche come sia fatta la diagnosi, come venga iniziato, diciamo, il trattamento e anche il follow up. E se vuoi, tutto questo è indipendente dal livello di innovazione che si può raggiungere a livello farmacologico, no? Certo, possiamo fare molto di più da quel lato, ma comunque una parte importante può essere chiusa o, diciamo, trattata se rimmaginiamo un pochino questi percorsi su come viene erogata l'assistenza.
0: Prima di entrare proprio nello specifico, vorrei fare come hai fatto tu, ancora un passo indietro, perché ne abbiamo parlato appunto un paio di anni fa in un giardino di Albert. La questione ha sempre a che fare con la medicina di genere.
1: È vero, Alessandra, in realtà, come dicevamo, sono cose che tra di loro si rinforzano o, diciamo, creano un circolo vizioso, no? Per quanto le donne tipicamente vadano molto di più dal dottore, richiedano più assistenza, molto spesso i dati mostrano che in varie condizioni vengano, diciamo, la diagnosi arrivi più tardi e anche i trattamenti di farmacologici vengono prescritti magari in ritardo rispetto a quello che viene fatto per l'equivalente maschile. Devo dirti che ancora non sappiamo il perché. No? È difficile arrivare a qual è la causa, però negli anni, anche parlando con vari specialisti del settore, abbiamo capito che ci sono una serie di leve. Uno è, tipicamente la medicina è stata definita sulla base del corpo maschile e quindi c'è, diciamo, una impostazione che va a vedere i sintomi, ad esempio, a livello maschile invece che guardare anche la differenza femminile. Il tipico esempio è quello dell'infarto, che negli uomini si presenta come dolore al braccio, nelle donne invece è un dolore di stomaco, ad esempio. C'è anche un livello di biologia che non è stato del tutto, diciamo, studiato, per cui c'è sempre stata l'assunzione che le donne e gli uomini sono uguali, ma c'è solo un fattore di scala. In realtà, negli ultimi anni ci sono state diverse pubblicazioni su riviste scientifiche come Nature, come Science, come Cell, che hanno mostrato l'influenza del doppio cromosoma X sulle varie malattie. Sappiamo che i cicli ormonali influenzano ad esempio l'insorgere di determinate malattie, come ad esempio il rischio cardiovascolare, o si vede un aumento del rischio cardiovascolare nella transizione alla menopausa. E da ultimo ci sono meno investimenti sostanzialmente, Alessandra, che vanno a guardare esattamente tutti questi elementi. Ma se siamo consapevoli di queste quattro leve e andiamo a studiarle, possiamo riuscire a chiudere il divario.
0: chiudere il divario. Il report CARE vuole contribuire a dare gli strumenti per raggiungere questo obiettivo. CARE, tra l'altro, sta per C come conduct research, cioè produrre più evidenze cliniche specifiche per le donne. A come align care, integrare e coordinare meglio i percorsi assistenziali. R come report, cioè sviluppare linee guida e standard di relazioni cliniche chiare. E come engage, ovvero coinvolgere pazienti, professionisti e sistemi sanitari in una cura centrata sulla persona. L'analisi si è soffermata su tre percorsi clinici esemplificativi: calcificazioni arteriose mammarie, dette BAC, e rischio vascolare, gravidanza e rischio cardiovascolare e depressione perinatale.
1: Il caso della calcificazione arteriosa mammaria è molto interessante perché, se ci pensi, è all'intersezione tra due condizioni che sono molto importanti per quanto riguarda la mortalità, in particolare delle donne, cioè sono all'intersezione delle malattie cardiovascolari e del tumore al seno. Come dicevo, le malattie cardiovascolari sono sempre la causa numero uno di morte per le donne, e il tumore al seno, come sappiamo, una donna su 7 o su 8, a seconda della nazione, è a rischio di sviluppare il tumore al seno nel corso della vita, quindi puoi immaginare che importanza queste due cose abbiano. La cosa interessante è che il 20-30% delle mammografie mostrano queste calcificazioni arteriose mammarie. Queste calcificazioni arteriose sono un predittore forte di un rischio cardiovascolare, però non vengono utilizzate in maniera consistente. Il perché non è chiaro, ma sostanzialmente c'è una serie di piccole cose che potrebbero essere fatte con grande impatto. Numero uno è: non vengono annotate in maniera consistente le mammografie. Il radiologo le vede, ma non sono necessariamente annotate e poi sfruttate in modo successivo. Non c'è una chiara stratificazione del rischio. Per quanto i medici, diciamo, siano consapevoli del fatto che ci sia questa correlazione, forse numero uno non sono tutti consapevoli allo stesso livello, ma anche se parli con le società di cardiologia non c'è una stratificazione del rischio. Se ci pensi, poi i dipartimenti in cui queste analisi vengono fatte sono diverse, perché è il radiologo che lavora con lo specialista del tumore al seno è quello che è responsabile di questa osservazione, o lo specialista del tumore al seno, ma in realtà andrebbe passato a una visita cardiovascolare poi, no? E anche questo non è fatto in maniera consistente, di nuovo perché non c'è del tutto una consapevolezza o un percorso prestabilito su come definire quali pazienti debbano andare alla prossima visita. E quindi abbiamo, se vuoi, un segnale potenzialmente molto prezioso, ma serve ancora un piccolo push a livello scientifico per dire: ok, come stabiliamo delle linee guida, come svegliamo, diciamo, il rapporto di rischio tra il livello di VAC e il rischio cardiovascolare, come definiamo delle linee guida che aiutino a seguire il percorso del paziente e a riferirlo, diciamo, ai medici competenti della malattia specifica come prossimo step.
0: A proposito di rischio cardiaco, Valentina Sartori, l'altra patologia che avete preso in considerazione è per esempio il diabete gestazionale, e anche in questo caso c'è, diciamo, non c'è un passaggio di consegno, non c'è un passaggio di dati?
1: Sì, devo dirti che la gravidanza è uno dei predittori più potenti della salute futura che abbiamo. I disturbi ipertensivi materni rappresentano già circa 850.000 anni di vita aggiustati per disabilità, che sono potenzialmente evitabili a livello globale ogni anno, e sono associati a questo maggiore rischio cardiovascolare a lungo termine. Sappiamo che la preeclampsia e il diabete gestazionale e altre complicazioni non sono eventi ostetrici isolati, ma sono appunto dei marcatori precoci di malattie cardiovascolari future.
0: Giusto per ricordare a chi, come me, non ha vissuto gravidanze a rischio, la preeclampsia, quella che in passato chiamavamo gestosi, è una complicanza della gravidanza che compare di solito dopo la 26esima settimana. Si manifesta con ipertensione e presenza di proteine nelle urine. Colpisce circa il 3-5% delle donne incinte e richiede controlli medici costanti. Il diabete gestazionale è un aumento temporaneo dello zucchero nel sangue che compare per la prima volta durante la gravidanza. È causato dagli ormoni della placenta che ostacolano l'azione dell'insulina. Solitamente si risolve dopo il parto, ma richiede controlli della glicemia, una dieta sana ed eventualmente una terapia medica per proteggere la salute della madre e del feto. L'incidenza del diabete gestazionale varia dal 5-10%. Ciò significa che su 100 gestanti, tra 5 e 10 ne sono affette.
1: I sistemi sanitari sono tipicamente organizzati intorno a episodi di cura. Quindi, se parliamo di preeclampsia e diabete gestazionale, si tratta del momento prima del parto, che è seguito da un certo specialista, che è tipicamente il ginecologo, ma dopo che, diciamo, il parto è avvenuto, sei lasciato un po' a te stesso e non c'è una chiara tracciabilità in cui il tuo medico di base o un cardiologo vengono a sapere o anche a seguire lo sviluppo della tua salute cardiovascolare. E quindi le informazioni generate durante la gravidanza non diventano parte della strategia di prevenzione cardiovascolare a lungo termine.
0: C'è un terzo percorso clinico che il Report Care ha preso in considerazione, quello della depressione perinatale. Questo terzo elemento è estremamente importante perché la salute mentale ci racconta tanto e ci racconta non solo di come stiamo noi, ma di quali patologie potremmo incontrare più in là negli anni.
1: La salute mentale negli ultimi anni è venuta molto più alla luce, la gente ne parla molto più liberamente, ma è una condizione, una serie di condizioni che influenza sia uomini che donne, e le donne in alcuni momenti particolari, perché di nuovo ci sono correlazioni con i cambiamenti ormonali. Quindi se penso a due momenti, uno è quello del parto, preparto, postparto, ma dopo anche con la menopausa, dove c'è una grossa correlazione e crea parte del divario che abbiamo visto, perché non vengono diagnosticati, trattati in maniera tale che le donne possano sentirsi al meglio. Devo dire che sulla salute mentale è un grosso problema anche per gli uomini. La cosa interessante è che, se vuoi, non è un problema di tecnologia. Ci sono degli screen che sono utilizzati nel campo clinico, ad esempio c'è l'Edinburgh Postpartum Depression Scale o Patient Health Questionnaire, che sono degli strumenti con cui puoi misurare la salute mentale, ma questa condizione, che è spesso nella post-gravidanza, non viene necessariamente utilizzata per la parte di screening, no? E quindi abbiamo visto che molte donne sperimentano depressione in gravidanza prima ancora del parto, ma non vengono neanche riconosciute come tali. Quindi la grossa opportunità qui non è definire un nuovo tipo di diagnosi, ma probabilmente creare l'attenzione e la consapevolezza di questa situazione e quindi garantire uno screening continuo, un follow up, e fare in modo che i pazienti siano visti dal medico più adatto.
0: Vorrei soffermarmi un po' più a lungo sul tema della salute mentale e sul cervello, perché Valentina Sartori ha accennato poco fa all'importanza degli ormoni, dell'endocrinologia, di quello che rende molto diversi dal punto di vista biologico gli uomini e le donne. Per capire ancora meglio quello che ci ha raccontato Valentina Sartori e quello che succede quando ci si occupa di medicina delle donne, ho deciso di raggiungere al telefono Antonella Santuccione Ciada, medico, patologo clinico, con una profonda conoscenza delle neuroscienze e delle malattie del cervello e della mente. Antonella Santuccione Ciada è cofondatrice della Women's Brain Foundation e pioniera in Svizzera nel campo della medicina di genere. L'ho voluta intervistare perché a giugno la Women's Brain Foundation ha organizzato un simposio dal titolo Menopausa, una finestra sulla salute del cervello. Mi è sembrato un tema interessante per capire come funziona la ricerca, come funzionano gli studi sulla salute femminile e come la medicina di genere contribuisca a colmare il divario della salute delle donne. Qui non parliamo di gravidanza, ma parliamo di una fase della vita delle donne, la menopausa, che può essere studiata in modo ancora più completo. La menopausa è infatti spesso descritta come una transizione ormonale, ma un numero crescente di studi suggerisce che possa rappresentare anche una fase cruciale per la salute del cervello, le funzioni cognitive e il benessere neurologico a lungo termine. Antonella Santuccione Ciada.
2: La menopausa inizia proprio dal cervello, quando c'è questo cambiamento delle strutture proposte dalla regolamentazione di questo asse cervello e organi riproduttivi, e i cambiamenti ormonali che ne conseguono. E uno dei sintomi principali e proprio iniziatori, diciamo, di questo passaggio è il disturbo del sonno. Le donne raccontano che si svegliano soprattutto molto presto al mattino e che non riescono a riaddormentarsi, oppure hanno difficoltà a concentrarsi, hanno difficoltà alle volte a trovare le parole. E questi sono tutti sintomi che il nostro cervello, il nostro organismo si sta trasformando per arrivare poi a quell'ultima mestruazione che detterà il passaggio ad una fase nuova della vita della donna. Ed è qui che la ricerca deve fare uno sforzo a capire che cosa veramente accade e capire dove il brain fog, dove il disturbo del sonno in realtà appartenga ad una menopausa e quello che esso comporta, piuttosto che i sintomi iniziali di una malattia neurodegenerativa, come per esempio il Parkinson o l'Alzheimer. Va detto infatti che proprio intorno ai 50 anni, questa fase, diciamo, questa finestra di opportunità è enorme per diagnosticare malattie che sappiamo che, pur manifestandosi a distanza di 20 anni, iniziano a dare i primi sottilissimi sentori in questa fase qui, intorno ai 50 anni di una donna. Questo è il grande dilemma, cioè capire perché alcune donne poi hanno sintomi appunto più importanti o addirittura alcune donne possano nascondere segni e sintomi di malattie neurodegenerative che partono all'incirca 2 decenni prima di quando il sintomo conclamato, palese e ovvio si manifesta. Poi oggi sappiamo che appunto la malattia di Alzheimer o la malattia del Parkinson iniziano a depositare all'interno del cervello queste proteine tossiche, neurotossiche, addirittura 20 anni prima di quanto appunto il sintomo possa poi insorgere. E sappiamo anche che in realtà i classici sintomi di una demenza, che possono essere difficoltà ad orientarsi nello spazio e nel tempo, perdita di funzionamento nelle attività giornaliere, oppure difficoltà alla parola, eccetera, sono sintomi veramente tardivi, perché quello che poi si definisce ad esempio il subjective cognitive decline, cioè la paziente arriva all'osservazione del medico e riporta disturbi di tipo cognitivo che sono definiti soggettivi, cioè non sono oggettivabili dalla persona che vive con questa donna o dal medico stesso, eppure questi sono proprio i sintomi iniziali. Quindi fare una diagnosi differenziale tra questa sintomatologia, piuttosto che il brain fog che viene descritto in menopausa, è fondamentale. Fondamentale perché? Perché nella menopausa è possibile avere un intervento mirato per sintomi appunto quali le vampate di calore e magari migliorare la qualità del sonno. E piuttosto che invece una malattia importante come il Parkinson, come l'Alzheimer, dove la diagnosi precoce consente alla paziente di mettere in atto tutta una serie di cambiamenti dello stile di vita, ma anche eventualmente accedere a terapie mirate, specifiche, in tempi precoci, e piuttosto che quando la malattia è particolarmente conclamata, perché diciamo anche che le nuove molecole introdotte sul mercato, appunto gli anticorpi per curare ad esempio l'Alzheimer, sono specifici per le fasi iniziali della malattia, quindi quando il declino cognitivo è lieve, piuttosto che in una fase di demenza conclamata. Ecco perché si parla di finestra di opportunità. Non è banale, questo però significa lavorare insieme ai ginecologi, lavorare insieme ai neurologi, iniziare a sviluppare dei tool di triage o dei tool diagnostici più sensibili, più specifici, più accurati. È quello che noi stiamo facendo con la fondazione. Stiamo lavorando con un team di esperti multidisciplinare, dall'endocrinologo al nutrizionista, all'esperto di sonno, allo psichiatra, al neurologo, ai ginecologi, per definire una serie di domande che creano un allarme e a quel punto il medico di base o il ginecologo, che di solito sono i primi a vedere la paziente, potranno indirizzare la paziente allo specialista e quindi al neurologo, allo psichiatra o ad un'altra categoria che potrà prendersi cura ulteriormente della paziente a 360 gradi.
0: Essere precisi, saper diagnosticare, mettere insieme i dati, far sì che i dati non vengano persi per strada, ma vengano usati in modo appropriato per poter in futuro ridurre, se non azzerare, quel divario di salute tra uomini e donne. Se i dati ci dicono che un terzo di questo divario è dovuto a disuguaglianze nell'accesso e nella qualità dell'assistenza sanitaria, beh, approcci scientifici come quelli messi in atto da Women's Brain Foundation sono fondamentali. Per Antonella Santuccione Ciada, essere precisi vuol dire essere inclusivi.
2: Noi siamo una macchina complessa composta da organi che funzionano in maniera sincrona e all'unisono. E quindi, se non andiamo ad avere un approccio a 360 gradi al paziente, portare una medicina olistica ma anche precisa, allora torniamo alla shallow medicine, alla medicina di precisione, che poi è quello che noi, con il nostro lavoro di scienziati in fondazione, stiamo cercando di risolvere. È anche vero però che bisogna muoversi verso una medicina sempre di più di tipo preventiva, quindi precisa e preventiva, per avere poi quella che tutti quanti ormai chiamano una vita longeva. Per me la longevità non è soltanto vivere 100 anni, ma è piuttosto come viviamo questi anni della nostra vita, ma anche banalmente a 50 anni quando una donna è in menopausa. Qual è la qualità della vita di questa persona? E quindi è lì che si parla di appunto una scienza finalizzata a capire tutti questi meccanismi, questi passaggi che a tutt'oggi sono stati ignorati, perché va detto chiaro, netto e tondo che la medicina è stata focalizzata tutt'oggi su un modello prevalentemente maschile. Faccio un esempio emblematico: uno studio sulla metformina pubblicato su Cell nel settembre del 2024, dove si parlava di capacità di prevenire l'invecchiamento del cervello delle scimmie incluse nello studio, e nonostante le donne siano le persone maggiormente affette dall'Alzheimer, quindi parliamo del 70% dei pazienti che hanno Alzheimer, quindi la neurodegenerazione, è donna, ebbene questo studio era stato fatto prevalentemente con scimmie maschio. Quindi è il paradosso, no? Abbiamo una malattia rappresentata nella popolazione che affligge prevalentemente le donne, o un dato sistema, e noi studiamo la soluzione nel sistema opposto.
0: Medicina più precisa, quindi, che significa medicina inclusiva. Molto è stato fatto, molto secondo il modello CARE può e deve essere ancora fatto. I progressi si possono ottenere, l'abbiamo detto, usando meglio gli strumenti già disponibili. Solo così è possibile migliorare la qualità della vita, ridurre i costi sanitari e produrre benefici per l'intera economia. Valentina Sartori.
1: Il divario che vediamo è il numero medio globale. Ci sono dei paesi con il divario un pochino più basso, diciamo può essere 20, può essere 15, ci sono paesi dove è più alto, però esiste ovunque, non c'è nessun paese che abbiamo visto noi in cui sia zero, numero uno. Numero due, direi che qual è il determinante del divario cambia a seconda della condizione del paese, perché in paesi diciamo ad alto sviluppo economico vediamo che è più determinante il fatto che ci sia innovazione farmacologica, diciamo, perché si assume che l'accesso alle cure e al sistema sanitario sia più facile. Nei paesi invece in via di sviluppo, la parte di accesso alle cure in termini di accesso all'ospedale, accesso alla diagnosi, è un problema più acuto che l'accesso a terapie innovative. Ho sentito ad esempio a delle conferenze come nei paesi dell'Africa subsahariana, molto spesso early breast cancer non si è mai visto perché le donne vivono troppo lontano, diciamo, dalle cliniche in cui possono ricevere una diagnosi e di conseguenza si presentano al medico solo in stato avanzato. Questo era qualche anno fa e ovviamente diverse aziende si sono mosse per creare un processo diverso e fare in modo che la diagnosi andasse dalle donne invece che le donne andassero al centro di cura per ricevere la diagnosi, se vuoi.
0: Le questioni che CARE solleva sono tantissime. Qual è il passo da compiere adesso? Come si può passare dalla constatazione, da questo studio, da questo vostro modello, a poi alla messa in pratica?
1: E sai, per ogni pezzo che adesso ti dirò potremmo dire difficile, ma secondo me è tutto fattibile. La standardizzazione può essere difficile, ma i sistemi sanitari sviluppano linee guida o ci sono le società scientifiche che le sviluppano e le mettono in pratica. Forse la cosa più difficile è coordinare l'assistenza, perché richiede che più attori lavorino insieme tra diverse specialità a livello di diverse istituzioni e ovviamente nel tempo. La salute delle donne ne è particolarmente colpita perché le pazienti passano frequentemente tra diversi tipi di dottore, no? Se ci pensi, vai dal medico di base, vai dal ginecologo, vai dal cardiologo quando ti ci mandano a un certo punto della vita, vai dall'esperto di salute mentale, vai dal radiologo a seconda, diciamo, per la mammografia a livello annuale o in altri casi altre specialità. Se ci pensi, abbiamo un approccio che è un pochino basato sugli organi che sono presi in considerazione. Ma secondo me un grosso cambiamento potrebbe essere avere qualcuno che guarda in maniera longitudinale, se vuoi, a diversi momenti della vita, a tutte queste cose, ma li mette insieme in maniera coordinata. Quando sei in gravidanza e potresti avere il diabete gestazionale, la preeclampsia, come ci si coordina col cardiologo? Ma anche chi è questo dottore? È il ginecologo, il medico di base o come collaborano questi? Dopo, quando non sei più incinta, chi è responsabile a seguire nel corso della vita, diciamo, l'evoluzione del tuo rischio cardiovascolare, no? Probabilmente non il ginecologo, ma dovrebbe essere il medico di base o un cardiologo che hai visto. E quindi secondo me c'è un'opportunità di, come si può dire, girare di 90 gradi il problema e non pensare organo per organo, ma cercare un'integrazione di tutti questi fattori e avere un medico che sia un concierge, non lo dico come brutta parola, ma qualcuno che ha la visione d'insieme, diciamo, di tutta la condizione.
0: Per questa puntata è tutto. Grazie a Valentina Sartori e Antonella Santuccione Ciada per averci ricordato che la salute delle donne non può essere letta attraverso una sola lente. I dati, i modelli predittivi e la ricerca sono strumenti preziosi, ma acquistano valore solo quando riescono a entrare nella pratica clinica. Ringrazio Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica e noi ci risentiamo la prossima settimana.

0: Nella settimana in cui esce il nuovo, attesissimo romanzo di Vincenzo Latronico, Una splendida rovina, Alphaville ripropone Robot, una storia umana. I robot, la letteratura e il futuro che è in noi, in una serie di dossier firmata dallo scrittore italiano. Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico. Da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Are they walking down the street?

0: Lo scorso agosto si è spento improvvisamente un protagonista della musica jazz friulana e internazionale, il batterista Umberto Trombetta, più noto con il suo nome d'arte UT Gandhi. Classe 1960, autodidatta, approda alla musica jazz nel 1978, dando il via a una lunga carriera mai interrotta. Membro per 8 anni del quintetto Electric Five di Enrico Rava, ha collaborato con artisti e gruppi di fama internazionale e ha tenuto concerti, corsi di percussione e di musica d'insieme per i detenuti nelle case circondariali. Babilonia ricorda UT Gandhi, riproponendo un incontro fortunato e prezioso avvenuto nel 2017 a Trieste. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Una buona domenica mattina, ben ritrovate, ben ritrovati a Verde Aurora Weekend. Un caro saluto da Martino Dont. Saremo in compagnia fino alle 13, tra poco uno sguardo come sempre ai giornali del giorno nella prima ora, poi alle 8 il settimanale di conversazione evangelica, Tempo dello Spirito, in seguito Laser e poi ancora alle 9 il collegamento come ogni domenica per la Santa Messa. Alle 10.35 sarà la volta del magazine dedicato al mondo dell'arte, Voci dipinte, mentre alle 11.30 ci aspetta un percorso musicale durante il concerto della domenica, tutto dedicato a diverse compositrici, traendo spunto da un anniversario che riguarda Clara Wieck Schumann. La musica naturalmente sarà una costante per tutta questa mattinata ed iniziamo subito allora da una pagina di Antonio Vivaldi, un concerto per flauto, oboe, due violini, fagotto e basso continuo. Sentiamo il terzo tempo allegro con il Bach Mozart Ensemble di Tokyo sotto la direzione e il flauto solista di Arita Masahiro.

Una pagina di Antonio Vivaldi, il concerto per flauto, oboe, due violini, fagotto e basso continuo con il flautista giapponese Masahiro Arita in questa incisione del 2022, tutto insieme al Bach Mozart Ensemble di Tokyo. Diamo allora uno sguardo ai giornali di questa mattina, iniziamo dalle versioni online dei quotidiani della Svizzera italiana. La regione, ad esempio, la home page della regione titola questa mattina con una notizia dall'estero: Giappone, il ministro della difesa non esclude l'acquisizione di sottomarini nucleari, l'opzione sul tavolo per la revisione dei documenti di sicurezza, tra vantaggi strategici, limiti tecnici e un delicato dibattito politico interno. Il Corriere del Ticino sulla sua home page invece questa mattina parte con un reportage di cronaca locale, se vogliamo, un po' anche in spirito domenicale: chi non vuole lavorare al grotto, non siamo l'ultima spiaggia. Il reportage che segue la giornata di un cameriere nel Locarnese al termine di una stagione turistica di fuoco e segnata come sempre dalle polemiche. Passando invece ai quotidiani cartacei italiani, troviamo in verità diversi temi diversi. Ad iniziare, alcuni ritornano tuttavia, come nel Corriere della Sera, che titola L'AI fa paura, frignamo, l'appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre, dossier sull'Iran. Questo è un titolo principale che torna anche su altri quotidiani, ad esempio, anche se non come notizia principale, l'allarme di Anthropic li ha usata per la guerra, La Repubblica. E leggiamo anche sulle 24 ore, anche qua, anche se non è la notizia principale, troviamo anche qui l'appello partito dal CEO di Anthropic, raccolto anche da Altman e Musk, allarme dei big tech a rallentare lo sviluppo di modelli AI. Mentre sempre il Sole 24 Ore titola come titolo principale: case in arrivo, nuovo bonus del 65% per condizionatori solare e infissi, naturalmente in questo caso stampo economico. Il Manifesto invece titola Sindrome di Stoccolma, anche sulla Svezia oggi, la Svezia oggi al voto, soffia forte il vento dei nazionalismi, il premier conservatore potrebbe restare in sella imbarcando nel governo l'ultradestra che già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su un riarmo, migranti e sicurezza, la ricetta è sempre la stessa. Dunque questi alcuni titoli dei quotidiani di questa mattina. Torneremo più tardi a guardare in particolare le pagine culturali provenienti dai giornali di oggi, mentre tra pochissimo, dopo un altro ascolto, segnaleremo i diversi appuntamenti che sono previsti per questa domenica 13 settembre. Noi intanto proseguiamo con l'ascolto di Nils Gade e Novelette in La minore per pianoforte, violino e violoncello.

0: Questo era l'ensemble Midwest con una composizione di Niels Gade, Novelette in La minore per pianoforte, violino e violoncello da un disco del 2018. E queste Novelette, dunque, opera 29 del compositore Niels Gade. Noi ora passiamo al momento dell'agenda.
1: L'agenda.
0: E dunque sono molti appuntamenti per questa domenica 13 settembre, ad iniziare questa mattina una passeggiata a suon di swing, New Azan Big Band Sunday Swing in piazzetta San Carlo a Lugano a partire dalle 11 per tutti i passeggianti che desiderano ascoltare musica jazz di swing di diverso, in diverse direzioni stilistiche durante una passeggiata domenicale. Diversi concerti costellano questa domenica, ad iniziare da quelli per il Festival Ticino DOCG, Barbara Ciannamea, Tea Vitali, Milo Ferrazzini, Daniel Moss alla Chiesa Evangelica Riformata di Lugano, sul palco dunque questi giovani talentuosi musicisti che proporranno una selezione di musica cameristica alle 18, dunque Chiesa Riformata Evangelica, Viale Carlo Cattaneo 2 a Lugano alle 18. Sempre per Festival Ticino DOCG, Marco Santilli, Barbara Ciannamea, Tea Vitali, Giulia Wexler e Nicola Tallone faranno una matinée musicale, dunque già questa mattina alle 10.30 alla Fondazione Silene Giannini, via Strada Vecchia a Cevio. Dunque per tutti quelli che volessero già ascoltare un concerto questa mattina si può ancora fare a tempo. Sempre Marco Santilli sarà protagonista di un concerto questa sera con Carola Oehmann al violoncello per Ceresio Estate 2026. Comporre musica sognando ad occhi aperti. Il percorso musicale di Marco Santilli si sviluppa da molti anni, va in molte direzioni diverse. Questa sera lo sentiremo quindi alla Chiesa di San Cristoforo a Caslano alle 19. Concerti organistici, è uno a scopo benefico, si terrà a Bellinzona alla Chiesa Collegiata oggi alle 17 con Cristian Tarabbia, mentre un altro con Konstantin Volosnov si terrà nell'ambito del Locarno Organ Festival alle 18 alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Lauretana a Brione sopra Minusio. Rimaniamo ancora nel Locarnese per il Quartetto d'archi di Tina Iderbitzin, concerto con letture in lingua italiana e tedesca del libro Gestehe, dass ich glücklich bin di Richard Seewald. Questa sera, in tardo pomeriggio alle 17, alla Chiesa di San Martino, via Ronco 1 a Ronco sopra Ascona. E ancora Cantar di Pietre, dunque la musica medievale con Valle Scurati, che si accompagna alla proiezione del documentario prodotto dalla RSI, Il Soffio delle Montagne. Dunque, ne abbiamo parlato anche in settimana, nascosto tra le pietre e le valli alpine, la Valle Maggia custodisce un tesoro straordinario, affreschi che raffigurano la piva, antico strumento musicale capace di unire il profano e il sacro, da cui prende avvio questo viaggio del documentario e poi anche del concerto. Dunque l'appuntamento è alla Biblioteca Salita dei Frati alle 16 per la proiezione del documentario e poi alle 18 per il concerto del duo Valla Scurati. Passiamo ora ad altri appuntamenti, a Danza Immaginaria, Atelier nel Parco con Nunzia Tirelli, Arte e Benessere, questa mattina al Museo Vincenzo Vela alle 10 e poi di nuovo alle 11.30. Laboratorio di Sound Painting alle 15, questo al Teatro di Banco di Bedigliora, due appuntamenti, 15 e 17, mentre Paesaggio e Patrimonio Culturale, Immaginare Orizzonti per le Giornate Europee del Patrimonio 2026, diversi appuntamenti anche in questo caso a partire dalle 10.30, 12.30 e poi ancora dalle 14 alle 16, con diverse conferenze molto interessanti, il tutto al MASI, Museo d'Arte della Svizzera Italiana, che dunque si esplorerà, di cui tra l'altro si approfondirà anche nella puntata di Voci Dipinte che ascolteremo più tardi questa mattinata. Ancora delle mostre, inaugurazione della mostra Framing di Melissa Biondo alle 16.30, Spazio Lampo, Via Livio a Chiasso. Inaugurazione della mostra Il Codice del Sottile invece dalle 15 alle 20 ad Aranno. proprio in cui con opere scelte di artisti di vario tipo, presentate proprio ad Aranno, anche un documentario, gli interventi delle diverse nazioni da cui provengono i artisti esposti. Infine, per Endorfine Festival ci saranno due conferenze oggi, l'Abisso di Israele, e alle 15, dalle 15 alle 16.30 a Palazzo dei Congressi, mentre la Resistenza di Navalny sarà un'altra conferenza, sempre parte di Endorfine Festival, dalle 17.30 fino alle 19, sempre al Palazzo dei Congressi. Questi alcuni dei davvero numerosi appuntamenti per questa domenica.

E questo era una pagina di Franz Joseph Haydn, quartetto per archi in re maggiore, Lerchen Quartett, il quarto tempo finale vivace con Henschel Quartett, Christoph Henschel violino, Markus Henschel secondo violino, Monica Henschel viola e Matthias B. Bayer al violoncello, un'incisione del 1995.

Un valzer per due chitarre di Ida Presti, per l'etichetta Brilliant Classics, uscito nel 2025. Abbiamo sentito Salvatore Fortunato e Fabio Percivalli alle due chitarre in questa incisione. Noi tra poco continuiamo invece con un Lied aus der Ferne di Franz Schubert con il Signum Quartet. Prima però un'altra segnalazione concertistica che ci è sfuggita prima nell'agenda per la rassegna Settembre Musicale, questa sera ci sarà, questo pomeriggio, il concerto duo Jablokov-Moccetti alle 17 al chiostro del municipio di Riva San Vitale. L'entrata è libera. Dunque, anche qua questa, si aggiunge anche questa proposta alle diverse, davvero una domenica musicale, dobbiamo dire. Noi ora continuiamo con Franz Schubert e subito dopo sentiremo anche una pagina con il Philharmonic Piano Quartet Berlino.

E abbiamo sentito di Franz Schubert Lied aus der Ferne con il Signum Quartet. Noi procediamo subito anche con l'ascolto del Philharmonic Piano Quartet Berlin con Die Wolfsjungen, una pagina di Danny Elfman in versione per quartetto, pianoforte, violino, viola e violoncello.

0: La musica di Danny Elfman eseguita dal Philharmonic Piano Quartet Berlin.
1: K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
2: Rete 2.
3: In studio Fabiano Rizzi. Incidente mortale della montagna ieri nelle Cento Valli, dove un escursionista 75enne è stato ritrovato senza vita poco prima delle 19 a 1300 metri di quota in territorio di Verdasio. Lo comunica la polizia cantonale ticinese, precisando che la scomparsa dell'uomo domiciliato nel Luganese era stata segnalata nel pomeriggio. Urne aperte in Svezia, dove si vota oggi per il rinnovo del Parlamento. A contendersi la maggioranza, la coalizione di centrodestra guidata dal primo ministro uscente Ulf Kristersson e il centrosinistra guidato dalla sfidante socialdemocratica Magdalena Andersson. Gli ultimi sondaggi prefigurano un testa a testa serrato e si vota oggi anche nella Bassa Sassonia, in Germania, dove più di 6 milioni di cittadini sono chiamati a eleggere sindaci, rappresentanti comunali e amministratori distrettuali, in attesa delle elezioni regionali che avverranno l'anno prossimo. Ieri intanto decine di migliaia di persone sono scese nelle strade e nelle piazze di diverse città tedesche, tra cui Berlino, Amburgo e Monaco, per manifestare contro l'avanzata nel paese dell'ultradestra di Alternative für Deutschland, che ha trionfato alle elezioni regionali di domenica nel Land della Sassonia-Anhalt. Nella notte i ribelli filo-iraniani Houthi nello Yemen hanno rivendicato un attacco con missili e droni a una base militare in Arabia Saudita. Fonti saudite parlano di un missile Houthi che ha causato 2 feriti e danni a veicoli, edifici e a una moschea. E dal mese di luglio l'avanzata delle milizie Houthi lungo la costa yemenita del Mar Rosso ha già costretto più di 76.000 persone ad abbandonare le proprie case, lo dice l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite, 30.000 gli sfollati solo negli ultimissimi giorni. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di intelligenza artificiale, lo dice il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, secondo il quale l'IA si sta sviluppando a un ritmo esponenziale e senza un freno alla corsa tecnologica, nel giro di 6-12 mesi potrebbe prendere il controllo dell'intero internet. Amodei chiede alle aziende sviluppatrici l'introduzione di controlli sulla sicurezza da parte di osservatori indipendenti e il coordinamento con i paesi democratici per concordare gli standard di sicurezza. Un appello condiviso da altri 2 attori di spicco del settore, Sam Altman, numero uno di OpenAI, e Elon Musk, fondatore di xAI. Nei mesi scorsi hanno fatto notizia diversi incidenti in cui alcuni modelli di intelligenza avanzata sono sfuggiti al controllo durante i test di sicurezza, causando danni reali a infrastrutture esterne. L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa con il massimo riconoscimento, il Leone d'Oro, assegnato al film Woman Unknown della regista danese Mael Tuki. Premio speciale della giuria invece per Nazza, il documentario investigativo sulle vittime collaterali dei bombardamenti israeliani a Gaza, che tanto ha fatto discutere per l'apprezzamento della critica, ma anche per le polemiche suscitate dalla sua inclusione in gara. Palmarès e dettagli con il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
4: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mael Tuki.
5: È un leone d'oro a sorpresa quello assegnato dalla giuria di Venezia 83 a Woman Unknown di Mael Tuki, storia di una donna, Maria, che nella Danimarca appena liberata dai nazisti sta per sposare un ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. Ma c'è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi. E grazie all'interpretazione di Mathilde Arcel che conquista la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, la vittoria è totale e insindacabile. Non è quindi stato scelto per il premio più importante NAZA, il film, unico documentario in competizione, che racconta il sanguinoso conflitto a Gaza attraverso le confessioni di alcuni soldati e militari israeliani. Tante le polemiche che lo hanno accompagnato prima e dopo la proiezione, al punto da costringere il direttore Alberto Barbera a rilasciare nel pomeriggio una dichiarazione a supporto della scelta di mettere in concorso questo film, che ha comunque un posto nell'albo d'oro della mostra, conquistando il premio speciale della giuria, in pratica la medaglia di bronzo. Va invece al coreano Possible Love di Lee Chang-dong, il leone d'argento e gran premio della giuria. Anche questo forse inaspettato, ma un tributo ad una delle più grandi cinematografie degli ultimi anni, testimonianza della vitalità del cinema quando si hanno storie da raccontare. L'universalmente apprezzato Wild Horse 9 di Martin McDonagh consegna la meritatissima Coppa Volpi per l'interpretazione maschile a John Malkovich per la sua colorata e colorita interpretazione di un agente della CIA collegato al delitto Kennedy. Miglior regia per Ilya Krasnovsky per Dau, un esperimento di cinema ambientato nell'Ucraina degli anni 30 all'interno di una comunità di fisici nucleari che realizzeranno poi l'atomica sovietica, nonostante le repressioni del governo. Senza alcun riconoscimento il cinema italiano, ignorato quasi da Berlino e Cannes, salito in forze a Venezia con 5 titoli in concorso, compreso Il bel succederà questa notte di Nanni Moretti, ma rimasto all'asciutto di premi e menzioni.
3: Spazio ora alla cronaca sportiva con Lorenzo Boscolo.
6: Lo sport.
7: È finito in parità il big match di Super League tra Lugano Young Boys, bianconeri che restano imbattuti ed è inviolata la AIL Arena, ricolma ieri di 8.029 paganti che al secondo minuto già esultavano per la rete di Dos Santos. Dopo aver creato molto, alla prima ripartenza però il Lugano è stato riacciuffato alla 28esimo e alla 45esimo superato dalla rete di Fastnacht. Il pareggio è arrivato all'80 con Aieti subentrato nella ripresa. Da notare due infortuni muscolari: Steffen sostituito già alla 21esimo minuto e Von Balmos sostituito invece nella ripresa da Gebarda. Il San Gallo è stato battuto nettamente in casa 3-0 dalla Sion. È successo che il Grasshopper è andato ad imporsi a Thun 1-0. Lugano che mantiene la vetta con 3 punti di vantaggio sullo Young Boys, che però ha giocato una partita in più anche rispetto al Lugano. Quest'oggi si completa l'ottava giornata di Superliga, alle 14 Zurigo Vaduz, alle 16.30 Losanna Servette e Lucerna contro Basilea. In Serie A Lazio e Milan hanno pareggiato ieri 2-2, l'Atalanta ha perso in casa 2-1 dal Cagliari. Resta imbattuta negli 800 Audrey Verro, che si è imposta anche agli Ultimate Championship di Budapest 1:55.88. Tempo per la friburghese non eccelso, ma ha tagliato il traguardo in solitaria, confermando il suo strapotere sulla distanza. Secondo nel salto in lungo Simon Ehammer 8:07, terza nell'asta Angelica Moser con un balzo di 4:85, che corrisponde alla sua miglior prestazione stagionale. Capitolo motori con Marc Marquez, che prosegue nel suo avvicinamento alla cima della classifica delle MotoGP. Lo spagnolo si è imposto ieri nella sprint della Gran Premio di San Marino ed ora la vigilia della Gran Premio, in programma nel pomeriggio. Sono 14 punti di distacco dal leader Jorge Martin, ieri terzo. Per la terza volta negli ultimi 4 Gran Premi Lando Norris scatterà dalla pole position conquistata sulla nuovissimo circuito di Madrid. Il pilota della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Max Verstappen Stappen Red Bull. Lo spagnolo Mikel Landa si è imposto invece ieri in solitaria nel tappone di montagna della Vuelta. Eric Mas ha difeso la maglia rossa incrementando il suo vantaggio su Roglic, salito a 2:44. Oggi nel suggestivo circuito di Grenada si conclude il giro spagnolo. Due svizzere invece impegnate ieri nella Champions Hockey League, prima sconfitta in Europa per il Davos, battuto in Svezia 6-2 dallo Scelefteo. In Polonia il Servette si è imposto invece 1-0 contro il Tisci.
0: Le previsioni per il sud delle Alpi e l'Engadina di domenica 13 settembre. Al mattino sul Ticino centrale e meridionale banchi di nuvolosità bassa, per il resto generalmente soleggiato nonostante velature ad alta quota, più dense ed estese nella seconda metà della giornata. Verso sera, lungo le Alpi e soprattutto in Engadina, nuvoloso. Nella notte, specie verso la Bassa Engadina e la Val Monastero, qualche debole precipitazione. A basse quote, temperatura massima sui 25 gradi, in Alta Engadina 19, in montagna vento debole da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 4.100 metri.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Il quartetto Nevermind ci propone l'allegro della sonata in trio, in quattro parti per violino e ensemble di Jean-Baptiste Quentin. Noi siamo allo spazio della rassegna stampa culturale e fa strano pensare, ma per un breve periodo nella storia del Novecento un episodio pioniere, diciamo, dell'esplorazione degli abissi avvenne a pochi chilometri dalle nostre case. Ne parla sul Corriere della Sera, in particolare nell'inserto Cronaca di Milano, dunque il Corriere della Sera di questa mattina. Siamo a pagina 6 delle Cronache di Milano. Quell'impresa sotto Ilario. Pietro Vassena, artigiano autodidatta, nel 1948 costruì un sommergibile e scese a meno 412 metri. E leggiamo allora. Il lago brulicava di imbarcazioni gremite all'inverosimile, mentre un'altra folla, assai più numerosa, seguiva dalle opposte sponde, munita di cannocchiali e binocoli, l'ardito esperimento. Siamo a Argegno, in una ventina di chilometri da Como, sulle rive ovest del lago. Era il 12 marzo 1948 e si compì un'impresa allora annoverata nella storia dell'esplorazione degli abissi. Pietro Vassena, artigiano lecchese, inventore, autodidatta, calò a 412 metri di profondità fin sul fondo del lago a bordo del C3, visionario trabicolo che lui stesso con modestissimi mezzi aveva costruito, che gli permise di stabilire il record mondiale di profondità per un sommergibile con equipaggio. A bordo lui con il copilota Nino Turati. Teniamo a mente che nel 1948 esistevano già diverse flotte di enormi sommergibili militari impiegate nelle due guerre mondiali, ma quei mezzi non erano costruiti con l'intenzione di andare particolarmente in profondità, perché dovevano navigare, combattere, trasportare equipaggi e siluri. Ecco perché fu tanto notevole l'impresa di Vassena. La Domenica del Corriere, a suo tempo, ne fece una copertina che viene ripubblicata in una bella immagine proprio sul giornale, in cui vediamo riemergere dunque Pietro Vassena col suo sommergibile, col suo C3, dagli abissi del lago di Como. Più tardi si scambiò informazioni anche con Auguste Piccard, il pioniere dell'esplorazione estrema del Novecento, che venne a incontrare di persona l'artigiano lucchese e studiò le sue soluzioni tecniche. E questo portò poi anche a battere poi il record di Vassena, che fu presto superato quindi dalla nuova generazione di sommergibili, sempre come ad esempio lo stesso Piccard nel 1953 con il Trieste, che arrivò a 3150 metri, mentre nel 1960 Jacques Piccard, figlio di Auguste e Don Walsh, raggiunsero quasi 11.000 metri nella fossa delle Marianne, il posto noto più profondo della Terra, degli oceani. Queste imprese stesero poi, fecero un po' a calare nell'ombra l'esperimento sul lago di Como, ma il coraggio di Vassena resta tra le righe del racconto del Corriere dell'epoca, da cui leggiamo alle 12.40, sigillati i manometri, l'impresa ebbe inizio. Il C3, assicurato a un solido cavo d'acciaio, iniziò la lenta discesa che doveva felicemente concludersi dopo quasi 40 minuti, allorché il sommergibile si pose dolcemente sul fondo sabbioso. La visibilità a 50 metri ancora discreta, a 120 era nulla, a 150 metri furono accesi i fari che però, quando il sommergibile riuscì a toccare i 412 metri, non riuscivano più a forare le fitte tenebre. Il sommergibile riemerse alle 14.10. Ancora una volta l'umile artigiano lecchese aveva vinto il primato mondiale di immersione con sommergibile e era largamente battuto. Potete approfondire questa pagina alla pagina 6 di Cronache di Milano, inserto del Corriere della Sera di questa mattina.

Giovanni Battista Pergolesi, la sonata in La maggiore con Reglan Baroque Players. Siamo ora sulle pagine del Sole 24 Ore, a pagina 20, in cui troviamo un'interessante recensione che si lega anche a un libro, Rispettare le piante perché capostipiti dell'umanità, il senso green di greci e romani, a cura di Maria Luisa Colledani, che ci parla in particolare del libro di Mario Lentano, Il senso degli antichi per la natura, i greci, i romani e le piante, per l'editore Einaudi. E di cosa parliamo allora? Leggiamo nell'inno omerico ad Afrodite, composizione in versi del VI secolo a.C., querce e abeti sono templi degli immortali, nessun uomo li recita con il ferro. E pare di trovarsi di fronte a un rispetto simile a quello che oggi non è solo un miraggio, quello viene addirittura paragonato al diritto delle piante, no? Christopher Stone, professore di diritto all'Università della California, che già nel 1972 propose il Rights of Nature. Così, partendo dalle fonti letterarie ed epigrafiche, Mario Lentano prova a capire quali rapporti le società antiche hanno con gli alberi, spazi naturali, nell'antico dunque, il senso degli antichi per la natura, i greci e i romani e le piante. Dunque, la natura e gli antichi, più che di diritti da rivendicare, come si parla in verità oggi nel contesto climatico, fu un tempo di obblighi da osservare, spesso legati alla sfera del sacro. Infatti, ad esempio, un esempio concreto che viene citato nell'articolo è quello di Virgilio, che scrive che ne è giunto in Italia, prega il genio del luogo, la terra, la prima fra i numi e le ninfe, i fiumi ancora ignoti. Il mondo naturale brulica di figure sovrumane, geni, ninfe, dei, nel quale occorre guadagnare il favore. Ogni manifestazione della realtà ha una natura binaria, con una faccia visibile e il suo doppio divino. A confermare questa doppia anima, la Naturalis Historia di Plinio, il corpo degli alberi, come quello di tutti gli altri esseri viventi, è formato dalla pelle, dal sangue, dalla carne, dai nervi, dalle vene, dalle ossa, dal midollo. Le Metamorfosi di Ovidio, dalla corteccia, dalla quercia sacra, sgorga un liquido definito sangue. Come ricorda anche un epigramma di Zona di Sardi, del primo secolo a.C., confluito nell'antologia palatina, uomo non tagliare la pianta, che è madre di ghiande, le querce, dicevano i nonni, sono per noi le più remote madri. Negli antichi miti sull'origine arborea dei primi uomini erano diffusi, ben radicati, come l'idea dei doveri, quali gli esseri umani sono tenuti verso la realtà vegetale. Questi doveri non nascono dalla natura ibrida degli alberi, entità naturali dimora di esseri semidivini, e neppure da un rapporto di tipo giuridico tra lo spazio sacro e l'operatore umano che in esso si appresta a intervenire, ma sono declinati in chiave parentale agli alberi, o almeno ad alcuni tra questi si deve rispetto, in quanto si tratta dei capostipiti botanici dell'umanità. Dunque, un interessante articolo, un interessante libro sicuramente di Mario Lentano, Il senso degli antichi per la natura e i greci, e l'articolo di Maria Luisa Colledani sulle pagine culturali, pagina 20 del Sole 24 Ore.

Ludwig van Beethoven, la sonata numero 12, da cui abbiamo sentito il quarto tempo allegro con François-Frédéric Guy, da un'incisione del 2011, proprio dedicato alle sonate di Beethoven. Questa era la sonata dunque 12 in si bemolle maggiore, pardon, opera 26. Restiamo in ambito musicale, siamo ora sulla pagina 44 della lettura del Corriere della Sera di questa mattina, dunque 13 settembre. Il 3 ottobre compie 90 anni il compositore che ha contribuito a trasformare la musica del dopoguerra, ovvero Steve Reich, o Reich, che si preferisca. Dissi basta alla via indicata dai maestri, non faceva per la mia generazione, così ho cercato di creare opere che si scontrassero con i limiti biologici dell'essere umano. Io sono una grammatica nuova. È il titolo di questo articolo firmato da Helmut Failoni, che ci propone una lunga intervista proprio a Steve Reich. Dopo due squilli al cellulare, Steve Reich, compositore americano, faro della musica sperimentale della seconda metà del Novecento, uno dei padri del minimalismo, chirurgo del ritmo, sperimentatore, pensatore, esecutore, che il 3 ottobre compirà 90 anni, risponde alla lettura dall'altra parte dell'oceano. Il suo pensiero è veloce, fa esempi, cantando, solfeggia, batte il tempo, ride. Il mondo della musica, che lui stesso in 60 anni di carriera ha contribuito a trasformare, lo celebrerà con diversi eventi, diverse uscite discografiche nei prossimi mesi. Leggiamo solo qualche trafiletto da questa lunga intervista. Ad esempio, pensando a questi anni, qual è stato il clima culturale che ha favorito la nascita della musica minimalista? Risponde Reich: nessuno di noi musicisti ha inventato il termine minimalismo, fu coniato dall'allora musicologo Michael Nyman. E la musica considerata importante nei circoli accademici in quel periodo era quella di Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen. In America c'era John Cage, ma facendo un escurso musicale. Dice: se volessimo fare una rapidissima storia della musica partendo da Haydn, Mozart, Beethoven, abbiamo una situazione abbastanza stabile con accordi maggiori, minori e poche note cromatiche, poi si va verso un progressivo allontanamento dal centro tonale fino a Wagner e poi arrivando alla tonalità di Schoenberg. Ma non si poteva battere il piede né a tempo né contare facilmente il ritmo con quella musica, soprattutto quella di Boulez, che dove venivano negate la pulsazione sia la tonalità. Un'operazione intellettuale deliziosa, ma, sottolinea Reich, lo ripeto, io volevo fare altro. Ascoltavo John Coltrane, Kenny Clarke, lo Stravinsky del periodo russo, e così la Monty Young, Terry Riley e successivamente Philip Glass, John Adams e io abbiamo detto, con grande rispetto per i nostri predecessori, basta, quella strada non fa per noi. Sentivamo il bisogno di un centro tonale e di una pulsazione regolare. Dovevamo inventare una grammatica nuova per reinventare o ricostruire la musica classica al mondo. Non solo a un'elite di accademici. In particolare hanno giocato un ruolo anche le influenze della musica africana e indiana. Interessante questa intervista che vi invito ad approfondire sulla lettura di questa mattina, pagina 44, a cura di Helmut Failoni, intervista a Steve Reich.

0: Nemanja Radulovic e Les Trilles du Diable Ensemble con la danza ungherese numero 1 in sol minore di Johannes Brahms per un'uscita Deutsche Grammophon del 2014. È il momento ora però, dopo questa rassegna stampa culturale, di dare spazio a Tempo dello Spirito, settimanale di conversazione evangelica.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Noi ricordiamo l'errore, il peccato. Dio ricorda la benedizione. Parla di benedizione originaria da parte di Dio. La meditazione biblica che questa settimana è proposta da Elisabetta Tisi, parroca della Chiesa Cattolica Cristiana del Ticino. Buongiorno a chi ci ascolta, ben ritrovati da Luisa Nitti. Nel quadro del tempo del creato, periodo liturgico in cui le chiese cristiane dedicano attenzione alla responsabilità verso l'ambiente, la parroca Tisi commenta un versetto contenuto nel libro biblico della Genesi. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, e questo sarà l'argomento della seconda parte della puntata, riparte anche l'insegnamento della religione evangelica nelle scuole ticinesi. Con Eva Un, esperta cantonale di insegnamento della religione evangelica, tracciamo un quadro di questa attività scolastica. Andiamo subito alla meditazione biblica. Oggi la parroca Elisabetta Tisi propone una riflessione a partire da un versetto tratto dal libro della Genesi al primo capitolo. Lo legge per noi Paolo Sesana.
3: Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
4: Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra». Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona.
5: Se trattassimo i nostri amici come trattiamo noi stessi, probabilmente nel giro di una settimana non avremmo più amici. Pensiamo come siamo duri con noi stessi. «Non hai fatto abbastanza, dovevi essere migliore, non sei all'altezza, non vali come gli altri». E continuiamo a credere che questo sia il modo giusto per spronarci a crescere, come se la severità fosse il motore della vita. E molti immaginano anche Dio così, uno che osserva, che valuta, che aspetta di vedere se siamo stati abbastanza bravi. Volete sapere un segreto? Noi ricordiamo l'errore, il peccato. Dio

ricorda la benedizione. Apri la Bibbia, proprio all'inizio. La prima volta che Dio guarda il mondo, non cerca quello che manca. Non controlla se tutto funziona. Guarda e dice: è molto buono. Che bella cosa! La prima parola che Dio pronuncia sul creato non è un rimprovero. Dice: quanto sei bello, quanto sei buono. È uno sguardo pieno di meraviglia. Prima di tutto Dio benedice. Benedice i pesci, gli uccelli, benedice gli animali e benedice l'essere umano e benedice la vita. Solo dopo, molto dopo, arriverà il racconto della disobbedienza. Eppure noi ricordiamo soprattutto quello. È strano, eh? La Bibbia comincia con una benedizione, dentro di noi invece cominciamo dal peccato. Gli antichi maestri dell'ebraismo amavano osservare che la Torah comincia con la lettera Bet, Bereshit in principio, e dicono perché è la Bet la prima lettera della parola Barak, benedire, e Berakah, benedizione. Come dire, il mondo nasce sotto il segno della benedizione, nasce già avvolto da una parola buona. C'è un antico racconto ebraico che immagina Dio mentre accompagna l'umano tra gli alberi dell'Eden e gli dice: guarda quanto sono belle le mie opere. Fa attenzione a non distruggere il mio mondo. Guarda. Abbiamo dimenticato come si guarda. Quando ci osserviamo, vediamo subito quello che non funziona. Quando leggiamo il giornale, vediamo subito ciò che va male. E quando pensiamo alla Chiesa, vediamo subito ciò che manca. I problemi ci sono, sarebbe ingenuo negarlo. Ma mi domando se Dio comincerebbe da lì. Il libro della Genesi ci racconta che Dio inizia con il contemplare. Dio non comincia dai problemi, comincia dalla benedizione. Il punto da cui guardiamo è la cosa più importante. Se parto dalla mancanza, vedo soprattutto ciò che manca. Se parto dalla prestazione, passo la vita a chiedermi se sono abbastanza. Ma se parto dalla benedizione, allora scopro che il mio valore non è qualcosa da conquistare, è qualcosa da accogliere. Questa è la sapienza del creato. Prima di fare qualcosa, tu sei benedetta. Prima di riuscire, tu sei benedetto. Prima di dimostrare qualcosa, tu sei una cosa molto buona. Perché ogni vita porta in sé il respiro del creatore. Questa, guardate, è la conversione più difficile. Imparare a guardarci con gli occhi con cui Dio ci guarda. Gesù faceva continuamente così. Guardava Zaccheo e vedeva già l'uomo capace di cambiare. Guardava Pietro e vedeva già il discepolo pieno di passione. Guardava le persone prima ancora ed oltre i loro fallimenti. Come se riuscisse sempre a raggiungere quella benedizione originaria che nessun peccato era riuscito a cancellare. Il male esiste, lo conosciamo bene, ma prima della colpa c'è una benedizione. È quella la prima parola sul mondo. Prima di qualunque risultato c'è una voce che continua a dire: è molto buono. In Cristo quella benedizione vuole continuare a raggiungerci. Lasciamo che quella parola pronunciata all'inizio del mondo arrivi finalmente anche fino a noi. Una benedizione originaria e continua. He's got the

0: E adesso una preghiera composta dal pastore Giuseppe Latorre. Ne abbiamo affidato la lettura alla voce di Paolo Sesana.
1: Io so, Signore, che il tuo spirito procede silenzioso sotto la superficie della vita di uomini e donne e del mondo che sembrano immutabili. So che è un cammino non fatto di eventi straordinari, ma di piccoli, lenti e profondi cambiamenti. Come il respiro che non si avverte, ma che porta la vita. Tu, Signore, non cambi gli eventi, ma trasformi la vita nel gesto piccolo e umano che si lascia abitare da te. Tu non togli il dolore, ma lo apri al futuro. Non alleggerisci i pesi, ma doni maggiore forza. Non eviti la solitudine, ma spingi al servizio, distogliendo lo sguardo da noi stessi. E così mi lascio abitare da te, Signore, perché cambi il mio sguardo sulle persone e sul mondo, perché ogni gesto, ogni parola e ogni azione siano pieni della tua dolce, immutabile presenza. Amen.
0: Voglio ricordare che tutte le puntate di Tempo dello Spirito possono essere riascoltate e scaricate collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Adesso voltiamo pagina perché con l'inizio del nuovo anno scolastico riparte anche l'insegnamento della religione evangelica nelle scuole ticinesi. Quest'anno il tema attorno a cui si articoleranno le lezioni per bambini e per ragazzi è il viaggio. Si partirà da figure bibliche come Abramo e Mosè per passare a parlare di viaggi immaginari, di sogni, di progetti di vita. Insieme a Eva Un, esperta cantonale di insegnamento della religione evangelica, tracciamo un quadro di questa attività scolastica che viene offerta dalla prima elementare fino alla fine delle scuole medio superiori.

0: Buongiorno Eva Un, esperta cantonale di insegnamento della religione evangelica. Benvenuta a Tempo dello Spirito.
1: Grazie mille dell'invito, sono molto contenta di poter parlare e raccontare a tutti il nostro programma di quest'anno, perché è un programma che è molto affascinante, trovo io.
0: Bene, lo scopriremo allora molto presto, perché per iniziare vogliamo proprio ricordare che l'insegnamento della religione evangelica nelle scuole ogni anno propone un percorso tematico differente su un preciso argomento. Quest'anno di che cosa si parlerà?
1: Prendiamo un attimo la storia. Dopo alcuni anni in cui abbiamo scelto un tema e ci siamo fatti preparare dai pastori Lidia Maggi e Angelo Originato le note bibliche che ci servono di base per il lavoro in classe, questo è il secondo anno che usiamo di nuovo quanto proposto dalla rivista di catechismo delle chiese evangeliche italiane, la scuola domenicale. Il titolo dato al percorso è Sì, viaggiare. Il tema ci piace tantissimo, come appunto detto, perché affronta il tema del viaggio, partendo da Abramo e Mosè, parlerà della vita di Gesù per arrivare fino all'incontro di Filippo con l'eunuco etiope. Ma oltre che parlare di viaggi reali, naturalmente porterà anche a parlare di viaggi mentali, di sogni e anche del fatto che la vita stessa è un viaggio. Il tema verrà trattato sia alle scuole elementari che alle scuole medie.
0: Volendo guardare un momento anche agli anni passati, quali sono stati i temi trattati negli ultimi anni?
1: Beh, ripensando un po', l'anno scorso abbiamo lavorato anche lì partendo dalla rivista La Scuola Domenicale, il titolo del percorso è stato La Bibbia, un'enciclopedia di emozioni, tema sempre molto amato nelle scuole, non solo quindi dai nostri docenti, ma anche da tutti gli docenti, per cui siamo riusciti a presentare qualcosa che potesse essere usato anche nelle classi. In seguito posso ricordare che negli anni precedenti abbiamo anche lavorato su Nessun uomo è un'isola, per riflettere sul posto che abbiamo nel mondo, nella relazione con gli altri e con la natura. E precedentemente un altro percorso che aveva avuto grande successo era il racconto degli animali nella Bibbia.
0: Davvero proprio una ricchezza di temi, insomma, le emozioni, i viaggi, addirittura il nostro rapporto con il mondo animale. Le chiedo adesso, Eva Un, di occuparci insieme dell'aspetto della formazione dei docenti, dell'insegnamento della religione evangelica nelle scuole. So, ad esempio, che avete svolto da poco un corso che ha portato ad avere 3 nuove docenti e nel mese di agosto, il 21 agosto a Bellinzona, avete anche avuto un corso di formazione. Ma in generale che cosa significa lavorare nelle scuole e anche quale preparazione è richiesta ai docenti?
1: Beh, lavorare nelle scuole significa comunque lavorare all'interno di un contesto, di una comunità, e dobbiamo cercare di inserirci proprio quanto possibile in questa comunità, cosa non sempre facile perché spesso insegniamo una sola lezione alla settimana in ogni sede, quindi diventa difficile costruire delle relazioni con i colleghi. Comunque sì, per l'insegnamento alle elementari abbiamo riproposto dopo 10 anni un corso suddiviso in 2 parti, la prima da parte biblico-teologica che si è svolta online in modo intensivo. I partecipanti hanno dovuto superare 4 esami per avere in seguito accesso alla parte pedagogico-didattica, che prevedeva delle lezioni teoriche e pratiche, delle visite in classe, attività svolte dai candidati con degli allievi e per finire la lezione tenuta da loro completamente. Abbiamo ora, appunto, come detto, 3 docenti che hanno superato tutte queste prove e di cui 2 hanno svolto il corso in forma ancora più intensa, svolgendo le 2 parti contemporaneamente. Quindi sono entrate 6 mesi dopo gli altri e sono riuscite a finire tutto a maggio. A fine agosto, come detto, ci siamo incontrati noi, i 15 docenti attivi nelle scuole dell'obbligo, per approfondire il tema e scambiarci le idee per le lezioni. E posso dire che ci saranno parecchi allievi alle elementari che prepareranno nel corso dell'anno una valigia che verrà riempita con il bagaglio che riterranno più adatto per il viaggio che affronteranno. Di solito dedichiamo almeno 4 pomeriggi all'anno all'approfondimento del programma annuale per affrontare nuove attività che solidamente riscuotono successo con gli allievi, attività che permettono di sviluppare le competenze previste dal piano di studi. Per esempio la comprensione, non basta chiedere all'allievo hai capito e sentirsi dire sì, perché l'allievo risponderà per forza sì, bisognerà riuscire veramente a provare che abbia capito, per esempio facendogli mettere in ordine delle immagini che rappresentano la storia, che è trattata in classe. L'altra cosa che deve essere in grado di fare l'allievo, come compito un po' più difficile, è fare un riassunto della storia. Quindi scelgono le parole che possono mettere in relazione con il racconto da una pagina di testo, per esempio, e ne fanno un quadro. C'è una tecnica che si chiama caviardage, che adesso sta riscuotendo tanto successo. Se avete in mente, nell'Unione Sovietica facevano la censura dei libri passando in nero su tutto quello che non doveva essere visto. Qui invece in nero si toglie tutto quello che non è importante e si lascia solo le cose che si possono leggere, facendole, evidenziandole con colori e trasformandole in un disegno.
0: Sì, credo di aver visto questa tecnica, che è anche molto creativa, perché emergono le parole importanti.
1: Ecco, esattamente.
0: In questo modo che si conducono gli alunni ad una sintesi.
1: Sì, esattamente. Quindi è una tecnica che abbiamo visto proprio durante quest'ultima formazione che abbiamo fatto ad agosto. L'altra competenza che devono avere è mettere in relazione. Gli allievi devono riuscire a mettere in relazione e trovare gli aspetti condivisi dai racconti, oppure individuare gli aspetti nei racconti che ricordano episodi della loro vita. Per esempio, creando un zine, questa è una nuova cosa che abbiamo anche trovato, che è una specie di magazine, quindi è una rivista che creano gli allievi usando immagini e tecniche che vogliono loro per dare una bella forma alle loro idee. L'ultima cosa, la competenza più complessa, è quella di motivare le risposte. Tu mi dai una risposta, ma devi anche riuscire a spiegare perché hai una certa idea o perché sei arrivato a fare certi paragoni. Per raggiungere queste competenze sono molto amati gli escape box e i mystery. Questa è un'altra attività che svolgiamo spesso, ma continuiamo a formarci su altre tecniche e attività nuove, cercando di ampliare sempre di più quello che facciamo in classe. La formazione richiesta ai docenti è stabilita dalla convenzione tra Cantone e le due chiese, che è la Chiesa Cattolica Romana ed Evangelica Riformata. Per le scuole elementari la formazione dei docenti di religione evangelica è responsabilità del Consiglio Sinodale della Chiesa Evangelica Riformata del Ticino, appunto con il corso offerto l'anno scorso, per esempio.
0: Benissimo, quindi c'è una convenzione che definisce le linee generali della formazione, mi sembrano, dei docenti, e poi c'è anche molta creatività da parte vostra, come abbiamo visto, per fornire alle docenti, sono direi in gran parte donne.
1: Abbiamo anche un docente, ma
0: anche un docente, ecco, per offrire ai docenti e alle docenti una formazione, insomma, adeguata. Vorrei però ancora chiederle, attualmente il numero dei docenti è sufficiente oppure c'è carenza di persone che insegnino?
1: Negli ultimi due anni abbiamo avuto difficoltà a trovare docenti per tutte le sedi, soprattutto nel Locarnese. Questo perché alcuni docenti sono andati in pensione o hanno cambiato lavoro. L'altra difficoltà nasce dal fatto che spesso riusciamo ad avere una sola classe in ogni sede e le trasferte da una sede all'altra è tempo che non possiamo mettere a disposizione delle sedi. Perciò su un territorio vasto come quello nel Sopraceneri il tempo delle trasferte è maggiore rispetto al Sottoceneri. Nei prossimi anni c'è anche da prevedere che noi boomer andremo in pensione, quindi probabilmente le docenti che hanno appena cominciato quest'anno si troveranno ad avere più lezioni loro e saranno contente, però dovremo vedere se avremo ancora bisogno. In quel caso organizzeremo ancora un corso.
0: Evaun, lei ha parlato prima di questa convenzione con il cantone per quanto riguarda l'insegnamento della religione evangelica nelle scuole. Quindi da un punto di vista amministrativo, come è organizzato il lavoro?
1: Allora, la formazione richiesta ai docenti è stabilita dalla convenzione, come ho detto prima. Quindi questa convenzione tra cantone e le due chiese considerate ufficiali, quindi la Cattolica Romana ed Evangelica Riformata. Ogni chiesa è responsabile del proprio insegnamento e stabilisce la formazione dei propri docenti e del contenuto dei programmi. L'insegnamento viene offerto dalla prima elementare alla fine delle scuole medie o superiori. Se per le scuole elementari la formazione è responsabilità del Consiglio Sinodale della Chiesa Evangelica Riformata del Ticino, appunto con il corso offerto l'anno scorso, per le scuole medie e medie superiori la formazione è anche sotto controllo del cantone, per cui si ha da una parte una formazione universitaria e dall'altra parte i docenti frequentano una scuola pedagogica, ad esempio il DFA Locarno.
0: Altro aspetto importante è quello delle finanze. Chi paga per l'insegnamento della religione evangelica nelle scuole cantonali?
1: Allora, nelle scuole medie e medio superiori i docenti hanno la stessa formazione di tutti gli altri docenti e l'insegnamento di religione evangelica, come pure l'insegnamento di religione cattolica, è perciò pagata dal cantone. Nelle scuole comunali, quindi le elementari, l'insegnamento di religione evangelica viene pagato dalle tre comunità cantonali, quindi la Chiesa Evangelica Riformata Bellinzona e dintorni, Chiesa Evangelica Riformata Locarnese e Valli e Chiesa Evangelica Riformata del Sottoceneri. Voglio sottolineare che da una dozzina di anni le condizioni delle docenti sono fissate a livello cantonale, così che la paga sia uguale per tutti. Dobbiamo dire che siamo molto grati alle organizzazioni svizzera tedesca e svizzera francese che sostengono questo insegnamento e ci aspettiamo un grande aiuto quando ci verrà versato a fine ottobre 2026 quanto raccolto con la colletta della riforma del 2025. Quindi il 31 ottobre è partita questa raccolta che finirà alla fine di questo ottobre. Ma dobbiamo comunque cercare di ridurre per quanto possibile le spese, perché le entrate da parte dei membri delle nostre comunità e anche dalle organizzazioni d'Oltralpe sono da anni in diminuzione.
0: Abbiamo visto allora gli aspetti contenutistici, quelli organizzativi, amministrativi e poi anche gli aspetti finanziari, ma veniamo ancora a quello che mi sembra essere un problema, probabilmente il numero degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione negli ultimi anni purtroppo è in calo. Dal suo punto di vista, quali possono essere le cause?
1: Nelle scuole medie o superiore negli ultimi anni difficilmente si riesce a organizzare l'insegnamento. Per quest'anno abbiamo una sola iscrizione che è stata mantenuta. Nelle scuole medie le iscrizioni erano diminuite già nell'anno scolastico 2019-2020 con l'introduzione del corso di storia delle religioni obbligatorio in quarta media. E quest'anno l'introduzione del tedesco in prima media ha spostato in tutte le sedi l'insegnamento di religione nel fuori orario, ovvero durante la pausa pranzo, oppure quest'ora di religione viene messa alla fine della giornata. Questo ha portato a una riduzione di quasi il 20% delle iscrizioni rispetto all'anno scorso e siamo un po' sotto il centinaio di iscritti. Fino all'anno scorso erano più di 100. Per quanto riguarda le scuole elementari, le iscrizioni stanno diminuendo, ma non so ancora dare una cifra perché non tutte le scuole hanno già chiuso le iscrizioni. Arrivano ancora le mail in cui chiedono di poter avere delle lezioni. Direi che restiamo ancora sui 500 allievi ed allieve, che diminuiranno ancora nei prossimi anni perché ci sono meno nascite. Inoltre, rispetto al passato, le famiglie tendono anche a traslocare maggiormente nel corso dell'anno, andando ad abitare in un altro cantone o addirittura all'estero, cosa che non avveniva negli anni precedenti.
0: Quindi i numeri sono un po' fluttuanti e ai noi diciamo piuttosto in calo. Malgrado questo, Eva Uno, io le chiedo in chiusura di lanciare un invito a dire di sì da parte delle famiglie e degli studenti all'insegnamento della religione evangelica. Diciamo, per quale motivo dovrebbero, quali stimoli, quale arricchimento può portare questo percorso nella vita di un bambino, di una bambina o di un ragazzo?
1: Cominciamo con ragionare sul fatto che viviamo in Svizzera. È una nazione un po' strana la Svizzera, perché è una costituzione che comincia il preambolo affermando in nome di Dio Onnipotente, che non ha un inno svizzero ma un salmo che è fondamentalmente una preghiera, e attorno a noi troviamo ancora tanti segni religiosi che rischiamo di non conoscere e capire più tra poco tempo, anche solo nella lingua, o certe affermazioni nelle canzoni. Guccini è morto recentemente, ma Dio è morto è comunque qualcosa che bisogna anche riuscire a capire, proprio perché abbiamo visto in Italia sono riusciti a non capire che in realtà parlava di una risurrezione questo Dio morto. Se non riusciamo più a capire quello che ci sta attorno e che parla di religione, rischiamo di distruggere opere come hanno fatto gli afghani con i Buddha di Bamiyan. Adesso si ritrovano a volerli ricostruire perché si sono accorti che è un'attrazione per i turisti. Pur partendo da materiale contenuto nei libri della scuola domenicale, voglio sottolineare che il nostro insegnamento non è catechetico, ma culturale. Difatti abbiamo tante famiglie che vogliono permettere ai loro figli e alle loro figlie di confrontarsi con i racconti biblici per trovare una propria risposta alla domanda: qual è il mio posto nel mondo? Come voglio vivere in questa società e su questa terra con la natura che mi circonda? Gli allievi e le allieve delle elementari di solito continuano a frequentare le lezioni fino alla fine della quinta e devo dire che spesso anche i ragazzi delle medie fanno tutto il percorso dalla prima alla terza.
0: Quindi questo è comunque abbastanza incoraggiante per questo percorso che appunto voi proponete in maniera, potremmo dire, laica, ma che tende a far conoscere ai più giovani questo patrimonio spirituale e di fede che è costituito dal cristianesimo e in particolare dal cristianesimo protestante riformato. E allora io la ringrazio, Eva Un, per essere stata con noi a Tempo dello Spirito. Forse è anche importante alla fine ricordare che è sempre possibile contribuire volontariamente da un punto di vista economico per facilitare e per sostenere l'insegnamento della religione nelle scuole per la parte finanziata dalle chiese, corretto? È sempre possibile da parte delle chiese?
1: Assolutamente. Le informazioni si possono trovare sulla nostra rivista Voce Evangelica.
0: Benissimo, grazie ancora.
1: Grazie a voi dell'invito.

Siamo in chiusura della puntata, Tempo dello Spirito torna fra una settimana, intanto continuate a seguirci sui social, la pagina Facebook Voce Evangelica e il sito internet voceevangelica.ch. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si conclude l'appuntamento settimanale con Tempo dello Spirito, lo settimanale di spiritualità evangelica in onda ogni domenica alle 8. Noi ora diamo spazio al notiziario e ci ritroviamo subito dopo per l'ascolto di Laser.
2: In studio Fabiano Rizzi. Incidente mortale della montagna ieri nelle Cento Valli, dove un escursionista 75enne è stato ritrovato senza vita poco prima delle 19 a 1300 metri di quota in territorio di Verdasio. Lo comunica la polizia cantonale ticinese, precisando che la scomparsa dell'uomo, domiciliato nel Luganese, era stata segnalata nel pomeriggio. Urne aperte in Svezia, dove si vota oggi per il rinnovo del Parlamento. A contendersi la maggioranza, la coalizione di centrodestra guidata dal primo ministro uscente Ulf Kristersson e il centrosinistra guidato dalla sfidante socialdemocratica Magdalena Andersson. Gli ultimi sondaggi prefigurano un testa a testa serrato. In Indonesia è naufragato un traghetto che navigava tra l'isola di Giava e quella del Borneo, 243 le persone a bordo. I soccorritori, allertati dal proprietario dell'imbarcazione, hanno recuperato 103 naufraghi, uno dei quali senza vita. Le ricerche dei 140 dispersi sono rese difficili da onde alte fino a 2,5 metri. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nelle prime ore del mattino nello stretto di Hormuz. Ne danno notizia le autorità locali iraniane, denunciando la morte di una persona e il ferimento di altre tre, ma senza indicare l'autore dell'attacco. Sullo sfondo le ostilità tra Teheran e Washington per il controllo del braccio di mare. Nella notte droni russi hanno colpito la regione di Khmelnytskyi nell'Ucraina occidentale, lo riferisce il governatore locale. Droni ucraini hanno invece colpito uno stabilimento industriale russo nella Repubblica del Tatarstan. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di intelligenza artificiale. Lo propone il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, secondo il quale l'IA si sta sviluppando a un ritmo esponenziale e senza un freno alla corsa tecnologica. Nel giro di 6-12 mesi potrebbe prendere il controllo dell'intero internet. Amodei chiede alle aziende sviluppatrici l'introduzione di controlli sulla sicurezza da parte di osservatori indipendenti e il coordinamento con i paesi democratici per concordare gli standard di sicurezza. Un appello condiviso da altri due attori di spicco del settore, Sam Altman, numero uno di OpenAI, e Elon Musk, fondatore di xAI. Nei mesi scorsi hanno fatto notizia diversi incidenti in cui alcuni modelli di intelligenza avanzata sono sfuggiti al controllo durante i test di sicurezza, causando danni reali a infrastrutture esterne. L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa con il massimo riconoscimento, il Leone d'Oro, assegnato al film Woman Unknown della regista danese Mai El Tuki. Premio speciale della giuria invece per Nazza, il documentario investigativo sulle vittime collaterali dei bombardamenti israeliani a Gaza, che tanto ha fatto parlare per l'apprezzamento della critica, ma anche per le polemiche suscitate dalla sua inclusione in gara. Palmarès e dettagli con il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
3: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Tuki.
4: È un leone d'oro a sorpresa quello assegnato dalla giuria di Venezia 83 a Woman Unknown di Mai El Tuki, storia di una donna, Maria, che nella Danimarca appena liberata dai nazisti sta per sposare un ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia, ma c'è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi. E grazie all'interpretazione di Mathilde Arcel, che conquista la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, la vittoria è totale e insindacabile. Non è quindi stato scelto per il premio più importante Nazza, il film, unico documentario in competizione, che racconta il sanguinoso conflitto a Gaza attraverso le confessioni di alcuni soldati e militari israeliani. Tante le polemiche che lo hanno accompagnato prima e dopo la proiezione, al punto da costringere il direttore Alberto Barbera a rilasciare nel pomeriggio una dichiarazione a supporto della scelta di mettere in concorso questo film, che ha comunque un posto nell'albo d'oro della mostra, conquistando il premio speciale della giuria, in pratica la medaglia di bronzo. Va invece al coreano Possible Love di Lee Chang-dong il leone d'argento e gran premio della giuria, Anche questo forse inaspettato, ma un tributo ad una delle più grandi cinematografie degli ultimi anni, testimonianza della vitalità del cinema quando si hanno storie da raccontare. L'universalmente apprezzato Wild Horse 9 di Martin McDonagh consegna la meritatissima Coppa Volpi per l'interpretazione maschile a John Malkovich per la sua colorata e colorita interpretazione di un agente della CIA collegato al delitto Kennedy. Miglior regia per Ilya Krasnovsky per DAW, un esperimento di cinema ambientato nell'Ucraina degli anni 30 all'interno di una comunità di fisici nucleari che realizzeranno poi l'atomica sovietica, nonostante le repressioni del governo. Senza alcun riconoscimento il cinema italiano, ignorato quasi da Berlino e Cannes, salito in forze a Venezia con 5 titoli in concorso, compreso Il bel succederà questa notte di Nanni Moretti, ma rimasto all'asciutto di premi e menzioni.
5: Lo sport.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con il tennis e la finale femminile degli US Open andata nella notte alla kazaka Rybakina, che ha battuto la bielorussa Sabalenka, campionessa uscente, superata in 3 set durati 2 ore e 20 minuti. Rybakina che nel contempo sale in testa alla classifica mondiale spodestando proprio Sabalenka stasera sempre a New York, la finale maschile tra Zverev e Shelton. Per il calcio è finito in parità il match clou di Super League tra Lugano e Young Boys. Davanti agli 8.029 spettatori della IL Arena, i bianconeri sono stati i primi ad andare in vantaggio già al secondo minuto di gioco con Dos Santos. Sempre nel primo tempo i gol di Essende e Fasnacht per la rimonta bernese. Il pareggio del Lugano è arrivato all'80° minuto con Aieti alla sua seconda rete in 3 partite con il suo nuovo club. Sentiamo proprio Aieti.
6: Ci prendiamo un buon punto, anche se credo che siamo stati la miglior squadra in campo. A livello personale la squadra e l'allenatore mi rendono le cose facili e c'è qualità e nonostante lo svantaggio non ci siamo innervositi. I 2 gol che ho realizzato fanno piacere, ho fame, sto bene, ora mi manca solo di trovare la forma migliore per avere 90 minuti nelle gambe.
1: Nelle altre partite di ieri il Sion ha vinto a San Gallo 3-0 e Grasso per 1-0 a Thun. Lugano sempre in testa alla graduatoria a +3 e una partita in meno dello Young Boys. Oggi si giocano a Zurigo Vaduz, Losanna Servette e Lucerna Basilea. In Serie A gli anticipi hanno visto ieri sera Lazio e Milan pareggiare 2-2. Atalanta-Cagliari è finita con la vittoria del Cagliari 2-1 a Bergamo. Oggi le partite in programma sono Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. Passiamo all'atletica e Audrey Verrot che finisce la sua straordinaria stagione da imbattuta negli 800 metri. Ieri sera a Budapest la friburghese ha vinto anche la prova degli Ultimate Championship staccando le avversarie e nel finale chiuso con un tempo di 1:55:88, secondo nel salto in lungo e Hammer a 8:07, terza nell'asta femminile Angelica Moser che ha saltato 4:85 metri, suo primato stagionale. Nei motori, dopo il successo di Marc Marquez ieri nella prova sprint a Misano alle 14 si corre il Gran Premio di San Marino con in pole position l'italiano dell'Aprilia Bezzecchi, mentre alle 15 sarà Norris a scattare dalla prima posizione del Gran Premio di Spagna di Madrid di Formula 1. Il pilota della McLaren precederà in griglia di partenza Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. La Vuelta si chiude oggi con la passerella dell'ultima tappa a Granada e la celebrazione dello spagnolo Mas, che ieri nella tappa regina ha incrementato il suo vantaggio in generale su Roglic, staccato di 2:44. Nell'Hockey Champions Hockey League il Davos è stato sconfitto ieri in Svezia 6-2 dallo Skellefteå. In Polonia invece il Servette si è imposto 1-0 contro il Chiki. Oggi il Friburgo accoglie l'Adler Mannheim. Chiudiamo con gli europei di volley e la nazionale svizzera che in Romania dalle 16 affronta la Turchia.
7: Le previsioni per il sud delle Alpi e l'Engadina: al mattino sul Ticino centrale e meridionale banchi di nuvolosità bassa, per il resto generalmente soleggiato nonostante velature ad alta quota, più estese e dense nella seconda metà della giornata. Verso sera lungo le Alpi nuvoloso, soprattutto in Engadina, con possibili precipitazioni intermittenti nella notte. A basse quote, temperatura massima sui 25 gradi, in alta Engadina 19. In montagna vento debole da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 4.100 metri.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
7: Vi riproponiamo questa mattina la puntata di Laser giocando a fare small talk, incontro con l'attrice Len Barr a cura di Valentina Grignoli, un laser realizzato durante il Locarno Film Festival 2026 che ripercorre o esamina la dimensione del gioco durante questo festival e nella professione degli attori.

0: Excellente après-midi, Carlo. Bienvenue à toutes et tous. On est honoré de présenter.
1: Locarno, agosto 2026, Film Festival. Fa molto caldo e c'è sempre tanta, tanta gente, parecchi film. Io guardo, ascolto e poi penso che in fondo si gioca sempre a un gioco. Sul palco, con le sue regole, dietro lo schermo, il gioco degli attori, nelle storie che ci vengono raccontate, le relazioni e tra il pubblico, il gioco della sedia. Assistendo alla proiezione di un film documentario dal malizioso titolo Small Talk di Matteo Ibarra, ho scoperto il gioco di un'attrice, Hélène Barrès, e mi sono lasciata affascinare, trasportare, tanto che un pomeriggio l'ho invitata a un bar in Piazza Grande e mi sono fatta raccontare.
2: È il mio primo evento sul tappeto rosso, quindi ho deciso di fare le cose in grande. Sono andata da Emmaus e ho detto: datemi tutto ciò che luccica. E per 15 euro ho preso un mucchio di collane a forma di diamante che indosserò tutte quante. E ho comprato un abito lungo in stile hollywoodiano. E poi mi faccio la piega. Ecco, la total.
3: Una robe lunga un po' Hollywood. E je vais me faire un brushing, voilà, la total.
4: Tu vas jouer le rôle, mais.
1: Certo, starai al gioco. Ma in fondo tu, nella vita, giochi. Che cosa significa giocare, jouer, inteso come recitare, per te?
5: Qu'est-ce que c'est le jeu?
3: Je dirais que c'est un truc de présence dans une situation.
2: Direi che significa essere presenti in una situazione e capire come all'interno di quella situazione, cercando, giocando, sperimentando, posso trovare qualcosa che sembri davvero reale. In realtà è proprio così che gioco, è ciò che mi piace, giocare con le situazioni e con le persone, sia al lavoro che nella vita privata. Non mi piace giocare ai giochi da tavolo con delle regole, anche se le regole vanno bene. Quindi giocare io lo intendo come la recitazione, ma anche la vita di tutti i giorni. Si tratta di mettere un po' alla prova i limiti delle persone, vedere come reagiscono, senza essere duri ovviamente, ma cercando di creare reazioni leggermente inaspettate. Ecco, è questo che mi piace.
3: Ouais, essayer de créer des réactions un peu inattendues, j'aime bien.
1: Hai sempre voluto recitare?
5: Comment t'as commencé à jouer?
3: Quand j'étais petite, je faisais des cours de théâtre et ça se passait bien.
2: Da piccola ho preso lezioni di recitazione e andava bene, mi piaceva. Nessuno nella mia famiglia svolge una professione artistica, quindi non mi ero mai immaginata di fare l'attrice. L'idea è arrivata più tardi. Ero all'università e ho iniziato a frequentare e a conoscere un sacco di persone che facevano gli attori. E lì ho pensato, voglio farlo anch'io, sembra divertente. Avevano tutto il tempo per uscire la sera. E quindi ho pensato, che vita da sogno. E beh, ci è voluto un po'. Ho iniziato creando un curriculum d'attrice fasullo, come se avessi frequentato una scuola di recitazione, girato dei cortometraggi. È successo tanto tempo fa. Era per poter fare dei cortometraggi, giusto per capire se mi piacesse davvero, se avrei voluto farlo. Sono riuscita a farne due o tre, mi è piaciuto e quindi mi sono detta, facciamo una scuola di recitazione per provarci davvero. In Francia ci sono le scuole nazionali, i conservatori e tutto il resto. È vero che nel mio ambiente non ne avevo mai sentito parlare, quindi non ho seguito quella strada che mi avrebbe portato a fare più teatro. Ero già grande quando ho cominciato, quindi sono andata direttamente in una scuola privata chiamata Actors Lab a Parigi, dove ho conosciuto un sacco di persone interessanti. Beh, poi c'erano le problematiche che si incontrano nella maggior parte dei corsi di recitazione, direi. Ma comunque ho conosciuto un sacco di gente, soprattutto ho capito com'era la professione di attore in termini di lavoro, come funzionava il tutto. Quindi, quando sono uscita da lì, non ero completamente fuori posto.
3: J'avais l'impression de comprendre un peu comment ça fonctionne. voilà.
6: Et donc tu as tout de suite commencé après à faire des courts-métrages.
1: Ok, quindi hai subito iniziato a fare film. Come funziona? Vai in una scuola di cinema, ti costruisci la tua rete di contatti e poi?
6: Tu fais des contacts en fait, tu fais un carnet d'adresse aussi.
3: Ouais, bah moi ça a mis beaucoup de temps.
2: Sì, beh, poi ci vuole davvero del tempo. Ho trovato il mio primo agente, ma non riuscivo a procurarmi molti provini, quindi ho fatto un sacco di altre cose. Organizzavo feste di compleanno per bambini per poter mantenere il mio status di intermittente dello spettacolo. Mi vestivo da Elsa di Frozen. Onestamente è stato fantastico. Ho imparato molte cose che uso ancora oggi come attrice perché il pubblico che avevo era davvero esigente. I bambini devi tenerli concentrati, metterli nell'atmosfera giusta. Se non gli piace qualcosa o non lo trovano interessante, te lo dicono subito. È stato un buon esercizio, l'ho fatto diversi anni. Poi ho avuto un nuovo agente che mi ha trovato più lavoro e così ho iniziato a fare televisione, a recitare in serie, più cortometraggi e in parallelo ho girato un mio documentario. In questo documentario il mio personaggio è affiancato a mia cugina, Evelyn, che ha una malattia che l'ha resa cieca. Ha 60 anni ed è troppo divertente. È la storia di entrambe mentre stiamo attraversando un periodo difficile. Lei ha le cimici da letto. Io mi sto separando dal mio ragazzo, quindi non ho più un appartamento. E allora decidiamo di andare in vacanza per vedere se da qualche altra parte l'atmosfera è migliore. E così andiamo sulle rive del lago Lemano per ricaricarci un po'. Attraverso questo film, anche perché mi stavo posizionando in un altro modo come regista, ho imparato tantissimo sulla recitazione e ho incontrato molte persone, tra le quali Matteo Ibarra, che mi ha offerto poi un ruolo nel suo film Small Talk, presentato qui a Locarno.
3: Notamment Matteo che mi ha proposto di tournare nel film Small Talk, che è presentato oggi a Locarno.
6: Ma com'è essere realizzatrice e attrice al mesmo tempo?
1: Com'è essere regista e attrice allo stesso tempo? Come si recita un personaggio?
3: Bah, en fait, oui, je me sens dans mon documentaire où je suis un personnage, je me sens pas actrice parce que j'invente rien. Pour moi, j'avais cette exigence si je présente mon film comme un documentaire.
6: De là, hein.
3: Mamma mia. Je vais marcher avec mes talons de 12 cm que je gère très très mal.
6: Ah oui, en plus là sur le pavé, ça va être.
3: Peut-être je ne l'aimais pas.
6: Non, mais il y a le tapis rouge, t'inquiète.
3: Oui. Au pire, je mettrais des claquettes dans mon sac à main. Ouais, du coup, pour moi, je me sentais pas comme une.
2: Sì, quindi riprendiamo. Io non mi sentivo un'attrice perché non dovevo creare cose che provenivano da qualcun altro. Semplicemente vivevo il momento. Certo, lo stavo mettendo in scena, dirigendo la situazione dall'interno, perché ero io a creare le conversazioni con mia cugina e a guidarle un po'. Ma per me non era la stessa cosa. E in effetti, almeno in quella situazione, quando ero la protagonista e allo stesso tempo la regista, penso che tutto questo richiedesse la stessa cosa rispetto al gioco. Bisognava lasciarsi andare ed essere attenti a ciò che accadeva intorno per potersi adattare costantemente. Sì, penso che sia questo che mi abbia aiutato e continua ad aiutarmi di più. E non dare nulla per scontato di ciò che accadrà. Pensi che la scena si svolgerà in un certo modo, va bene, ma se poi prende una piega diversa, beh, devi essere flessibile, assecondarla. Nella recitazione mi piace fare così. Ho lavorato molto con persone che mi hanno dato molta libertà, come in Small Talk, e un enorme spazio per l'improvvisazione.
3: E un enorme place all'improvvisazione.
6: Donc c'est nécessaire l'improvvisazione dans le jeu, en fait.
3: En fait, ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont vachement techniques qui peuvent.
2: In realtà dipende dalla persona. Credo che ci siano attori incredibilmente abili tecnicamente, capaci di replicare la stessa ripresa 5 volte con le stesse emozioni, negli stessi punti e di correggere gli errori con altrettanta bravura. Personalmente, ciò che più mi piace della recitazione, pur essendo generalmente brava in questo genere di cose, è l'elemento imprevisto. È la sorpresa, l'essere sorpresa da un'emozione improvvisa, dalla reazione del mio partner, il portare la scena in una direzione inaspettata. Ecco cosa mi appassiona di più del gioco, della recitazione.
3: Ça c'est ce qui me plaît le plus dans le jeu.
6: Dans le théâtre, il faut être là.
7: A teatro devi essere lì, stare nel momento, non puoi fermarti. Ma nel cinema c'è la possibilità di poter tagliare, quindi puoi prenderti tutto il tempo necessario per sentire davvero ogni cosa. Non trovi?
3: Bah sì sì, ma ça c'est dans l'idéal, ça veut dire que tu sais que tu as une scène difficile à 16h, bah peut-être.
2: Beh sì, questo è lo scenario ideale. Significa che se sai di avere una scena difficile alle 16, se hai un posto tranquillo, ti puoi preparare prima e lavorare sulle tue emozioni. Ma beh, la scena potrebbe essere in ritardo o potresti aver iniziato a prepararti troppo presto. La scena potrebbe essere stata spostata, rinviata. Voglio dire, penso che il teatro debba essere incredibilmente difficile. Bisogna essere completamente presenti in ogni istante. Ma la difficoltà nel cinema sta nel dover fare più riprese, ripetere la stessa scena più volte. Quindi entrambi hanno le loro esigenze per la recitazione, il gioco.
3: Plusieurs fois, donc les deux ont leur exigence au niveau du jeu, quoi.
6: Le film che tu presenti ici.
7: Come si chiama il film che ti vede attrice protagonista a Locarno?
3: Small Talk.
6: E tu giochi qua?
3: C'est l'histoire de Charlie qui vend des chaussures par téléphone, des chaussures de luxe et Cameron.
2: È la storia di Charlie che vende scarpe di lusso per telefono e vorrebbe fare carriera. Decide quindi di prendere una scorciatoia insolita e iscriversi a una scuola di buone maniere per imparare a comportarsi correttamente con l'elite internazionale e farsi una rubrica di indirizzi utili.
3: Comportarsi avec l'élite internationale et se faire un carnet d'adresse.
6: OK, super. C'est un documentaire.
3: C'est un, moi je dirais plus, c'est en fait c'est un, une fiction dans un cadre réel.
6: Donc toi t'es un personnage qui joue.
7: Quindi tu sei un personaggio che agisce in una situazione reale. E come si gestisce il gioco in questo caso?
6: Ça ressemble plus difficile.
3: C'est un travail différent, c'est juste qu'en fait bah déjà tu peux pas.
2: È un tipo di lavoro differente, non puoi, tutto il giorno devi essere nel tuo personaggio, mantenere il suo atteggiamento, i suoi desideri, i suoi bisogni, i suoi interessi, quindi devi essere costantemente nella sua mente e non si taglia mai scena. Forse alla fine quindi è più facile perché sei sempre lì. Allo stesso modo in un'ambientazione reale devi esserne iperconsapevole, fare di tutto per essere sempre attenta e se succede qualcosa, se puoi creare una scena che funziona perché hai prestato attenzione alla situazione, lo devi fare. Quindi rimanere sempre nel personaggio, essere super attenti e allo stesso tempo rispettosi e sinceri verso le persone intorno a te, perché quello che ti danno è la loro verità. Ciò che ho giocato di più, messo in risalto nella mia recitazione, è stato ciò che interessava davvero al personaggio di Charlie. Il desiderio per questa scuola che funzionasse, il suo desiderio di avere successo nel settore del lusso per assicurarsi un futuro. Non è che fosse necessariamente una persona venale o che desiderasse borse Chanel. Era semplicemente una persona che voleva avanzare professionalmente per raggiungere una sorta di sicurezza. E quindi è su questo che ho puntato costantemente. Ho mantenuto i miei tratti di carattere. Matteo spesso mi chiedeva di accentuare certi aspetti della mia personalità, come la mia spontaneità, per esempio. Anche i legami che ho creato con le persone, non ho forzato nulla. Le ragazze che si vedono nel film sono ragazze che mi hanno incuriosito, ragazze con quali sono andata d'accordo, ed è anche per questo che poi hanno voluto partecipare alle riprese.
6: En fait, ça se passait comment? Il y avait une caméra fixe et puis après.
7: Ho un sacco di domande. Ma com'era? C'era una telecamera fissa che filmava continuamente e avete scelto le scene migliori? E le altre ragazze si sentivano libere di parlare con te?
6: Il y avait cette liberté, elles se sentaient libres.
3: Elles se sentaient hyper libres. Et il y en a qui n'avaient pas envie de participer au film, avec qui je m'entendais très bien en dehors de la caméra.
2: Sì, si sentivano incredibilmente libere. Poi c'era anche chi invece non voleva partecipare al film, ragazze con le quali andavo molto d'accordo fuori dalle telecamere. Filmavano molto, non tutto, ma molto. La telecamera non era accesa tutto il tempo, si posizionava in punti strategici dell'aula. Ci seguiva un po', dipendeva dal giorno, a volte le riprese si concentravano di più sulle pause, sul pranzo, a volte di più sulle lezioni. Alla fine, e avevamo 160 ore di girato grezzo, che è davvero tanto per un mese e mezzo di riprese, è enorme, credo. Ma poi hanno montato, tagliato, incollato, ed è questo che mi è sembrato strano quando ho visto il film. Non è come un film classico dove sai esattamente quale scena hai girato. Certo, magari una scena viene spostata, un'altra tagliata o riorganizzata, ma sai cosa vedrai. In questo caso, in Small Talk, avrebbero invece potuto fare molte scene diverse, e quindi quando l'ho visto mi ha spiazzato un po'. Mi è piaciuto subito.
3: L'objet fini comme il est quoi.
6: Cette école, en fait, pour les gens qui n'ont pas vu le film, en fait, c'était quoi?
3: C'était une école qui apprend à comment se comporter. Alors, comment être bien gérer une maison?
2: È una scuola che insegna come comportarsi, come gestire bene la casa, come avere buone maniere a livello internazionale e al contempo essere una donna d'affari di successo. La scuola si è evoluta un po' insieme alla società. Prima la società voleva che le donne fossero solo brave casalinghe, quindi insegnava solo quello. Ora si è capito che le donne devono essere sia donne d'affari che brave padrone di casa. Si è deciso di insegnare loro entrambe le cose. Quindi avevamo corsi di business, corsi per presentarsi alle cene di lavoro e corsi su come comporre un menu. Era molto vario. E c'era anche un ottimo corso sui contratti matrimoniali. Beh, io non ho intenzione di sposarmi, ma la cosa divertente rispetto a matrimonio e viaggi è che, no, io non ho viaggiato molto, ma parlare di questi paesi in continuazione mi ha fatto venire davvero voglia di viaggiare. E vedendo tutte queste foto di matrimoni e cerimonie, ho pensato, anch'io lo voglio.
3: Mariage de cérémonie, je me suis dit, et moi, bah, moi aussi alors. Voilà, donc ils vont quand
6: même. T'as donné des fêtes, des parties, des réceptions à la maison?
3: Moi chez moi?
6: Oui.
3: Non, toujours pas.
7: In realtà, questa è una scuola solo per ragazze, per donne. Quindi sono solo le donne che devono imparare come comportarsi nel mondo?
3: Comment être au monde et comment évoluer dans un certain monde, bien sûr, hein, c'est pas...
2: Esattamente, come stare al mondo e come muoversi in un certo modo, nel mondo, naturalmente. Ma poi, dobbiamo davvero evolvere in un certo modo e muoverci in questo certo mondo? A giocare il gioco? E per tornare al gioco, appunto, vero è che le ragazze erano molto più abituate a questo tipo di gioco, tra la persona privata e la persona pubblica. Non erano bipolari, ben inteso, ma sono riuscite a stare al gioco davvero bene. Ti facevano l'occhiolino di sfuggita e poi rimanevano concentrate. E durante le pause erano molto più divertenti e rilassate. È vero, per me, per il mio personaggio, prestare attenzione a tutto ciò era incredibile. Impegnativo. Tenere bene la forchetta, infilzarla correttamente, come portare il cibo alla bocca, come prendere il bicchiere, stare attenta quando parlavo, quando masticavo, come mi alzavo in piedi. Tutto questo richiedeva una certa attenzione. Bisognava essere estremamente consapevoli di ciò che si faceva. E invece nel gioco stesso, nella recitazione, io ho la sensazione di essere nel posto giusto quando mi lascio andare completamente e non mi rendo conto di quello che sto facendo. Quindi ho dovuto sia lasciarmi andare per permettere alla giocosità di emergere e trovare momenti in cui potessi mostrare chi fosse il mio personaggio, sia rispettare tutte le regole, altrimenti il film sarebbe finito. Non mi avrebbero mai permesso di continuare il percorso alla scuola. Mi avrebbero detto, lei non ce la può fare.
3: Ils allaient nous dire, elle est pas possible.
6: Donc, donc tu as dû apprendre à jouer à nouveau, en fait, à jouer un autre rôle.
3: Ouais. J'ai joué mon personnage qui lui a appris à jouer un autre rôle.
2: Ho interpretato il mio personaggio che interpretava un ruolo diverso. È stato complicato. Sono sopravvissuta, ma dopo non ho più avuto voglia di parlare per un mese. Non mi era mai successo prima in vita mia. Non che non parlassi affatto, ma ero meno loquace. Ero in modalità, ho parlato abbastanza. Ora ho bisogno di una pausa.
3: Il me faut une pause là.
6: E donc c'était un jeu avec des règles.
7: Sì, capisco perfettamente. Quindi questa scuola era un gioco con delle regole. E in realtà l'idea è anche quella che una donna debba recitare un ruolo, giocare con delle regole precise nella vita per essere qualcuno. È così?
6: Pour être quelqu'un. C'est ça?
3: Bah, c'est ce qu'on demande aux femmes en général. Parle moins fort, rigole moins fort, parle moins que ton compagnon.

0: Et du coup, fallait pas faire ça, quoi.
1: Okay. dès que t'as terminé la formation et le film, t'as gardé un peu ça?
0: J'ai clairement été endoctrinée dans la bonne manière. Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'au début, mon frère, il arrêtait pas de me dire, mais c'est n'importe quoi.
2: Sono chiaramente stata indottrinata. No, sto scherzando. Ma è vero che all'inizio mio fratello continuava a dirmi, questa scuola è ridicola, 6 settimane con forchette e coltelli tutto il tempo. E io invece difendevo la scuola. Gli dicevo, ma no, cosa credi? Abbiamo imparato molto. Si tratta di non mettere le persone a disagio. E la cosa interessante, tra l'altro, è stata anche imparare a non mettere a disagio le persone nei paesi diversi del mondo. Quindi all'inizio era un po'... avevo delle ambizioni. Una era, organizzerò delle feste, delle serate. Ma non ti mentirò dicendo che quelle ambizioni sono state ridimensionate. Sì, è così. Ecco, ora riesco a tenere meglio il mio bicchiere di vino, piccoli dettagli, così.
0: Des petits détails comme ça, mais... Okay.
1: Donc hier soir à la fête, t'étais en mode small talk ou t'étais en mode... Non, Hélène...
0: J'étais en mode brutal, non, je rigole. Non, mais j'étais en mode moi-même, c'est toujours plus agréable, non?
1: Je ne te connais pas, mais en parlant avec toi, j'ai comme l'impression que...
3: Non ti conosco, ma parlando con te ho l'impressione che recitare, giocare sia qualcosa che fai per lavorare, certo, ma anche qualcosa che fai nella vita di tutti i giorni.
0: Oui, bien sûr, c'est un plaisir. Enfin, moi j'aime bien. Après, je vais pas me
2: mettre. Sì, certo, è un piacere. Beh, io di sicuro mi diverto. Poi non lo intendo come farmi passare per una contessa. Preferisco giocare, divertirmi interagendo con le persone e cose di questo tipo. Giocare, ma non inizierò certo improvvisamente a interpretare un personaggio o qualcosa del genere. Ci sono persone che sono davvero brave in questo, nell'interpretazione. Hanno una vasta gamma di personaggi che sanno fare, per esempio. Non è il mio caso, lo trovo imbarazzante. No, no, per me è imbarazzante.
0: No, no, c'est gênant.
1: Pourrais-tu imaginer ta vie sans le jeu?
0: Le jeu-jeu? Acting.
2: Il gioco-gioco? Acting?
0: No.
2: Seriamente, io amo questa professione, la adoro, la trovo incredibilmente potente. Le emozioni che puoi provare, creare, tutto il resto, e le esperienze che puoi vivere, i legami che puoi tessere con le persone grazie a questo mestiere. Penso che sia semplicemente fantastico e mi ci è voluto così tanto tempo per riuscire finalmente a lavorare che di sicuro non cambierò rotta proprio ora. Ma vedremo cosa mi riserva la vita.
0: Mais après on verra de quoi la vie est faite. E toi, est-ce que tu joues dans la vie?
1: Dans la vie?
0: Comment tu joues? C'est quoi qui t'amuse?
1: Qui m'amuse? Bah, je crée des histoires, je fais des personnages, oui, je fais des imitations, beaucoup, mais à la maison, quand je me sens à l'aise. J'ai fait du théâtre, beaucoup, mais... Oui.
0: Ah bah toi, t'es ce genre d'actrice, excellent.
1: Bon, la dernière question, c'est... En tant que, oui, c'est un peu lié au film, mais un peu...
3: L'ultima domanda è in qualche modo legata al film, ne abbiamo già parlato, ma pensi che noi, in quanto donne, siamo costrette a recitare nella vita? Dobbiamo giocare a un gioco più degli uomini?
1: Il faut jouer, on joue plus que les hommes.
0: Aïe, aïe, aïe. Bah, il nous est imposé,
2: No, penso che... Ai, ai, ai, ci è stato imposto un certo gioco, ma è stato imposto un certo gioco anche a loro. Poi tutto dipende dalla tua educazione, fino a che punto hanno cercato di importi questo gioco e questo ruolo della brava donna che ascolta, che si prende cura degli altri, che mette la carriera del marito prima della propria... In realtà dipende tutto dall'educazione ricevuta. Credo che se non ne abbiamo voglia, nessuno ci obbliga.
3: Non credi che ci siano donne che giocano al gioco imposto senza nemmeno rendersene conto? Rispettano le regole senza accorgersene? Interpretano un ruolo?
2: Ma sì, ma anche gli uomini allora in un certo senso interpretano un ruolo. L'uomo virile che protegge, che porta il guadagno a casa. Ci sono ancora visioni molto patriarcali e antiquate. Le persone però si sono evolute come i tempi. In realtà penso che sia un privilegio nella vita poter essere veramente se stessi e ascoltare il proprio istinto. Quindi, se ci si riesce, è fantastico. Poi certo, attenzione, se si è intelligenti e si ha voglia di giocare secondo le proprie regole, come fa il mio personaggio, per ottenere ciò che si desidera, perché no? Purché non ci si faccia del male, purché non abbia un costo troppo alto e purché se ne sia consapevoli. Dopodiché siamo tutti plasmati da questa società. Quindi è un lavoro di decostruzione, tra virgolette, che ognuno di noi deve fare.

0: Quindi è un lavoro di decostruzione, tra virgolette, che ognuno di noi deve fare, osservare se stesso e vedere, in relazione agli altri, in quale posizione ci poniamo, sia sul lavoro che nella vita personale o sociale.
1: Nella vita personale o amicale.
2: Super, merci.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo sentito la puntata di Laser giocando a fare Small Talk a cura di Valentina Grignoli, che potete riascoltare anche sul player online, però sono le 9:06 ed è il momento di collegarci con la Chiesa del Cristo Risorto di Lugano per la Santa Messa, officiata oggi da Don Davide Santini e accompagnata dalle corali di Coldrerio e Rancate. La Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli, care sorelle nel Signore, cari fedeli che partecipate a questa celebrazione attraverso la radio, il perdono e la misericordia sono il cuore della parola di Dio che ci accompagna in questa domenica. Il Signore ci ricorda che noi ogni giorno viviamo del suo perdono e della sua infinita misericordia e siamo chiamati a fare lo stesso verso chi incontriamo sul cammino della nostra vita. All'inizio di questa celebrazione mettiamo nelle mani di Dio le nostre fragilità, le nostre mancanze. Affidiamo la nostra incapacità di amare e perdonare sempre con la stessa generosità con cui Lui ama e perdona noi. Chiediamo un cuore capace di accogliere la sua misericordia e di condividerla con gli altri. Con fiducia invochiamo il perdono del Signore. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare.

Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, ricorda l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.

Benedici il Signore, anima mia, quanto in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.

perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.

non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni e gli altri.

In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.

Cari fratelli, care sorelle nel Signore, cari fedeli che siete presenti con noi attraverso la radio, a essere completamente sinceri, non è sempre piacevole il pensiero che Dio possa usare con noi la stessa misura con la quale noi misuriamo gli altri. Gesù lo aveva già detto: con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. E oggi, nella parabola del Vangelo, ce lo ripete in modo ancora più forte. Non è piacevole perché Dio è sempre disposto a perdonare tutto e tutti e noi non ce la facciamo. Dio riesce a non trattenere il male, a non custodire il risentimento e noi no. Ma il Signore, grazie alla domanda di Pietro, non ci abbandona in questo possibile sconforto e ci accompagna a scoprire molto concretamente la grandezza del suo amore, che può essere anche la nostra. Nel Vangelo, Pietro si avvicina a Gesù e gli domanda: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» Pietro cerca di essere generoso: 7 volte sono tante. Ma Gesù gli risponde: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Lo intuiamo. Questa risposta non significa semplicemente che dobbiamo contare fino a 490 volte e poi siamo liberi di non perdonare più. Significa piuttosto: non mettiamo limiti al perdono, non trasformiamo il perdono in un conto da tenere, perché prima di tutto siamo noi a essere stati perdonati e siamo stati perdonati in maniera infinita. La parabola racconta di un uomo che aveva un debito enorme, una somma impossibile da restituire. Il padrone, mosso a compassione, non si limita a concedergli una proroga, gli condona tutto il debito. Questa è l'immagine della nostra vita davanti a Dio. Anche noi abbiamo un debito che non potremmo mai pagare da soli. Insieme alle gioie e alle speranze, nelle nostre giornate, carissimi, ci sono certamente anche le nostre fragilità, le nostre infedeltà, parole sbagliate, omissioni, occasioni in cui avremmo potuto amare e non lo abbiamo fatto. Eppure Dio continua a condonare, continua a perdonare, continua a ricominciare con ciascuno di noi. Noi siamo capaci di fare lo stesso con gli altri? Il libro del Siracide ci ha messo davanti alla verità della nostra vita con domande molto concrete, aiutandoci a fare un importante esame di coscienza. Ma la conclusione ci indica ancora una volta che la strada da percorrere non può essere quella delle sole logiche umane, ma quella dell'amore di Dio. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Carissimi, non dobbiamo banalizzare il male. Ci sono torti profondi nel mondo, ingiustizie, tradimenti, parole che hanno fatto molto male. Ci sono persone che portano nel cuore ferite che non si cancellano soltanto con un forte invito a perdonare. Ma il Vangelo non ci chiede di chiamare bene ciò che è stato male, ci chiede qualche cosa di diverso, ovvero di non lasciare che il male abbia l'ultima parola sulla nostra vita. Questo, carissimi, è perdono. A volte è umano, non riusciamo a dimenticare, ma possiamo chiedere a Dio la grazia di non odiare. Perdonare non significa necessariamente tornare come prima, non significa cancellare la prudenza oppure rinunciare alla ricerca della giustizia. Significa piuttosto non continuare a nutrire dentro di noi il male ricevuto. Cari fratelli, care sorelle, il perdono davvero ci rende liberi. E noi abbiamo un esempio concreto di questa possibilità: il nostro Signore Gesù Cristo. Pensiamo alla sua vita. Gesù è stato rifiutato, calunniato, tradito, abbandonato. Ma sulla croce, mentre gli uomini gli facevano del male, non ha risposto con l'odio. Ha pregato il Padre chiedendo di perdonare.
Non si tratta di teoria, ma della vita concreta di Gesù. E se vogliamo camminare dietro a Lui, dobbiamo imparare da questa strada, dobbiamo imparare a percorrere questa strada. San Paolo ci ricorda proprio che noi siamo chiamati a vivere proprio in questa prospettiva. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. La nostra vita appartiene al Signore e proprio per questo non possiamo lasciare che sentimenti negativi diventino il criterio delle nostre relazioni. Siamo chiamati ad assomigliare a Cristo e assomigliare a Cristo significa anche imparare il suo modo di perdonare. Ricordiamolo. Dio non si stanca di perdonarci. Il nostro debito può essere enorme, ma la sua misericordia è comunque più grande. E proprio perché siamo perdonati, possiamo imparare anche noi, a nostra volta, a perdonare. Il perdono cristiano non nasce soltanto dalla nostra buona volontà, nasce dalla memoria viva di essere stati perdonati. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, noi torniamo a quel gesto con cui Gesù ha donato se stesso per noi. Ci ricordiamo che non siamo qui perché siamo perfetti, ma piuttosto perché siamo amati, siamo perdonati, siamo salvati. E allora comprendiamo anche la conclusione della parabola, una conclusione che può sembrare dura verso quel servo che aveva ricevuto un condono immenso, ma subito dopo non è stato capace di perdonare un piccolo debito al suo compagno perché aveva dimenticato la misericordia ricevuta. Forse questo è il pericolo anche per noi, dimenticare quanto Dio ci ha perdonato e diventare rigidi, inflessibili, difficili verso gli altri. Fratelli e sorelle, portiamo nel cuore questa parola centrale per la nostra vita, perdono. E quando ci accorgeremo che non riusciamo a perdonare, non scoraggiamoci. Chiediamo al Signore la grazia di ricordare sempre quanto siamo amati, quanto siamo perdonati. Perché chi si lascia raggiungere dalla misericordia di Dio non può che imparare ad avere nel cuore la misura del perdono, della misericordia e dell'amore di Dio stesso. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, benediciamo il Signore che ci ha colmati di benefici e ci corona di grazia e di misericordia. Grati della sua misericordia verso di noi, esaltiamo la potenza del suo nome con la nostra preghiera. Diciamo insieme: Dio d'amore, salvaci.
1: Dio d'amore, salvaci.
2: Perché la Chiesa sia anche per i lontani fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni persona con umiltà e gratitudine e obbedendo al Signore che vuole salvare tutti. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
2: Perché la testimonianza cristiana, alla luce dell'azione e dell'amore di Dio, superi la logica del mondo, spesso mossa da odio, collera e vendetta, portando riconciliazione e pace. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
2: Perché i peccatori sperimentino, attraverso il nostro perdono, le abbondanti ricchezze della misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
2: Perché la nostra vita e la nostra morte si compiano nella comunione con Cristo, che è morto e ritornato alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci. O Padre, che perdoni tutte le colpe e guarisci tutte le malattie, salva dalla fossa la nostra vita, non ci trattare secondo i nostri peccati e manifestaci ancora una volta la tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ascolta come

Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo figlio, consegnato alla morte per noi, perché, nuovamente rivolti a te, ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico Alain, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuta preceda e

cari fratelli, care sorelle, portiamo con noi la certezza che sta al cuore della parola di Dio di oggi. Siamo persone perdonate, amate e salvate dalla misericordia di Dio. Non dimentichiamo questo, non dimentichiamo quanto abbiamo ricevuto e anche quando ci costa impariamo a non lasciare spazio all'odio e al rancore. Chiediamo piuttosto al Signore un cuore capace di perdonare perché l'amore ricevuto diventi attraverso di noi amore per gli altri. La benedizione del Signore ci accompagni nel cammino della nostra vita e ci aiuti a seguire Gesù con un cuore sempre più simile al suo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si conclude la Santa Messa, eravamo in diretta dalla Chiesa del Cristo Risorto di Lugano, messa officiata da Don Davide Santini e accompagnata dalle corali di Coldrerio e Rancate.

Con il prossimo ascolto arriviamo al trio per pianoforte, violino e violoncello in sol minore di George Hounslow, da cui vogliamo ascoltare il quarto tempo finale con il trio Cascade, con Thomas Palm pianoforte, Katrina Schulz violino, Inka Ehlert violoncello, da cui ci propongono appunto questa opera terza di George Hounslow nel quarto tempo finale.

Thomas Plalm al pianoforte, Katrina Schulz al violino, Inka Ehlert al violoncello. Insieme formano il trio Cascade e questo era il finale dal trio per pianoforte, violino e violoncello in sol minore di George Onslow, un'incisione del 2011. Ci spostiamo invece ora a un disco, From Venice to Buenos Aires, un viaggio musicale dalla Venezia del Settecento alle strade di Buenos Aires, che mette in luce le relazioni musicali tra barocco italiano e il tango. L'operina di Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires, si apre con una ciaccona nell'ouverture Tango Baroque, commissionata nel 2021 da Andrés Gabetta e Mario Stefano, Pietro d'Archi. Il compositore intreccia quindi temi dal concerto in La minore di Vivaldi con il movimento Allevare, tratto da Maria de Buenos Aires di Piazzolla. Dunque sentiamo questa ouverture tango baroque, ouverture di Luca Salvadori con il Gabetta Consort, dunque diceva Mario, Pietro d'Archi, bandoneon e Andrés Gabetta al violino.

Una curiosa composizione, ouverture tango barocca, dunque una composizione che mescola influenze veneziane, in particolare di Vivaldi, con la musica di Piazzolla. E in questi abbiamo sentito il Gabetta Consort con Mario Pietro d'Archi al bandoneon e Andres Gabetta al violino, una composizione che proviene dal disco uscito nel 2026 per Pentatone Music, From Venice to Buenos Aires, dunque un viaggio musicale tra la Venezia del 600 e le strade di Buenos Aires, in particolare con alcuni estratti dall'operetta Piazzolla, La Maria de Buenos Aires, dunque un interessante esperimento sonoro, molto molto interessante anche dal punto di vista sonoro, da come abbiamo potuto sentire, del clavicembalo e bandoneon si mescolano anche con una certa ritmicità e una certa naturalezza. Passiamo ora invece alla musica di Arvo Pärt, Mein Weg, con la Tallinn Chamber Orchestra, in un'incisione dal 2015, pubblicata da HM Records. Sentiamo Tonu Kajutste.

Una pagina decisamente contemporanea di Arvo Pärt, Mein Weg, con la Tallinn Chamber Orchestra, sotto la direzione di Tono Kaljuste, per l'etichetta ECM, un'uscita del 2015. Noi ora invece passiamo a un altro grande compositore del XX secolo che si è mosso principalmente nell'ambito delle colonne sonore, John Williams, naturalmente uno dei più celebri in questo campo, che naturalmente però padroneggia tutti i linguaggi musicali e classici del XX secolo. Sentiamo allora in questo caso un estratto da un disco del 2017, The Spielberg Williams Collaboration Part 3, terzo volume di un'antologia curata da Sony, che celebra quindi proprio questa collaborazione tra Steven Spielberg e il compositore John Williams. Lo sentiamo qua, lo stesso Williams, alla direzione della Recording Arts Orchestra of Los Angeles, A New Beginning from Minority Report.

A New Beginning dal film Minority Report con la Recording Arts Orchestra of Los Angeles sotto la direzione di John Williams, un'incisione del 2017 per la collana Spielberg-Williams Collaborations, la terza parte di questa storica collaborazione tra il regista e il grande compositore John Williams. Passiamo ora invece a tutt'altro genere con Philip Dukes e Anna Tilbrook. Six Studies in English Folk Songs, dunque sei studi su canzoni popolari inglesi, da cui sentiamo il sesto tempo allegro vivace, in questo caso una versione per viola e pianoforte, Philip Dukes viola, Anna Tilbrook al pianoforte, da questa incisione per Chandos Records del 2018. E con questo ascolto arriviamo anche all'appuntamento con l'informazione delle 10.30. Subito dopo invece inizia l'appuntamento settimanale della domenica con il magazine di arte contemporanea Voci Dipinte.

0: Rete 2.
1: Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25, gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.
2: In studio Roberto Ortelli, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo scrive oggi l'agenzia russa TASS, che cita il commento del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo quest'ultimo, il presidente Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Anche Ignazio Cassis ha dichiarato la propria volontà nel dare un contributo per rimettere in moto i colloqui di pace per risolvere la guerra in Ucraina in un'intervista al Sonntagsblick oggi in edicola. Il consigliere federale ha rivelato che il consigliere per la sicurezza Gabriel Lüchiger si è recato in agosto a Kiev e a Mosca per colloqui, pur non citando eventuali risultati concreti conseguiti dal funzionario stesso. Il responsabile della diplomazia elvetica ha inoltre richiesto un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a margine del suo prossimo viaggio a New York. Alla fine dell'anno si terrà inoltre la conferenza ministeriale dell'OSCE a Lugano e il ministro degli esteri russo e quello statunitense dovrebbero partecipare, ha concluso Cassis. Il presidente cinese Xi Jinping, durante il summit dei BRICS di New Delhi, ha proposto 5 iniziative per una cooperazione dei paesi del gruppo nei settori dell'intelligenza artificiale, della facilitazione del commercio e degli investimenti, dell'industria digitale, della produzione intelligente e dello sviluppo dei talenti. Lo scrive l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Ieri, a margine del vertice, Xi Jinping ha incontrato anche il premier indiano Narendra Modi, affermando che le relazioni tra Cina e India si sono sviluppate con entrambe le parti, che tengono conto dello sviluppo nel lungo periodo delle relazioni bilaterali da una prospettiva strategica. Xi Jinping non si recava in India dal 2019. L'esercito israeliano sta colpendo con artiglieria l'area di Zaftar al-Zarikah, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa nazionale libanese, citata dal network panarabo Al Jazeera. I soldati di Tel Aviv hanno condotto anche diverse incursioni nella Cisgiordania occupata, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa palestinese Wafa, arrestando 8 palestinesi nel governatorato di Jenin.
3: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al mattino, sul Ticino centrale e sul Sottoceneri, banchi estesi di nuvolosità bassa. Dal pomeriggio, a partire dalla Romandia, velature in estensione. Domani tempo ben soleggiato ovunque, con tendenza favonica nelle valli superiori. Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte. Vedere non è guardare, lo sguardo non è mai un atto passivo, lo sosteneva Rudolf Arnheim, l'autore di Arte e Percezione, il saggio fondamentale del 1954 che applicava la filosofia della Gestalt allo studio dell'arte. Lo storico dell'arte psicologo tedesco spiegava che vedere è un atto creativo e che il giudizio visivo è ingrediente essenziale all'atto stesso del vedere, perché significa sapere che cosa in realtà vediamo. Guardare significa quindi non semplicemente registrare immagini, ma organizzare il reale, costruire il mondo, interpretarlo attraverso mente e corpo. L'immagine però non è mai del tutto trasparente, oppone sempre una certa resistenza, c'è sempre una dimensione enigmatica e irriducibile, e quando guardiamo ci confrontiamo quindi anche con un limite, e proprio in quello scarto risiede forse l'arte. Esiste una lunga tradizione che lega arte e percezione, ma soltanto nel corso del Novecento, con le avanguardie storiche e alcuni movimenti del secondo dopoguerra, si riporta l'attenzione sui meccanismi della visione, sui fenomeni percettivi. Ne sono esempi l'optical art e anche l'arte cinetica e l'arte programmata, nata in Italia nei primi anni Sessanta in opposizione a quello che era l'individualismo dell'arte informale. Ne parleremo tra poco con due ospiti, lo storico dell'arte Marco Franciolli e il critico e saggista d'arte Marco Meneguzzo.

0: Ben ritrovati a Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi prendiamo spunto da una mostra che è in corso alla Pinacoteca Casa Rusca di Locarno, dal titolo L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Ho qui di fronte a me il catalogo. Quindi parliamo di arte percezione, insomma, oggi abbiamo due ospiti con noi, ve li presento subito. In studio Marco Franciolli, a lungo direttore del Museo Cantonale d'Arte nel Museo d'Arte di Lugano, è stato primo direttore del MASI, del Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Oggi è un curatore indipendente e ha curato appunto l'allestimento anche dell'esposizione L'occhio dinamico, traiettorie della percezione, che abbiamo detto in corso a Casa Rusca, Locarno, fino al 10 gennaio, quindi c'è tempo. Buongiorno e benvenuto Marco Franciolli.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Collegato con noi al telefono abbiamo Marco Meneguzzo, critico d'arte, curatore indipendente, docente di storia dell'arte contemporanea, di museologia e gestione dei sistemi espositivi all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Buongiorno, benvenuto professore.
2: Grazie dell'invito, buongiorno a voi.
0: Dunque, partiamo allora da questa mostra che ci ha dato lo spunto per approfondire un tema che è ampio: arte e percezione. La mostra, il percorso espositivo, si apre proprio con un artista rappresentativo per questo ambito, diciamo, questo filone, che è un'opera di Felice Varini. Qualche giorno fa si è tenuto proprio un incontro con l'artista, con Marco Franciolli, Barbara Paltenghi Malacrida, perché in questo momento è in corso anche una mostra dedicata a Felice Varini al Museo d'Arte di Mendrisio. Non è un caso, Marco Franciolli, che abbiate scelto proprio un'opera di Felice Varini per aprire il percorso?
1: No, affatto, e tra l'altro siamo anche molto grati a Felice Varini di aver accolto l'invito a realizzare quest'opera in situ. A me sembrava fondamentale che per il visitatore vi fosse fin dall'inizio l'incontro con un'opera che pone tutte le questioni del tema sulla percezione e sul rapporto tra l'opera e l'osservatore. Infatti i principi dell'anamorfosi sottendono tutto il lavoro di Felice, e in questo caso la ricerca del punto di vista avviene nella corte, ci si posiziona e si vede che sui tre livelli del museo si ricompone questa immagine geometrica. Dopodiché ci si avvia per andare all'inizio della mostra, ma si entra nell'opera di Felice Varini. Quindi al contempo c'è l'idea della ricerca di un punto di vista, quindi una situazione dinamica di ricerca, e allo stesso tempo all'interno della relazione dell'opera tu diventi parte dell'opera perché la attraversi.
0: Si diventa parte delle opere anche poi proseguendo, diciamo, in questo percorso, perché hanno tutte una particolarità, quella di coinvolgere appunto lo spettatore che, come diceva lei, deve cercare un punto di vista e attivare lo sguardo. E forse è uno degli obiettivi, se vogliamo restare ancora sulla mostra in particolare, è proprio uno degli obiettivi principali, è quello di capire qual è la differenza tra vedere e guardare. Forse non ci pensiamo a sufficienza, Marco Franciolli, oggi.
1: Sì, è una distinzione fondamentale, nel senso che vedere è un atto istintivo che avviene senza troppa attenzione, tra l'altro, si vede, si passa. Guardare vuol dire attivare delle dimensioni che non sono solo retiniche, ma sono anche culturali, che sono psicologiche, quando tu cominci con questo atto a costruire il senso di ciò che stai guardando. E all'interno della mostra ho selezionato 16 artisti che hanno posto, sono delle individualità molto diverse fra loro, tra l'altro sono pratiche artistiche anche molto varie, però ognuno di questi artisti ha posto la questione della percezione al centro della propria poetica, e mi sembrava importante proprio per una mostra tematica che affronta un tema così ampio, che tocca tutta la storia dell'arte, di riuscire a circoscrivere a delle figure di artisti con delle opere che sono emblematiche un po' di tutti gli aspetti che si vogliono toccare.
0: Quindi sì, una selezione, il fatto di dover selezionare è stato un vincolo anche utile in questo senso.
1: Molto, molto
0: per
1: utile.
0: La sua ricerca.
1: Sì, appunto, molto utile per il sottoscritto, perché ha permesso di approfondire, di andare proprio a fondo sulla ricerca, ma allo stesso tempo anche per il visitatore. Quello a cui tengo molto è che quando tu prepari un progetto espositivo di una mostra tematica, spesso si abbordano dei temi che sono anche complessi per chi non ha una formazione in storia dell'arte. E la prima variante del progetto era molto più complessa, però mi sono subito fermato perché ho pensato: questo fa piacere agli storici dell'arte, può interessare a chi già conosce la materia, ma per il pubblico rimane silenziosa la mostra. E invece è stato possibile proprio per la natura di queste opere, che non hanno di per sé delle valenze simboliche, non veicolano contenuti simbolici o narrativi, nessuna di queste opere. Sono opere che anche per la persona che è meno avvezza a frequentare l'arte, incuriosiscono, portano l'osservatore a porsi delle domande, a ricercare come vedere, cosa sto vedendo, come lo decifro, come lo costruisco. E mi sembra che tocca a un aspetto che per me è molto importante, del piacere dell'arte, anche della scoperta, che può essere trasmesso al pubblico più largo.
0: Quindi l'accessibilità è stato un criterio fondamentale, mi sembra di capire. Quindi, come potete capire, stiamo parlando sia dei temi della mostra, ma anche di alcuni aspetti curatoriali, insomma, quindi tutto quello che riguarda l'allestimento, la creazione di una mostra e la riflessione, insomma, su come allestirla, organizzarla. Marco Beneguzzo, allora, non so se posso già coinvolgerla, ma mi piacerebbe, perché appunto parliamo di arte percezione, quindi di un tema ampio e che riguarda in particolare il Novecento. È vero che è un tema anche a radici antiche. Nei saggi in catalogo si fa spesso riferimento, insomma, a una storia precedente, insomma, perché ci sono radici antiche. L'optical art, sappiamo, è qualcosa di estremamente moderno e contemporaneo, ma in fondo, se ci pensiamo, affonda le sue radici in una tradizione lunga.
2: Sì, certo, è una tradizione che arriva fino agli studi di ottica, che furono così di moda nel Medioevo, nel Medioevo addirittura, cioè come si vede, che cos'è la luce, che cos'è l'occhio, chi è l'attore di questa cosa, l'occhio è colpito o l'occhio colpisce, per esempio. Questa era una delle domande: come si fa a vedere? Questa era una domanda ovviamente filosofica, che allora aveva posto infiniti problemi che andavano ben oltre, per esempio, la geometria, le cose, eccetera. Erano dei problemi proprio che arrivavano fino all'essere, cioè che cos'è la luce. Se poi si pensa che la luce è anche un qualcosa di estremamente simbolico, allora ecco che il gioco è fatto, si capisce come la filosofia medievale abbia avuto un grande interesse in questo senso. Poi è arrivata invece, diciamo così, la scienza, cioè come vediamo, che cosa vediamo, e gli artisti sono stati, come dire, coinvolti in questo. In mostra ci sono degli artisti italiani appartenenti a dei gruppi a cavallo del 1960. Ora, gli artisti italiani non sono stati particolarmente precoci in questo senso nel cercare di capire che cos'è arte e percezione, anche se ci sono degli esempi abbastanza importanti. Quello che è importante è che nella mostra, ovviamente, nelle scelte curatoriali, salta fuori e coinvolge tanti aspetti collaterali, oltre al piacere veramente di vedere le opere, è esattamente questo. Cioè, in un certo momento della storia dell'arte, e forse anche di qualcosa di più della storia della cultura, certi artisti, certi movimenti italiani sono stati all'avanguardia. Non erano all'avanguardia 10 anni prima, e poi lo sono stati per un breve momento, adesso purtroppo ingiustamente relegato tra gli appassionati di storia dell'arte, ma in quel momento lì è stata una cosa importantissima per il concetto, oltre che di percezione, per il concetto di programmazione. Poi, se volete, ne parliamo.
0: Certamente. Marco Franciolli, si diceva appunto arte italiana, nella prima sala c'è un artista artista italiano, diciamo la sala che rappresenta un po' l'incipit storico, se possiamo definirlo in questo modo. Quindi sì, alcune figure fondamentali e anche un nome di un artista italiano.
1: Sì, Grignani, che è un artista che a me interessa molto, proprio perché è stato anche un anticipatore, è più conosciuto come grafico che come artista, ha avuto una formazione di architetto, ma poi si è interessato in modo molto approfondito alle questioni legate alle teorie della Gestaltung. E l'abbiamo messo proprio all'inizio della mostra perché pone già un tema che è quello anche che conclude la mostra, cioè la presenza dell'algoritmo, di un principio costruttivo. Nel caso di Grignani è uno dei più interessanti tra gli artisti che si possono definire della optical, proprio perché il rapporto con la matematica è complesso ma è generativo proprio del risultato estetico. E mi sembrava giusto aprire con Grignani come anticipatore, tra l'altro piccolo aneddoto, ma che rende l'idea anche di come questi artisti che sono presenti nella prima sala hanno avuto un rapporto anche con il tema di arte e società, tutti i mezzi di comunicazione all'interno della società, eccetera. Per esempio Grignani è stato l'ideatore del simbolo della pura lana vergine, molto efficace, sintetico, perfetto. E sull'altro versante Vasarelli, che aveva creato il logo della Renault, e anche lì con un segno che gioca con l'optical di grande efficacia dentro la costruzione di un'immagine. E si trovano affiancati, tra l'altro, nella prima sala Vasarelli e Tanguelli, che sembra un po' un'eresia perché sono universi lontanissimi. Però nel 1955 alla Galleria Denise René a Parigi, nella mostra Le Mouvement, che è stata una mostra fondativa per questi temi, erano presenti entrambi, per cui li abbiamo accostati nella prima sala proprio per rendere esplicito anche per il pubblico la differenza tra optical art, cioè il principio che avviene nell'occhio, il movimento, sì, e arte cinetica, con la tavola di Tanguelli, con un omaggio a Malevich, con le parti in rilievo che si muovono.
0: Arte cinetica, adesso torniamo Marco Meneguzzo, insomma, a questa arte d'avanguardia a cui le accennava prima, l'arte programmata, appunto, la prima mostra di arte programmata a Milano nel 1962, nasce in un contesto ben preciso, un contesto sociale, tecnologico anche particolare, insomma c'è stato un momento in cui l'arte si accosta all'ambito tecnico, tecnologico, al progresso, quindi ha un'idea di modernità anche.
2: Sì, naturalmente, teniamo conto dell'aspetto contestuale, è importantissimo, cioè l'Italia stava diventando da un paese industriale, dall'essere stato fino a 5 anni prima un paese agricolo, ecco, e qui in una maniera velocissima, come adesso la Cina, per dire, no, in questo senso. E di più il fatto che dal punto di vista linguistico la grande stagione dell'informale aveva mostrato la loro, la fine, in fondo, la corda di questa cosa, no? Cioè era diventata una koiné, una specie di dialetto che andava bene per tutti. Ecco, allora, in questo senso, qual è l'arte della modernità? È un'arte che può essere tecnologica, per certi versi misurabile, anzi programmabile, ed è qui la cosa interessante, cioè la programmazione intesa proprio come programma elettronico, cioè programma di quelli che allora si chiamavano i cervelli elettronici, di cui l'Italia era all'avanguardia con la Olivetti. È tutto questo insieme, cioè una grande speranza progettuale, una grande spinta al benessere, al welfare, all'industria nell'immediato dopoguerra, l'intuizione di questi artisti che volevano fare qualche cosa per la modernità, ha fatto sì che sia uscito un esperimento, per ora mi risulta unico nella storia, cioè un'azienda come la Olivetti, che allora era leader mondiale nei piccoli elaboratori elettronici, nei piccoli calcolatori elettronici, molto più avanti degli americani addirittura, nei piccoli calcolatori attorno al 1958, decide di non di sponsorizzare, ma di produrre una mostra di arte programmata, cioè partendo proprio da quella cosa che diceva anche Marco Francioli, questa idea dell'algoritmo, no? Cioè di un processo che parte assolutamente preciso, sai esattamente in quanto si muove quel motore, come gira, eccetera, eccetera, ma di cui il risultato finale, cioè il risultato estetico, il piacere del guardare, il piacere del guardare è assolutamente imponderabile. Ecco, allora, questa cosa è mettere insieme questa idea con l'idea che ci potesse essere un'arte nuova che saltasse a pie pari il mercato e fosse prodotta, e prodotta anche un po' per tutti attraverso questi criteri di programmazione, è stato un esperimento straordinario. Straordinario, ed è durato il tempo dal 1960, diciamo la mostra è del 62, dal 1960 al 1964-65, poi è arrivata una nuova ondata molto più semplice, molto più facile, che è quella della pop art, che ha sbaragliato tutti.
0: Beh, poi possiamo magari capire se e cosa è rimasto di quest'arte programmata oggi. Forse è stata dimenticata, ma forse in tempi più recenti è stata anche riletta e rivalutata. Marco Francioli, appunto, massimo rigore formale. Se entriamo in questa sala, io ho qui appunto il catalogo, che è anche una raccolta di saggi, non è solo un semplice catalogo, e abbiamo le opere di Dada Maino in questa sala molto significativa, dedicata appunto ad autori italiani di quegli anni, gli anni 60. Massimo rigore formale e una condizione di instabilità visiva.
1: Sì, forse la massima espressione proprio di questa instabilità dello sguardo è data dalle opere di Dada Maino e di Biasi, che abbiamo accostato in mostra, dove attraverso delle trame con degli sfasamenti minimi di sovrapposizione di fustellature si può leggere lo spazio, ma basta un millimetro di spostamento dello sguardo e quello spazio cambia. Quindi questo principio dell'instabilità, forse l'opera più magica in questo senso e più efficace, è Gocce di Biasi, con questo, dal titolo non per niente molto evocativo, Gocce, che attraverso un dispositivo di per sé molto semplice ma estremamente efficace simula l'effetto della goccia d'acqua che cade nell'acqua, e quindi appena l'osservatore si sposta si attiva questa visione quasi di una sequenza filmica dell'immagine dell'acqua. E un aspetto che mi ha molto affascinato anche nell'andare a ricercare queste opere storiche è la dimensione anche artigianale della realizzazione e dell'estrema economia di mezzi per una massima efficacia dell'impatto visivo.
0: Principi matematici, quindi molto rigorosi, e questi effetti complessi, insomma, poi.
1: Sì, quello che a me sembra interessante è che spesso si legge il bisogno di emozione nell'arte come riflesso di espressione di tormenti o di fremiti, diciamo così, emozionali. In realtà l'emozione può nascere anche dall'estrema essenzialità dell'opera, dove avviene una sorta di epifania di quel che è la forma e suscita emozione. So che spesso le persone tendono a dire: non è possibile con l'arte astratta, con certa arte concettuale, non è possibile avere emozioni. Io sono convinto dell'opposto. Spesso anche la dimensione più minima può portare al massimo di emozione.
0: Potrebbe sembrare, come dire, troppo cerebrale, no? Per usare un termine che forse anche in quegli anni Marco Meneguzzo nella letteratura, no? C'era Italo Calvino, che per alcuni era un autore troppo cerebrale quando faceva la sua letteratura combinatoria.
2: Sì, questo aspetto combinatorio è vero, cioè non è mica detto che appunto le emozioni vengano soltanto da, che ne so, da qualcosa di violento,
0: viscerale.
2: Cioè, l'emozione è sempre appunto qualcosa di viscerale, ma dalle viscere non sempre viene qualcosa, viene qualcosa di buono, viene anche qualcosa di cattivo. Allora invece dalla razionalità può anche essere un altro tipo di emozione che improvvisamente ti fa capire determinate cose, cioè come un oggetto banale, un qualcosa, un segno addirittura, in realtà porti con sé un'infinità di problemi. Uno guarda quel segno come se diventasse un qualcosa di stratificato, infiniti livelli di lettura. Ecco, quello è il combinatorio nell'arte.
0: E quindi che richiede un certo impegno anche da parte di noi osservatori, spettatori, Marco Francioli. Poi appunto c'è anche tra gli artisti scelti Grazia Varisco, abbiamo anche Gianni Colombo, quindi questa idea dell'interattività di questo spazio che è mobile, cambia. E poi pensando a stratificazione di senso, anche Marcus Retz, se vogliamo parlare di qualcuno che ha interpretato questi temi nella contemporaneità.
1: Marcus Retz porta il tema dell'anamorfosi a un livello di poesia proprio, riesce a costruire queste visioni che in realtà dimostrano la relatività della visione, di come il passaggio sia sempre fluido da una lettura all'altra. Non per niente la prima opera di Marcus Retz che troviamo in mostra è Sì No, una scultura vista da un certo punto c'è la scritta sì, però quando tu ti muovi diventa una forma astratta e poi da un altro punto di vista diventa un no. È una tipologia di opera sulla quale l'artista ha lavorato negli anni, proprio con un'attenzione al significato e al significante, al rapporto sempre tra quello che ti dice e quello che lascia celato o nascosto e che devi scoprire. E abbiamo accostato in mostra un'anamorfosi del 1650 di Johann Glaser. È una anamorfosi, è una tavola in legno con dipinta ad olio. Come sempre nell'anamorfosi l'immagine è illeggibile, non si riesce a capire cosa sia, si rivela solo nel cilindro specchiante e da quel punto di vista lì si ricompone e rappresenta un giullare con una donna. Tenevamo molto a quest'opera perché
0: non esce spesso dal museo in cui è conservato.
1: Allora, nel senso che ho esitato molto a richiederla perché so quanto siano fragili

0: sembrava importante per far leggere come tutta la mostra sia in realtà all'interno di un percorso che non si interrompe mai nel tempo e di evoluzione di questi principi.
1: A questo proposito, Marco Meneguzzo, ci sarebbero tanti spunti e tante domande, ma quello a cui si accennava prima, insomma, l'arte programmata, pensando all'oggi, che siamo anche grazie alle ultime tecnologie digitali, insomma, sempre più programmati, gli algoritmi sono sempre più onnipresenti, quindi si potrebbe pensare che siamo circondati da immagini programmate in un certo senso. Però forse, ecco, l'eredità invece dell'arte programmata, di quell'avanguardia, quale potrebbe essere?
2: L'arte programmata ha vissuto un suo momento di gloria, agli inizi del nuovo millennio. Perché? Perché era un'arte che, come si diceva poc'anzi, cioè anche fare con poco. Ma i concetti sono molto importanti. Noi adesso abbiamo macchine sempre più potenti per elaborare immagini sempre più fantasmagoriche, ma il concetto vero e proprio è che veramente si fa anche con l'essenziale, con pochissimo, con poche parole, con pochi oggetti. L'aneddoto è questo: il movimento delle opere cinetiche di solito del gruppo T, che è quello milanese, mentre il gruppo N padovano, quello a cui appartiene Biasi, preferiva far muovere l'occhio dello spettatore per avere l'effetto dinamico, mentre questi utilizzavano dei motorini che erano quei motorini che c'erano dentro le prime lavatrici, le prime programmazioni delle lavatrici, quegli specie di rotori, che erano questi motorini Creuset, che costavano pochissimo e che però bastavano a dare il senso del futuro. Ecco, è un senso del futuro molto molto positivo, al contrario di quanto mi pare che avvenga oggi.
1: Marco Francioli, ecco, questa povertà di mezzi, anche nell'opera di Grazia Varisco, di Colombo, diciamo gruppo T, gruppo N, T sta per tempo. Quindi intuiamo anche l'importanza e i temi fondamentali che sono trattati.
0: Ma per esempio, per quel che riguarda il tempo, penso che Grazia Varisco sia riuscita a proporre delle opere che danno quasi la dimensione tangibile del tempo. Quando lei realizza una tavola con un'asta metallica e la chiama meridiana, sulla quale troviamo anche delle tracce dipinte di grigio di altre ombre che forse sono passate su quella tavola, dà una dimensione proprio del tempo, non solo attraverso l'uso della definizione di meridiana, ma proprio per come funziona l'ombra sulla superficie, tema che poi sviluppa attraverso la grande scultura Gnomoni. Gnomone è l'asta metallica che segna il tempo nella meridiana, e nella saletta che accoglie questo sviluppo di forme di metallo quadrato che vengono leggermente piegate e poi disposte sul muro, tutto l'intreccio delle ombre tra luce artificiale e luce diurna crea una continuità di trasformazione dell'opera, trasformazione che avviene anche fisicamente con l'osservatore che entra e che si sposta, quindi la nozione di tempo e di spazio viene riassunta in modo perfetto da questo tipo di opere. E allo stesso modo siamo particolarmente contenti di aver avuto, grazie alla collaborazione con l'archivio di Gianni Colombo, un'installazione luminosa, un ambiente dove proprio anche lì con un dispositivo semplicissimo, cioè il passaggio da 0 a 220 volt, cioè la tensione elettrica, sono 4 volumi in una sala buia che si illuminano e cambiano completamente combinazione di colore, ma in realtà quello che cambia è solo la tensione elettrica e che genera questo movimento della luce. Immergendoci in questo spazio con questa tipologia di lavoro, noi siamo allo stesso tempo immersi nel colore, nella luce, nello spazio, perché ci muoviamo, e nel tempo.
1: Marco Meneguzzo, ricordiamo che lei sarà anche invitato a novembre, se non sbaglio, a Locarno, quindi proprio ad approfondire, no, i temi dell'arte.
3: Certo. Sì, infatti, programmata.
1: È conversazione questa, quindi se abbiamo anche noi un po' risvegliato l'interesse dei nostri

0: ascoltatori, l'invito è andare a vedere, assolutamente a visitare la mostra alla Pinacoteca Casarusca di Locarno e poi a partecipare a questa conferenza, questa conversazione, incontro con Marco Meneguzzo per approfondire proprio i temi dell'arte e percezione, in particolare in relazione all'arte programmata, che è stata questa stagione eccezionale, no, per l'arte italiana. Io ringrazio quindi i nostri ospiti, lo ricordo, Marco Franciolli e Marco Meneguzzo, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: E alla prossima.

0: Cari Upson, una delle più originali artiste americane della sua generazione, nota al pubblico europeo per la sua partecipazione alla 58esima Biennale di Venezia nel 2019. Scomparsa nel 2021 a soli 51 anni, Upson lascia un'opera intensa e potente dal linguaggio stratificato, frutto anche della sperimentazione continua di tecniche materiali in cui si mescolano videoinstallazioni, scultura, pittura, disegno. Un universo coerente che indaga i temi delle relazioni, del corpo, della malattia, della perdita, intrecciando dimensione intima e alienazione, quotidianità e traumi, familiare e perturbante, come nel grande progetto Dollhouse presentato a Venezia, da cui prende il titolo questa prima grande retrospettiva postuma di Upson, un progetto espositivo ideato dal Louisiana Museum of Modern Art di Humlebeck in Danimarca, in collaborazione con il MASI di Lugano e la Kunsthalle di Mannheim. Abbiamo visitato la mostra insieme a una delle curatrici, Francesca Benini, durante le ultime fasi dell'allestimento.
1: Cari Upson, è incredibile, ha realizzato un corpus abbastanza importante di opere in pochi anni, in più o meno 15 anni, perché in fondo ha spiccato abbastanza tardi, perché ha fatto anche la scuola d'arte, la seconda scuola d'arte, diciamo, un po' più in là rispetto agli altri, dopo i 30, e quindi in 15 anni ha realizzato qualcosa di incredibile. Si posiziona sicuramente in una linea che è molto americana, californiana, oserei dire, quindi ha preso un po' il testimone di artisti come Paul McCartney, Mike Kelly, quindi questo che ogni tanto ho letto il termine sunshine noir, un po' prestato dal cinema, che tematizza un po' il guardare il lato scuro del sogno americano con un gusto di ironia, di grottesco, che ritroviamo anche in lei. Però poi chiaramente è un linguaggio personalissimo il suo, si vedono anche influenze ad esempio di artiste come Louis Bourgeois oppure Eva S, Judy Chicago, quindi un amore per i materiali insoliti e per la sperimentazione.
2: Inizia come pittrice, disegnatrice anche per i suoi studi, però lo vediamo qui in mostra, sperimenta con la scultura, è una pittrice che sperimenta con i materiali, però tutto in un universo di opere e di temi che si richiamano.
1: Sì, penso che come molti altri artisti delle generazioni più recenti, le categorie pittura, scultura, fotografia, cioè finiscono, disegno, finiscono un po' per fondersi, sono diventate categorie dai confini più osmosi, diciamo, e lei non smette di essere una pittrice. Lei si forma inizialmente a New York come pittrice, poi farà la Cal Arts, che è questa famosa scuola californiana, e lì cambia, cioè comunque fare questa scuola l'ha influenzata, passa molto di più a interessarsi appunto a dei messaggi che poi appunto passano da una tecnica all'altra. Era bravissima a viaggiare su diverse dimensioni, ma mantenendo appunto alcune tematiche, alcune linee di pensiero, e questo poi si sente in mostra, si sente davanti alle sue opere.
2: Quindi per un curatore, una curatrice, immergersi in questo universo di Cari Upson è una sfida?
1: Sì, no, ma è bellissimo. Comunque è estremamente avvincente, è un artista che si sente che viaggiava molto velocemente.
2: Aveva una sua urgenza in qualche modo, anche esistenziale.
1: Sì, aveva una sua urgenza che penso che inizialmente era legata soprattutto a avere la sensazione di dover recuperare. Appunto, come dicevo, lei arriverà a fare la scuola in California dopo i 30 e poi però il ritmo è continuato a essere incalzante, spesso si occupava di più progetti contemporaneamente, alcuni lasciava inconclusi, passava un altro, ecco, c'è comunque sicuramente si vede che sono legati uno con l'altro, anche le sperimentazioni con i materiali, magari degli errori le facevano venire delle idee, come si sa nella storia, c'è stato varie volte, però c'è un piacere che poi rimane nell'opera, questo piacere di trasformare qualcosa, che spesso lei parte dagli oggetti reali, questi sono tutti calchi che sono stati fatti da dei divani, da dei materassi, un tronco, il suo corpo, cioè il dato reale, registrare il dato reale e poi crearne una copia era molto importante per lei.
2: Sì, lei ha questo atto ossessivo quasi di registrare qualunque cosa. Le relazioni familiari, affettive, tornano, gli spazi domestici tornano, beh, Dollhouse, la casa delle bambole.
1: Sì, è bellissimo perché grazie al nostro spazio che è molto alto e comunque completamente aperto, a parte per i pilastri, abbiamo potuto esporre questa Dollhouse gigante proprio in mezzo allo spazio. Intorno ad essa si sviluppa il percorso. Quindi sì, la tematica della casa comunque è ricorrente, anche la prima opera, il Reproject, in fondo parte da una casa che lei ha violato e da lì nasce tutto il progetto. Gli spazi domestici sono quelli in cui si forma l'identità della persona, si formano i ruoli di genere, si formano i valori, si formano i traumi. Ecco, lei interessava cosa rimane dell'esperienza umana negli oggetti più intimi, come i materassi, come i divani, dove noi ci adagiamo a lungo, ma anche come un giocattolo, come una casa delle bambole.
2: Sì. C'è un lavoro comunque che era stato forse presentato a Basilea.
1: La foresta di gambe. In realtà si intitola Mother's Legs, quindi le gambe della mamma. Era stata esposta, non questa edizione, un'altra, alla Kunsthalle di Basilea, per la sua mostra personale che c'è stata nel 2019. È una delle sue ultime opere. E praticamente ha fatto un calco del tronco dell'albero che stava nel giardino della sua casa di infanzia, che l'hanno abbattuto perché lì in California c'è un serio problema di incendi e gli alberi vicini alle case sono pericolosi. E però chiaramente questo albero era un po' come una sineddoche dello spazio domestico, della casa intera, no? E l'ha unito, sovrapposto a un calco del suo ginocchio, sempre registrato con la scansione digitale, perché questo è interessante, lei parte in modo analogico, ricopre gli oggetti di lattice, quindi fa lei proprio la registrazione, sì. E poi quando cominciano a uscire queste tecniche, già prima, ma lei le scopre, le indaga, e passa questo lavoro, diciamo, al digitale. Però è la stessa cosa in fondo. Sì. E poi le realizza con la fresatrice CNC e si crea appunto questa gamba che è un tronco, ma è anche la sua gamba. E allo stesso tempo la sovrappone a quella della madre, perché il titolo dice sono le gambe della madre. E questo lei lo faceva spesso, di sovrapporre la sua figura a altre. In realtà poi in totale sono poche, perché sono la mamma, sono Larry, il padre, succede che c'è il padre e la sua amica d'infanzia, Christine, cioè lo fa spesso ma con pochi soggetti.
2: Questo Larry's Project, che anche qui in mostra è documentato, è stato un suo progetto durato più anni appunto.
1: Diciamo che è diventato come un veicolo per affrontare altre relazioni e anche quella con se stessa. Sì, quindi sicuramente c'è questa sovrapposizione proprio anche in alcune video che lei realizza, uno tra cui è anche in mostra. Però Larry diventa tante cose, diventa il padre, diventa le sue di relazioni, persone con cui lei ha avuto delle relazioni, diventa anche un simbolo.
0: Era la storica dell'arte Francesca Beninico, curatrice della retrospettiva dedicata all'opera dell'americana Carrie Upson in corso al MASI fino al 10 gennaio 2027. All'opera di Carrie Upson e a quella di altri esponenti del cosiddetto Sunshine Noir dedicheremo la puntata di Voci Dipinte del 27 settembre.

E come di consueto concludiamo questa puntata con le segnalazioni che ci provengono dal mondo dell'arte. A settembre il calendario è ricco di appuntamenti. Il Museo di Villa dei Cedri di Bellinzona presenta un'ampia mostra dedicata all'artista svizzera ma francese d'adozione Pierrette Bloch, una delle più significative figure dell'arte astratta del secondo dopoguerra. Il percorso riunisce i lavori realizzati a partire dagli anni 70, quando l'artista, nata a Parigi nel 1928, ha cominciato a sviluppare un linguaggio inconfondibile fondato sul ritmo del segno e sulla ripetizione di elementi essenziali. L'esposizione resterà aperta fino al 31 gennaio. A Lugano si è inaugurata qualche giorno fa e fino al 2 ottobre la collettiva allo spazio Sonnenstube in via Pier Francesco Mola 14 dal titolo Nobody Will Love. Sempre a Lugano si è appena aperta la Fondazione Braglia, la mostra che mette a confronto la ricerca scultorea dell'artista coreano Park Eun-sun con il pensiero architettonico di Mario Botta. Al centro del percorso espositivo figura l'Infinito Museum, un museo dedicato a Park Eun-sun e progettato da Mario Botta nella contea di Shinan, in Corea del Sud, quale esempio significativo di incontro tra arte, architettura e paesaggio. Infine andiamo a Basilea perché il 19 settembre il Kunstmuseum apre la più ampia mostra dedicata all'importante collezionista d'arte in Svizzera Gertrud Düby-Müller. Appassionata di arte, fotografia, alpinismo e automobili, Düby-Müller era nota per aver posato anche come modella per Ferdinand Hodler e altri artisti. Per la prima volta viene presentata un'ampia selezione di opere, circa un'ottantina, provenienti dalla sua collezione internazionale, tra cui anche fotografie e documenti inediti che documentano l'importanza della figura della collezionista solettese per l'arte e ne raccontano la grande e originale personalità. Ricordiamo che al Kunstmuseum di Basilea è in corso anche un'esposizione dedicata all'opera grafica di Roy Lichtenstein, La leggenda del pop art. Molte di queste opere sono esposte per la prima volta. La mostra si inserisce nel contesto della generosa donazione della Roy Lichtenstein Foundation, le cui opere conservate presso la sezione di arti grafiche del museo ne fanno una delle più importanti collezioni dedicate all'artista al di fuori degli Stati Uniti. E con questo è tutto per oggi. Vi ricordo che potete riascoltare questa e altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Grazie per averci seguito, grazie anche a Igor Valli per l'assistenza tecnica. Voci Dipinte torna domenica prossima sempre alle 10.35, sempre su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli una buona settimana d'arte e ci lasciamo con una novità discografica, Tu, un brano di Steve Swallow, tratto dall'album Winter Song.

0: In studio Roberto Ortelli, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo scrive oggi l'agenzia russa TASS, che cita il commento del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo quest'ultimo, il presidente Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. E anche Ignazio Cassis ha dichiarato la propria volontà nel dare un contributo per rimettere in moto i colloqui di pace tra Mosca e Kiev. Ne ha parlato in un'intervista al Sonntagsblick, oggi in edicola. Il consigliere federale ha rivelato che il consigliere per la sicurezza Gabriel Luchinger si è recato in agosto a Kiev e a Mosca per colloqui, pur non citando eventuali risultati concreti raggiunti dallo stesso funzionario. Il responsabile della diplomazia elvetica inoltre ha richiesto un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a margine del suo prossimo viaggio a New York. Alla fine dell'anno si terrà inoltre la conferenza ministeriale dell'OSCE a Lugano e il ministro degli esteri russo e quello statunitense dovrebbero partecipare, ha concluso Cassis. Un cittadino cinese comparirà giovedì davanti alla giustizia zurighese con l'accusa di tentato assassinio. Il 1 ottobre del 2024 lo studente, all'epoca 23enne, aveva aggredito con un coltello un gruppo di bambini di un asilo nido a Zurigo Oerlikon. Tre bambini erano rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. L'imputato aveva pianificato il suo gesto avvalendosi, tra l'altro, di ChatGPT. Il Ministero Pubblico zurighese ha chiesto per l'imputato, oggi 25enne, una pena detentiva di 15 anni, accompagnata da un trattamento ambulatoriale e chiede inoltre la sua espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. Oggi la giornata nazionale della donazione di organi e tessuti. Numerosi ospedali in tutta la Svizzera sensibilizzano il pubblico sull'importanza della decisione personale in materia. Al 30 giugno scorso in Svizzera 1.201 persone erano in attesa di un organo, cifra che rappresenta un calo del 4,8%, ovvero 61 persone in meno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Ciononostante, il fabbisogno rimane di gran lunga superiore al numero di organi disponibili. Nel 2025, 67 persone iscritte nella lista di attesa sono decedute per non aver ricevuto un trapianto in tempo. E in occasione della giornata mondiale della sepsi, lo Swiss Sepsis Program richiama oggi l'attenzione sui pericoli della malattia. La sepsi può colpire chiunque e se i sintomi non vengono riconosciuti può trasformarsi in un'emergenza potenzialmente letale. Negli ospedali svizzeri vengono registrati ogni anno 20.000 casi di sepsi, una reazione eccessiva dell'organismo a un'infezione del sangue, 4.000 dei quali hanno un esito mortale. Secondo una nota diffusa oggi, il numero di decessi è quindi paragonabile a quello causato complessivamente dal cancro al seno, al colon e alla prostata.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Le previsioni fino a stasera in tutta la Svizzera a tempo generalmente soleggiato. Al mattino, sul Ticino centrale e sul Sottoceneri, banchi estesi di nuvolosità bassa. Dal pomeriggio, a partire dalla Romandia, velature in estensione. Domani, tempo ben soleggiato ovunque, con tendenza favonica nelle valli superiori. Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Ed eccoci al concerto della domenica. Il 13 settembre del 1819 nacque una delle donne più influenti per la musica classica del XIX secolo, Clara Wieck Schumann. E per celebrare questo suo compleanno, il concerto della domenica sarà completamente dedicato a compositrici, un programma curato da Lara Berliaffa che vedrà da protagoniste diverse musiciste e compositrici di epoche differenti, compresa la stessa Clara Wieck, della quale ascolteremo il suo concerto per pianoforte, ma più tardi. Noi iniziamo invece con l'ascolto di una pagina di un'altra celebre compositrice che arrivò circa una generazione prima di Clara Wieck. Parliamo di Fanny Mendelssohn Hensel, che visse dal 1805 fino al 1847. Fu pianista, compositrice di straordinario talento, possiamo aggiungere, sorella maggiore naturalmente di Felix Mendelssohn. Cresciuta in una famiglia colta e benestante di Berlino, ricevette una formazione musicale di altissimo livello e dimostrò fin da giovane, così come anche il fratello, notevoli capacità compositive e interpretative. Tuttavia, le convenzioni sociali dell'epoca limitavano fortemente le possibilità artistiche delle donne e per molti anni la sua attività musicale rimase confinata, pardon, confinata nell'ambito privato o familiare. Ma nonostante tutti questi ostacoli, Fanny compose oltre 450 opere. Tra lieder, brani per pianoforte, musica da camera e alcuni lavori corali. Alcune sue composizioni furono inizialmente pubblicate sotto il nome del fratello Felix, fatto che ha contribuito a oscurarne il riconoscimento storico. Solo negli ultimi anni la sua figura è stata rivalutata e oggi è considerata una delle più importanti esponenti del romanticismo tedesco, apprezzata per l'originalità, la sensibilità espressiva e la qualità della sua produzione musicale. Passiamo allora ai concerti pubblici dell'8 gennaio 1999, dove l'orchestra della Svizzera italiana, sotto la direzione di Wolf-Dieter Hauschild, interpretava l'Ouverture in Do maggiore di Fanny Hensel Mendelssohn.

L'orchestra della Svizzera italiana, sotto la direzione di Wolf-Dieter Hauschild, erano i concerti pubblici dell'8 gennaio 1999, l'ouverture in do maggiore di Fanny Hensel Mendelssohn. E continuiamo subito con l'ascolto di un'altra pagina di un'altra compositrice. Henriette Bosman, vissuta tra il 1895 fino al 1952, fu una pianista e compositrice olandese considerata una delle figure più importanti sicuramente per la scena musicale dei Paesi Bassi del XX secolo. Le sue prime composizioni risentono dell'influenza del tardo romanticismo e anche dell'impressionismo francese, ma nel corso della sua carriera sviluppò uno stile personale caratterizzato da grande espressività e raffinatezza armonica. La sua attività fu profondamente segnata poi dalla Seconda Guerra Mondiale, essendo lei di origini ebraiche da parte di madre, subì le restrizioni imposte dall'occupazione nazista nei Paesi Bassi e per alcuni anni non poté esibirsi pubblicamente. Tornò però dopo la guerra a partecipare alla vita musicale, tenere concerti, si dedicò soprattutto quindi alla composizione di opere vocali, lasciando un catalogo che comprende musica da camera, lavori orchestrali, concerti, e oggi Henriette Bosman è considerata come una pioniera della musica olandese moderna, come una compositrice che riuscì a coniugare lirismo con la modernità e un'intensa sensibilità emotiva. Torniamo allora a, in verità, un concerto abbastanza recente dell'anno scorso, era il 27 marzo 2025, i concerti RSI Osi all'Hack, dove l'orchestra della Svizzera italiana era diretta da Michele Mariotti, e Raffaella Gromes era la solista al violoncello, e la sentiamo in questo poema per violoncello e orchestra di Henriette Bosman.

Il violoncello di Raffaella Gromes e l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Michele Mariotti. Era il 27 marzo 2025, Osi all'Ac, abbiamo sentito la Poème per violoncello e orchestra di Henriette Bosma. Compositrice olandese della prima metà del XX secolo, e noi continuiamo subito con un altro estratto in verità da questo stesso concerto. Sentiamo una composizione di Pauline Viardot, una compositrice e cantante, delle cantanti liriche più famose del XIX secolo, vissuta dal 1821 fino al 1910. Oltre a essere cantante, è stata anche compositrice, pianista e insegnante di canto. Sentiamo allora nuovamente Raffaella Gromes al violoncello e Michele Mariotti sotto la direzione dell'Osi con la Bohémienne per violoncello e archi di Pauline Viardot-Garcia.

Raffaella Gromes al violoncello e l'orchestra della Svizzera Italiana, sempre sotto la direzione di Michele Mariotti, il 27 marzo, Osi all'AC 2025. E con questa bohemienne di Pauline Viardot-Garcia arriviamo al momento di cui parlavamo all'inizio, ovvero della celebrazione di Clara Schumann nel giorno del suo compleanno, oggi 13 settembre. Sarebbe stato proprio il compleanno di Clara Wieck Schumann. E di lei allora vogliamo ascoltare il concerto per pianoforte. Clara Schumann, naturalmente, è una delle più grandi figure del XIX secolo, musicalmente parlando, grandissima pianista. Fu figlia di Friedrich Wieck, che la educò fin da giovane, e Clara si dimostrò fin da subito un enfant prodige, calcando tutti i palcoscenici europei, conquistando il pubblico con la sua straordinaria tecnica interpretativa. Più tardi sposerà Robert Schumann, con il quale condivise un intenso

rapporto artistico, diventando anche una principale interprete della sua musica, ma lei compose anche per pianoforte, lieder, musica da camera e il concerto per pianoforte. E di che vogliamo ascoltare allora adesso? Il concerto per pianoforte orchestra in La minore, opera 7. Laura De Fusco al pianoforte, mentre Matthias Eschbecher dirige l'orchestra della Svizzera italiana. Era il 5 febbraio del 1999, i concerti pubblici. Sentiamolo allora, questo concerto per pianoforte orchestra di Clara Wieck-Schumann.

0: Il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 7, di Clara Schumann. Abbiamo sentito Laura De Fusco al pianoforte, l'orchestra della Svizzera italiana, sotto la direzione di Matthias Eschbacher in questo concerto del 1999. Era il 5 febbraio per la rassegna Concerti Pubblici. Celebriamo così il compleanno oggi di Clara Vick Schumann, 13 settembre. È un programma dunque che metteva in evidenza le opere di diverse compositrici a cavallo tra romanticismo e novecento, curato da Lara Berliaffa, che conclude così in questo modo anche il concerto della domenica. Adesso ci sono i titoli del radiogiornale e poi ci ritroviamo subito dopo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Ecco i temi che tratteremo nell'RG tra poco. Occorre rallentare l'intelligenza artificiale, presto potrebbe controllare internet. Appello del leader di Anthropic Amodei, a cui anche Altman e Musk aderiscono, quindi convergenza su questo appello da parte dei grossi produttori di intelligenza artificiale americana. Lo scandalo F-35, il sospetto è che dietro le false indicazioni sul prezzo fisso ci sia una menzogna. Da sinistra si chiede una commissione parlamentare d'inchiesta. Leone d'oro a sorpresa a Venezia, il premio per il miglior film va a Woman Unknown, premio della giuria e 25 minuti d'applausi per NASA, documentario su Gaza. Debiti per 30 milioni e problemi di liquidità, i conti in casa Amri preoccupano la Lega. Nello sport intervista al presidente Davide Mottis che getta acqua sul fuoco. Pareggio in rimonta è uno stadio pieno e Lugano si gode la serata di ieri con mister Crocitorti, che sottolinea la voglia della squadra di riprendere in mano la partita.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: I saw stars.

0: I Saw Stars con Freddie Cole alla voce, il pianoforte, Curtis Boyd, batteria, Elias Bailey, contrabbasso, Randy e Napoleon alla chitarra, dal disco This and That del 2013, proprio del cantante americano Freddie Cole.
1: L'agenda.
0: Torniamo a dare uno sguardo ad alcuni eventi per questa domenica 13 settembre, ad iniziare dai concerti per il Festival Ticino DOCG alla Chiesa Evangelica Riformata di Lugano, oggi alle 18. E il festival propone un concerto tra barocco e romanticismo con Barbara Ciannamea, Thea Vitali, Milo Ferrazzini, Daniel Moss, che propongono dunque un programma molto ricco di natura di cameristica, naturalmente. Comporre musica sognando a occhi aperti invece il concerto con Marco Santilli, clarinetti, Carola Oehmann, violoncello per Ceresio Estate, che chiude Ceresio Estate 2026, diciamo Marco Santilli co-sviluppa una sua linea personale immediatamente riconoscibile tra improvvisazione e scrittura. Il concerto è il 19 alla Chiesa di San Cristoforo a Caslano. Mentre per concerti organistici ce ne sono due: Cristian Tarabbia a Bellinzona alla Chiesa Collegiata alle 17 e dalle 17 alle 18, mentre alla Chiesa di Brione sopra Minusio Konstantin Volosnov per il concerto per il Locarno Organ Festival terrà un concerto alle 18, dicevamo, alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Lauretana a Brione sopra Minusio. Un ultimo concerto cameristico, il quartetto d'archi di Trina Inderbitzin, concerto con letture in lingua italiana e tedesca, il libro Gestehe, dass ich glücklich bin di Richard Sewald, alle 17 alla chiesa di San Martino, via Runco, a Runco sopra Ascona. Ancora un concerto in verità per Cantar di Pietre, che si abbina anche alla proiezione di un documentario prodotto dalla RSI, con il Soffio delle Montagne, che esplora il retaggio artistico della Valle Maggia, seguito dal concerto del duo Valla Scurati per la rassegna Cantar di Pietre alle 16, dalle 16 alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati qui a Lugano. Passiamo invece dei workshop e laboratori, conferenze per la giornata europea del patrimonio 2026, paesaggio e patrimonio culturale, immaginare orizzonti, con diversi eventi al MASI, Museo d'Arte della Svizzera Italiana, a partire dalle 14 alle 16. Alcune mostre che si inaugurano: la mostra Framing di Melissa Biondo, si terrà allo spazio Lampo in via Livio 16, Chiasso, in cui verrà presentata l'installazione che mette in scena un ambiente ispirato ai linguaggi della reality TV. Un'altra mostra invece, Il codice del sottile, verrà inaugurato ad Aranno all'Art House, inaugurazione della mostra Il codice del sottile, in cui verranno presentate le opere di diversi artisti di diversi paesi. Infine, per Endorfine Festival segnaliamo due conferenze: L'abisso di Israele con diversi relatori, che si terrà al Palazzo dei Congressi alle 15, dalle 15 alle 16.30, mentre sempre al Palazzo dei Congressi dalle 17.30 fino alle 19 la resistenza di Navalny sarà un'altra conferenza con diversi relatori, sempre nell'ambito di Endorfine Festival. Questi sono alcuni appuntamenti davvero numerosi per questa domenica 13 settembre, che potete sempre consultare anche online per trovare maggiori informazioni.

0: La comitiva Tango Negro Ensemble con la Milonga dell'Orto e in questa incisione Tribute to Juan Carlos Carceres del 2025 e dopo questo ascolto, come ogni domenica verso la fine di Verde Aurora Weekend, vogliamo ascoltare quello che era il meglio dei consigli di K durante la settimana e quindi sentiamo questo estratto dei migliori consigli sempre con la K che sono stati proposti nel corso dei 5 giorni della settimana appena passata.
1: È tempo dei consigli, rigorosamente con la K. Siamo già ai consigli, in verità, questa sera, e questo è veramente un bel consiglio questa sera perché noi vogliamo presentare, dare uno sguardo, un'occhiata al nuovo programma della stagione del Cinema Teatro di Chiasso, che si inserisce naturalmente in quella del Centro Culturale di Chiasso, che dedica la sua nuova stagione alla gioia. La gioia è un'emozione fragile e leggera che si avvicina alla Letizia e in lei ogni tanto si confonde. Essa ci fa vedere ciò che di positivo e di luminoso c'è nelle persone, non solo quindi i lati negativi e umbratili. La gioia è una delle emozioni più belle e nobili della nostra vita e anche una delle più spirituali. Le parole sono quelle dello psichiatra gentile di Eugenio Borgna e a me non resta che salutare e accogliere il direttore del Cinema Teatro di Chiasso, Yuri Male. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, buonasera a tutte le amiche e gli amici di K, una gioia essere con voi.
1: È una gioia per noi aver la nostra ospite. Allora, io dicevo, c'è la nuova stagione, il nuovo programma, è un inno alla gioia, però declinato, ecco, per il programma in particolare del Cinema Teatro di Chiasso, in modo, diciamo, molto creativo, ma tenendo fede naturalmente a questo leitmotiv, a questo omaggio. E ci propone infatti il programma una serie di percorsi, ecco, che si avvicinano, si allontanano, toccano la gioia in modo diverso. Noi da quale percorso, da quale parola vogliamo partire, che alla fine ci ispira e ci porta ad un percorso sia teatrale, che di altro tipo?
2: Ma possiamo partire da uno di questi percorsi o rassegni, non so neanche come chiamarli, cuori liberi, cuori felici, ecco, dunque, che declina anche qui il tema della gioia. È, per esempio, una delle rassegne che mette insieme tre spettacoli che raccontano di tre personalità, di tre personaggi femminili, ogni spettacolo a modo suo, dunque. Tre forme teatrali molto diverse, una storia, il diario di Irene Bernasconi, che parla di una giovane ragazza che nel 1915 lascia il Ticino, lascia Chiasso per dedicarsi agli orfani dell'agro romano. E dunque, ecco, la storia di un personaggio della nostra terra molto, molto affascinante. L'altro spettacolo, Vladimir Luxuria in Princesa, che dunque racconta un po' la ricerca di questo personaggio, tra l'altro, che ispirò anche De André, Fernanda Farias de Albuquerque, e dunque la ricerca di se stesso, e poi una prima assoluta, La donna sicura, una produzione di Alan Alpenfeld, su un testo di Giulia Enni con Giulia Rumasuglia, Anahit Traversi. Insomma, ecco, un percorso sicuramente gioioso, ricco.
1: E senta, Yuri Male, noi questa sera in apertura abbiamo parlato di politica, l'abbiamo fatto con Francesco Costa perché è uscito il suo nuovo saggio dove si parla in particolare della politica americana e qui però noi in un'altra delle vostre rassegne che voi proponete, presentate, ecco subito ho notato I Have a Dream. E allora anche qui in qualche modo di politica si parlerà.
2: Di politica si parlerà, e come sia una rassegna che ritengo molto urgente, forse più che mai. È una rassegna di Happy Dream che ovviamente parte, prende da Martin Luther questa esclamazione di speranza gioiosa rivolta al futuro, però ci racconta delle storie non facilissime, estremamente affascinanti e importanti oggi. Avremo Matteotti con Ottavia Piccolo, uno spettacolo di Stefano Massini. Avremo Fabbrico dell'attore e autore Massimiliano Loizzi, che racconta la storia di un paesino dell'Emilia-Romagna che si ribella al fascismo. Avremo una conferenza che fa da quadro, da cornice a tutto. Paolo Berizzi, giornalista inviato speciale della Repubblica, come sappiamo, vive sotto scorta dal 2012 per le sue inchieste scomode. E poi avremo la proiezione del film Il Confermista di Bernardo Bertolucci e arrotondiamo il tutto con uno spettacolo di campo teatrale, dunque di un collettivo abbastanza giovane milanese, Relire morto a Mosca, che racconta il 1948, dunque l'anno dove in Unione Sovietica Stalin decide di stringere sulla cultura, di chiudere, di farla finita con la libertà di espressione artistica, con Zhdanov, ministro, della cultura, e dunque soffocando la libertà artistica. Dunque, una rassegna, come dire, che ci vuol far capire quanto è prezioso quello che abbiamo, quanto dobbiamo essere, grati e curare, questo mondo dove noi in Svizzera viviamo. Ecco.
1: E Yuri Maile, guardando il programma, allora intanto si nota subito che un po' questa è anche la sua cifra, cioè quella di, c'è la, come dire, si creano dei ponti di passaggio tra i vari generi, tra le varie forme anche di spettacolo, quindi si passa dalla musica al teatro, al cinema, alla danza, questo mi sembra uno degli elementi, ma poi anche la collaborazione invece con altre realtà culturali del territorio.
2: Assolutamente sì, la stagione vuole essere veramente un abbraccio al nostro territorio tutto. Una delle rassegne, una novità, è una di quelle che è destinata anche a rimanere nelle stagioni future, si chiama Chiasso Punto Franco. Anche qui abbiamo un po', ecco, il tema della libertà, ovviamente. E dunque è l'apertura del teatro, del cinema teatro di Chiasso, che tra l'altro in occasione di questi spettacoli, di questa rassegna, si trasformerà, smonteremo la platea e modelleremo poi con le sedie la posizione del pubblico in base allo spettacolo. E dunque una rassegna che accoglie qui a Chiasso delle produzioni del nostro territorio, Koscheg di Ledwina Costantini, le due prime serate del festival Oggi Musica Meets Code, la band, una delle promesse, band promesse ticinesi Alma Acoustic, che insieme a una band amica dal Piemonte faranno una serata che si chiama Dove non arriva il segnale. Un progetto Ramificazioni, sempre sulla musica contemporanea classica, poi una serata dedicata al film documentario Antonio Cattaneo di Roberto Regazzoni, Minotauro, e Io sono Nijinsky di Daniele Bernardi, e poi infine per l'8 di marzo un bellissimo progetto che è Rue de Fleurus, che racconta un immaginario salotto parigino di Gertrude Stein che accoglie grandi personaggi femminili da tutto il mondo. Un progetto Wunderdrama.
1: Ecco che
2: Sì.
1: già la parola Wunderdrama già è meravigliosa.
2: Fantastico, infatti, non poteva
1: Non
2: mancare.
1: poteva mancare nel programma. E senta, Yuri Maile, noi siamo ancora in chiusura, però le vorrei chiedere una cosa. Intanto mi sembra che questa sia la prima nuova stagione annunciata con lei e direttore, quindi le volevo chiedere se è emozionato.
2: Sono emozionatissimo, sto scoppiando dalla gioia, ecco, siamo già, come dire, la mia gioia personale è già programma, ecco, dunque il motto è perfetto, sì, no, sono emozionatissimo, è bellissimo, è anche una sfida grandissima, ma sono tanto contento perché, ripeto, è un grande abbraccio a realtà svizzere, realtà ticinesi del nostro territorio, a tanti protagonisti dall'Italia. Dunque, veramente una stagione ricca.
1: Prima di lasciarci, quando si inaugura? Qual è il primo spettacolo? Credo primo ottobre si parte, i primi di ottobre si parte.
2: Il 3 di ottobre partiamo, anche questo un grande abbraccio alla Fondazione Don Guanella, un progetto in comune, la Fondazione Don Guanella che compie 100 anni quest'anno. E dunque partiamo con Io sono perfetto e con Paolo Ruffini, dunque uno spettacolo che non solo è una fantastica espressione artistica, ma mette in luce anche l'arte come proprio motore di coesione sociale.
1: E allora, Yuri Mael, è stato un vero piacere averla nostra ospite. Buona stagione, insomma, si inizia presto. Adesso c'è la campagna abbonamenti in corso, naturalmente. Noi ci risentiremo sicuramente presto. Intanto le auguro buon lavoro e a risentirci presto, e mantenga questa gioia e questo entusiasmo.
2: Grazie mille, un grande abbraccio a tutti a questo punto. Grazie.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E questo era il meglio dai consigli di K di questa settimana appena passata, selezionato proprio da Natasha Fioretti, che abbiamo sentito qua e che era in conduzione questa settimana e che qui intervistava Yuri Mael, il direttore artistico del Cinema Teatro di Chiasso.

L'Orchestre National du Jazz ci propone, insieme a Frank Tortier, questa versione di Black Mountain Side, un brano che in realtà venne scritto dai Led Zeppelin negli anni 60-70 dal disco Close to Heaven, in questo arrangiamento del 2005. E con questo brano arriviamo anche davvero alla fine di Verde Aurora Weekend. Ci salutiamo con la Mike Baroni Big Band, che iniziamo ad ascoltare in sottofondo. Beh, non mi resta che rinnovare i più sinceri auguri di un buon proseguimento di pomeriggio, buon appetito a chi sta mangiando, una buona domenica da parte da Martino Donte. La programmazione musicale e non solo ovviamente di Rete 2 con diversi programmi continua anche nel pomeriggio. Un caro saluto allora e un buon proseguimento.

0: Pippo Russo è un sociologo, saggista e giornalista italiano. È ricercatore e docente di sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Firenze. Ha pubblicato diversi saggi e romanzi, collabora con giornali e periodici e conduce il blog Cercando Oblivia. Pippo Russo commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Occorre rallentare l'intelligenza artificiale, presto potrebbe controllare internet, appello del leader di Anthropic Amodei, a cui anche Altman e Musk aderiscono. Lo scandalo F-35, il sospetto che dietro le false indicazioni sul prezzo fisso ci sia una menzogna, da sinistra si chiede una commissione parlamentare d'inchiesta. Leone d'oro a sorpresa a Venezia, vince Woman Unknown, premio della giuria e 25 minuti d'applausi per il documentario sulle tecniche militari contro i civili a Gaza. Debiti per 30 milioni e problemi di liquidità, i conti in casa Ambrì preoccupano la Lega. Nello sport intervista al presidente Davide Mottis che getta acqua sul fuoco. Pareggio in rimonta con la spinta di uno stadio pieno, il Lugano si gode la serata di ieri. Crocitorti sottolinea la voglia della squadra di riprendere in mano la partita. In apertura dunque la richiesta di uno dei principali leader mondiali a capo delle aziende di intelligenza artificiale. Stiamo parlando di Dario Amodei, CEO di Anthropic, che chiede di rallentare ora lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un nuovo appello probabilmente inedito in questa forma, anche perché a queste preoccupazioni hanno subito aderito anche gli altri big americani del settore. Allora Camilla Camponovo, che cosa emerge in particolare insomma dall'avvertimento di Amodei?
4: Sì, Amodei in un lungo rapporto pubblicato ieri ha chiesto apertamente di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la capacità dei modelli stanno crescendo a dismisura, stanno crescendo molto più rapidamente di quanto i ricercatori riescano a comprenderne e controllarne i rischi. È un avvertimento importante, un avvertimento che mette in guardia dai pericoli legati alla possibilità di perdere il controllo di una tecnologia che potrebbe avere conseguenze profonde. È un avvertimento che ha trovato subito il sostegno da parte degli altri due grandi leader del settore, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di SpaceX. Ed è forse questa la grande novità, una

0: Quali preoccupazioni riguarda la possibilità che un sistema diventi capace di migliorarsi autonomamente? Secondo Amodei, se questo processo dovesse sfuggire al controllo umano, potrebbe diventare più rapido di quella che è la nostra capacità di comprenderlo e di governarlo. Ma ha anche parlato di un rischio ancora più concreto, di attacchi informatici condotti dai sistemi stessi. La sua preoccupazione è che, aumentando la capacità dei modelli, non serva più un hacker umano che dica passo per passo cosa fare. Un gruppo di agenti potrebbe pianificare, eseguire e poi adattare un attacco da solo. Infine ha fatto una previsione, Amodei ha parlato di agenti che potrebbero prendere il controllo di una grande parte di internet. Con lo sviluppo attuale questo potrebbe accadere nell'arco di 6 a 12 mesi, provocando poi danni di centinaia di miliardi di dollari.
1: Ecco Camilla, Amodei propone anche delle ricette, quali?
0: Sulle possibili soluzioni sentiamo Amodei intervistato ieri sera da CBS News.
2: I think the next step is for multiple industry players to also agree to have third-party evaluators. Then, I think the next step after that is, in some form, the companies need to work together to set.
0: Oltre ad una convergenza con i grandi leader del settore di cui abbiamo appena parlato, Amodei ritiene che il passo successivo sia avere delle figure indipendenti che valutino i rischi internamente alle aziende e che tutte le aziende definiscano insieme gli standard di sicurezza. Un esempio, ha detto, potrebbe essere quello di coordinare il rilascio sul mercato di alcuni modelli. Tuttavia, per farlo, Amodei dice che è strettamente necessario il coinvolgimento del governo e che le trattative non possono iniziare senza che il governo statunitense si sieda al tavolo con queste grandi aziende, e questa mi è sembrata una richiesta molto esplicita.
1: Grazie Camilla Camponovo per questi aggiornamenti, queste spiegazioni. E anche la Cina comincia a interrogarsi più seriamente sui rischi dei sistemi più avanzati di IA, ma Pechino non sembra intenzionata a rallentare lo sviluppo tecnologico. Un dibattito che si lega alla competizione proprio con gli Stati Uniti, con il tema che è destinato a entrare nell'agenda del prossimo vertice tra Xi Jinping e Donald Trump. Sentiamo Lorenzo Lamperti, collaboratore dell'Asia orientale.
3: Controllo e regole sì, freno allo sviluppo no. La Cina osserva con interesse il dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale esploso negli Stati Uniti. Pechino parte da una posizione diversa delle big tech americane. L'intelligenza artificiale è una tecnologia strategica e prevale ancora l'idea che i benefici superino i rischi. Ma ora che le aziende cinesi si avvicinano alla frontiera, anche la sicurezza acquista importanza. Di recente Xi Jinping ha chiesto che l'intelligenza artificiale resti sempre sotto controllo umano. Negli Stati Uniti alcuni sistemi sono usciti dagli ambienti di prova, penetrando altre reti informatiche. La Cina ha un quadro di controllo più rigido. Fin qui le autorità hanno regolamentato soprattutto ciò che l'intelligenza artificiale può dire e le informazioni potenzialmente incontrollate che può diffondere. Ora l'attenzione si sposta però dal controllo dei contenuti al controllo delle azioni. Pechino ritiene di poter contenere questi rischi attraverso il primato dello Stato sulle big tech, senza rinunciare all'accelerazione tecnologica. Una frenata americana potrebbe dunque diventare un'opportunità anche per arrivare prima su alcune applicazioni, comprese quelle militari, ma l'equazione non è così immediata. La Cina compete con lieve ritardo tecnologico, ma con modelli più economici e aperti, facili da adattare e distribuire. Non ha quindi necessariamente bisogno di battere gli Stati Uniti costruendo lo stesso modello nello stesso modo. Solo un rallentamento unilaterale americano sarebbe un vero vantaggio strutturale. Il tema sarà al centro del vertice tra Xi e Trump del 24 settembre, ma Pechino teme che nuove norme possano diventare strumenti di contenimento tecnologico. Scrivere regole del gioco comuni sarà tutt'altro che semplice.
1: Urne aperte in Svezia, dove si vota oggi per il rinnovo del Parlamento. A contendersi la maggioranza, la coalizione di centrodestra guidata dal primo ministro uscente Ulf Kristersson e il centro-sinistra guidato dalla sfidante socialdemocratica Magdalena Andersson. Gli ultimi sondaggi indicano un probabile testa a testa, una sfida che potrebbe però rafforzare ulteriormente anche l'estrema destra dei democratici svedesi, che potrebbero per la prima volta entrare in un governo governo conservatore nel caso in cui Kristersson prevalesse. La politica svizzera e lo scandalo degli F-35. Non solo non era mai stato concordato un prezzo fisso per l'acquisto degli aerei da combattimento americani, anche i costi di manutenzione potrebbero rivelarsi ben più alti del previsto. È un quadro sempre più desolante quello che emerge dopo la presentazione del rapporto d'indagine della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sull'operato del Dipartimento della Difesa, allora diretto dall'ex

0: consigliera federale Viola Amherd, tanto che dalla politica si leva la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta. Il punto con Gianluca Olgiati.
1: I nuovi caccia più cari del previsto, i tempi di fornitura incerti e intanto Berna continua a pagare finora 2 miliardi di dollari già versati agli Stati Uniti per gli F-35. Tutto questo quando l'ex consigliera federale Viola Amherd e il suo entourage avevano insistito nel parlare di prezzo fisso, tesi smontata definitivamente la settimana scorsa dalla Commissione della Gestione, non un intoppo ma un malandazzo sistemico all'interno del Dipartimento della Difesa, secondo il Partito Socialista, che stando alla Sonntag Zeitung nella sessione delle Camere che inizia domani chiederà di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta, il più potente strumento di vigilanza politica impiegato l'ultima volta per il tracollo di Credit Suisse. Molte le domande da chiarire, una su tutte: Viola Amherd e i suoi alti funzionari hanno giocato sporco, truccato di proposito i calcoli per favorire il modello americano? Difficile però che ci sia una maggioranza in favore di una commissione parlamentare d'inchiesta. Se i Verdi sono favorevoli, da destra è già arrivato un no. Inutile per il consigliere agli stati UDC Werner Salzmann, che a Radio SRF ha detto: non serve, i fatti sono ormai tutti noti. E così è noto che con i 6 miliardi di franchi approvati in votazione non si riusciranno a comprare i 36 aerei previsti. Ma c'è di più, anche per i costi di manutenzione non c'è alcun un prezzo fisso, la fattura potrebbe rivelarsi ben più salata. Una questione finora passata in secondo piano, ma sulla quale anche l'UDC Werner Salzmann intende chiedere chiarimenti.
0: In studio Valentina Mocetti, ora per dirci quali sono gli altri temi messi in evidenza dalla stampa domenicale.
2: Secondo ricerche della NZZ am Sonntag, la Svizzera avrebbe svolto un ruolo cruciale nella creazione dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, il cui ex capo Hashim Thaçi sarà processo da mercoledì prossimo all'AIA, al Tribunale Speciale per i Crimini commessi appunto nel conflitto per l'indipendenza del Kosovo. Ebbene, il giornale ha analizzato gli atti del processo, da cui emerge che il movimento popolare degli albanesi del Kosovo, attivo in Svizzera, era strettamente legato all'UCK. Grazie alla raccolta di fondi presso la diaspora svizzera sarebbero state acquistate armi e il pilastro finanziario dell'UCK era denominato il Fondo per la Patria ed aveva il suo Stammtisch, per così dire, in un ristorante di Winterthur.
0: Ecco, non solo la guerra ma anche la pace in evidenza sulla stampa domenicale.
2: Secondo il Sonntagsblick, il consigliere per la sicurezza del Dipartimento degli Affari Esteri, Gabriel Lüchinger, si è recato in agosto sia a Kiev che a Mosca per dei colloqui. Ignazio Cassis, intervistato dal Domenicale, ha detto che Berna sta lavorando con perseveranza per rimettere in moto i colloqui di pace tra Ucraina e Russia dopo 4 anni e mezzo di conflitto e spera in nuove trattative a Ginevra. La diplomazia, ha affermato il ministro degli esteri, è come perforare tavole spesse. I risultati concreti sono i prossimi passi, che però sono segreti.
0: Questo sul Sonntagsblick, che però in prima pagina vedo ha la fotografia di un ex consigliera federale.
2: Sì, si tratta di Ruth Metzler, la conosciamo, oggi è presidente di Swiss Olympic. Una donna controvento è il titolo che campeggia. Infatti Metzler è bersagliata di critiche da più parti. Internamente le si rimprovera di volersi immischiare in dettagli e le 5 maggiori federazioni sportive del paese, quella di calcio, di hockey, di ciclismo, di triathlon e anche Swiss Sci, le rimproverano di aver creato per loro una montagna di burocrazia con il nuovo sistema di sovvenzioni, sistema che entrerà in vigore il prossimo anno e che soprattutto dimezzerà i contributi per alcune di queste federazioni.
0: Allora, abbiamo cominciato il giornale parlando di intelligenza artificiale. Valentina, so che anche tu ci vuoi parlare di questo, anche se in un ambito più frivolo.
2: Allora, Le Matin Dimanche ci parla della dannosa abitudine di molti adolescenti di sottoporre il proprio viso al giudizio di alcune applicazioni. L'idea di queste app è di farsi dare dei consigli dall'intelligenza artificiale su come abbellirsi, tipo quale taglio di capelli è particolarmente indicato, quale colore, trucco, eccetera. I consigli dati dalle app però a volte sono persino pericolosi. Inoltre, questi programmi possono dare anche un punteggio sulla bellezza, un punteggio in funzione di criteri come la simmetria del viso, le dimensioni delle labbra, gli occhi, la carnagione, tutte queste cose. Ma chi soprattutto si scosta da quelli che diciamo sono gli standard della maggioranza rischia di beccarsi un brutto voto e con tutte le conseguenze che possiamo immaginare per un adolescente.
0: Grazie Valentina Moccetti. Restiamo in qualche modo legati al mondo dell'adolescenza, comunque dei ragazzi, parlando di educazione. I risultati dell'indagine PISA pubblicati di recente, ne abbiamo riferito martedì, confermano il buon livello della formazione scolastica in Svizzera. Dallo studio emerge però anche un costante calo delle competenze in matematica e in lettura. Per garantire la qualità dell'insegnamento nel Canton Berna è stata lanciata un'iniziativa che sarà in votazione tra 2 settimane, il 27 di settembre. La proposta chiede di inserire nella Costituzione cantonale un articolo che obblighi cantone e comuni ad assicurare un elevato livello formativo. Luca Betti.
3: Come nel resto della Svizzera, anche nel Canton Berna la scuola deve affrontare varie difficoltà: carenza di personale qualificato, classi numerose e aumento dei compiti amministrativi. Proprio per obbligare la politica a migliorare le condizioni quadro e a mettere a disposizione le risorse necessarie, l'Associazione Cantonale degli Insegnanti ha lanciato la Bildungsinitiative. Stefan Wittwer, direttore di Bildung Bern, spiega che l'iniziativa punta a garantire personale sufficientemente qualificato e a sgravarlo dalle mansioni burocratiche affinché possa concentrarsi maggiormente sull'insegnamento. L'obiettivo è di investire dove l'effetto è maggiore per favorire il successo scolastico delle allieve e degli allievi. Contro l'iniziativa si sono schierati il governo cantonale, la maggioranza del Gran Consiglio, l'UDC, il PLR, l'Alleanza del Centro, l'Unione Democratica Federale e le organizzazioni economiche cantonali. Anche a Nadia Günther, gran consigliera UDC e copresidente del Comitato dei Contrari, la qualità della scuola sta molto a cuore, ma aggiunge che un articolo costituzionale non porterà alcun beneficio. Secondo Günther, il principio di un'elevata qualità scolastica è già sancito nella Costituzione federale.
4: In der Politik müssen wir dazu sorgen, dass die Qualität.
3: Inoltre, continua la deputata, la politica deve sostenere concretamente le scuole e le direzioni scolastiche, affrontando insieme i problemi. Un articolo costituzionale, dice, è invece una soluzione di facciata. Stefan Wittwer riconosce che una frase nella Costituzione cantonale non è una bacchetta magica capace di risolvere da un giorno all'altro i problemi del sistema formativo. Il successo scolastico, ribadisce, dipende dal personale docente che, grazie all'iniziativa, sarà maggiormente sostenuto affinché, per esempio, concluda la formazione pedagogica e didattica. Domenica 27 settembre saranno le cittadine e i cittadini a decidere se la qualità della scuola debba diventare un mandato scritto nella Costituzione del Canton Berna.
0: L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa ieri sera con il massimo riconoscimento, il Leone d'Oro assegnato al film Woman Unknown della regista danese Mayel Tuki, e premio speciale della giuria invece per NASA, il documentario investigativo sulle vittime collaterali dei bombardamenti israeliani a Gaza, che tanto ha fatto parlare per l'apprezzamento della critica ma anche per le polemiche suscitate dalla sua inclusione in gara. Palmarès e dettagli con il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
5: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mayel Tuki.
6: È un leone d'oro a sorpresa quello assegnato dalla giuria di Venezia 83 a Woman Unknown di Mayel Tuki. Storia di una donna, Maria, che nella Danimarca appena liberata dai nazisti sta per sposare un ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. Ma c'è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi. E grazie all'interpretazione di Mathilde Arcel, che conquista la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, la vittoria è totale e insindacabile. Non è quindi stato scelto per il premio più importante NAZA, il film, unico documentario in competizione, che racconta il sanguinoso conflitto a Gaza attraverso le confessioni di alcuni soldati e militari israeliani. Tante le polemiche che lo hanno accompagnato prima e dopo la proiezione, al punto da costringere il direttore Alberto Barbera a rilasciare nel pomeriggio una dichiarazione a supporto della scelta di mettere in concorso questo film, che ha comunque un posto nell'Albo d'Oro della mostra, conquistando il premio speciale della giuria, in pratica la medaglia di bronzo. Va invece al coreano Possible Love di Lee Chang-dong, il Leone d'Argento e Gran Premio della giuria. Anche questo forse inaspettato, ma un tributo ad una delle più grandi cinematografie degli ultimi anni, testimonianza della vitalità del cinema quando si hanno storie da raccontare. L'universalmente apprezzato Wild Horse 9 di Martin McDonagh consegna la meritatissima Coppa Volpi per l'interpretazione maschile a John Malkovich per la sua colorata e colorita interpretazione di un agente della CIA collegato al delitto Kennedy. Miglior regia per Ilya Krasnovsky per Dau, un esperimento di cinema ambientato nell'Ucraina degli anni 30 all'interno di una comunità di fisici nucleari che realizzeranno poi l'atomica sovietica, nonostante le repressioni del governo. Senza alcun riconoscimento il cinema italiano, ignorato quasi da Berlino e Cannes, salito in forze a Venezia con 5 titoli in concorso, compreso il bel Succederà questa notte di Nanni Moretti, ma rimasto all'asciutto di premi e menzioni.
0: E a proposito del documentario su Gaza che ha ricevuto un premio ieri sera a Venezia, anche una standing ovation di oltre 25 minuti, ecco, vi segnalo che questa sera avremo un'intervista con Yuval Abraham, giornalista d'inchiesta e co-regista insieme a Rachel Sor di questo film. Con questa segnalazione è tutto, passo la parola allo sport.
7: Lo sport.
8: Bene ritrovati all'ascolto. A pochi giorni dall'inizio del campionato di hockey, tiene banco la difficile situazione finanziaria dell'Hockey Club Ambrì Piotta. In un lungo articolo della Neue Zürcher Zeitung si parla del mito della squadra leventinese messo in pericolo dai conti del club appesantiti da oltre 30 milioni di franchi di debiti complessivi che hanno spinto la commissione licenze della Lega a definire preoccupante la situazione della società, che ha comunque ricevuto la licenza per il prossimo campionato. Ai nostri microfoni il presidente bianco-blu Davide Mottis ha confermato le cifre da tempo note, sottolineando gli sforzi attuali per risanare le casse societarie. Passiamo ora alla festa del calcio vissuta ieri in una IL Arena da tutto esaurito. Il big match tra Lugano e Young Boys finito sul 2-2 è stato un vero e proprio manifesto promozionale per il nostro campionato, con la squadra di Crocitorti che con questo punto mantiene la sua leadership in testa al campionato a più 3 dallo Young Boys, che ha giocato pure una partita in più. Ottavo turno che prosegue oggi con Zurigo Vaduz, Losanna Servette e Lucerna Basilea, mentre in Serie A, dopo il pareggio 2-2 tra Lazio e Milan, oggi si giocano anche Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. In questa domenica sportiva anche i motori con la MotoGP, dopo il successo di ieri di Marc Marquez nella prova sprint a Misano. Dalle 14 si corre il Gran Premio di San Marino. In pole position c'è l'italiano dell'Aprilia Bezzecchi. Alle 14 invece sarà Norris a scattare dalla prima posizione del Gran Premio di Spagna a Madrid. Il pilota della McLaren precederà in griglia Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. E oggi si chiude la Vuelta, ultima tappa con passerella nelle strade di Granada dello spagnolo Mas, leader della generale davanti a Roglic. Ricordiamo infine anche agli europei di volley il terzo appuntamento con la nazionale svizzera, che in Romania dalle 16 affronta la Turchia.
2: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Sull'insieme del paese generalmente soleggiato, con velature vie più dense ed estese a partire dalla Romandia. Temperature massime fino a 26 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, lunedì 14 settembre. Al mattino ancora nuvoloso, specialmente nelle regioni orientali. Per il resto si prevede tempo ben soleggiato, con tendenza favonica nelle valli superiori. Temperature minime comprese tra 12 e 17 gradi, massime al nord 26 gradi, mentre al sud fino a 28 gradi. Per il momento è tutto. A voi l'augurio di una buona domenica. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

0: studia.
1: Chi te l'ha fatto fare il contrabbasso di studia?
2: Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
3: Un saluto a tutti, benvenuti a Babilonia. Buongiorno Valerio.
4: Ben trovato Sergio, ben trovato, tutto bene?
3: Ma sì, poi devo dire che non mi stancherò mai di navigare insieme a te nel mare magno della musica ad ogni luogo e ad ogni tempo, che bello. Però ancora non mi spiego com'è che Elena sapesse in anticipo che oggi avremmo avuto ospite
4: un contrabbassista. Infatti, evidentemente lei ha delle proprietà esoteriche che mette in gioco. Tra l'altro abbiamo subito messo a suo agio il nostro ospite.
3: Penso di sì, in qualche modo. Poi glielo chiediamo chi gliel'ha fatto fare di studiare il contrabbasso. Contrabbassista jazz o è limitante forse dire così?
4: Bisognerebbe chiederlo a lui perché...
3: Sì, ma tu sai che prima di salutarlo lo presentiamo in musica, giusto?
4: Sentiamo.

0: Beh, i Voodoo Game, gruppo afro-funk fondato a Lione nel 2014, ci ha inviato questo brano proprio per salutare, per introdurre Roberto.
1: Ce l'hanno mandato apposta, ce l'hanno composto da
0: sì,
1: poco.
0: Sì, sì, assolutamente. Ormai ci scrivono in continuazione tutto il mondo, gruppi, solisti che vogliono partecipare a Babilonia. Beh, in
1: sicuramente
0: questo modo,
1: il nostro ospite non era mai stato introdotto in questo modo.
0: No,
1: no?
0: Soprattutto non come Roberto, perché sarebbe Roberto Bartoli. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Devi già rispondere
2: gli ascoltatori.
1: A un sacco di cose.
2: Sì.
1: Allora, se ti va bene, contrabbassista jazz.
2: Allora, beh, intanto vi ringrazio, grazie Sergio, grazie Valerio, grazie per questa introduzione e grazie anche a Elena, forse.
0: Elena Caresani, la nostra siglista. Meglio, se non la conosci,
2: sì,
0: comunque va bene così.
2: Che ha trovato, se trovo
1: mantiene le distanze.
0: Sì.
2: Una sigla introduttiva veramente di una simpatia strepitosa. No, non mi era mai capitato di essere introdotto in questo mondo, veramente delizioso, vi ringrazio. E trovo che l'etichetta di contrabbassista jazz si adatti bene a una certa fase della mia vita, ma come credo per moltissimi musicisti sia avvenuto anche nella mia esperienza musicale, gli interessi si sono dipanati verso mille generi, verso un po' tutta la musica a 360 gradi. Mi piace spaziare in tutta la musica, ho amato molto, pur venendo da studi classici ovviamente, come un po' tutti si fa, conservatorio, il classico diploma di contrabbasso in conservatorio, ma poi ho amato molto le musiche popolari, ad esempio Valerio lo sa bene,
1: sì.
2: Ho comunque attualmente una collaborazione con Riccardo Tesi, attraverso cui appunto lavoriamo molto su musiche popolari dell'Appennino, della Romagna, eccetera.
1: Ed è stato per questo che l'abbiamo anche intercettato e coinvolto nel ciclo Il Crepuscolo dei Casadei. A un certo punto ho chiesto proprio la tua partecipazione, perché sia con questo progetto che hai appena citato, sia con l'omaggio a Zach Lennon, Carlo Brighi.
2: Sì, all'epoca facemmo proprio insieme ad altri amici un lavoro su Carlo Brighi, un importante musicista della Romagna, quel musicista che ha dato poi il via a tutto quel fenomeno oggi chiamato liscio. Oltre a questo, però, oltre a questi interessi per le musiche popolari, poi c'è stato un lungo periodo di interesse per il jazz e per un po' tutte le musiche di ricerca che poi fanno parte del Novecento. Il Novecento è per la musica di ricerca un secolo estremamente interessante.
0: Beh, la cultura jazz del resto è sempre stata onnivora, no? Per sua natura, e quindi in grado di fagocitare, di prendere il meglio da ogni ambito. E piace anche a noi questa cosa, no,
1: assolutamente,
0: Valerio?
1: L'abbiamo invitato per questo, perché è così onnivoro anche Roberto. Beh, a questo punto facciamo tanto i tranquilli, ma invece stiamo per mandare a fare un salto nel buio il nostro ospite.
3: Salto nel buio.
0: Sai che dovremmo scattare delle Polaroid ai nostri ospiti quando parte questa sigla.
1: Sì, perché giustamente ci guardano atterriti.
0: C'è un attimo di smarrimento.
1: Che succede?
0: No, Roberto Bartoli, tranquillo. Cosa succede?
1: No, succede che adesso facciamo ascoltare un brano senza dire di che si tratta, ma appunto non è un quizzettino di quarta categoria.
0: No, è un blindfold test, assolutamente.
1: È un blindfold test e soprattutto appunto questa volta un regalo che facciamo noi a te, perché dovrebbe in qualche modo solleticare le tue sensibilità musicali. Vediamo se ci siamo riusciti.

0: Allora, Roberto Bartoli.
1: Splendido. Una splendida milonga medio orientale.
0: Esatto.
1: Potrebbe essere stata scritta fra Teheran e Istanbul.
0: Credo sia stata scritta a New York. In realtà, ma queste sono le sorprese che fa, certo, anche il mercato globale e soprattutto le menti globali come quelle di John Zorn. Perché arriva da quella matrice lì, da quel progetto lì, che è in realtà Bar Kokhba, l'ensemble, uno dei tanti, delle decine che mette in gioco John Zorn.
1: Splendido, sì.
0: Io devo dire, l'ho scelto anche perché c'era Greg Cohen al contrabbasso. Che
2: ci avrei scommesso.
1: È riconoscibilissimo.
0: È riconoscibilissimo, lui è implacabile, passa da accompagnare Woody Allen, certo, ad accompagnare, certo, appunto John Zorn, certo, con molta nonchalance e con un suono fantastico, ma c'era anche Marc Ribot e c'era John Zorn naturalmente, che presiedeva e componeva. Ecco, ho letto una tua intervista in cui dicevi che l'altra cosa oltre alla composizione a cui tu stai molto attento è proprio il suono.
1: Certo, assolutamente.
0: E io non a caso adesso parlavo appunto del suono di Greg Cohen. Quanto è cambiato il tuo invece negli anni?
1: Beh, è sicuramente cambiato perché la ricerca è continua, ma il modo di approcciare il suono è il medesimo. Per me il suono è la prosecuzione dell'anima. Il suono è la mia voce, quindi il mio strumento deve essere la mia voce che canta, per cui ho sempre lavorato in questa direzione facendo sì che il contrabbasso fosse la prosecuzione del mio canto.
0: Abbiamo una verifica immediata di quello che stai dicendo, perché il primo brano che ci hai portato è per solo contrabbasso.
2: Sì. Ah, bene.
0: Ed è come l'hai architettato.
1: Guarda, è un brano che fa parte del mio lavoro del 2002, di un album che si chiama Anche se solo un miraggio ci vuole coraggio.
2: Quindi tutto l'album è in solo?
1: Tutto l'album è in solo e tutto l'album, tranne questo brano registrato in studio, ma tutto l'album è in live, è in solo, tratto da alcuni concerti in live che io feci anche con l'utilizzo di loop elettronica che compare in questa traccia che ascolteremo. La traccia si chiama Lasco, dedicata ai naviganti della vita. E tutto il CD è dedicato a chi ha coraggio nella vita, chi ha il coraggio di andare controcorrente, chi ha il coraggio di portare avanti le proprie idee senza arrendersi. È un brano per contrabbasso solo, appunto come tutto il lavoro, in cui è inserito un brano complesso, un brano con utilizzo di loop, ma dove compare anche un elemento poetico, una poesia di un amico, caro amico poeta Jules Lizard, che parla del coraggio, per cui ascoltiamoci questo all'asco.
3: Anche se solo un miraggio, ci vuole coraggio a vivere in pieno deserto, fra sterile polvere e vento terso. Anche se solo un miraggio, ci vuole coraggio sognare una fresca avventura, lontana da sempre, eppure matura.

0: E qui usciamo purtroppo, ma vi invitiamo a recuperare questo disco di Roberto Bartoli, perché davvero io ne ho goduto.
1: Notevole, sì, bellissimo. Qui avevi agito molto in sovraincisione, visto che l'hai fatto in studio, oppure hai applicato anche in studio la tattica del...
2: Allora, no, è stato anche in studio con la loop machine.
1: Ok, quindi era tutto
2: in diretta, cioè sostanzialmente è come un live anche questo, sì, sì, ma sì, eseguito in studio. L'unico apporto successivo è stata nella poesia, che è stata inserita postuma all'inizio, sì, del brano.

0: Parole di Paul Verlaine, musica di Claude Debussy, altro che Mogol Battisti, cioè qui ci trattiamo molto bene. Philippe Jaroussky era la voce, con lui Jérôme Ducrot e il quartetto d'archi e Ben.
1: Musica per sport.
0: Ecco, Elena è sempre volonterosa in queste sigle, però musica per sport sì, suona bene come titolo. In realtà però non ci riferiamo a musica, come dire, per dilettanti o da dilettanti, alla house music, appunto suonata per diletto. No, è musica vera, seria.
2: Che ha un argomento legato in qualche modo
0: allo sport.
2: Anche di rimbalzo, come in questo caso. O meglio, qui siamo proprio dentro addirittura l'inno di una squadra di calcio. Ma è diventato tale non subito, nel senso che non è nata così questo pezzo che adesso ascolteremo, che è You'll Never Walk Alone, ovvero un pezzo che è stato scritto dalla coppia statunitense Rodgers Hammerstein per il musical del 45 Carousel. Dunque è partito nel palco di un musical e poi piano piano è diventato l'inno del Liverpool, e che viene considerato proprio un inno, quasi forse il più bell'inno per una squadra di calcio, no? Noi siamo andati in questo caso a recuperare non un coro da stadio, perché
0: no,
2: questo non lo facciamo
0: appunto
2: di solito, anche se insomma non è detto, forse
0: quella poteva essere musica per sport davvero.
2: Esatto, sì. No, Jerry and the Pacemakers in realtà lo reinterpretano. Loro si sono formati a Liverpool nel 59, quindi chiaramente diciamo già aveva quel ruolo lì, e loro l'hanno fatto per quello, ma l'hanno fatto a loro modo, cioè come rappresentanti di un gruppo beat inglese molto legato alla scena, soprattutto a quella di Liverpool, persino al Cavern, cioè dove hanno anche debuttato i Beatles, quindi è proprio quella scena lì, diciamo, sono impregnati anche da questo imprinting legato alla geografia, ma allo stesso tempo anche a questa mistica del calcio.
0: Ma il cantante è un cardiologo?
2: No, perché?
0: Perché Peacemakers, non so, così sembrava.
2: Forse
0: no.
2: Si riferiscono al ritmo della batteria più che a quello
0: può essere,
2: del cuore.
0: Sì. When

0: Beh, io chiederei un applauso virtuale al nostro pubblico per l'incredibile professionalità di Valerio Corzani. Dovete sapere che lui è milanista e quindi proporre questo brano, ascoltarlo, forse un po' di dolore pensando al 2005, no? Istanbul.
1: 2005, io.
0: Ho capito, ma.
1: Ma figurati, non mi ricordo l'anno scorso.
0: Ma una sconfitta epocale, per cui è rimasta un po' negli annali. Sono sicuro che molti in ascolto se la ricordano, perché vincevate 3-0 dopo il primo tempo.
1: Ma guarda, io avevo proprio. No, assolutamente. Ho rimosso, proprio rimosso tutta questa.
0: Ma ci crediamo pochissimo.
1: Pagina.
0: Senti, c'è qualcuno che non ci crede proprio, che piange ancora per quel 2005. No, adesso seriamente, scusa Roberto, non sappiamo
1: che sta succedendo.
0: Ecco,
1: addirittura telefonate.
0: Sì, che dovrebbero essere chiuse, ma sentiamo.
1: Sentiamo, pronto?
0: Pronto.
2: C'è sempre un percorso che viene fatto, no? Che comincia dal nulla e poi dal sapere tre cose, chiaro, contano le capacità, però è un percorso che dura anni. Adesso tutti vogliono essere qualcuno o qualcosa il giorno dopo. Non c'è più il tirocinio, la bottega. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, perché adesso ci sono giovani musicisti che hanno le palle, cioè questa è anche la verità, e questa è una delle, delle forze, delle cose belle di internet.
0: Beh, l'importanza della gavetta, il maestro Tavolazzi, l'ho riconosciuto
1: Tavolazzi,
0: subito.
1: Sì, sì, sì.
0: Subito.
1: Tu come conosci Roberto?
3: Mio maestro.
0: Ah, vedi.
3: Mio caro maestro.
0: Per questo ci ha chiamato.
3: Ho avuto la fortuna di,
1: è voluto essere presente.
3: Di studiare.
0: Sentiamo
3: con
0: ancora.
2: Ci sono giovani musicisti che hanno fatto questo percorso, però molto più velocemente. Io li vedo, cioè adesso ci sono concertisti di contrabbasso, cioè sono pazzeschi. Io una volta quando studiavo contrabbasso in conservatorio non me l'immaginavo nemmeno che si potessero fare certe cose sul contrabbasso. C'è stata un'evoluzione enorme, ma è chiaro che non può essere globale questa evoluzione, perché non tutti possono fare tutto. Questa è la più grande bugia di questo secolo. Allora, tutti vanno a scuola di ballo, tutti vanno a... Ma dove cazzo vai? Cioè, ma dove vai? Allora, se lo fai per divertirti, e va bene, come c'era una volta. Io, mio padre è sempre stato un musicista dilettante, e godevano. Io andavo con lui, mi portava all'osteria quando ero piccolo, uno cantava, l'altro suonava, dai fai quella lì, accompagna quella là, eccetera. Ma nessuno pretendeva di andare in televisione o di fare un CD. Era puro divertimento, è una derivazione della musica popolare, ma
0: sì,
2: questo è diverso. Se io faccio una cosa perché sento che io sono il più grande, o domani diventerò chissà che, è finito.
0: Ecco. Ares, però se ne va così, non ci saluta nemmeno.
3: È un grande saggio.
0: Condividi, quindi. Beh, quando parlava di giovani contrabbassisti, sì, probabilmente non si riferiva a te, però insomma adesso è cambiato tutto.
3: Indubbiamente non si riferiva a me, perché giovane non lo sono più, ma veramente sono d'accordo con tutto quello che diceva Ares. Aggiungerei che la vita... Che poi la vita è tutta una gavetta, un tirocinio, anzi, se tu la vivi così, ma anche la musica stessa, no? Se tu la vivi come continua gavetta, continuo apprendimento, è una meraviglia. Ti diverti e non hai ansia di dover arrivare chissà chi, perché come dice Ares, ma dove vuoi arrivare?
0: Ma dove vai?
1: Beh, a proposito di sentire cose che sul contrabbasso sono quasi impossibili.
0: Questo è un buon esempio,
1: sentiamo,
0: direi.

0: qui è fantastico perché Nils Sjöstedt Pedersen si sfuma da solo perché gli si stavano attorcigliando le dita, probabilmente era il moto perpetuo di Paganini, insomma, farlo così sul pizzicato, ma lui era esageratissimo. Sì, sì. Un disco del 1984.
1: Solo lui può. Sì, sì. Si faceva gli assoli di Parker sul contrabbasso.
0: Ecco, ma tu cosa ne pensi? Perché molti dicevano sì, bravo, fin troppo bravo, troppe note. Ecco, l'appunto era questo.
1: Guarda, secondo me il bravo non va riferito al troppe note, al poche note, va riferito alla espressività, all'emozione che produce. E Nils Pedersen comunque comunicava emozione, per cui. E a differenza di altri musicisti che sciorinano miliardi di note, ma comunque al cui ascolto si rimane freddi, in realtà Nils aveva comunque un calore, per cui era comunque molto comunicativo. Non userei il bravo non bravo, ma era molto comunicativo.
0: Beh, anche Roberto Bartoli stiamo per verificare che...
2: Di nuovo, insomma, esatto, perché il secondo regalo che ci hai portato è, credo, un disco più recente.
1: Un disco molto più recente, sì, da cui estrapoliamo, il disco si chiama Landscapes and... che sono paesaggi interiori dei miei ultimi 10 anni, il disco uscito nel 2018 per l'etichetta 12 Lune, e il brano che ascoltiamo si chiama Frammento 41, è una piccola composizione per pianoforte e contrabbasso dedicata a mia moglie Maria in occasione del suo 41esimo compleanno.
2: E il tuo partner?
1: Era Stefano Nanni.

0: Roberto Bartoli, nostro graditissimo ospite oggi qui in compagnia di Stefano Nanni al pianoforte. Come si intitolava il brano, scusa?
1: Frammento 41.
0: Quindi ce ne sono altri 40 perlomeno.
1: Non ce ne sono altri 40.
0: Ah, benissimo.
1: 41 perché mia moglie in quel giorno compiva 41 anni.
2: Però restiamo in un codice numerico perché adesso arriva una fuga numero 20.

0: Il contrabbasso di Edgar Meyer, il violoncello di Yo-Yo Ma e il mandolino un po' a sorpresa di Chris Thyle per questa fuga tratta dal clavicembalo ben temperato.
1: Sì, viaggiare, ma viaggiare, are, are.
2: Vabbè, eccoci, l'LSD così fa male, anche sì, alle sigliste, diciamo.
0: Sì, in questo caso credo sia Pietra Magoni, per cui te la vedi tu col suo avvocato, ma insomma questo...
2: Va bene, va bene, verifichiamo, adesso aspetta
0: tanto
2: la posta.
0: A proposito di viaggi, di trip, insomma, noi viaggiamo, ma anche in modo virtuale, naturalmente. In questo caso, tra le steppe, diciamo, asiatiche... Su una carovana, quindi con questa canzone dei carovanieri, degli Hun Hur Tu, credo me li abbia fatti conoscere proprio tu.
2: Bravissimi.
0: Insomma, un
2: po' minacciosi ogni tanto.
0: Sì, sì, originari della sperduta Repubblica di Tuva. In questo caso un incontro tra loro, il produttore americano Carmen Rizzo e un vocalist e polistrumentista britannico, ovvero Danny Harrison, che è la voce solista.

0: Ecco, vi sarete resi conto che ho detto una sciocchezza, nel senso che in questo brano, dal disco Dreamers in the Field, non c'è la voce di Danny Harrison, figlio di cotanto padre, ma c'è la voce solista degli Unurtu, che va anche in overtone singing.
1: Sì, no? Tra l'altro loro sono molto pericolosi, perché sono un, diciamo, nomadici, mongoli e cannibali.
0: Ah, addirittura.
1: E pare che, diciamo, il loro piatto preferito siano i conduttori radiofonici di Lugano.
0: Dici, ma l'ha intuito dal testo.
1: Beh,
0: questo.
1: Quando cominciano col canto di gola è che stanno per andare a caccia.
0: Dice questa carovana che mi sta raggiungendo.
1: Sì, sì, ora poi sono anche indispettiti dal fatto che hai sbagliato la formazione, per cui attenzione,
0: sì,
1: guardati le spalle.
0: Beh, tra l'altro vogliamo dire che il primo musicista occidentale a mostrare interesse per questo gruppo è stato Frank Zappa.
1: È vero.
0: Non è un dettaglio da poco.
1: No, infatti. Beh, noi siamo quasi in fondo,
0: sì.
1: Diciamo, ma si può sempre scavare, come diceva prima Antonio.
0: Assolutamente.
1: E in effetti, no, ci rimane da scavare un'altra perla preziosa, ma prima dobbiamo salutare il nostro ospite, Roberto Bartoli, che ringraziamo per averci sopportato anche.
0: Per la pazienza, sì.
2: Ringrazio io voi per l'opportunità.
1: E adesso però ci salutiamo con un bellissimo ascolto, l'ultimo, ancora da quel l'album,
2: sì,
1: 12,
2: sì,
1: lune,
2: sempre dalla Landscapes. Il brano che ascoltiamo adesso si chiama Closeness Blues ed è un brano che ho eseguito in duo con il clarinetto basso di Achille Succi, un caro fraterno amico, musicista straordinario.
1: Che è stato anche ospite, sì, in Babilonia, per cui insomma è aggregato, è nella band anche lui.
2: Molto bene. Closeness Blues è un blues dedicato al sentimento di quella vicinanza molto profonda che si avverte quando l'amicizia è vera, proprio nelle vere amicizie. No? Tra l'altro c'è un album di Charlie Eden che si chiama Closeness ed è, credo che lui abbia dedicato allo stesso sentimento.
1: Gratitudine profonda per aver citato anche Charlie Eden.
0: Sì, sì, poi potremmo usarla questa come sigla della coppia di conduttori radiofonici che ormai, insomma, vi siete abituati a sopportare, quella di Babilonia.
1: Infatti, se non ti mangiano prima gli Ur.
0: Sì, no, ora do un'occhiata fuori dalla finestra perché non mi fido.
1: Se ci sarai ancora, ci troviamo la settimana prossima.
0: Ma molto volentieri.
1: Ok.
0: Nel frattempo, siate babilonici.

0: Nella settimana in cui esce il nuovo, attesissimo romanzo di Vincenzo Latronico, Una splendida rovina, Alphaville ripropone Robot, una storia umana. I robot, la letteratura e il futuro che è in noi, in una serie di dossier firmata dallo scrittore italiano. Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico. Da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. L'accordo previsto tra Teheran e Muscat per la gestione di Hormuz non porterà alla riapertura dello stretto. Lo afferma il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, citato da Al Jazeera, che ha dichiarato che l'Iran fornirà ai paesi partecipanti i dettagli dell'accordo con l'Oman e le mappe relative alla nuova rotta durante un incontro con gli stati del Golfo che domani si terrà appunto a Muscat, la capitale dell'Oman. L'Iran ritiene che la responsabilità di garantire sicurezza e stabilità nella regione spetta esclusivamente ai paesi della regione stessa, ha aggiunto il capo della diplomazia di Teheran. La Lituania ha chiuso l'aeroporto di Vilnius. La NATO ha fatto decollare i caccia in risposta al possibile avvistamento di droni nello spazio aereo lituano a Vilnius e nell'area circostante, nonché nelle regioni di Trakai ed Elektranai. Lo ha reso noto il Centro Nazionale per la Gestione della Crisi, come scrivono i media lituani. L'emittente pubblica nazionale lituana afferma che è stato diramato un allarme giallo. La Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre, lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come scrive l'agenzia TASS. Lo stesso Peskov oggi ha annunciato che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, incontrando, ha detto ancora Peskov, il riscontro favorevole del presidente Putin. Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina intende guidare la creazione di una zona open source per l'intelligenza artificiale per i paesi BRICS, stando a quanto dichiarato dalla TV statale cinese, secondo la quale la proposta prevede anche l'impegno a sostenere la cooperazione nello sviluppo e nell'applicazione di modelli linguistici di grandi dimensioni e rientra in quella che Pechino presenta come la propria iniziativa per un'intelligenza artificiale open source e inclusiva. L'iniziativa includerebbe inoltre l'avvio di attività di ricerca e formazione specializzate sull'intelligenza artificiale per i paesi BRICS, ha concluso Xi Jinping. Le autorità indonesiane hanno annunciato che il traghetto in difficoltà in Indonesia si è capovolto e che almeno 6 persone sono morte, mentre altre 130 risultano disperse. A bordo dell'imbarcazione, che viaggiava tra le isole di Giava e del Borneo in condizioni di maltempo, c'erano in totale 243 passeggeri. Secondo l'Agenzia Nazionale Indonesiana per i Soccorsi, 107 di loro sono stati tratti in salvo. Il ministro dei trasporti indonesiano ha dichiarato che la nave si è capovolta.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato e dal pomeriggio, a partire dalla Romandia, velature in estensione. Domani tempo ben soleggiato ovunque, con tendenza favonica nelle valli superiori. Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. È stato l'evento cinematografico dell'estate, qualcuno direbbe dell'anno, già al centro di un vortice di polemiche che per mesi ne ha preceduto l'uscita nelle sale cinematografiche. L'Elena di Troia interpretata da un'attrice nera, le accuse di woke da una parte e di appropriazione culturale statunitense dall'altra, e ancora le critiche contro un cast superstellare ma decisamente poco mediterraneo, o ancora la poca credibilità dell'ex soldato Ryan alias Matt Damon nelle vesti del tormentato Ulisse che tenta di tornare alla sua Itaca, un dibattito che con l'uscita del film è esploso definitivamente, rimbalzando per settimane sui giornali. Di cosa stiamo parlando? Beh, innanzitutto ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani a Charlot per questa nuova puntata di sabato 12 settembre. Beh, ovviamente stiamo parlando di Odissea, l'ultimo film del regista Christopher Nolan, a cui non potevamo non dedicare una puntata. Allora, questo film ha soddisfatto le aspettative, ci ha sorpresi oppure delusi? Cosa rimane e cosa cambia rispetto all'originale omerico e perché? Chi è l'Ulisse di Nolan? E soprattutto, fermo restando che tradurre e trasporre è sempre, inevitabilmente, anche tradire, siamo di fronte a un'operazione cinematografica significativa? A una rilettura capace di rinnovare con forza e vitalità un mito che da oltre 3000 anni nutre e potremmo dire ha contribuito a fondare l'immaginario culturale e collettivo europeo? Beh, noi lo chiederemo a due ospiti di primissimo piano che saranno con noi e ci aiuteranno a leggere il film di Nolan, la grecista e saggista Cristina Dell'Acqua e lo scrittore, traduttore e comparatista Edoardo Rialti, che la storia di Ulisse, questo mito, lo conoscono bene. Cominciamo però ricordando che l'Odissea di Nolan non è che l'ultimo di una lunga serie di adattamenti cinematografici che si sono confrontati con la storia e con il mito di Ulisse. Alziamo dunque il sipario di Charlot e iniziamo ripercorrendo la storia delle principali trasposizioni dell'Odissea in questa scheda realizzata da Michele Serra.
1: Agamennone, Aiace, Achille, col viso ancora offeso e buio.
2: Ecco, a dirla tutta non sono poi neanche tanti quelli che ci ricordavamo, perché di adattamenti veri e propri dell'Odissea non ce ne sono poi così tanti, almeno se consideriamo che stiamo parlando di uno dei racconti fondamentali della cultura occidentale tutta. Certo, a guardare i dizionari del cinema o Wikipedia, visto che siamo nel 2026, se ne contano effettivamente un po'. Addirittura Georges Méliès nel 1911 l'aveva condensata in tipo 3 minuti in un cortometraggio intitolato L'Île de Calypso. Io però l'unico che mi ricordavo davvero era appunto Kirk Douglas.
3: Vieni, Ulisse, l'Olimpo ti aspetta.
4: Resta con Circe, Ulisse.
3: Vieni.
2: Kirk Douglas, se non bello come un dio o un semidio, almeno bello come un eroe. Barba chiara, fisico scolpito, in quel primo adattamento lì, che si chiamava solo Ulisse, nel 1954. La regia era di Mario Camerini, che 20 anni prima aveva fatto Il signor Max con Vittorio De Sica. La produzione di Ulisse era di Dino De Laurentiis e Carlo Ponti, cioè insomma, come dire, gli anni d'oro del cinema italiano, quelli del boom di Cinecittà che valeva quasi quanto Hollywood. E infatti anche il trattamento di questa versione dell'Odissea era hollywoodiano, nel senso di grosso, di spettacolare, ciclope, sirene, magia, muscoli, insomma tutto quanto. E c'era perfino Silvana Mangano che faceva sia Penelope che Circe. Ovviamente però questo adattamento era il più hollywoodiano prima che arrivasse Christopher Nolan.
5: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto.
2: Negli ultimi 30-40 anni, gli adattamenti dell'Odissea, paradossalmente, non sono film dove c'è gente con l'elmo, la lancia e lo scudo.

0: Per dire, i protagonisti di Ulisse 31, altro adattamento meraviglioso, hanno il casco e la tuta spaziale, perché questo è un cartone animato che, negli anni 80, trasformava Omero in una space opera del 31esimo secolo, esteticamente quasi irriconoscibile grazie alla mano di un grande maestro dell'animazione televisiva giapponese, Shingo Araki. Però, insomma, il succo della storia di Ulisse c'era tutto in 26 comode puntate.
1: Buongiorno signore,
2: come stanno le mie bambine?
3: Lui non è il nostro papà.
2: Io sono l'unico padre che avete, sono il pater familias, maledizione.
3: Mamma ha un nuovo fidanzato adesso.
4: Vernon ha un lavoro stabile, Vernon ha delle prospettive, è affidabile. Tu cosa sei?
2: Non puoi sposarlo.
4: Posso, voglio e sto per farlo.
0: L'odissea più divertente al cinema, invece, e qui andiamo nei primi 2000, non si muove neanche lei nella Grecia antica, ma nel Mississippi della Grande Depressione, perché è quella di Fratello dove sei, girato da altri due fratelli, i Coen, con John Turturro e George Clooney, e, che ne so, un polifemo venditore di bibbie, piccolo truffatore, tre sirene che ti fanno finire in una lercia prigione di provincia, insomma, cose del genere. Fa ridere? Certo che fa ridere, ma un po' meno dell'altra e ancora più celebre parodia dell'Odissea che è uscita in quegli anni. Ed è quella che sfrutta molto bene il fatto che, in inglese, Omero si dice Homer.
5: Da che parte è Itaca?
0: Ecco, a proposito di grandi capolavori della narrativa mondiale, l'immancabile riferimento alla serie animata che ha raggiunto picchi insuperati nella seconda metà del Novecento, perché questa che abbiamo appena sentito è la 14esima puntata della 13esima stagione dei Simpson, che magari non fa parte proprio di quei picchi artistici che dicevo prima, perché lo zenith comico i Simpson lo hanno raggiunto intorno alla quinta stagione, diciamo a metà dei 90, ma nei 2000 si permettevano ancora, come serie, qualche idea bislacca e meravigliosa, tipo questa. Una puntata trilogia in cui i Simpson mettono in scena, nell'ordine, Ulisse, Giovanna d'Arco e Amleto. Ecco, 100 anni dopo Georges Méliès, un'altra versione minima dell'Odissea, con tutto quello che serve, questa volta in 6 minuti, una parodia purissima, a metà, diciamo, tra i Muppet e Mel Brooks. E, al contrario di Christopher Nolan, i Simpson ci fanno star dentro pure gli dèi. Perché, come sempre, i veri grandi hanno il dono della sintesi.
5: Tesoro, sono a casa!
6: Guarda un po' chi si è trascinato fin qui. Audace Omerlisse, sono passati 20 anni, deliziami con i racconti delle tue avventure.
5: Smettila di soffocarmi! No!

0: cane. Il film Odyssey, l'Odissea di Christopher Nolan, uscito nelle sale cinematografiche a metà luglio, è già un record di incassi mondiali, superando a inizio settembre gli 1,6 miliardi di dollari complessivi al botteghino, per un film che ha avuto un budget di produzione di 250 milioni di dollari, girato con la prestigiosa tecnologia IMAX, supportata soltanto da poco più di 1000 cinema in tutto il mondo. Insomma, si tratta di una produzione costosa, la più costosa della carriera di Nolan, già regista di Memento, Inception, Interstellar, ancora Oppenheimer, che da tempo sa coniugare sguardo d'autore e grande blockbuster hollywoodiano. Noi oggi proviamo a entrare in questo film, a sondarne i nodi centrali, tenendo come timone di dritta, metafora marittima che, come dire, calza bene a un Ulisse che da oltre 10 anni è perso in mare mentre cerca di tornare alla sua Itaca, vi dicevo, tenendo come timone di dritta la seguente domanda di fondo. Siamo comunque di fronte a un'operazione artistica che ci consegna qualcosa di significativo e che palesa ancora una volta con forza e intensità la vita di una storia, di un mito che continua a circolare nelle vene dell'immaginario collettivo? Allora, a porre l'interrogativo in questi termini non sono stata io, bensì una delle recensioni più notevoli e articolate uscite proprio su questo film, pubblicata sul portale Minimet Moraglia e scritta da Edoardo Rialti, che oggi è qui con noi. Benvenuto alla Radio Svizzera.
1: Sono io che ringrazio voi per l'invito gentile.
0: Edoardo Rialti è scrittore, traduttore, scrive per diverse testate e insegna letterature comparate e storia del cinema e della letteratura presso l'Istituto Lorenzo de' Medici di Firenze. Insieme a lui anche la classicista e saggista Cristina Dell'Acqua. Benvenuta anche a lei, grazie.
2: Grazie a voi, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per l'invito, che mi fa molto piacere e mi onora di essere vicino al professore.
0: Cristina Dell'Acqua è docente presso l'Università Yulm e il Collegio San Carlo di Milano, curatrice della nuova collana di classici Roy Edizioni, ha all'attivo diverse pubblicazioni, fra cui segnalo almeno l'ultima uscita, Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, Mondadori 2026, quindi proprio fresco di stampa, e anche Il nodo magico, Ulisse, Circe e i legami che rendono liberi, sempre Mondadori 2021, che è quest'ultimo saggio una cartina preziosa per comprendere quel viaggio, soprattutto interiore, che consente all'Ulisse, quello omerico, di tornare a casa. Partiamo proprio da Cristina Dell'Acqua, da un commento a caldo, domanda un po' a bruciapelo: le è piaciuto il film?
2: A me molto. Mi ero sforzata già in partenza di non andare a vederlo come la classica professoressa di latino e greco con la penna in mano, ma devo dire che non ne ho avuto bisogno quando mi sono proprio trovata immersa nel film. Mi è piaciuto molto, capisco bene, come diceva anche bene lei all'inizio, le differenze rispetto a Omero e la lettura data da un regista del calibro di Nolan, ma è proprio questo, io sono partita un po' da questo punto di vista, no? Che è proprio un film che non è tratto da Omero, ma è un film che dialoga, secondo me, con Omero e in qualche modo lo attraversa, lo interpreta, sceglie dei nuovi punti di vista, che questa è la cosa che a me è piaciuta di più, e sposta l'attenzione in qualche modo pensando anche al grandissimo numero di giovani che sono andati a vedere questo film. A me viene da dire che implicitamente è come se invitasse a tornare al testo originale. Se l'abbiamo letto, se l'abbiamo dimenticato, se non l'abbiamo mai letto, non importa, però viene, dovrebbe farci nascere naturale la voglia di confrontare le due narrazioni. E quindi quest'idea che non conta solo raccontare la storia, ma ho come la sensazione che Nolan ci dica che è importante anche interrogarla. Lui l'ha fatto dal suo punto di vista.
0: Edoardo Rialti, chiedo anche a lei un primo giudizio iniziale e magari cominciando anche a introdurci le ragioni per cui di fronte a questo film è riduttivo una semplice approvazione o rigetto in toto dell'operazione compiuta da Nolan.
1: Beh, sono molto d'accordo con quanto diceva la professoressa, nel senso che Io devo essere sincero, ho una sorta di simpatia previa per gli adattamenti, nel senso che facendo anche il traduttore so sempre che cosa vuol dire trasportare una storia anche semplicemente in un altro linguaggio, e se questo è fatto con amore, con gratitudine, come una cassa di risonanza di uno spazio nel quale siamo già stati. Quindi ovviamente ci sono tanti brutti adattamenti di grandi storie, però per quanto mi riguarda l'Odissea è sempre stata presente nel mio immaginario, è una di quelle storie senza le quali non ho memoria di me, e quindi per me di per sé anche soltanto sapere che c'è qualcuno che mi avrebbe permesso di tornare a vedere Tiresia, Agamennone, Penelope, era già di per sé la possibilità di tornare a trovare dei vecchi amici, una riserva di senso, un pozzo al quale siamo continuati ad andare ad attingere. Proprio per questo in realtà sì, anche per me il giudizio è positivo, proprio per quello che accennavamo, cioè è inevitabile che questa non potesse essere l'Odissea con l'articolo determinativo, non poteva che essere un'Odissea, nel senso che quella storia è una delle grandi, non so come dire, sorgenti alle quali abbiamo continuato ad attingere, quindi in qualche misura il modo diverso con il quale la raccontiamo, da Virgilio a Dante a Joyce a Nolan, è in realtà sempre uno specchio di fronte al quale ci mettiamo per vedere come noi siamo diversi, sovrapponendo i nostri tratti a quelli di Odisseo.
0: Lo scrittore latinista Nicola Gardini, per le pagine della lettura, scriveva: Nolan ha tolto il sole alla Grecia, e questo è senz'altro vero a partire dalle atmosfere, dalle luci usate. A tratti il film sembra quasi più ambientato nel mare del nord, no? Che nel caldo Mediterraneo, ma poi ancora di più nella rappresentazione di Ulisse, l'Ulisse politropo di Omero, dall'ingegno multiforme, seduttore, scaltro. Qui è un eroe più cupo, molti lo hanno descritto come un reduce di guerra, affetto da un disturbo da stress post-traumatico, tormentato dai sensi di colpa e dalla responsabilità. Edoardo Rialti, chi è l'Ulisse di Nolan e quali fardelli che porta su di sé, che non arrivano tanto da Omero, bensì da delle costanti, dei rovelli che troviamo e ritroviamo lungo il cinema nolaniano?
1: E credo che questa sia un'osservazione importante. Dobbiamo ovviamente renderci conto di quale oggetto ci troviamo davanti, cioè dell'oggetto cinematografico, che è l'ennesimo tassello di una produzione artistica, che è quella della poetica di Nolan, che è una poetica, se fuori un'immagine forse un po' riduttiva, razionalistica, cioè in qualche misura di tornare a fare i conti con un nodo irrisolto. C'è quasi sempre una menzogna, un'ombra, un'ambiguità sepolta nel passato dei suoi personaggi, che in qualche misura deve arrivare a una sorta di confronto definitivo. A volte questo confronto definitivo si apre a una prospettiva di riscatto, di resurrezione, di speranza, di superamento, a volte la situazione è molto più tragica e senza via di uscita, basti pensare al più recente Oppenheimer. In un certo senso l'Odissea di Nolan è la prosecuzione o il trasferimento nell'età del bronzo degli stessi nodi che erano già stati indagati da un film come Oppenheimer, che non a caso si apriva con una citazione sul mito di Prometeo, e cioè l'introduzione nella nostra vita comunitaria di un fattore che sembra garantire la vittoria per qualcosa che ci siamo prefissi, ma il cui costo altera in maniera irrevocabile la nostra posizione nel mondo. Quello che è la bomba H, la bomba atomica nel film Oppenheimer, è qui il cavallo di Troia, proprio perché è un atto di fiducia e di devozione agli dèi, apparentemente, che in realtà è una trappola, l'agguato del cavallo che se la porta, come avrebbe detto Dante, che altera definitivamente la possibilità della fiducia e della costruzione. Il protagonista del film è un uomo che deve fare i conti con l'aver introdotto, non so come dire, una sorta di seconda caduta dell'uomo, in qualche misura, talmente tanto che tutto il film credo che possa essere assolutamente interpretato come un lungo processo di messa a fuoco di questo senso di colpa. Addirittura tutta la parte mitica può benissimo essere in realtà un racconto che il protagonista fa a se stesso per in qualche misura tornare a fronteggiare l'irreparabile, cioè semplicemente la morte dei suoi compagni. Il mondo divino è diventato lontano, incomprensibile, ambiguo, Atena è sopravvissuta solo come l'immagine giudicante di quella colpa originaria, e il film, come giustamente lei diceva, non soltanto è percorso da una luce plumblea, funebre, crepuscolare, ma addirittura termina alla fine neanche con l'immagine del sole al tramonto, e quindi in qualche misura con una morte che però è anche una riconciliazione, ma di nuovo con le fiamme di quel cavallo che brucia la città e viene bruciato insieme ad essa.
0: Questi sono numerosissimi elementi fondamentali che poi cercheremo proprio di approfondire. Fra le più sonore stroncature del film, e lo prometto, ne citerò solo questa nel corso della trasmissione perché è anche spiritosa oltre che autorevole, troviamo quella di Emily Wilson, autrice di una delle più apprezzate traduzioni contemporanee in inglese del poema, che scrive: l'Odissea di Nolan è priva di molti degli elementi che rendono grande il poema, non ha nulla di convincente da dire sul tempo, memoria, storia, guerra o sul rapporto tra il glorioso ritorno di un guerriero e le vite della sua famiglia, dei suoi avversari, dei suoi compagni, amici e vicini. Manca di profondità psicologica, emotiva, politica ed etica. Nessuno dei personaggi ha una motivazione convincente per le proprie azioni o prese di posizione. Non ci sono scene di sesso e tutto il cibo sembra orrendo. E qui mi scappa sempre da sorridere, insomma, questa è sicuramente una stroncatura estrema che però ci dà da riflettere, soprattutto con questa ultima frase, Cristina Dell'Acqua, insomma, la mancanza di buon cibo, di quel nettare che è terreno, pensiamo alla Grecia, terra degli olivi, ma anche di vino, e di sessualità, questa fra l'altro un'altra costante del cinema razionalizzante di Nolan, intesa anche proprio come eros, come desiderio, come pulsione, spinta vitale verso la conoscenza e il bello, no? Se vogliamo riprendere la scala di Platone. Lei nel suo saggio, Cristina Dell'Acqua, Il nodo magico, sondava proprio quei nodi dell'amore, dell'amicizia, dell'ospitalità, anche del dolore, della nostalgia, che permettevano all'Ulisse omerico ovviamente di tornare a casa, ma di tornare innanzitutto a se stesso. Possiamo dire, Cristina Dell'Acqua, che in Nolan questa impalcatura di poli e spinte positivi o vitalistici viene un po' a cadere, e se sì, ci manca, oppure nella lettura personale di Nolan no?
2: Allora, sì, viene a cadere sicuramente, se pensiamo solo all'incipit del film, no? Noi sappiamo che l'Odissea comincia con il famoso Andra moiene pemusa, cioè cantami l'uomo, dice Omero, e Nolan di quest'uomo va a focalizzare l'elemento di cui parlava molto bene prima il professore, no? Cioè le conseguenze di un'azione che, non dimentichiamoci, di per sé nell'Odissea non vengono raccontate, vengono accennate, perché il cavallo di Troia, così con la crudezza e il realismo, mi viene da dire, con cui lo vediamo nelle scene iniziali del film, non lo leggiamo nell'Odissea, e questo ci tengo così a ricordarlo, a ripassarlo, perché già questo automaticamente cambia il focus di tutto un lavoro intero. C'è una cosa che secondo me vale sempre la pena di ricordare: uno dei pochi punti in cui nell'Odissea si ricorda dell'episodio del cavallo di Troia è quando Ulisse è nell'ottavo libro, per i più curiosi, presso il popolo dei Feaci. Lì questo popolo non sa ancora chi ha davanti, Ulisse non sa ancora esattamente chi è l'ultima tappa prima di partire per Itaca. E in una serata che dai Feaci viene imbandita in onore di questo ospite, c'è un cantore, Demodoco, che racconta la storia del cavallo di Troia, del cavallo di legno, la accenna, parla poi di una città in fiamme, e lì c'è l'Ulisse che si riconosce e piange. Piange perché si riconosce, piange, svela chi è, piange perché è all'interno di un racconto sicuramente tragico. Allora, visto da questo punto di vista, che chiaramente è un cambio di prospettiva, no? Come dicevamo, Nolan ci obbliga a fare esercizi di punti di vista, cambia tutta l'impalcatura di una storia, di una narrazione, no? Pensiamo all'inizio, c'è Travis Scott. All'inizio del film di Nolan c'è Travis Scott, che è un grande cantante rapper, che ci dice: canta mio musa di un uomo, di un'idea, di un inganno. E poi poco dopo ci dice: in un tempo di apparente magia. Lui ce lo dice subito, dalle prime battute, attraverso quest'idea del rapper, che devo confessare che anche questa mi è piaciuta molto, come fosse una sorta di una ripresa di una Edo, certo, no? Che canta storie con lo stesso ritmo. Cambia subito il ritmo, in questo ritmo dove sparisce la magia di Nausicaa e di una terra che non conosceva la guerra, e la magia di una terra dalla quale Ulisse partirà verso Itaca con delle navi alate, e dove i viaggiatori, chi aveva la fortuna di essere trasportato su queste imbarcazioni, si addormentava perché non poteva vedere questo prodigio. Sparisce la magia anche di figure come Circe. È vero, il contraltare è quello, come lei diceva prima, non c'è sesso, non c'è cibo buono, ma è una lettura che di per sé non può portare il racconto di tutte quelle relazioni che sono quelle attraverso cui passa, relazioni umane, relazioni sentimentali, mai descritte, ma sentimentali, attraverso cui passa Ulisse per ricostruirsi e per essere l'uomo che dopo 10 anni di guerra non sapeva più chi era. In qualche modo già Omero ce lo descrive come una sorta di naufrago irreduce. Non può che essere così chi esce da 10 anni di guerra. E allora viene da dire, certo che Calipso perde la dimensione che leggiamo in Omero. Ricordiamoci che l'Odissea, noi la prima volta in cui vediamo, e uso questo verbo perché ci sembra proprio di vederlo, in cui vediamo Ulisse, è nell'isola con Calipso e piange, e sono già 2 volte che lo sottolineo, è un momento in cui lui vuole tornare alla sua terra, si trova davanti a questa donna meravigliosa in una terra meravigliosa che gli offre la possibilità di essere immortale, pur di tenerlo con sé. Ma Ulisse lo racconta, lo dice a questa donna: tu sei bellissima, sei immortale, non conosci la vecchiaia e la sofferenza come la conosce Penelope, che pure sarà invecchiata in questo periodo, ma io è la terra, è la mia patria che voglio vedere. Tutta questa dimensione non c'è. Se lei mi chiede, ne sente la mancanza? Un po' sì.
3: Sentendola parlare, è così, una suggestione che mi viene ora: Calipso è forse nel film di Nolan quello che più si avvicina alla divinità, più della stessa Atena. Qual è la lettura che viene fatta da Nolan a questo rapporto Ulisse-Atena, e come possiamo leggere la scomparsa non soltanto della magia, come diceva Cristina Dell'Acqua, ma anche del divino? Edoardo Rialti.
1: Allora, sono molto d'accordo, e il rapporto Atena-Odisseo è, per quanto mi riguarda, una delle cose più belle e commoventi di tutto il poema. Io gli sono, per quanto valga la pena fare una confessione delle proprie preferenze, è una di quelle dinamiche che a me commuove sempre per la sua tenerezza, per la sua delicatezza, per la sua prossimità. Atena è, no, come diceva già Otto, no, grande studioso del mito, la dea vicina, è quella che tira Achille per i capelli, è la dea prossima all'eroe, che lo accompagna, che lo guida. E una delle cose più belle del poema originario è che in realtà il protagonista non la vede praticamente mai, se non nel momento finale, nel quale lei poi gli palesa il fatto di essere finalmente approdato sulle spiagge dell'Itaca, che ancora lui non riconosce. Nonostante lui la invochi, dica: tu mi hai abbandonato, aiutami, lei è presente, ma pressoché sempre in una modalità di travestimento, di camuffamento, ma è la grande regista di questo viaggio. Quindi è un rapporto meraviglioso, profondo, intenso. C'era un grande scrittore, Thornton Wilder, che nell'Ottavo Giorno diceva: l'Odissea ci mostra che ogni volta che un uomo dispera di tornare a casa e piange, la divina saggezza invisibile si siede accanto a lui sulla spiaggia e si mettono insieme a parlare per trovare il modo per tornare a casa. La questione all'interno del film, c'era stata una polemica previa sulla scelta di un'attrice come Zendaya per rappresentare Atena a occhi azzurri. In realtà, ovviamente, per chi ha visto il film ci si rende conto che la intelligente e anche provocatoria lettura di Nolan è che Ulisse in qualche misura squarcia il velo del rapporto tra uomini e anche fra uomini e dei, perché con un cavallo di Troia che è apparentemente un dono votivo e in realtà è una macchina di guerra, è come se in qualche misura cielo e terra si separassero nella sua coscienza e anche nel mondo che lo circonda. Lui continuamente parla dei vostri dei ai suoi compagni, come se in qualche misura lui purtroppo si fosse già isolato anche persino da questa percezione previa della divinità. Zeus romba lontano nei tuoni, Poseidone non si vede se non, non so come dire, le onde mugghianti del mare, e come abbiamo detto forse addirittura tutta la parte fantastica del viaggio è in realtà una rielaborazione in qualche misura semplicemente della morte dei compagni. L'unica dea che vediamo

bella votiva e come segno poi della sua identità, coinciderà con questo volto che lo guarda, che lo interroga e che lo giudica. Quindi giustamente la professoressa prima parlava del fatto che il cavallo di Troia è pressoché assente nel poema omerico. Questa è un'odissea, quella di Nolan, evidentemente post-virgiliana, in cui la catastrofe di Troia è quasi letta evidentemente con tutto il peso che poi gli è stato dato nella storia della coscienza occidentale. Basti pensare come i due volti che in qualche misura incarnano questo senso di colpa sono, da una parte, questa giovane troiana che diventa l'unica voce con cui lui parla, in qualche misura, come diceva Pasolini, l'anima inizia a diventare coscienza, diventa un principium individuationis di isolamento, e l'altro è il personaggio di Sinone, a cui viene data una lettura completamente diversa rispetto a quella dell'Eneide, e che qui diventa non so come dire, un abile beccato che riesce a far passare la trappola, ma la versione maschile di Ifigenia, qualcuno, un ragazzo giovane, innocente, sincero, che viene sacrificato per rendere la menzogna credibile. E non è un caso che alla fine del film il protagonista non si presenterà come un anonimo mendicante, ma prenderà il nome di quel ragazzo sacrificato.

Fortissima questa Chasing the Escaping Sun, una delle tracce della colonna sonora del film Odissea, colonna sonora firmata dal giovane, poco più di 40 anni, Ludwig Göransson, compositore svedese che ha stregato

0: Holland, già suo partner musicale in Tenet e in Oppenheimer, con cui aveva conquistato l'Oscar per la miglior colonna sonora, e qui penso che concordiamo, insomma, ha saputo rinnovare la magia. L'abbiamo sentito anche in lontananza in questo brano il rapper Travis Scott, novello bardo Aedo, che è proprio in scena, non nel palazzo dove Penelope è assediata da decine di pretendenti. Noi ritroviamo i nostri due ospiti, la classicista e saggista Cristina Dell'Acqua e lo scrittore, traduttore e comparatista Edoardo Rialti. Nell'ultima parte del film, che appunto è tutta ambientata nel palazzo di Ulisse e Penelope, con questo grande flashback sulla entrata del cavallo a Troia, è sicuramente il momento più forte del film, non soltanto dal punto di vista della spettacolarità e della qualità cinematografica, ma è proprio l'ultima mezz'ora, il momento in cui si tirano le fila di tutta una serie di elementi che erano stati precedentemente disseminati: il continuo appellarsi alla legge di Zeus, legge sacra dell'ospitalità, e anche questo senso di crescente minaccia percepita a terra per le incursioni di misteriosi nuovi predoni chiamati popoli del mare. Cristina Dell'Acqua, in quest'ultima parte del film avviene questo disvelamento.
1: Eh sì, questa parte del film, una certa scena di cui adesso dico a memoria quello che ricordo, insieme alla figura di Elena, se posso dire, sono le due cose che del film mi hanno commossa di più. Nella parte finale, a un certo punto, vado a memoria, ma la battuta tra Ulisse e Penelope è la seguente: c'è Ulisse che dice a Penelope: un giorno gli uomini canteranno la guerra di Troia. E Penelope di rimando chiede a Ulisse: perché la canteranno? E Ulisse le dice: perché quando la scrittura sarà scomparsa, saranno i canti a custodire la memoria degli uomini. Questo pensiero di Ulisse barra Nolan a me è entrata come un fulmine quando l'ho sentita, perché allora condensa in sé innanzitutto il senso della storia, il senso ultimo di questo aspetto del racconto, poi perché mi viene da dire che fino a quando alcuni avvenimenti verranno raccontati rimarranno proprio nella nostra memoria, e poi perché insieme a questo Penelope pone una domanda molto secca ad Ulisse, dice: ma dunque i popoli del mare siete voi? Cioè c'è quest'idea di Nolan per cui i popoli del mare che hanno distrutto una civiltà combaciano con la distruzione avvenuta della città di Troia e della civiltà appunto legata a Troia. Io l'ho trovata davvero uno spunto, uno di quelli di cui parlavamo prima, no? Uno spunto quasi visivo di uno degli elementi più discussi e che più si studiano attraverso l'Odissea, parlando di Omero. E devo dire che, uscendo dal cinema, se posso solo concedermi questa cosa, siccome continuavo a ripensare a questa immagine, a me è venuta in mente un'altra scena che non è di un film ma è di un libro, cioè quello delle Memorie di Adriano, dove c'è Marguerite Yourcenar che mette al dito dell'imperatore un anello con un castone su cui c'è una frase molto essenziale che lui si era fatto incidere, che è: natura deficit, fortuna mutatur, Deus omnia cernit, e cioè ovviamente la natura viene meno, la fortuna cambia e un Dio osserva ogni cosa, no? Quest'ultima parte nel film è meno vista, ma è il tema che non è solo l'imperatore ad averlo come motto, ma è la consapevolezza che nessuna conquista è definitiva. E quindi mi sembra una sorta di richiamo, ammonimento a noi uomini, a non rinunciare, ma avere quest'idea che dal momento che nulla è assicurato e dobbiamo costruirlo giorno per giorno, quello che è importante è costruire, custodire, trasmettere. È come se portasse il piano su quelle che sono una sorta di responsabilità fondamentale, no? Noi abbiamo solo una certezza, che la nostra civiltà ce l'ha, se così possiamo definirla, in certi momenti a volte ne dubitiamo, ma è quella che noi abbiamo costruito e che soprattutto è costruita anche sui gesti quotidiani. Io ho trovato, ripeto, questa parte bellissima, non ho un altro aggettivo per dirlo.
0: L'Odissea è la storia, il mito fondativo del ritorno dell'eroe a casa. Edoardo Rialti, perché con Nolan questo ritorno diventa per certi versi impossibile. Fra l'altro tutta la lunga sequenza finale del film va messa in dialogo con un'altra scena molto potente che già rievocava lei, che è appunto l'incontro di Ulisse con i morti, l'indovino Tiresia, le anime dell'Ade, Agamennone, Sinone, in questa interpretazione tragica in cui già inizia a intuirsi che questo ritorno non è possibile.
2: È il grande problema, diciamo, non so come dire, dell'ambiguità dolente di questo finale. La principale differenza che forse c'è tra l'originale di Omero e ovviamente l'interpretazione di Nolan è che, vi chiedo scusa per la banalizzazione, ma credo che possiamo comunque intenderci, mentre ovviamente l'Odissea, con pure tutte le sue contraddizioni, le sue ferite, si conclude con un uomo che torna a essere figlio di Laerte, marito, padre, sposo, re. Tutti questi elementi, in realtà poi anche la figura del padre soltanto accennata, ma non sono più ricomponibili in un mosaico di senso, proprio perché, come stavamo dicendo inizialmente, il gesto, l'intuizione, l'invenzione del protagonista che ha permesso ad Agamennone e agli altri di vincere la guerra, esattamente come per Oppenheimer, non so come dire, di chiudere la seconda guerra mondiale, ha fatto sì che da quel momento passato, presente e futuro non siano più interpretabili a partire da una sequenza di senso condivisa, talmente tanto che, come lei giustamente diceva, la terribile angoscia del film è che alla fine incontriamo questo nemico senza faccia, i popoli del mare, e siamo noi. Noi siamo coloro che diciamo che volevamo combattere. Non è un caso che la caduta di Troia venga vista due volte all'interno del film. La prima nella narrazione che ne fa Menelao, nella bella scena con Elena, come giustamente ricordava la professoressa, che è una delle questioni più interessanti, ed è un certo modo di raccontare la presa della città, come un'operazione quasi da Marine, non so come dire, nel cuore della notte, sembra Platoon o altri film del genere, e poi rivediamo di nuovo quella stessa caduta della città nella prospettiva di Ulisse, nella violenza nei confronti dei cittadini, nella violenza contro gli dèi, nell'omicidio di quella ragazza. Per cui in realtà una delle fonti che Nolan aveva citato di ispirazione per il suo film è Sergio Leone. Sappiamo bene che i western Leone hanno al loro centro solitamente un uomo già rotto, un pistoliero solitario che ha compiuto qualcosa di terribile e che al massimo può cercare di combattere perché qualcun altro di una generazione successiva ancora innocente possa non semplicemente subire il male o commetterlo. In questo senso si capisce perché l'altra grande differenza sta nel fatto che in questo film noi non vediamo Telemaco partecipare della strage dei pretendenti, proprio perché il giovane che noi incontriamo nella prima metà del film è un giovane, per così dire, ancora imbevuto di retorica. Noi siamo una grande civiltà, la legge di Zeus, l'ospitalità, ebbene queste stesse cose sono state usate per la violenza, l'inganno, la rapina, lo stupro. Quindi la soluzione che alla fine Nolan propone è una soluzione, mi viene da dire, crepuscolare, ambigua. Telemaco non deve partecipare perché ci possa essere la possibilità di una pagina bianca. Non è un caso che alla fine il giovane principe ed erede compare vestito di bianco, mentre invece l'unica possibilità per il protagonista è andarsene. Certo che anche nell'Odissea originale si onoravano i morti e i caduti, ma lo si faceva a Itaca. Qui invece il protagonista deve letteralmente scomparire all'orizzonte, e c'è giustamente quella frase importante che citava anche la professoressa: no, le nostre storie verranno solo raccontate. Quel solo, quel only in inglese, è secondo me veramente quella soglia di interpretazione che Nolan ci chiede di scegliere. È una lettura riduttiva del valore del racconto, non impariamo mai e l'unica cosa che ci rimane sono le storie, o è invece una possibile riserva di senso per riuscire ad agire e a camminare e a guardare nel mondo in un altro modo?
0: E noi, con le parole di Edoardo Rialti, direi che non possiamo più aggiungere nulla, o meglio, potremmo continuare a parlarne per ore, ma per oggi ci fermiamo qui con la constatazione di un danno irreparabile che si è compiuto, un Ulisse in autoesilio imbarcato con Penelope verso un tramonto, e ricordiamolo, ultimissimo frame del film, il cavallo di Troia, che ci compare come un relitto conficcato nella spiaggia, come monito anche verso il futuro. Io ringrazio moltissimo i nostri ospiti, la classicista e saggista Cristina Dell'Acqua, grazie.
1: Grazie a voi dell'ascolto.
0: E lo scrittore, traduttore e comparatista Edoardo Rialti.
2: Sono io che ringrazio voi e la professoressa, siete stati grandi ospiti, quindi che Zeus le renda merito.

parlo, ovvero il consiglio della settimana, la chicca da non perdere, che oggi ci porta fra lavoratori immigrati, un fumo che a 70 anni di distanza ancora soffoca e storie operaie da non dimenticare. Cercavamo braccia, sono arrivati uomini. Cercavamo braccia e sono arrivati uomini. Il celebre titolo dello scrittore svizzero Max Frisch è ad oggi una delle frasi che meglio colgono la storia dei lavoratori immigrati nel nostro paese e la loro accoglienza. Perché in effetti sì, cercavamo braccia che nel rilancio del secondo dopoguerra lavorassero nei cantieri, in fabbrica, nella costruzione delle grandi opere infrastrutturali come gallerie e ponti che hanno plasmato la Svizzera moderna. E invece appunto giunsero uomini, donne, bambini, famiglie, persone con una propria dignità, con dei diritti professionali, sociali e umani che, oggi lo sappiamo, vennero loro a lungo negati. Dalle scarse tutele per la salute e la sicurezza degli operai e delle operaie alla crudele legge sugli stagionali che impediva il ricongiungimento familiare e questo fino all'inizio degli anni 90. Cito oggi Max Frisch in apertura della mia perla perché la prossima settimana arriva in scena all'AC di Lugano lo spettacolo La Catastrofa, adattamento teatrale dell'omonimo libro inchiesta dello scrittore Paolo Di Stefano, in commemorazione del 70° anniversario del disastro di Marcinelle, in Belgio, avvenuto l'8 agosto del 1956 e che ad oggi costituisce la più grave strage della storia mineraria d'Europa. Un disastro iniziato, pensate, a 975 metri sottoterra, per colpa di un vagonetto pieno di carbone mal inserito nell'ascensore che risaliva lungo un pozzo che fungeva anche da accesso per l'aria. Un errore umano che però, a causa dell'incuria della manutenzione e delle scarse misure di sicurezza, provocò un incendio fatale che costò la vita a 262 minatori, di cui 131 italiani immigrati. Finché abbiamo capito che Papà Nostro non tornava più. Ho ancora nelle orecchie il tic dell'ascensore. 4 sopravvissuti a 1035 metri sottoterra. Dicevano che noi vedove ci avevano coperte d'oro. Chi è mai venuto qua a vedere che fine abbiamo fatto? Questi sono solo alcuni dei titoli dei capitoli del libro di Paolo Di Stefano che è uscito per Sellerio una prima volta nel 2011 e che è stato ripubblicato proprio quest'estate in una versione aggiornata e ampliata, un libro in cui l'autore riesce a ricostruire questa storia e queste storie attraverso decine di testimonianze di ormai anziane mogli rimaste vedove, ex bambini, orfani, dei pochissimi sopravvissuti e dei soccorritori, voci di dolore e di rabbia per una giustizia che, come troppo spesso accade, non è mai davvero stata fatta. La catastrofa non si svolge in Svizzera, bensì in Belgio, lo abbiamo detto, nel 1956, in un momento in cui il governo italiano aveva un accordo con Bruxelles per inviare manodopera italiana in cambio di forniture di carbone, ma in fondo è una storia che potrebbe anche essersi svolta in Svizzera. Per esempio, fra le precarie baracche delle famiglie operaie del cantiere della diga del Matmark, in Vallese, travolte nel 65 da una valanga, 88 morti, di cui 56 italiani. Oppure nella galleria della centrale idroelettrica di Robiei, in Alta Leventina, dove sempre nel 65 morirono soffocati 16 operai italiani e 2 pompieri locarnesi, a seguito di una fuga di gas. Il libro di Di Stefano e il suo adattamento teatrale in arrivo all'AC, con le musiche di Etta Scollo, i testi recitati da Leonardo De Colle e la regia di Riccardo Frati, diventano cioè occasione non soltanto per non dimenticare la tragedia in sé, ma anche per non dimenticare ciò che l'ha preceduta e in un qualche modo resa possibile. La povertà e la mancanza di opportunità nelle regioni d'origine, l'emigrazione, il lungo viaggio verso una nuova casa, le condizioni di vita nelle baracche, il lavoro, lo sfruttamento, il razzismo, le mancate responsabilità del patronato, ma anche le amicizie, i rapporti fraterni nati con i nuovi compagni di ventura e sventura, gli amori, le speranze, il sogno di un futuro migliore per sé e i propri figli. Fra l'altro, l'8 agosto, proprio in ricordo
del disastro di Marcinelle, oggi è diventato giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici che, attenzione, non è soltanto una giornata commemorativa che guarda al passato. Certo, le miniere del Belgio e i cunicoli degli impianti idroelettrici ticinesi si saranno forse trasformati nei campi di pomodori meridionali soggiogati dai caporali. L'immigrato italiano, spagnolo o portoghese avrà forse il volto scuro di un profugo dell'Africa subsahariana, ma oggi, come ieri, continuiamo a esigere che arrivino braccia, voltando troppo spesso lo sguardo, quando arrivano uomini. E questa era La Catastrofa, oratorio per Marcinelle, spettacolo teatrale prodotto dal Piccolo Teatro di Milano che sarà appunto in scena all'HAC di Lugano martedì prossimo 15 Charlo. Settembre alle 20. L'entrata è gratuita, previa prenotazione obbligatoria sul sito laclugano.ch. Con questo appuntamento siamo giunti alla fine di questa puntata di Charlot. Ci salutiamo in musica, questo è il repertorio di Duke Ellington, It Don't Mean a Thing, con il Modern Jazz Quartet in una storica incisione del 1959 presso i Capitol Studios di New York.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un Attimino.
1: Un Attimino?
2: Un Attimino. Che ne è della lingua italiana?
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
3: L'equipaggio vi augura buon ascolto. L'estate ormai è agli sgoccioli, caro Fazioli. Ci ha mai pensato a questa espressione?
1: Agli sgoccioli?
3: Agli sgoccioli.
1: Sgoccioli, è una bellissima parola.
3: È uno di quei modi di dire, secondo me, io li chiamerei per presbiti.
1: Modo di dire per presbiti?
3: Sì. Sì.
1: Lo vede il punto di domanda sopra la mia testa?
3: Sì, lo vedo. Nel senso che gli sgoccioli vanno guardati da lontano.
1: Sì.
3: Se li guardi da lontano sono chiari, ma se ti avvicini non riesci bene a metterli a fuoco come se fossi presbite.
1: È chiaro, sì. Pagani a me può dirlo, non ci sente nessuno. Ha assunto delle sostanze stupefacenti?
3: Ci pensi un attimo.
1: Sì.
3: L'estate agli sgoccioli è una frase che usiamo e sentiamo spesso. E per tutti è chiaro che vuol dire che l'estate stia per finire.
1: Sì.
3: Però provi ad avvicinarsela al naso.
1: Vuole che sniffi gli sgoccioli. E come dovrei fare, di grazia?
3: È una metafora, Fazioli.
1: Ah, ecco.
3: Provi a guardarla da vicino, da dove arriva. Perché agli sgoccioli? Cosa sono questi sgoccioli?
1: Pagani, speravo che le vacanze le avessero fatto bene, ma vedo che è sempre lei, attanagliato da dubbi amletici su faccende del tutto trascurabili.
3: Per favore non divaghi.
1: Ora, potrei sbagliarmi, ma secondo me l'espressione arriva dal mondo contadino?
3: L'ascolto.
1: Sono sì, le ultime gocce di vino che rimangono sul fondo di una botte o di un fiasco, e quando il contenitore viene capovolto il vino scende goccia a goccia.
3: Beh sì, ci sta. Ma perché mi guarda così?
1: Non so perché, ma ho l'impressione che il mio chiarimento non le servisse davvero.
3: In effetti no, però mi piace ascoltarla quando spiega.
1: Pagani,
3: dica.
1: La mia pazienza...
3: No, non lo dica.
1: È agli sgoccioli.
3: L'ha detto.
1: Incipit.
3: Incipit.
1: Sì,
3: non ero pronto.
1: Che bella sintonia.
3: Vero? Ha visto?
1: Accogliamo un amico di Un Attimino, è già stato nostro ospite e volentieri torna a trovarci, Luca Crovi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
3: Luca Crovi è romanziere, critico, specialista in letteratura poliziesca e di genere. Ormai chi ci ascolta lo conosce e oggi è qui nelle vesti di autore di un nuovo romanzo che uscirà proprio domani.
1: L'Aquila e i Lupi, pubblicato da Sem, è un romanzo storico ambientato nel primo secolo d.C. E per questa rubrica di solito l'autore ci legge l'incipit, ma abbiamo raggiunto Crovi in viaggio e non riesce a leggerlo, quindi dovrete accontentarvi della mia voce che legge l'incipit. Crovi, mi perdoni, lo leggerò io.
4: Ma certo, sei fortunato che lo leggi in italiano e non in latino.
1: Sì, volevo provare con il latino, ma per ora ci accontentiamo dell'italiano. Ascoltiamo. Il guerriero è nudo nella radura, seduto. Le sue armi sono a terra, accanto a lui, così come la pelle di lupo. Si intravedono il muso a punta e le zanne sporgenti. Il fuoco è acceso davanti all'uomo. I bagliori rivelano gli oscuri segni di guerra che ha sul corpo. Sta intonando un'incomprensibile litania. La voce è bassa, pare un gorgoglio d'acqua. Non distinguono nessuna delle parole che gli escono dalla bocca. Non hanno mai sentito pronunciare parole simili, né assistito a un rito come quello. Sanno che i marcomanni credono negli spiriti dei boschi e fanno riti propiziatori, ma i tre legionari non hanno mai incontrato i loro nemici. Per questo lo osservano in silenzio, lo studiano.
3: A me, devo dire, piace molto come inizia, sono già... intrigato, sono già preso da come proseguire la storia. Le volevo chiedere, Crovi, intanto di quell'incomprensibile litania, perché già da qui capiamo che la voce narrante in questo caso non è dal punto di vista del guerriero, ma dal punto di vista di qualcun altro, dei legionari. Dove siamo? Quando siamo?
4: Siamo nel 168 avanti Cristo, siamo nelle foreste della zona della Germania vicino ad Aquileia, che all'epoca era uno dei porti romani più importanti, e siamo nel momento in cui i legionari devono tornare a combattere in Germania perché le tribù sono insorte. Tenete presente che quella zona era considerata una zona di limite, veniva definita il limes, ed era la zona oltre la quale da una parte non si allontanavano i romani e dall'altra non potevano entrare i barbari. In quel periodo i barbari cominciano a entrare e per la prima volta i marcomanni si rivoltano. Era successo solo 100 anni prima e praticamente per i 16 anni successivi le popolazioni tedesche terranno in scacco i romani. Tenete presente che molti dei soldati che vennero mandati a combattere non conoscevano il nemico. È il momento in cui i romani hanno dimenticato i loro riti legati alla lupa. Tenete presente che Roma è nata con il mito,
3: certo,
4: della lupa e di Romolo e Remo, e facevano dei riti che si chiamavano Lupercalio. Ma durante l'impero questi riti legati alla natura scompaiono, e quindi rivederli in qualche modo gestiti dai nemici per loro è qualcosa di pericoloso. L'idea era di raccontare come veramente si trovarono i romani in quel territorio, dove non entrarono come vincitori e non uscirono neanche totalmente come vincitori. Se dovessi farvi un esempio, la storia ha un'atmosfera molto vicina a Cuore di Tenebra di Conrad, nella versione Apocalypse Now, quella di Coppola, cioè dove ci sono i Marines che arrivano e si trovano nelle foreste del Vietnam, qua ci sono i romani che si trovano nelle foreste della Germania. Per chi l'avesse visto almeno una volta, il periodo che racconto io è quello che è stato raccontato al cinema all'inizio della prima scena del Gladiatore. Solo che il Gladiatore inventa uno scontro aperto dentro a una foresta che tecnicamente non ci fu mai. Gli scontri diretti con anche armi da guerra importanti, che sono balestre, catapulte o cose di questo genere, avvengono molto più avanti.
3: E non potevano neanche avvenire nella foresta, ma quelle sono quelle licenze hollywoodiane che alla fine perdoniamo perché ci piace vedere poi lo spettacolo sul grande schermo.
4: C'è un motivo per cui Scott l'ha fatto: gli regalarono la foresta per bruciarla. Quella foresta doveva essere abbattuta, e quindi lui costruì una scena con tanto fuoco per quel motivo lì. A un certo punto Russell Crowe dice: al mio comando scatenate l'inferno, sì. Ma nella versione originale dice: al mio comando scatenate i cani. E lui ha un cane con sé. Tenete presente che durante quel conflitto i romani giravano nelle foreste con i cani molossi per cacciare i nemici, e i nemici invece erano quelli che avevano i lupi come animale che stava vicino a loro.
3: L'Aquila e i lupi esce domani per Sam, ne abbiamo sentito l'incipit e anche qualche cosa in più dal suo autore Luca Crovi. Grazie Crovi, a risentirci a presto.
1: Grazie mille, buona giornata.
4: Grazie a voi.
3: Sima di Kanda Paye. La sua voce si abbassa a ogni stagione, Fazioli, finirà per scomparire.
1: Oh yeah.
3: Torni su, la prego. Di che parliamo oggi nella nostra rubrica dedicata ai testi dei cantautori?
1: Settembre, caro Pagani, è il mese del ripensamento sugli anni e sull'età. E dopo l'estate porta il dono usato della perplessità.
3: Bello. Di chi sono queste parole?
1: Francesco Guccini.
3: Eh beh. In effetti Guccini è stato tra i cantautori più attenti alle parole. È bello ricordarlo anche qui a un attimino, visto che ci ha lasciati poco più di un mese fa. Che canzone stava citando, Fazioli?
1: Questa era la canzone dei 12 mesi, ma il mese di settembre compare anche in un'altra grande canzone di Guccini, e cioè in Eschimo.
3: Eschimo, basta una parola per far riaffiorare un'epoca. Pensare che negli anni 70 il cappotto era un simbolo di rivolta e di contestazione.
1: L'album è del 1978, infatti, Amerigo. Ascoltiamo l'inizio di Eschimo.

0: Francesco Guccini, Eschimo. L'estate finiva più nature vent'anni o giù di lì. Ed era il 78. Oggi l'estate non finisce più, Fazioli.
1: Questo periodo sospeso che stiamo vivendo è ancora estate e non lo è più. È lì in mezzo. Per Guccini è l'occasione di ascoltare i ricordi, di trarre un bilancio. E la canzone è molto letteraria. Sono quasi tutti endecasillabi a maiore, cioè con l'accento principale sulla sesta sillaba. E sono tronchi e piani in alternanza, ma con numerose eccezioni.
0: Io adoro queste sue lezioni di metrica, questa regolarità letteraria, tra l'altro mi fa pensare che Guccini scrivesse i testi prima delle musiche.
1: E sì, in questo caso è così, spesso è così, nella maggior parte dei casi. E qui, fra l'altro, Guccini ricorda un amore e contrappone l'eschimo che indossava lui al paletò di lei.
0: Ah, paletò, che forma curiosa. E in generale paltò, quanto è più Cesare Pavese rispetto a cappotto, quanto profuma di nebbia invernale. Se la ricorda la nebbia quando esisteva ancora?
1: La nebbia, basta poco a farla diventare poetico, Pagani. L'origine la si trova nel francese paltò, in italiano con l'accento grave paltò, sì. E qualche volta in forma ancora più popolare, oggi un po' desueta, paletò, come appunto dice Guccini.
0: Si tratta di un testo, come diceva lei, molto curato, molto letterario.
1: Sì, usa molte figure retoriche come l'iperbole, il chiasmo. I versi, per esempio, potrai capire i miei 20 anni allora, i quasi 100 adesso capirai, con capire capirai all'inizio e alla fine. E a chi non succede di sentirsi addosso 100 anni all'inizio di settembre?
0: E mica solo a settembre, a chi lo dice, Fazioli? Significativo anche la paghi tutta e a prezzi di inflazione, quella che chiamano la maturità. Il riferimento all'inflazione fa tanto anni 70.
1: Eh sì, anche se il pensiero è antico, mi ricorda una frase di Madame de Lafayette: il en coûte très cher pour devenir raisonnable, il en coûte la jeunesse, per diventare ragionevoli il prezzo è molto caro, ed è la giovinezza.
0: Siamo riusciti a mettere insieme Guccini e Madame de Lafayette, quando visse nel 1600.
1: 1600, sì.
0: Il cantautore del 900 e la dama del 600.
1: Sì.
0: Sai che tutto questo è molto faziolesco, se mi permette l'espressione.
1: Gliela concedo, sì. E faziolescamente, facendomi del male, vedo qui sulla scaletta che ha avuto un altro dei suoi tormentosi patemi linguistici notturni.
0: Microepifanie, l'angolo del fastidio.
1: Cos'è questa novità, Pagani? Adesso si mette a mescolare le rubriche?
0: Ha ragione, Fazioli, mi scusi, però questo è un caso eccezionale.
1: Ah, non mi dica.
0: Il fatto è che stanotte ho avuto una microepifania linguistica, sì, che però mi ha subito scatenato anche il fastidio.
1: Ecco, microepifania più fastidio, infatti la vedo sconvolto. Di che si tratta?
0: Mi sono reso conto di due anglismi del mondo dei videogiochi, che come lei sa è un mondo che frequento con una certa passione.
1: È un contesto colmo di anglismi, non l'avrà scoperto oggi?
0: No, no, non mi fraintenda. È vero che quello è un contesto pieno di termini inglesi che ormai usiamo con naturalezza, perché in italiano non ci sono semplicemente alternative.
1: L'italiano non è stato capace di creare termini originali, non è stato abbastanza reattivo.
0: Purtroppo ha ragione.
1: Qual è dunque la microepifania di questa notte?
0: Ho fatto l'errore di tradurre letteralmente un termine usatissimo nei videogiochi.
1: E di che termine si tratta?
0: Joystick.
1: Joystick.
0: Termine famosissimo che indica la manopola con cui si interagisce con il gioco. Beh, mi è salita una tristezza, ma una tristezza.
1: Si calmi, Pagani, si calmi. Sono qui io. Perché questa ondata di tristezza?
0: La traduzione letterale, Fazioli, ci pensi un attimo.
1: Joystick. Joystick, bastone della gioia, bastone della gioia. Sì, comincio a capire la sua tristezza.
0: Ma si rende conto, bastone della gioia. Al di là del becero doppio senso a sfondo sessuale, sul quale ovviamente glissiamo. Cos'è sta roba?
1: Glissavo.
0: Non lo faccia mai più.
1: No, no.
0: Comunque, le pare che in italiano non siamo riusciti a trovare alternative a una parola così cretina, il bastone della gioia. Io non credo che riuscirò più a giocare con un joystick in vita mia.
1: La capisco, Pagani, però non si disperi. Se il bastone della gioia le risulta intollerabile, può sempre passare a un tampone della gioia, a un joypad.
0: Ah, vile! Tu uccidi un uomo morto. Fazioli, non la facevo così crudele.
1: E con il festoso tampone della gioia siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
0: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 48. Un piede in due scarpe, anzi molte. Incontro con Pio Mazza, seconda parte.
2: In questa seconda puntata dell'incontro con Matteo Pio Mazza, batterista ticinese che stiamo intervistando, potremo ricostruire vari momenti del suo percorso musicale e metterli sotto un cappello, sotto il motto «La versatilità come una necessità». Questo perché Pio nel corso degli anni ha dovuto spesso cambiare stile e adattarsi alle caratteristiche artistiche dei musicisti che gli chiedevano di collaborare con lui. Dopo aver frequentato all'inizio della sua carriera la scuola di Tullio d'Episcopo, Pio è diventato membro della formazione dei Diaspro, che è stato uno dei gruppi più interessanti nati nel nostro cantone negli anni 90 e che aveva suscitato interesse anche oltre i confini svizzeri. Intraprende poi una collaborazione inizialmente casuale, ma poi assolutamente fondamentale, con il cantautore italiano Giorgio Conte, collaborazione che lo ha portato letteralmente in giro per il mondo. Tra i vari altri episodi della sua carriera, una collaborazione veramente importante e degna di menzione è quella con il tastierista Ivo Antonini. Insomma, la carriera di Pio Mazza è un caleidoscopio di sorprese attraverso il quale lui è passato con la sua caratteristica leggerezza, con la sua semplicità e un grande senso dello humor.

0: Abbiamo ascoltato It Still Isn't Clear, uno dei brani più noti del disco Real Nature dei Diaspro, forse una delle band più raffinate e internazionali che siano nate nel nostro cantone. I membri del gruppo erano Michela Domenici, voce e chitarra, Roberto Moriani, tastiere, Rino Rossi, basso e Peo Mazza, nostro ospite di oggi, alle percussioni.
1: E questo brano ci è servito per introdurre il racconto che Peo Mazza ci ha fatto dei suoi esordi musicali. Il suo primissimo gruppo nel 1980 si chiamava Aquario.
2: Sì, gli Aquarium. Sì, con Guido Brivio abbiamo fatto questa band che effettivamente era bella, stava funzionando. Dopo, vabbè, Pepito alla chitarra, il Fabrizio Vicini, basso, io alla batteria e c'era anche il Fulvio
3: Lepori,
2: Fulvio che era la seconda chitarra, che era attaccato dopo. Ma era bello, era un genere un po'. Cantavamo in inglese, penso, sì. Ero già 5-6, la mia vita è quella lì. Mettere i piedi in 7-8 scarpe e via. Lì ero già qui Shell Shock, che facevamo speed metal addirittura. Ero già qui Panigirl. Era già in più, suonavo già a Milano, ero già giù per dentro nella scuola di Tullio d'Episcopo. E ho studiato, mi ha diplomato in 4 mesi. E grazie a lui che ha cominciato, mi hanno inserito un po' e ho cominciato un po' a suonare in giro nei bar a Milano. Avevo già quel mondo lì. Giorgio Conte è entrato perché Nicola Marinoni, che siamo molto amici e addirittura quei tempi abitavamo assieme, era il batterista di Giorgio Conte e lui è partito per una tournée e mi ha detto: senti, rimpiazzami con Giorgio perché io devo andare. È stato via 2-3 mesi e Giorgio non mi ha più mollato e da lì ho registrato 4-5 dischi, abbiamo fatto un giro del mondo con Giorgio.
0: Certo. Come abbiamo sentito, una delle collaborazioni certamente più importanti per Peo Mazza è stata quella con il cantautore italiano Giorgio Conte. Dal suo disco La vita fosse del 1996 ascoltiamo a questo punto il brano omonimo. Con Giorgio Conte alla voce e alla chitarra suonano il compianto Marco Fratantonio alla fisarmonica, Luca Ghielmetti in questo caso alle tastiere, Claudio Rossi alle chitarre e Peo Mazza alla batteria e alle percussioni.

0: era La vita fosse di Giorgio Conte. Noi continuiamo ad ascoltare Peo Mazza che ci sta raccontando la sua carriera musicale.
1: E dopo da lì ho cominciato a suonare anche in Italia, no? In più dopo sono nati Diaspro, poi la Michela è diventata mia moglie, abbiamo fatto 4 dischi, uno più bello degli altri, prodotti, il primo disco siamo stati prodotti da Antonella Ruggero, eravamo giù in casa da Antonella, con Roberto Colombo, ci ha prodotti lui, con tutto Massimo Grandi che era il proprio manager, produttore. E il primo disco abbiamo fatto, effettivamente lì sono i primi passi seri dentro tournée radio, tutte delle cose,
2: Eurovisione,
1: sai,
2: voi avete fatto...
1: ci siamo fatti conoscere con la prova dell'Eurovisione, era quella roba che dopo se ti sceglievano andavi, ma siamo arrivati secondi, quindi però sì, ci siamo fatti conoscere di brutto lì con l'Eurovisione. Ai tempi poi la televisione era ancora, non ce n'erano migliaia come adesso. E effettivamente, cavolo, da lì siamo partiti, Rete 3, ci ha chiamati, diretta, abbiamo fatto una diretta radio in Rete 3, veramente in là, cos'è che è, 90-91, che eravamo su in cima al Tamaro, era una roba strana dentro un tettone. Quando siamo scesi giù, c'era giù una ventina di persone che volevano il, come si dice,
2: l'autografo,
1: e ci sono rimasti tutti male perché eravamo una Betty cinese, non inglese. Pensavano tutti che eravamo inglesi. E gente che veniva qua a parlare in inglese, no, scusa, guarda
2: che c'è,
1: non c'è problema. Che ride. E lì, sì, avanti, più dopo. Dopo sì, con Giorgio ho fatto anche un'esperienza bellissima con Ivo Tognini, abbiamo suonato 3 o 4 anni insieme con Ivo, avevamo un gruppo che si chiamava Mai Quasi, facevamo tutta musica dell'Ivo, con Antonio Cassino al basso e Franco Baroni alla chitarra, e abbiamo fatto una piccola demo, c'è in giro ancora la demo,
2: okay.
1: È particolare, era veramente un po' molto sulla fusion, diciamo, più che jazz, no? L'editore chiamava regolarmente, ogni disco chiamava vari musicisti, lì invece eravamo proprio una band, Mai Quasi. E avevamo fatto anche delle belle esperienze con Franco Ambrosetti che veniva ogni tanto a suonare con la tromba. E dopo siamo partiti con Ivo a proprio fare gli standard jazz con Rino Rossi al contrabbasso e lì Corvini alla tromba, c'era un trombettista argentino. Che poi è nato un disco bellissimo per la Decca, mi sembra, non mi ricordo più, che era Claude Bowling, 7 pagine per chitarra e trio jazz. E abbiamo registrato alla radio su Abesso, che c'era ancora il Tom Meister, che non me lo ricordo bene, era 88-89.
0: E chiudiamo questo incontro con Peo Mazza con un altro brano dei Diaspro, My Real Nature. Su queste note vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: those tight ropes. They keep you walking.
1: Barometro, controllare il barometro. Ah, variabile in diminuzione, brutta storia. Non c'è da farsi illusioni. Questo qui è incapace di mentire.
2: Tutti li uccidono, tutti.
1: Ah, sei lì. Variabile in diminuzione.
3: Fuori c'è il sole?
1: Non ci dovrebbe essere.
2: C'è, invece.
1: Non bisogna contarci, prima o poi se ne andrà.
4: Un'altra mattina di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
5: Rete 2.
6: In studio Roberto Ortelli. Donald Trump sollecita il presidente ucraino Zelensky a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe, quanto ha detto il tycoon presidente degli Stati Uniti parlando con media e suo golf club di Doomberg in Irlanda. I raid ucraini, ha detto, impattano sulle forniture globali del greggio russo facendo aumentare i prezzi. Ancora Trump, che ha criticato le forze negative, così le ha definite, che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente degli Stati Uniti si è espresso così dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per un rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le forze ucraine hanno bombardato per 10 volte con droni a partire da ieri sera la struttura della centrale nucleare di Zaporozhye, dove si svolgono le attività di addestramento del personale. Lo afferma la direzione dell'impianto, gestito dall'ente russo Rosatom. Secondo le prime informazioni non ci sono vittime e i danni sono in fase di verifica, sempre secondo la direzione, che sottolinea che le radiazioni sono nella norma, ma che afferma che si è trattato di attacchi ad un elemento degli apparati di sicurezza della centrale. Non erano droni, era uno stormo di uccelli, lo hanno reso noto nel pomeriggio le autorità lituane, citate dall'agenzia Reuters, autorità che in precedenza hanno chiuso il proprio spazio aereo, lo scalo della capitale Vilnius, e indotto la NATO a mobilitare almeno un caccia che poi ha identificato i volatili a vista. Nelle rilevazioni radar iniziali le tracce lasciate da uccelli e droni possono risultare simili, ha aggiunto sempre lo stesso ente governativo baltico. In Turchia la polizia ha effettuato numerosi arresti nel corso di blitz contro bar gay e abitazioni di attivisti LGBTQ. Lo hanno reso noto le autorità e una delle organizzazioni prese di mira. Avviati i procedimenti legali contro 162 sospettati, 9 organizzazioni e 13 aziende, in un totale di 15 province, tra le quali Istanbul e Ankara, ha scritto su X il ministro della giustizia Akin Gürlek, che non ha specificato quante persone siano state poste in stato di fermo, ma ha affermato che i blitz rientrano nel contesto del decennio della famiglia proclamato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
7: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
6: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Dal pomeriggio, a partire dalla Romandia, velature in estensione. Domani tempo ben soleggiato ovunque, con tendenza favonica nelle valli superiori. Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
1: C'è una lingua che impariamo ancora prima di studiarla, una lingua che non sempre finisce nei libri di scuola, ma che resta nelle cucine, nei cortili, nei mercati, nelle piazze. È la lingua che chiamiamo dialetto. Ben ritrovati da Christian Gilardi e questa puntata di Gran Bazar nuovamente dedicata alla canzone in dialetto, con me sempre Franco Brevini, che con le sue competenze appunto ci aiuta a districarci in questo bellissimo mondo. Dunque, il dialetto per molto tempo è una lingua che è stata considerata minore, domestica, quasi da lasciare alle spalle per entrare nella modernità, e invece a partire dagli anni 70 qualcosa cambia. Il dialetto entra nella canzone d'autore non come folklore, non come caricatura, ma come scelta consapevole, poetica e musicale. Da Genova a Milano, da Modena a Venezia, da Roma a Napoli fino alla Sicilia, i cantautori riscoprono la forza ritmica e narrativa delle parlate locali. Il dialetto diventa timbro, diventa identità, diventa lente attraverso cui guardare il mondo. In questa puntata di Gran Bazar attraverseremo l'Italia delle voci dialettali, ascolteremo come il pop, il folk, il blues e il rock si siano intrecciati con accenti diversi, trasformando la lingua della quotidianità in materia alta di racconto. Partiremo dall'Emilia-Romagna, l'abbiamo lasciata nella scorsa puntata, e faremo un viaggio tra memoria e innovazione, tra radici e contemporaneità, perché il dialetto, quando incontra la musica, non chiude ma apre. Benvenuti a Gran Bazar. Dalla Liguria ci spostiamo in Emilia, ci troviamo di fronte qui a un panorama particolarmente ricco.
2: Sì, troviamo qui innanzitutto un'altra figura di prima grandezza nel mondo dei cantautori, Francesco Guccini. Guccini ha scritto prevalentemente in italiano, ma ha mantenuto aperto un rapporto con il dialetto per tutta la sua carriera, spesso reinterpretando dei pezzi popolari o realizzando traduzioni come La Ziatta, adattamento in modenese di La Tieta di Juan Manuel Serrat. La Fira Saint-Lazare è un canto popolare bolognese che Guccini ha reso celebre, e al mondo bolognese ci riportano anche Maria la Guerza e La Madunena dal Baugard Saint-Pierre, canti tradizionali bolognesi incisi da Guccini nell'album Canzoni d'Osteria del 2023. L'unica canzone interamente in modenese scritta e cantata da Guccini è Altrest, o al triste, il triste, insomma, un piccolo memorabile blues in dialetto, inciso nel 1970 e pubblicato in chiusura dell'album due anni dopo. Nel testo tornano reinventati gli stereotipi del blues: il risveglio malinconico, la pioggia in primavera, l'amore che se ne va con uno che ha più soldi, il protagonista che resta solo in mezzo alla strada. Il titolo stesso, Altrest, il triste, riecheggia l'aggettivo inglese blues, e nei dialetti emiliani porta anche la sfumatura di malandato, di misero. Musicalmente è una ballata scarna, con voce in primissimo piano, e un passo da blues rurale, diremmo, che fa risaltare suono e cadenza del modanese. Il risultato è un autoritratto ironico amaro che, pur nel gioco linguistico, mette a fuoco uno dei temi tipici di Guccini, la sconfitta quotidiana raccontata senza enfasi, con pietà e misura.
3: Absurdo desta mattina, una primavera buona.

0: Ecco, restiamo in Emilia, restiamo a Modena, perché allo stesso modo ci riportano i Modena City Ramblers, una delle band italiane più longeve, riconoscibili per la loro fusione tra il folk, il rock, la musica celtica e naturalmente il dialetto emiliano.
1: Sì, il loro merito è quello di rendere popolare e anche socializzare, rendere collettiva una lingua di provincia, trasformandola in coro da piazza. Racconti di formazione, memorie contadine, antifascismo quotidiano. Fra i loro successi, Delinquente ad Modena, sugli scapestrati esordi della band, e La foglia dal Magalas, una ballata popolare ricca di riferimenti alla cultura contadina e antifascista. Proporrei di ascoltare la prima delle due canzoni, Delinquente ad Modena, una piccola autobiografia collettiva del gruppo messa in musica, è il ritratto ironico di una banda di ragazzi di provincia che gira con gli strumenti nel baule dell'auto, inseguendo sogni più grandi dei miseri cachet che vengono loro riconosciuti, e un'energia che precede qualsiasi perfezione. Siamo nei primi anni dei Modena City Ramblers, ricordo che l'album di esordio è del 1994, quando il loro folk rock colorato di celtico prende forma con violini che trascinano, chitarre nervose, percussioni asciutte, quell'andatura caratteristica di ballata da pub. Il dialetto modenese qui è l'angolo visuale da cui guardare il mondo, è un timbro identitario. Ascoltandolo oggi, Delinquente ad Modena continua a sembrare ciò che era allora, la carta di identità affettiva di un gruppo, di una città, scritta nella lingua che meglio sa restituirne il passo.

0: Negli anni 90 furono molto noti anche i pittura fresca. Qui ci spostiamo invece nel Veneto. Sono stati tra i primi artisti a portare il dialetto sul palco di Sanremo, e il dialetto e il reggae, potremmo dire, ottennero effetti stranianti, no? Trasponendo in veneziano appunto lo stile reggae.
1: I pittura fresca sono nati a Venezia alla fine degli anni 80 e hanno unito fiati, ritmi in levare e temi sociali con un registro leggero e satirico. Il nome stesso, pittura fresca, che sembra uno di quei cartelli che vengono ammessi sui manufatti dipinti di recente, è un manifesto che evoca la strada. Papa Nero è il loro brano più noto, presentato a Sanremo nel 1997. È una hit antirazzista in veneziano, dove si mescolano humor e impegno. E sulla scia di una profezia che è attribuita a Nostradamus e sull'onda del dibattito seguito all'elezione di Danny Mendez a Miss Italia nel 1996, i pittura fresca immaginano che sia eletto un papa nero. È rimasto uno dei rarissimi esempi di canzone in veneziano con grande esposizione nazionale.

0: Ecco, ma in tutto ciò Roma, che è insomma la capitale, resta fuori dal coro dei cantautori dialettari oppure insomma ha un ruolo anche lei?
1: No, assolutamente. Nel 71 c'è uno dei più importanti cantautori dialettali, Antonello Venditti, che compone uno dei testi più amati dalla canzone dialettale, non soltanto da quella, Roma Capoccia. È un ritratto sentimentale della città, niente retorica, solo immagini precise, le luci, i ponti, i pomeriggi lunghi e un romanesco che scalda. La melodia allarga il passo, il ritornello è subito un coro, è una canzone che ha insegnato a milioni a pronunciare Roma come se fosse una persona.

0: Credo che dobbiamo concludere il nostro viaggio con il sud, dove ci attendono però figure di primissimo piano che hanno usato il dialetto.
1: Sì, a cominciare da un altro cantautore di successo come Franco Battiato. Nel 1979 scrive Stranizza da muri, e quando un autore come Battiato sceglie il dialetto lo fa per cercare una tenerezza primigenia, originaria, suoni che vengono dall'infanzia, dal paesaggio. Stranezza d'amore è una ballata di purezza disarmante, parole semplici, vento e mare sullo sfondo, un dialetto siciliano che non separa ma avvicina.

0: Poi naturalmente c'è Napoli, dove i nomi più significativi sono Pino Daniele, Teresa Dessio. L'uno fonde napoletano, italiano, inglese con sonorità blues, rock e jazz. L'altra ha svolto ricerche sulla musica popolare e mediterranea, appunto partendo dalla nuova compagnia di canto popolare.
1: A Napoli il dialetto appunto incontra blues, rock e jazz e finisce per suonare internazionale, restando pur localissimo. La lezione è semplice e geniale. Mischiare senza perdere l'accento. Vedremo che anche gli ultimi autori faranno così. Napoli è, di Pino Daniele, è un manifesto, con la città madre e la città ferita, il napoletano che scivola nell'italiano e nell'inglese con naturalezza. La band suona come una piccola orchestra urbana, la voce calda e verticale dice l'orgoglio e la malinconia di un luogo che si ama e si contesta nello stesso tempo.

L'altra voce indimenticabile, accanto a quello di Pino Daniele, di cui abbiamo ascoltato Napulè, è quella di Teresa De Sio. Voce mediterranea, ricerca sulla tradizione popolare, energia da palco. La De Sio usa il napoletano come lingua del desiderio e della partenza, come del ritorno. Voglia e torna è il biglietto da visita di Teresa De Sio, una ballata in napoletano del 1982 che trasforma la nostalgia del ritorno in un sentimento luminoso fatto di vicoli, sguardi e colori che il tempo tenta di rubare. Il risultato è un pop mediterraneo, essenziale, con chitarre calde, con ritmo lento ma pulsante, con una voce dritta e confidenziale. È una canzone che parla di radici senza retorica, che è piena di immagini concrete, quasi tattili, che rendono fisico il desiderio di tornare. E l'arrangiamento tiene insieme tamburi e chitarre, dunque strada e studio.

0: Proviamo a tirare le file di questa esperienza dei cantautori in dialetto, Franco Brevini. Dove arriviamo, appunto?
1: Queste canzoni dimostrano che il dialetto in mano ai cantautori non è un museo, ma è una tecnologia emotiva. Ecco, questo mi sembra la lezione che noi possiamo ricavare. Il dialetto non come reperto museale, ma come tecnologia emotiva. Funziona perché? Perché accorcia le distanze, perché porta al microfono timbri e ritmi che l'italiano standard allontana, che smussa, perché dà corpo alle identità locali dentro un mondo però globale, cioè non si canta in dialetto per chiudersi, si canta in dialetto perché semplicemente si è di quel luogo lì. È moderno, non malgrado, ma grazie al suo radicarsi in un luogo. Da Milano a Napoli, da Genova a Roma, dall'Emilia alla Sicilia, il dialetto si è conquistato un posto nel pop come opzione stilistica, come lente narrativa, come promessa di verità. E questo, devo dire, lo dobbiamo ai cantautori dialettali.
0: Franco Brevini, siamo al termine di questa quinta puntata. Cosa ci riserverà la prossima?
1: Sarà dedicata alle isole che cantano, alla Sardegna, alla Sicilia, e anche in questo caso sarà interessante rilevare i tentativi con cui i musicisti locali, isole, cioè in realtà per definizione geograficamente chiuse, hanno cercato di mettere d'accordo tradizione e innovazione particolare, locale e universale, globale.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: In studio Roberto Ortelli, nei bombardamenti russi sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei, è quanto afferma il Ministero della Difesa russo, mentre il presidente ucraino Zelensky ha riferito che i russi hanno deliberatamente incendiato la locomotiva di un treno e danneggiato una stazione di servizio in un attacco con droni vicino al confine con la Polonia. I russi aggiungono di avere bombardato anche centri logistici e siti energetici nel sud dell'Ucraina in particolare. Donald Trump sollecita il presidente ucraino Zelensky a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe e quanto ha detto il tycoon parlando con i media al suo golf club di Doomberg in Irlanda. I raid ucraini impattano sulle forniture globali del greggio russo facendo aumentare i prezzi, lasciatelo pure attaccare altri obiettivi ma non quelli legati al diesel perché sta causando una carenza di carburante nel mondo, ha detto Trump. E ancora Trump che ha criticato le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per un rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare che possa sfuggire al controllo umano. La Lituania ha fatto decollare un caccia della NATO e ha chiuso l'aeroporto di Vilnius scambiando uno stormo di uccelli per un drone, come riporta Reuters, che cita il Centro Nazionale per la Gestione delle Crisi. Gli uccelli e i droni, a prima vista, lasciano tracce simili sui radar, ha dichiarato il centro. A causa dell'allarme, l'attività dell'aeroporto di Vilnius è stata interrotta per 38 minuti. Dall'interno ancora incidenti ieri in Svizzera, 6 persone sono rimaste ferite in uno scontro tra 2 auto, ieri sera a Gossau nel canton San Gallo, 3 donne, tutte passeggere, hanno riportato ferite gravi e sono state trasportate in ospedale come ha comunicato oggi la polizia cantonale, anche le 2 conducenti e un'altra passeggera hanno riportato ferite ma di lieve entità e sono state medicate sul posto. Un 67enne è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio nei pressi di Rothenflüe, nel canton di Basilea Campania, in un incidente avvenuto mentre effettuava lavori forestali. Il trattore che stava conducendo si è ribaltato e l'uomo è rimasto incastrato sotto il veicolo. Un elicottero di soccorso lo ha trasportato in ospedale. Andare in bicicletta in Svizzera è 2 volte più pericoloso che nei Paesi Bassi. Lo rivela un nuovo studio elvetico olandese, stando al quale a fare la differenza sono le infrastrutture, come la concezione delle piste ciclabili. Tra il 2019 e il 2022 in Svizzera si è osservata una media di 0,19 incidenti ciclistici ogni 100.000 km percorsi contro lo 0,09 dei Paesi Bassi. I ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo e quelli dell'Università di Twente hanno esaminato oltre 86.000 sinistri registrati dalla polizia.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Domani in tutta la Svizzera tempo ben soleggiato con tendenza favonica nelle valli superiori. Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Un'altra mattina di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso.
2: Ma guarda un po' te.
3: Barometro, controllare barometro. Ah, variabile in diminuzione, brutta storia. Non c'è da farsi illusioni. Questo qui è incapace di mentire.
2: Tutti li uccidono, tutti.
3: Ah, sei lì.
4: Variabile in diminuzione.
5: Fuori c'è il sole?
4: Non ci dovrebbe essere.
5: C'è, invece.
4: Non bisogna contarci, prima o poi se ne andrà. Ma che fai, ora ti metti anche a parlare da sola?
5: Io?
4: Ti ho sentita, sai.
5: No, dicevo, li uccidono tutti, poverini.
4: Li uccidono tutti? Chi uccidono?
5: I rinoceronti, sta scritto qui. Fra 10 anni vivo non ne resterà più uno solo. E lo sai perché li uccidono, Ivio, lo sai?
4: Magari me lo dici stasera. Sono ancora così, lo vedi, in canottiera e mutande, senza ancora aver preso il caffè. E dovrei già essere...
5: Perché c'è gente, pensa un po', che crede nel potere afrodisiaco dei loro corni ed è disposta a sborsare cifre astronomiche pur di ottenerne uno. Capisci che roba? E sai quanto arriva a pagare per un solo corno? No. Di una cifra? Avanti, di una cifra.
4: Allora, ho freddo, lascia perdere.
5: Fino a $10,000. E gli indigeni mica sono scemi, con la miseria in cui si trovano. Fanno la posta quei bestioni e in un modo o nell'altro li abbattono. Ma di chi è la colpa? Avanti, rispondi, di chi è?
4: Che ne so io, di chi è?
5: Dei governanti di quei paesi che non alzano un dito per arrestare quella strage.
4: E perché non lo alzano il dito?
5: Perché loro problemi di denaro non ne hanno. Ma forse qualche problema sessuale, sì.
4: Problema sessuale?
5: Come si può essere così stupidi, dico io, da pensare che un corno di un animale può scatenare il desiderio?
4: E se già ce l'hai il desiderio, allora a che ti serve il corno?
5: Appunto.
4: Appunto. Aurora, me lo fai questo benedetto caffè o devo farmelo da solo?
5: Il caffè, già, il caffè.
4: È tardi, lo capisci che è tardi? Sono 9:00, alle 10:00 la prova e tu mi vieni a parlare dei rinoceronti. Nelle mani di un tedesco siamo questa volta. Un tipo che non sgarra di un secondo. Uno che si crede di rimediare con la puntualità alla mancanza di genialità. Pensa un po'.
5: Stiamo parlando di una cosa importante, mi pare, non di una sciocchezza qualunque.
4: Cioè, dai, per favore, fa presto. Non ti incantare come tuo solito. Ecco, io adesso mi siedo e aspetto.
5: Quando poi Francesco sarà grande, Lilla no, Lilla ha un altro carattere, tutto le scivola addosso, beata lei. Sì. Ma Francesco, Francesco si guarda attorno, si chiede il perché di tante cose.
4: Ebbene?
5: Ebbene, quando Francesco compirà 20 anni e ti chiederà che hai fatto tu, suo padre, per salvare i rinoceronti dall'estinzione, vorrei proprio sapere che cosa gli rispondi.
4: Che cosa gli rispondo? Mi sono alzato ogni mattina alle 8:30 per essere in orchestra alle 10, pronto al mio posto. Che qui, in punta alle labbra, ho perso quasi per intero la sensibilità per averle tenute strette intorno all'ancia di un oboe. Tutti i santi giorni che il Signore manda in terra. E mi sono dovuto sentire nelle orecchie migliaia di volte quelle che gli amanti della musica chiamano le divine armonie. E questo fino al punto che adesso io non posso più ascoltarle senza provarne nausea. La stessa nausea che si prova dopo una buffata. E che quando non si trattava di classici mi sono dovuto spaccare polmoni e cervello con quella robaccia che va sotto l'etichetta di musica contemporanea, senza capirne un accidenti, però. Dovendo anche fare alla fine di ogni esecuzione un'espressione intelligente. Fatica questa, per la quale non basterebbero indennità, maggiorazioni e premi annuali. Ecco che cosa gli rispondo a Francesco il giorno del suo 20° compleanno.
5: Va bene, ma non è una buona ragione.
4: Lo so. È probabile che lui ribatterà, perché non si limita a guardarsi intorno il signorino, no? Lui rompe i coglioni. Ribatterà chiedendo che cosa c'entra tutto questo con l'estinzione dei rinoceronti. E allora io gli dirò che ho dovuto scegliere fra l'estinzione dei rinoceronti e la sua estinzione. Porca miseria, ma vedi tu, se un povero Cristo deve cominciare a incazzarsi a prima mattina. E adesso o mi porti quel fottutissimo caffè o me lo vado a prendere al bar in culo ai rinoceronti.
5: Non ti infuriare, se no diventi un rinoceronte e sparano anche a te. Rimettiti a sedere, che arrivo subito.
4: Ma porca puttana, ogni giorno ce n'è una nuova. Ieri mattina gli alberi che abbattono in Amazzonia. L'altro ieri, allarme generale, sta scomparendo il cito non so cosa dal lago non so quale. Una specie di gamberetto schifoso, lungo meno di un centimetro, che se scompare voglio proprio vedere chi se ne accorge. E oggi i rinoceronti, eh? Colpa di questi, giornalacci capaci soltanto di suonare le campane a morto. E colpa pure della TV, che l'altro cielo del malaugurio. Chi era?
5: No, che le rompi!
4: Ma meglio se la rompo!
6: Ecco. Il buco dell'ozono rilevato.
5: Così l'hai accesa. Con la rivista l'hai accesa.
4: Ma vaffanculo!
6: Dal centro delle tre.
4: Dalla mattina cominciano, prima ancora di dirti buongiorno.
5: E il tuo caffè, Ivio?
4: Deo gracias.
5: Non mi attaccare quel lavoretto, sennò sto nei guai per davvero.
7: Che fai?
5: Non lo vedi? Ho appena acceso il computer. È un copione di oltre 40 pagine che devo scrivere e sistemare.
7: Francesco e Lilla?
5: Regolarmente accompagnati al pulmino, signor comandante.
4: Ma se sei ancora in vestaglia?
5: Ho infilato il cappotto di sopra.
7: Dovresti vestirti la mattina quando scendi giù.
5: Vado sempre di corsa.
4: Ma quante volte te lo devo dire?
5: L'autista è uno che brontola se lo facciamo aspettare.
7: A me non piace che la gente del palazzo ti veda in vestaglia.
5: Mi infilo il cappotto, ti ho detto. Chi vuoi che mi veda?
7: Non potrai infilarti il cappotto anche a luglio?
5: A luglio non c'è scuola.
7: Vabbè, lo stesso non mi piace. Mi dà un senso di sciatto. Ma dico, ma ti costa tanto avere un po' più cura di te stessa?
5: Oh, Ivio, ti prego, non ora almeno.
7: Brutta figlia di tuo padre. Mai che avesse la barba fatta lui, mai. Adesso, per esempio, perché non ti vesti prima di attaccare a scrivere al computer?
5: Ho i minuti contati. Alle 11 il dottor Guerrini passa a ritirare il secondo tempo del suo film. E io l'ho appena cominciato. E mi sono alzata alle 7, eh? Neanche tu, però, sei vestito da sera. E non ti chiedi se io non provo lo stesso senso di sciatto. No, tu puoi stare mezzo nudo. Io non posso stare in vestaglia. Questa è la verità.
7: Oh, ma con che testa ti sei svegliata stamattina?
5: Sì.
7: Ma dico, che fai? Ti ricalci? Io non vado in orchestra col cappotto infilato sopra le mutande. Finisco il caffè e mi vesto. Come da 15 anni a questa parte. Dovresti saperlo ormai.
5: Hai ragione, scusami.
7: Bel tipo quello lì, eh? Te lo raccomando.
5: L'autista del pulmino?
7: Il tuo dottor Guerrini.
5: Poverino. È tanto gentile.
7: Cinematografari. Gentaccia.
5: È simpatico pure.
7: Oh, gentile e simpatico. Una volta o l'altra gli vado incontro io per le scale. Lei la deve smettere di scrivere zozzerie. Che poi devono passare sotto gli occhi di mia moglie.
5: Ah, sei geloso. È un vecchio signore di 60 anni e passa.
7: Geloso io, sì. Ma è che non ho mai sopportato i degenerati, specie quelli vecchi.
5: E poi non sono zozzerie gratuite le sue. Lui fotografa la realtà. Se la realtà è zozza, che colpa ne può avere?
7: Vedo che ti ha conquistata. La realtà non è tutta zozza, come sostiene l'esimio dottor Guerrini, no? Se ti giri attorno qualcosa di buono ancora la trovi. Lui no, no, lui ha puntato gli occhi sulla zozzeria. E quando più lo schiodi da lì sopra. Ringrazia Dio che oggi proprio non posso mancare la prova. Sì, perché nella sesta di Beethoven l'obo è protagonista. Altrimenti gli andrei incontro io al tuo bell'artista, al vecchio porco. Frocio magari.
5: Dai.
7: Ma smetta di mettere false idee in testa a mia moglie, gli direi. Anche perché la testa di quella lì non ha mai funzionato troppo bene. Beh, io mi preparo.
5: Attento, un pattino rotale di Francesco.
4: Cazzo, miseria.
5: Ti sei fatto male?
4: Ma sempre tutto in giro. Questa casa è un troiaio.
5: Metto a posto io, non avere paura. E poi passo la scopa per i cuoci. Era un vaso bruttissimo. Bravo, così ce ne siamo liberati.
4: Sì, e ti credi che hai risolto? Un giorno o l'altro tutto dalla finestra, io vedrai. Questa opera di Francesco. Ma lui non ha tempo per l'ordine. Lui deve interrogare l'universo.
5: Sbagli, ieri sera a mettere in ordine toccava a Lilla, la tua prediletta.
7: Io non ho figli prediletti, chiariamo. Ma che Francesco sotto sotto mi odi, l'impressione ce l'ho. Ma forse neanche tanto sotto sotto. Certe volte mi guarda con un disprezzo.
5: Me mi guarda con amore.
7: Sì, va bene, Lilla a me e Francesco a te. E non ne parliamo più.
5: Altro giorno, poi, mi ha guardata addirittura con curiosità e divertimento.
7: Come?
5: Ero sotto la doccia e lui distrattamente ha aperto la porta del bagno e mi ha vista nuda.
8: La curiosità la capisco, è in un'età difficile.
9: Non mi vedeva così da quando era piccolo piccolo.
7: Il divertimento? No, il divertimento lo capisco molto meno.
9: Oggi i ragazzi sono più liberi di come eravamo noi.
7: Ci penserò io fra un anno o due a proporgli qualche genere di divertimento più sano, se non sarà in grado di procurarselo da solo.
9: Vabbè, io devo lavorare, non posso perdere più neanche un minuto.
10: Che poi non capisco perché non sale mai, no? Non fa mai lo sforzo di salire.
9: Chi?
10: Guerrini. No, sempre tu a doverti scomodare. Dovevi portare il lavoro fino a giù.
9: Non so dove parcheggiare la macchina. Questa strada è diventata un inferno.
10: Oh, scusati con lui. Digli che cambieremo casa al più presto, che andremo ad abitare in un parco con larghi viali ombreggiati.
9: Sì.
10: E tutto per rendergli la vita ancora più agevole. Meno un quarto. Ma io sto qui a perdere tempo a dire cazzate con te che a quest'ora dovrei già essere per strada. Dove sono le camicie pulite?
9: Nel tuo cassetto, dove vuoi che siano, in camera da letto. Come sempre, del resto. Ricordami un giorno, un solo giorno da quando siamo sposati, che non hai trovato la tua camicia pulita al posto suo. Trattami male, tu. Ma un'altra donna come me, dove la trovi? Moglie, madre, collaboratrice delle entrate familiari. Ecco qua, ecco. Questo mese ho già 1.000 euro.
10: Il dottor Guerrini, buono quello.
9: Poi tutti altri se te lo dico. Ma la verità è che solo il dottor Guerrini mi apprezza per quanto merito. Le mani d'oro, mi dice. Lei, signora Aurora, ha le mani d'oro e la volontà. Lei potrebbe anche imparare a volare con la volontà che si ritrova. Oh, dottor Guerrini, ma che le salta in mente? Alla mia età, con un marito e due figli, prendere il brevetto di pilota.
10: Farne cosa, poi?
9: Ma quale brevetto? Volare, volare con le sue braccia. Libera come un uccello, come una rondine. Che tipo... Sempre allegro, sempre.
10: Sentiamolo da teatro, lo dici che sono già uscito, che sto arrivando.
9: Sì, sì. Pronto? Ah, sei tu. Bene, bene. E tu, come hai passato la notte? Ah, e quel disturbo? Meglio così. Stasera, non lo so, lo chiedo a Ivio e poi te lo faccio sapere. Ora no, ora va di fretta, ha fatto tardissimo. Va bene, anche se fai la spesa la puoi sempre utilizzare per te, non devi mica buttarla. No, no, ma perché ti vuoi togliere tutte le cose di mamma? Sono ricordi, papà, tienli per te. E va bene, ne riparliamo quando ci vediamo. Sì, sì, lavoro tutta la mattina, dove vuoi che vada? Ciao, ciao.
3: Chi era?
9: Ah, hai messo la giacca sfigata. Stai bene, stai bene.
3: Chi era al telefono?
9: Papà, diceva se stasera passiamo da lui. Si è svegliato con la voglia di cucinare.
3: Anch'io.
9: Anche tu cosa?
3: No, dico, devo passarci anch'io, non gli basti tu.
9: Se mi vede arrivare da sola, pensa che abbiamo litigato, lo sai.
3: Non sarebbe una gioia da niente per lui.
9: Sei maligno. Questo casomai è tipico delle suocere, non dei suoceri.
3: Un uomo che resta vedovo è più una suocera che un suocero. Poi l'abbiamo già detto altre volte, tuo padre non ha mai fatto l'uomo in casa sua.
9: Perché gli piace cucinare?
3: I pantaloni li portava tua madre.
9: Tutti i più grandi cuochi sono maschi.
3: Comunque abituati ad andarci un po' da sola, adesso che gli è venuto questo nuovo accidente.
9: Io non dico tutti i giorni, ma una sera alla settimana che ti costa? Su, amore.
3: Che mi costa? Quando soffriva di stomaco non faceva che mostrarmi la lingua.
11: Tu che te ne intendi?
3: Perché me ne dovrei intendere, sentiamo? Perché suono lobo, Poi gli è presa la fissa dell'artritismo deformante. E ogni volta lì a confrontare le sue dita con le mie.
11: Vedi, vedi, qui a te il dito va dritto come una I. A me invece fa una specie di L.
3: Adesso con questa bella novità delle emorroidi, se tanto mi dà tanto.
9: Va bene, glielo dico io a papà di non asfissiarti, di lasciarti in pace.
3: Ecco.
9: Ora devo lavorare. Mattina, dopo, esterno, giorno. In campo lungo, un
3: seno. Un reggiseno. E lo sapevo, non si smentisce mai il vecchio mandrillo,
9: Un reggimento di soldati sfila davanti al palco d'onore. Oh, e poi ragiona, un reggiseno in campo lungo, ma che effetto può fare? Neanche si vede.
3: Che ne so io di quelle stronzate lì.
12: Piuttosto, dove è finito il mio strumento?
9: Boh.
12: Ieri sera l'avevo appoggiato qui, sulla mensola.
5: Ma poi l'hai messo via, nell'armadio, per evitare che i ragazzi lo toccassero.
12: Ah, già, nell'armadio, è vero.
13: Oh! Ma che accidente? Oh! Qui è pieno di formiche! Formiche dappertutto ci sono! Per forza! Qui ci sono... ci sono tracce di zucchero. Ma zucchero, è proprio zucchero! Ma come ci è arrivato lo zucchero qui dentro? Non ce l'avranno portato loro, le formiche.
5: Loro lo portano via.
13: Sì, ma da dove lo prendono allora? Dalla cucina, è chiaro!
5: Ma io poi le facevo arrivare fino alla cucina. Dovevo solo essere impazzita. No, nell'armadio glielo faccio trovare io.
13: Tu?
5: E qualche volta anche Francesco. A mucchietti, a montagnole, 10-15 centimetri l'una dall'altra.
13: E perché?
5: Ne vanno matte.
13: Ne vanno matte. Ma che cavolo di risposta è questa?
5: E poi passiamo le ore intere a osservarle. È uno spettacolo, sai. In men che non si dica, si passano la voce.
13: Ma che, c'hanno le ricce trasmittenti adesso, le formiche?
5: E cominciano ad arrivare in fila indiana, una dietro l'altra. E senza sgarrare di un millimetro, eh? Ognuna si carica il suo granello di zucchero, si gira e se ne torna da dove è venuta. Che carine! Arrivano che sono nere e se ne ripartono sale e pepe. E Francesco ride, si fa delle risate.
13: Ridete, ci penso io adesso alle formiche. Così imparate, brutte schifose.
5: Ma no, che ti hanno fatto di male, povere creature?
13: Che ci mancava il piagnisteo adesso. Oh santo cielo, che peccato ho commesso, di quali infamità mi sono macchiato. Amore, senti.
14: Amore, aspetta. Senti, che le diresti di cominciare con la curetta, quella che fai tutti gli anni in questo periodo? Dai, quando arriva la primavera siamo tutti un po' stanchi, siamo provati. Tu poi con la casa, i ragazzi, il computer, facendo di tuo padre. Senti, amore, facciamo così. Stasera chiamiamo il professor Perrelli e ti fai rinnovare la prescrizione. Così domani mattina cominciamo con le punture.
5: Te la fai pure tu.
14: Io?
13: Ma io sono fuori causa. Ma che c'entro io? Non allevo formiche io. Oh Cristo, vuoi vedere che... Lobue! Solo questo ci manca. Fai la giornata completa.
5: Ivio! Ti senti male? Che ti succede?
13: Sono entrate nell'astuccio, sono bello che fottuto.
5: Ma calmati, perché dovevano?
13: Perché dovevano, invece... Fai vedere. Sono entrate. Sono entrate, maledette bestiacce. Ecco, eccone una. Eccola qua. Via, vieni, sacchi. Oh, porca puttana, rimasta appiccicata al velluto. Passami il cucchiaino.
5: Quale?
13: Quello del caffè.
5: Ecco, tieni. Che vuoi fare?
13: Leccarmelo. Provo a togliere questo schifo. Ecco, un macchiato di caffè all'interno dell'astuccio. Ma che giornata di merda è cominciata?
5: Ma com'è possibile? Le formiche vanno solo verso lo zucchero. Perché dovevano entrare lì dentro?
13: Non ti ricordi che ci tengo sempre una bustina di zucchero per quando in orchestra mi sento fiaco per i cali di pressione? Perché quando uno soffia, non dico le emorroidi, ma gli può anche girare la testa, sai? Adesso chissà quante si saranno infilate dentro. L'avranno preso per un formicaio. Fammi controllare pezzo per pezzo.
5: Io non penso. Non fanno mai viaggi a vuoto. Le conosco bene ormai.
13: Sta zitta. Meglio che stai zitta, sennò mi scordo che non ti ho mai messo le mani addosso.
5: Quella che hai trovato si doveva essere persa. Succede rarissimamente, ma succede. Oppure andava in avanscoperta. La presenza della bustina lo conferma. In tal caso, siamo arrivati in tempo.
13: Siamo. Sono. Lo stesso non mi fido. Meglio controllare bene.
5: E ora che fai?
13: È che faccio, lo monto. Metti che si sono acquattate all'interno, fra gli interstizi della meccanica. Te le immagini la scena. Tutti pronti. Il tedesco dà il primo attacco, parte l'esecuzione. Prima i violini, poi i bassi, poi dà l'attacco a me. E io comincio a schizzare formiche sull'orchestra. Nelle orecchie dei colleghi, sulle partiture del maestro, nella scollatura di quella gallina dell'arpista. Sì, ridi. Dovresti piangere, altro che... A levargli dalla testa tu al tedesco che non si trattava di uno scherzo. Meno male, lo strumento è disabitato.
5: E ora Perché lo smonti?
13: Per rimetterlo nell'astuccio, no?
5: Ma non mi suoni niente. Lo sai che mi piace.
13: Sì, hai trovato il momento adatto.
5: Prima però lo facevi ogni tanto.
13: Cosa borbotti?
5: Quello che suoni stamattina, magari.
13: Poi lo lascio nell'armadietto del teatro. Tanto qui a casa, per una ragione o per l'altra, non riesco mai a studiare. Mm. Ma se me ne succede un'altra, prima che esca da quella porta, io mi spoglio e mi rificco nel letto, come fanno i turchi. Giuro che lo faccio. Com'è il tempo?
5: Il cielo è coperto.
13: Il sole si è dato, il barometro del resto lo diceva. Le 10:10, io vado. Mi tocca anche correre.
5: Aspetta! Devi proprio andare.
13: Come?
5: Una volta potresti pure saltare.
13: Saltare?
5: Gli mandi a dire, che so, che stai male.
13: Perché?
5: Sei un essere umano anche
13: ma
5: tu.
13: Ma cosa stai dicendo?
5: Non sei una macchina.
13: Ti vuoi calmare?
5: E che poi anche le macchine si guastano.
13: Aurora, smettila.
5: Telefono io, tu non ci parli neppure.
13: Sì, ho capito, a stasera.
5: No, no. Non mi lasciare sola. Oggi proprio non me la sento di restare sola.
13: Ma che cos'è quest'altra novità?
5: Ho paura.
13: Ma di che cosa hai paura, amore?
5: Sì, paura. Quando tu e i ragazzi non ci siete, non mi sembra più casa mia questa. Come mai sto qua, mi domando? E perché proprio qua? Perché proprio in questa casa e non in un'altra?
13: Vuoi un consiglio? Mettiti subito a fare qualcosa. Lavora al computer, no. Riordina la casa, che ce n'è sempre tanto bisogno. E vedrai che non ti vengono più simili pensieri. A stasera.
5: E se no, portami con te.
13: Alla prova.
5: Mi metto in un angolino, zitta e buona.
13: Dio mio, ma sono 15 anni che mi vedi uscire ogni mattina alla stessa ora. Che cos'è questo capriccio stamattina?
5: Appunto, in 15 anni non te l'ho mai chiesto. Per una volta
13: non è possibile.
5: Perché?
13: È un luogo di lavoro, non un giardino pubblico. Renditi conto, Aurora, nessuno dei miei colleghi l'ha mai fatto, riderebbero alle mie spalle.
5: E tu gli dici, noi ci amiamo la follia, sì, come il primo giorno, e soffriamo a separarci anche per un'ora soltanto, come bestie, soffriamo.
13: Sì, per farli ridere ancora di più.
5: Ho capito, ti vergogni del nostro amore.
13: Ma chi si vergogna? È che non ne vedo la ragione. Poi c'è il tedesco, che non vuole nessuno in sala, neanche i tecnici. Entra, monta sul podio, si volta verso la platea e se si accorge che c'è qualcuno anche rannicchiato in un palco, chi è là? Fuori! Vai, amore, un'altra volta. Ciao.
5: Ivio.
13: Aurora, che altro c'è?
5: Tu a me non pensi mai, questa è la verità. Esisti solo tu, con i tuoi impegni, i tuoi orari. Io posso anche morire? Tu non cambi di tanto la tua giornata.
13: Stai dicendo una sciocchezza, lo sai che stai dicendo una sciocchezza?
5: Ma che mi deve venire un cancro perché ti interessi un pochino a me?
13: Guardami negli occhi, lo sai o non lo sai che stai dicendo una sciocchezza?
5: No, non lo so.
13: E questa è un'altra prova che sei stanca, sei tirata. Per le vacanze che si fanno tanto desiderare. Guarda che anch'io sono stanco, non credere. Ma però sai cosa faccio io? Quando proprio non ne posso più, mi metto a pensare al momento in cui partiremo per il mare. Anzi, meglio, io mi immagino addirittura lì, dentro l'acqua, mollo, che nuoto svogliatamente. Insomma, sarà suggestione, però all'istante io mi sento più fresco, meno fiacco, ecco.
5: Le vacanze in questo momento mi danno solo angoscia.
13: Angoscia? Perché angoscia?
5: Ancora lo stesso posto, la stessa gente.
13: E te lo fai uscire adesso? Adesso che abbiamo preso in affitto la casa? Sei incredibile. Posso mai sapere che non sopporti più le tue amiche?
5: Io non ho amiche.
13: Mi pareva che ti piacesse chiacchierare con loro.
5: Mai avuto amiche, giuro.
13: Ma se con Pina cominciate la mattina e finite la sera?
5: Parla solo lei e sempre soltanto dei suoi orgasmi.
13: Dei suoi orgasmi?
5: Non c'è verso di farle cambiare discorso.
13: Pina?
5: Pina?
13: E tu parlale dei tuoi.
5: Il discorso finirebbe lì.
13: Ma che fai, sfotti? Bada che non è aria. Sono in ritardo massimo, per giunta mi devo sorbire tutto il giorno al tedesco. Ciao, amore. Ciao.
5: Ogni scusa è buona per tagliare la corda.
13: Ma che cosa ne sai tu delle mortificazioni che mi tocca sopportare in quella fossa dei serpenti? Io non te lo racconto la sera.
5: E perché no?
13: Perché dovrei, per avvilire anche te. Ecco, prendi per esempio quell'altro tedesco, quel pezzo di merda che è stato a dirigere da noi prima di Natale. Dopo che ho azzeccato, Dio solo sa quante note, invece di un sol diesis suono un sol naturale. Lui ferma tutto e mi fa un cazziatone in bavarese stretto e conclude: lei con quel corpo può fare soltanto il meccanico di auto! Sì, il rappresentante dell'orchestra è stato grande, ha sospeso la prova finché lui non mi ha chiesto pubblicamente scusa. Sì, ma a quel punto che cosa te ne fai delle scuse? Nella sua testa, capisci, i musicisti avrebbero l'obbligo di essere tutti alti, biondi, con gli occhi azzurri. Bene, dico io, bene, allora cominciamo ad eliminare tutti i direttori, pianisti e violinisti giapponesi che oramai a valanga ci vengono a rompere i coglioni a casa nostra.
5: Bravo, ben detto. detto! Via i musi gialli dal sacro suolo della patria!
14: Ecco, ecco. Ora devo proprio andare. Però torno presto, è prestissimo, amore. Sta tranquilla. E se c'è lo straordinario, dico che non posso. Questo sì, ecco.
5: Quando sarai morto, scordati che ti vengo a fare visita. Neanche il 2 di novembre. E mi compro tanti vestiti a fiori, alla salma tua.
14: Ho sentito bene.
5: Perché tu muori prima di me, questo è certo. Papà come maschio è un'eccezione, lo dici pure tu. O forse era proprio lui la femmina della coppia. E allora è stato giusto che sia morta prima la mamma.
14: Lo dai per scontato, io prima di te.
5: Non si discute neppure. E poi, tu sei particolarmente esposto. Soffi in continuazione dentro quel coso.
14: Nobole.
5: Un bel enfisema prima o poi non te lo leva nessuno.
14: Ma ti rendi conto di quello che dici, Aurora?
5: Ma se l'enfisema tardasse a venire...
14: Ma se non fumo nemmeno!
5: Tu compensi con la tua prudenza. Vuoi che, sfregando tutti i santi giorni le labbra contro il beccuccio di quel coso...
14: Nobole.
5: Non salti fuori una cellula pazza che nel giro di qualche mese...
14: Io non ho mai fatto simili pensieri su di te.
5: Mi fai ridere! Corri a guardare quell'altro coso là.
14: Il barometro.
5: Il barometro, sì. Ti metti pure in posa come un capitano di lungo corso. Manco dovessi attraversare il Pacifico. Ma che lo guardi a fare? Il teatro sta a quattro isolati dal nostro portone.
14: Ognuno ha le sue manie. Io ti impedisco forse di avere le tue di manie.
5: Io ho capito perché guardi sempre quel coso. Non vuoi rischiare la bronchite?
14: Beh, seppure fosse.
5: Non lo guardare più, senti che ti dico. Tanto la morte ti arriverà addosso da tutta un'altra parte.
14: La morte, la mia morte. Ma da dove cazzo spunta fuori questo fatto della mia morte? Stamattina, così, all'improvviso.
5: E io non lascio passare neanche una settimana e mi risposo. Con chi? Vuoi sapere con chi?
14: Non me ne fotte niente.
5: È il tuo ultimo desiderio? Beh, non si nega l'ultimo desiderio a un condannato a morte. Col dottore. Dottor Guerrini.
14: Il vecchio zozzone porco mandrillo frocio.
5: Sì, col dottor Guerrini. E lui viene pure a stabilirsi qui,
14: basta,
5: in questa casa.
14: Basta, tu ora la smetti, il gioco si è fatto vecchio.
5: E non cambio, è la disposizione dei mobili, non ci sperare, neanche in camera da letto. Tutto come prima, solo tu sottoterra e lui al tuo posto.
14: Aurora, Aurora, se non la pianti.
5: E visto che siamo in tema... Ora ti spiego anche la vera ragione per cui il dottor Guerrini non sale mai a ritirare il lavoro fino a qua sopra.
14: Sentiamo.
5: Gliel'ho proibito io! Una volta che salì, tu non eri in casa e neanche i ragazzi. Mi saltò addosso con un desiderio, una foga che un giovane di 20 anni ci metterebbe la firma!
14: Tu sei una povera pazza.
5: E tieni conto che il dottor Guerrini non ha mai fatto uso di corni di rinoceronte.
14: Per te ci vogliono sedativi pesanti, altro che curette. Non mi fai rabbia, guarda, non mi fai rabbia, non mi fai neanche un po' di rabbia, guarda.
5: Te la faccio invece, te la faccio!
14: Niente affatto, tu mi fai pena, tanta anche.
5: E allora quella volta gli dissi, da oggi in poi scendo io, Aurelio.
14: Oh, si chiama Aurelio, questo non me l'avevi mai detto.
5: Anche il suo nome, come il mio, comincia per A. Abbiamo le stesse iniziali.
14: Chissà che confusione con gli asciugamani.
5: Ma tra due che si amano veramente non esiste più l'asciugamani mio, l'asciugamani tuo. Scendo io da oggi in poi. Tu, Aurelio, hai il sangue troppo caldo. Anzi, salgo. Sì, proprio così. Ora ci incontriamo nel lavatoio, dopo l'ultima rampa di scale.
14: Sto zitta.
5: Certo, non è comodo come il letto, ma è tanto meno rischioso.
14: Sta zitta.
5: La portiera lo vede salire, vero? Ma io posso sempre avere bisogno di scrivere sotto dettatura. E se tu torni da un momento all'altro e non mi trovi, io ti dico che sono salita a stendere i panni in terrazza.
14: Bravo.
5: E tu ci credi?
14: Adesso vuoi stare zitta, sì o no?
5: Mani d'oro, lui mi dice, per forza, non disponendo di un letto, ci dobbiamo
14: Pianta.
5: Arrangiare in qualche modo.
14: Pianta.
5: Ma quando c'è il sentimento è bello ugualmente. E a questo punto non ti sto a dire quale altra cosa d'oro lui sostiene che io possegga.
14: Sta zitta, vuoi la guerra?
5: No.
14: Guarda che io te la do.
5: No,
14: la guerra,
5: non mi fai paura, non me l'hai mai fatta.
14: Sta zitta, puttana. Le 10:05. Suonerò in maniera meravigliosa oggi, me lo sento. Ci sono tutte le premesse. Rimandiamo ogni cosa stasera. Per ora faccio conto che non hai parlato. Io non ho sentito niente. Tu non hai aperto bocca. Che cosa dovevo sentire? Niente.
5: Ti ho riempito di balle. Tanto per divertirmi un po'. E potevi divertirti anche tu. Ma no, no. Tu sei serio. Tu sei sempre così serio. Mai una volta che mi dicessi, Aurora, come sei brava. Aurora, che mani d'oro.
14: Tu stasera mi farai la cortesia di ripetere parola per parola le mostruosità che hai appena finito di tirare fuori. E stasera deciderò se devo credere a tutto o soltanto a una parte. o non credere a niente.
5: Ma che cosa vuoi credere, tesoro?
14: Ma stasera, amore.
5: Variabile in diminuzione. Verrà a piovere. Devo fare qualcosa. Mettere in ordine. Non pensare. Ecco. Questa è casa mia. Io la riconosco. Non sono in casa d'altri. Sono proprio a casa mia. E questo è il piano di Francesco. Gesù mio, da quanto tempo non metto le mani su una tastiera? Eh sì, è proprio vero che gli oggetti hanno un'anima. Si vede che questo piano stamattina voleva essere notato da me e si è fatto trovare qui. Come faceva quel motivo che suonavo da piccola? Il primo pezzo che mi insegnò la maestra De Rosa. La maestra De Rosa con la sua mania dei fidanzamenti. Quando ti fidanzerai? Dottor Guerrini, accidenti! Non ho finito, avevo appena cominciato. Chi è?
15: Ivio, chi vuoi che sia?
5: Ivio, che bellezza, sei già tornato. Ma che ore sono?
15: Allora, calma, stammi a sentire, ho lasciato
5: e le chiavi. E i ragazzi, com'è che non tornano ancora?
15: Stammi a sentire, ho lasciato le chiavi dell'armadietto da qualche parte. Sul tavolo, sullo scaffale della libreria o accanto al televisore. Cercale e buttamele dalla finestra, non mi far perdere tempo, corri.
5: No, non ti faccio perdere tempo, non aver paura. E sai, ho deciso, da oggi in poi sarò brava, ma tanto brava che non avrai più la minima ragione di lamentarti di me.
15: Va bene.
5: Sempre sull'attenti,
15: sì,
5: sempre
15: bene,
5: agli ordini.
15: Sì.
5: E senti, se poi a parole vorrai riconoscere che sono brava, se non lo vorrai riconoscere, fa esattamente lo stesso. Lo sentirò da me e tanto basterà.
15: Allora ho fatto tardi, tardissimo, lo capisci, sì o no? Mi metteranno la multa, mi licenzieranno.
5: Sì, le chiavi, ho capito. Corro.
15: Ecco.
5: Senti, Ivio, mi vesto prima.
15: Come?
5: Sì, se no poi tu dici che nel palazzo mi vedono in disordine e a te piace.
15: Allora ti prego, ti scongiuro.
5: No, sta tranquillo, due minuti ci metto. Non ti faccio licenziare, sta tranquillo. E da oggi in poi, Lilla e Francesco, voglio che siano tutti tuoi. Anche Francesco, miei neppure un poco.
15: Ma che fai? Prendi in giro adesso.
5: Vado, sta tranquillo. Le chiavi sulla tavola. No, non ci sono. O nella libreria. Agli ordini, le chiavi. Alla televisione. Chissà che programma c'è a quest'ora. Lo guardo mentre mi vesto.
16: Queste immagini, carpite al segreto dei boschi e dei laghi nordici da un naturalista inglese, ci mostrano, come mai era stato fatto prima d'ora, i goffi tentativi di un pulcino, diciamo così, di cicogna, che per la prima volta prende confidenza con il volo, sotto lo sguardo vigile di mamma cicogna. Noterete come fatica il cicognino, infatti
5: certo,
16: non dispone ancora
5: fatica,
16: di tutte le

0: io!
1: Eh no!
0: Ma perché?
1: Non te le posso buttare, sono di cristallo!
0: Ma cosa dici? Ma...
1: Se non le afferri e vanno a terra,
0: Aurora,
1: si fanno in mille pezzi!
0: Ma queste chiavi,
1: e poi
0: ce
1: la prendi con me!
0: Buttami le chiavi, Aurora!
1: Non ti preoccupare,
0: Aurora!
1: Ci penso io!
2: Ecco, questa sembrerebbe la volta buona. Un'ultima sistemazione alle penne e...
1: È tornato il sole!
2: Evviva! Mamma Cicogna guarda soddisfatta.
1: Amore,
2: anche questa nidiata è pronta per andare incontro alla vita.
1: Amore, eccoti le chiavi.
3: Si è gettata stringendo in mano le chiavi dell'armadietto. Quando siamo arrivati all'ospedale era troppo tardi. Io non capisco. Non riesco a rendermi conto. Le avevo chiesto soltanto di gettarmi le chiavi.

Un'altra mattina di Manlio Santanelli con Elda Olivieri e Claudio Moneta. Editing e sonorizzazione di Massimo Scampicchio. Regia di Claudio Laiso.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 49. Il bambino che inventava la musica. Incontro con Pio Mazza, terza parte.
2: In questa nuova puntata di Local Heroes concludiamo il nostro incontro con Matteo Peo Mazza, batterista ticinese, parlando della sua ultima e antologica produzione discografica intitolata Danze. È un disco interessante perché realizzato nel 2020, quindi per riempire la pausa forzata procurata dal lockdown, ma ha il pregio di permetterci di ricostruire la sua carriera attraverso le registrazioni che Mazza ha effettuato nel corso degli anni della sua lunga attività. Sono tutte sue composizioni, eseguite da varie formazioni, ma anche registrate in modo improvvisato con alcuni dei suoi molti amici. Si tratta di un disco che ha il grande merito di fissare queste varie sfaccettature della sua personalità musicale, che vanno dal folk al rock, dal jazz alla composizione più ambiziosa, su un arco di tempo che corre dal 1991 fino al 2020. E il nostro incontro con Peo Mazza si conclude proprio con un ricordo che mette a fuoco la sua originale vocazione di compositore. Un ricordo che, come sentiremo, come nelle fiabe, risale direttamente alla sua infanzia.

0: Quella che abbiamo ascoltato era la Danza Pari 8 dal disco solista di Peo Mazza, Danze, album uscito nel 2020 ma che raccoglie in realtà materiale registrato lungo un ampio arco di tempo. Potremmo dire che si tratta forse del suo primo disco da solista. I musicisti erano Andrea Zinzi, chitarra elettrica, Giuliano Ross, basso e Peo Mazza appunto alla batteria.
1: Effettivamente si sente un po' ibrido, no, in quel disco lì, perché non c'è un brano uguale all'altro e c'è una cosa dall'80, la prima registrazione con le cassette Tascam quattro canali, quindi dico dall'86-87 fino al 2000, l'ultimo è 2019 che l'ho fatta giù. Appartenenza, l'ho chiamato sto brano, che è lungo, tutto matto, con le percussioni, che ho voluto fare a posto di usare, come fanno tutti adesso, l'elettronica, usare la drum machine proprio, mm-hmm, l'elettronica, ho tentato io di fare tutto a mano, però, mm-hmm, tutto vero, però suonato ancora dall'uomo, non dalla macchina, quindi era tutta una roba, appartenenza a un bel niente, senza, mm-hmm, no.
2: Appartenenza a me,
1: a me, esatto. E dopo addirittura per l'altri suoni, sempre col Christian, mi avevo richiesto un brano che doveva essere detto per una colonna sonora di un documentario, eccetera, e quello è il brano che apre il disco. Ah, il primo brano è proprio con la Michela che fa il rino col contrabbasso. C'è dentro un po' di tutto: ritmi dispari, poliritmie, cose strane, una specie di funky, del jazz un po' strano.
0: E noi torniamo alla sua musica, ascoltiamo un'altra traccia da questo album molto particolare di Peo Mazza. Il brano che abbiamo scelto si intitola Danza Pari 4, Aspettando Lottando. I musicisti in questo caso sono Alex Merigo, chitarra elettrica, Giuliano Ross, basso, e il nostro ospite Peo Mazza, la batteria.

0: Danza pari 4, aspettando lottando dal disco Danze di Peo Mazza.
1: E l'ultima domanda che abbiamo posto a Peo Mazza riguarda la sua attitudine di compositore, che ci ricorda in qualche modo lo stile del chitarrista e compositore americano Frank Zappa. Ecco la risposta di Mazza.
2: Ma la cosa bestiale di Frank Zappa, questa te la dico dopo se vuoi. A 8-9 anni io sognavo, prima di dormire, una musica, e intanto mi facevo i miei filmini con la musica. A 8-9 anni, quindi era il 71-72. Frank Zappa, boh, chi lo conosceva? O chi conosceva? Nessuno. Conoscevo un po' la musica classica grazie a mio padre, ma a 8-9 anni, che il maestro di Riva San Vitale era venuto in casa mia e si era proposto a mia madre, mio padre, gli ha detto: io gli faccio da protezione, lo portiamo a Giuseppe Verdi di Milano e lo facciamo studiare a Conservatorio. E siccome ambienti, non dico contadini, però non ha funzionato, però io intanto continuavo a farmi i miei filmini. Dopo anni mi vado a sentire un disco di Frank Zappa, Studio Tan, e ho detto: ma cavolo, quella musica lì era quella che mi inventavo io in testa, te lo giuro. Ho detto: ma cavolo, l'hanno già fatta, è già fatta, perché si vede che era nell'aria, e uno un po' sensibile se la prende giù, ma certi passaggini, dico: ma porco cane, perché io tutte le sere suonavo, continuavo l'opera. Cosa, sì, ma non, più che altro adesso è effettivamente il disco, è quello lì. C'è un brano lunghissimo sul disco che dura 15 minuti, che è un'opera effettiva proprio per l'associazione dei ciechi svizzera, che ha girato tutta la Svizzera, e era dentro in un enorme tendone nero, e il percorso, per capire la cecità, no? Il percorso durava 15 minuti accompagnati da questa musica, che adesso è quella lì, è sul disco, ed effettivamente lì forse è quella che rende più l'idea di cosa intendevo io.
0: E dopo quest'ultimo intervento del nostro ospite chiudiamo questa serie di puntate di Local Heroes dedicate al batterista e compositore Peo Mazza, proponendovi un altro brano dal suo album del 2020, Danze. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

messaggio in bottiglia a chiunque ascolti questa trasmissione: questa è l'ultima registrazione effettuata negli studi della radio di Besso. Avete ascoltato una puntata storica.

0: Lo scorso agosto si è spento improvvisamente un protagonista della musica jazz friulana e internazionale, il batterista Umberto Trombetta, più noto con il suo nome d'arte UT Gandhi. Classe 1960, autodidatta, approda alla musica jazz nel 1978, dando il via a una lunga carriera mai interrotta. Membro per 8 anni del quintetto Electric Five di Enrico Rava, ha collaborato con artisti e gruppi di fama internazionale e ha tenuto concerti, corsi di percussione e di musica d'insieme per i detenuti nelle case circondariali. Babilonia ricorda UT Gandhi, riproponendo un incontro fortunato e prezioso avvenuto nel 2017 a Trieste. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Rallentiamo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale o presto potrebbe controllare internet. Partiremo da questo appello questa sera, un appello inedito anche perché lo ha lanciato il capo di Anthropic, una delle maggiori aziende mondiali di intelligenza artificiale. A queste preoccupazioni si sono aggiunti altri leader del settore. Ma c'è davvero un rischio concreto per l'umanità? Noi abbiamo provato a chiederlo proprio all'intelligenza artificiale e poi abbiamo cercato di capire le implicazioni di questo appello. In sei di sera torneremo sul Festival del Cinema di Venezia, chiusosi ieri, e in particolare su una pellicola che ha fatto discutere, il documentario con le testimonianze dei soldati israeliani in cui si raccontano le uccisioni di civili palestinesi a Gaza. Non sono errori, ma un sistema, ci ha detto il coregista, un sistema in cui ha giocato un ruolo anche l'intelligenza artificiale. All'Università di Zurigo intanto si stanno studiando i droni a guida autonoma. I ricercatori sono riusciti a costruire dei modelli che battono i piloti umani. Tra i progetti quello di usare i droni per prevenire gli incendi o per trovare superstiti in edifici crollati in un terremoto, ad esempio. Per tornare poi con i piedi per terra, oggi siamo stati a Stabio al Museo della Civiltà Contadina, che ha ricevuto un prestigioso premio europeo per accoglienza e appartenenza ed è la prima volta che il riconoscimento viene dato a un museo svizzero.
4: Chiunque di noi, quando vede qualcosa di curioso, ha il desiderio di toccarlo, e credo che la grande idea di questo museo sia stata quella, cioè facciamo in modo che le persone possano fare delle cose dentro il museo.
3: E questa era Monica Rusconi, direttrice del museo, a spiegare come ci sono riusciti. Questo è il sommario di 6 di sera, per Pervin Cavacioglu in conduzione. Iniziamo. In apertura torniamo sulle dichiarazioni di Dario Amodei, il direttore generale di Anthropic, che ha chiesto apertamente di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. In un rapporto pubblicato ieri avverte che le capacità dei modelli stanno crescendo molto più rapidamente della nostra capacità di comprenderne e controllarne i rischi. Un appello particolarmente significativo perché trova una convergenza, almeno sulla necessità di maggiore cautela, anche tra leader di aziende rivali come Sam Altman di OpenAI e Elon Musk. Per Amodei la risposta è una maggiore sicurezza con controlli indipendenti, standard comuni tra le aziende e soprattutto il coinvolgimento diretto del governo americano. Ma quanto sono concreti questi rischi? E quanto dobbiamo davvero preoccuparci di una crescita così rapida delle capacità dell'intelligenza artificiale? Abbiamo rivolto queste e altre domande direttamente a ChatGPT e a Claude. Sentiamo cosa ci hanno risposto direttamente dalla voce dei due sistemi.
5: Secondo me non è probabile che l'IA causi l'estinzione umana. Non penso sia lo scenario più probabile. Rischi principali: perdita di controllo su sistemi molto autonomi, potenziamento di capacità distruttive, tipo cyber o bio, e una corsa incontrollata tra aziende e stati che potrebbe spingere ad adottare sistemi prima di capirli davvero. Un esempio concreto è questo: se i sistemi molto avanzati avessero accesso profondo a internet e strumenti operativi, potrebbero automatizzare attacchi informatici su larga scala.

0: i due sistemi di intelligenza artificiale. Per commentare gli sviluppi delle ultime ore ci colleghiamo ora in diretta con Cristiano Valli, nostro collaboratore dalla California. Ben ritrovato, Cristiano.
1: Buongiorno, ben ritrovati a voi e agli ascoltatori.
0: Allora Cristiano, abbiamo detto che il numero uno di Anthropic ha chiesto di sedersi al tavolo con il governo statunitense per definire come contenere i rischi e creare delle linee guida di sicurezza favorevoli allo sviluppo. Qualche ora fa anche il presidente Donald Trump ha reagito con scetticismo però alle dichiarazioni di Amodei. Io ti chiedo, il governo statunitense non sta effettivamente facendo abbastanza per regolare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
1: Il consulente dell'amministrazione sull'intelligenza artificiale, David Sachs, ha poche ore fa detto ad Anthropic ed OpenAI di autoregolarsi, di non aspettare il congresso o il governo. Quindi più che non fare abbastanza non sta facendo nulla, o perlomeno non sta promettendo di fare qualcosa. Lo stesso Donald Trump poche ore fa, giocando a golf, l'avete detto anche voi, in Irlanda, ha detto che la sua unica preoccupazione è quella di perdere la corsa alle intelligenze artificiali contro la Cina, non la distruzione del mondo. La questione principale però è se le preoccupazioni che si hanno al momento siano quelle corrette, quelle giuste. Negli ultimi mesi le aziende delle intelligenze artificiali hanno lanciato ripetuti allarmi. Questa settimana è stata la fine dell'umanità. In precedenza erano stati esperimenti sfuggiti al controllo delle rispettive aziende, ma nessuno di questi allarmi è stato riproducibile o verificabile. In realtà ci sono decine di altri tipi di rischi legati allo sviluppo delle intelligenze artificiali. Questi vengono affrontati ogni giorno a livello di amministrazioni locali. Los Angeles, New York, quattro stati hanno bandito le intelligenze artificiali dalle scuole. Chiunque corra contro i data center o la sorveglianza di massa, anche candidati repubblicani, sono in vantaggio nei sondaggi in vista delle elezioni di midterm. C'è un problema di elusione delle leggi del lavoro. Ogni applicazione dell'intelligenza artificiale alla robotica vede l'impiego di operatori in remoto dalle Filippine, dall'India, dall'Africa, pagati meno di un dollaro al giorno. Sono sempre di più le amministrazioni locali che regolamentano questi tipi di comportamento. I cittadini e la politica sono insomma preoccupati di perdere il lavoro, dell'educazione dei propri figli, della sorveglianza di massa, della scarsità di acqua e dell'aumento delle bollette, della luce causati dai data center. Ed è con queste preoccupazioni che andranno a votare, non con la paura astratta che un algoritmo annienterà l'umanità.
0: E la convergenza di Amodei e di altri leader delle grandi aziende tecnologiche sulla necessità di rallentare appunto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è davvero solo una reazione dettata dalla paura della direzione che potrebbe prendere l'intelligenza artificiale, oppure secondo te, Cristiano, risponde ad altri calcoli strategici?
1: La situazione è quella di sondaggi che mostrano un gradimento vicino allo zero presso l'opinione pubblica, soprattutto degli amministratori delegati di queste aziende, nonostante le numerose operazioni mediatiche che cercano di dimostrare il contrario. 77 data center sono stati bloccati solo nell'ultimo mese da movimenti di protesta. Per quanto queste aziende facciano di tutto per mettere in evidenza i profitti, fanno anche di tutto per nascondere i costi operativi. E pare abbastanza evidente inoltre che nel prossimo congresso siederanno nuovi eletti e nuove elette, il cui mandato prevede una regolamentazione all'impiego delle intelligenze artificiali. In uno scenario del genere basta guardare alla storia industriale degli Stati Uniti per ipotizzare che le dichiarazioni delle ultime settimane hanno altri obiettivi, quello di correre ai ripari su più fronti. Autoregolamentazione significa la speranza che il governo non interverrà. Sam Altman, che rinvia all'anno prossimo il debutto a Wall Street, significa sia che non sarebbe stato il successo che ci si aspettava pochi mesi fa, sia che preferisce sottrarre l'azienda al tipo di controllo cui una quotazione in borsa la sottoporrebbe. È anche interessante come a Dario Amodei Anthropic abbiano improvvisamente risposto sia Sam Altman che Musk, avversari fino alla settimana scorsa, ora improvvisamente alleati. Difficile non vedere una mossa per cercare un vantaggio sulla concorrenza, una strategia per lasciare che siano tutti gli altri ad affrontare da soli i problemi e rimanere tra 2 o 3 anni gli unici operatori del settore. Ribadisco, non stiamo parlando di una sofisticata partita a scacchi in 4 dimensioni impossibile da prevedere. È quello che è successo in passato con le compagnie elettriche, con l'industria automobilistica, con la prima generazione dell'industria informatica. ELIZA era un programma che simulava conversazioni nel 1966, ha dato il nome alla sindrome di ELIZA, che è grosso modo la stessa cosa che affrontiamo oggi, la paura di un modello linguistico particolarmente avanzato.
0: Vedremo allora come procedere.

0: Saranno le discussioni e questo tema in generale. Grazie mille Cristiano Valli, nostro collaboratore dalla California, per queste riflessioni e questa panoramica e buona continuazione. Bene, noi torneremo comunque a parlare di intelligenza artificiale in questa edizione sotto altri punti di vista. Adesso prima facciamo un salto in Svezia, dove quella di oggi è stata una giornata di voto per le elezioni parlamentari in una sfida molto combattuta tra il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson e il blocco di destra del premier uscente Ulf Kristersson. Grande attenzione anche ai democratici di Svezia, partito della destra radicale, che potrebbe entrare per la prima volta direttamente nel governo. Con Daniela De Lorenzo, nostra collaboratrice dai paesi scandinavi, sentiamo dapprima gli ultimi aggiornamenti.
1: Sì, ci troviamo davanti a un'elezione importante per il futuro politico della Svezia. Le urne si chiuderanno alle 20 di questa sera. Durante la giornata si sono registrate code fino a 2 ore in diversi comuni svedesi, sebbene oltre 3 milioni e mezzo di elettori hanno votato in anticipo nelle scorse settimane. È un'elezione di svolta perché si confrontano due scenari molto diversi. Da una parte il possibile ritorno del centro-sinistra al governo, in un momento in cui in Europa i partiti progressisti attraversano una fase di difficoltà. Dall'altra invece la possibilità che per la prima volta un partito di estrema destra entri direttamente nel governo svedese, segnando un cambiamento significativo negli equilibri politici del paese. La coalizione di centro-sinistra guidata da Magdalena Andersson conserva un leggero vantaggio sul blocco di destra, ma il margine si è molto ridotto nel corso delle ultime settimane di campagna elettorale. Sono 8 i partiti principali in campo, divisi in due coalizioni. Da una parte ci sono appunto i socialdemocratici con il partito della sinistra, i Verdi e il partito di centro, dove però non c'è molta compattezza. Dall'altro ci sono i moderati di Kristersson, l'attuale leader uscente, che sono in coalizione con i democratici cristiani, i liberali e appunto i democratici svedesi, che sono il partito neofascista che nell'ultima legislatura hanno supportato Kristersson, ma questa volta chiedono dei ministeri in cambio di una partecipazione alla coalizione.
0: Daniela, quali i principali temi che hanno influenzato la scelta degli elettori?
1: I temi che hanno maggiormente pesato sulla scelta degli elettori sono sicurezza, migrazione ed economia, con il costo della vita e il funzionamento del welfare state tra le principali preoccupazioni. L'immigrazione è stato un tema in cui i democratici svedesi hanno conquistato gran parte della loro forza elettorale nell'ultimo periodo, chiedendo politiche molto più restrittive, ma c'è anche da dire che i socialdemocratici hanno progressivamente irrigidito le loro posizioni su immigrazione e integrazione. Quindi l'elettorato svedese al momento guarda ai salari, alle tasse, ai prezzi e alla capacità dello Stato di garantire servizi pubblici efficienti. Il centro-sinistra insiste soprattutto su sanità, istruzione e welfare, mentre la destra punta maggiormente sulla riduzione delle tasse e la crescita economica. C'è anche una questione politica un po' più ampia: che tipo di governo vogliono gli svedesi nei prossimi 4 anni? Se vince il blocco di destra, sarebbe appunto la prima volta che i democratici svedesi entrano direttamente in un governo nazionale, e questo forse è il vero elemento storico di questa elezione.
0: La nostra collaboratrice dai paesi scandinavi, Daniela De Lorenzo. Noi adesso vogliamo tornare a Venezia, dove ieri il documentario dei registi e giornalisti israeliani Yuval Abraham e Rachel Sohr ha raccolto 25 minuti di applausi alla Mostra del Cinema appunto di Venezia e ha raccolto anche un premio, quello della giuria. Attraverso le testimonianze anonime di 24 soldati israeliani si svelano i meccanismi della calcolata uccisione di massa dei civili palestinesi a Gaza. La nostra collaboratrice Viviana Viri ha intervistato il coregista Yuval Abraham. Sentiamo il suo racconto.
2: The killing of civilians in Gaza, the mass killing that we've seen, is not something that
3: L'uccisione dei civili a Gaza, la strage di massa che abbiamo visto, non è qualcosa che avviene per errore. Non è nemmeno, come sostengono alcuni, un effetto collaterale della guerra contro Hamas. È qualcosa di intenzionale che emerge dal modo in cui sono stati progettati i sistemi di selezione degli obiettivi israeliani e dai protocolli secondo cui operano i soldati sul terreno. Le testimonianze di 24 ufficiali dell'intelligence e soldati israeliani coinvolti negli attacchi a Gaza Gaza che abbiamo raccolto mostrano un meccanismo sistemico. Le uccisioni non sono un errore, ma fanno parte del sistema.
4: Come funziona concretamente questo sistema?
3: Il sistema ha molte componenti e l'intelligenza artificiale viene utilizzata anche nella selezione degli obiettivi. Uno di questi sistemi si chiama Lavender. Ha classificato come sospetti circa 70.000 telefoni a Gaza sulla base della probabilità che appartenessero a persone legate ad Hamas. La cosa particolarmente sorprendente è che chi ha progettato il sistema sapeva che non era accurato e che avrebbe potuto classificare come sospetti anche i telefoni di persone comuni, scelte casualmente.
4: Quale ruolo ha avuto l'intelligenza artificiale nella selezione degli obiettivi a Gaza?
3: Quando sono stati introdotti gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, l'esercito israeliano ha immediatamente pensato ai territori palestinesi come a un laboratorio in cui sperimentare e mettere alla prova nuove tecnologie. Nel caso di Gaza si sono affidati in maniera piuttosto consistente all'intelligenza artificiale per la selezione degli obiettivi e per decidere dove colpire. La cosa più grave è che queste persone venivano sistematicamente bombardate in luoghi civili, nelle loro case. Un altro sistema aspettava che il proprietario del telefono chiamasse la propria famiglia e dicesse che stava tornando a casa, che chiamasse i figli, che chiamasse la moglie. E a quel punto veniva sganciata una bomba americana, sull'edificio in cui quella persona si trovava durante la notte, uccidendo tutti quelli che erano all'interno.
4: Lei parla di intenzionalità anche nel modo in cui questi sistemi vengono progettati. Quali elementi vi hanno portato a queste conclusioni?
2: La questione del genocidal intent è una che often people think about as.
3: Spesso si pensa all'intenzione di distruggere un gruppo di persone come qualcosa di nascosto nella mente dei leader politici o militari di un paese, ma penso che il nostro lavoro mostri che questa volontà si rifletta anche nel modo in cui un sistema viene progettato. Lo si può vedere negli schemi che riproduce, nei rischi che è disposto ad assumersi. Questo sistema di selezione degli obiettivi è progettato per bombardare le persone nelle loro case, insieme ai loro familiari e a tutti gli altri presenti nell'edificio. E tutte quelle persone che muoiono vengono definite NAZA, danno collaterale. Una delle nostre fonti ci ha detto che sapevano che c'erano dei bambini e che nonostante questo l'azione era intenzionale. Un'altra fonte ci ha raccontato che l'obiettivo era distruggere.
4: Questo apre anche il tema della responsabilità. Quando una decisione passa attraverso un algoritmo, chi ne risponde alla fine?
2: AI made it easier to make a database.
3: L'intelligenza artificiale ha reso più facile creare un database degli obiettivi e di conseguenza fornire dati con cui l'esercito israeliano potesse sostenere la legittimità delle proprie azioni, ma ha anche reso più difficile individuare le responsabilità individuali. Chi partecipa al processo diventa un componente di una catena decisionale più ampia che porta all'uccisione. Il sistema stesso viene approvato pur sapendo che parte delle persone selezionate dall'intelligenza artificiale non saranno quelle che il sistema dovrebbe individuare. Sanno che si tratta di un errore, di uno sbaglio e lo approvano comunque. E penso che questo sollevi la questione della responsabilità, ma non si tratta di una tragedia accidentale, di una conseguenza inevitabile o di un semplice effetto collaterale della guerra. Penso che sia molto più chiaramente una guerra condotta contro la popolazione civile di Gaza o, come la definiscono le organizzazioni per i diritti umani, di un genocidio.
2: Organizations call it a genocide. I think it's much more that in Gaza.
0: E questo era Yuval Abraham, che insieme a Rachel Zohr ha lavorato a questo documentario, un lavoro che dopo l'esordio a Venezia in prima mondiale giovedì ha fatto reagire l'esercito israeliano. L'IDF nega le accuse e contesta soprattutto l'impossibilità di verificare l'identità e la credibilità delle voci sentite, perché appunto anonime. Pronta la replica degli autori, che parlano di un lavoro sottoposto a verifiche accurate sotto la supervisione del quotidiano britannico The Guardian, che ha prodotto il film. E io ve lo dicevo prima, l'intelligenza artificiale sta facendo un po' da filo conduttore in questa edizione e in un qualche modo emergerà anche nel prossimo servizio, che parla di droni a guida autonoma. All'Università di Zurigo da anni si stanno svolgendo studi in questo ambito e i ricercatori sono riusciti a costruire dei modelli in grado di battere i piloti umani. Parliamo di gare di volo su percorsi predefiniti che possono ricordare un po' anche una corsa di moto o di Formula 1. Una base ludica dal grande potenziale per molti altri settori, come sentiamo nel contributo di Emanuele Ferrari.
5: Gli apparecchi a guida autonoma sviluppati dal gruppo di ricerca del professor Davide Scaramozza, responsabile del laboratorio di robotica e percezione dell'Università di Zurigo, sono in grado di sfidarsi in volo attraversando delle porte su un percorso predefinito. Una tecnologia che ora si vuole applicare anche ad altri ambiti.
6: Al momento abbiamo due progetti europei enormi. Uno è sull'ispezione dei tralicci dell'alta tensione. In Europa soltanto abbiamo 100.000 km di tralicci dell'alta tensione che vengono ispezionati molto raramente, ogni 10 anni, e con elicotteri guidati da umani. E gli umani di solito si calano giù con delle corde, che è un'operazione molto difficile e molto costosa. Ora, utilizzando dei droni autonomi, questo potrebbe rendere la frequenza di questa ispezione dei tralicci molto più frequente.
5: Lo stesso principio potrebbe venire usato oppure sul controllo dei ponti, dove attualmente già si usano droni ma pilotati da persone e quindi con tempi di esecuzione lunghi. Un altro progetto in corso punta poi all'ispezione delle navi cargo. Attualmente un controllo simile dura oltre 3 mesi, causando costi elevati. Ma il gruppo di ricerca sta collaborando anche ad altri progetti.
6: Per esempio per la prevenzione degli incendi boschivi, che questo purtroppo è un male che ci sta affliggendo sempre di più e anche di più in Svizzera, l'idea di utilizzare dei droni che per esempio quando viene detettato delle piccole fiamme, praticamente il drone più vicino viene mandato, lanciato e attraverso degli ultrasuoni o semplicemente dell'acqua può estinguere le fiamme prima che l'incendio diventi difficile da gestire.
5: I droni autonomi potrebbero venire usati anche come sonde di ricognizione per la ricerca di superstiti in edifici crollati a seguito di un terremoto. L'uomo quindi destinato a scomparire da ogni forma di guida, ancora il professor Scaramozza.
6: Questa è una domanda che ci chiedono in molti. No, sicuramente non adesso, forse tra molti molti decenni, il più tardi possibile, speriamo. L'intelligenza artificiale è brava praticamente a dare il meglio in versioni già viste del passato, quando invece ancora l'umano ha un sacco di potenziale, soprattutto in cose non viste. Ed è qui che il più grande gap rimane tra l'intelligenza artificiale e quello che può fare un umano, perché ha imparato da esperienze diverse, ma soprattutto è in grado di utilizzare il cosiddetto senso comune, di cui le macchine ancora non godono.
5: Una situazione che potrebbe però cambiare.
6: Diciamo che ora stiamo insegnando il senso comune alle macchine. Vi faccio un esempio. Immaginiamo che un giorno ci sia un robot umanoide che ci aiuti a casa a fare le faccende domestiche e chiediamo all'umanoide di versarci del tè nella nostra tazza. Beh, magari però stiamo lavorando al computer, quindi l'umanoide dovrà realizzare che se c'è un computer lì vicino, dell'acqua potrebbe per esempio cadere sul computer e quindi difettare il computer. Questa è una cosa che per esempio le macchine non hanno, perché le macchine sono di solito addestrate ad imparare le cose, diciamo, più ripetitive.
5: Ancora manca dunque la capacità di reagire alle situazioni improbabili, anche perché difficili da insegnare. Ma allora diventeranno veramente un giorno realtà questi droni autonomi?
6: Ci avevano promesso le macchine autonome negli anni 70, sarebbero arrivate nel 2000, e ora ce le promettono per il 2050. Questo perché? Perché un umano è molto più bravo a guidare una macchina e fa un incidente ogni 100 milioni di chilometri. Ora, se pensiamo che guidare una macchina è molto più facile che guidare un drone, forse per guidare un drone in maniera autonoma, in maniera perfetta, dovremmo aspettare molti decenni. Però siamo positivi.
5: In alcuni tipi di applicazioni, i droni a guida autonoma stanno lentamente già diventando realtà, soprattutto per l'ispezione di pannelli solari a alcuni ponti in Giappone. Si tratta però, conclude Davide Scaramozza, di ambienti circoscritti, controllabili, dove piove poco e c'è sempre una buona visibilità.
0: E vedremo se in futuro ci saranno tutte queste cose. Noi invece adesso torniamo alla realtà, quella vera, concreta, perché la situazione geopolitica, lo abbiamo visto un po' tutti, ha alzato il prezzo della benzina e con la fine della stagione estiva per alcuni si aggiunge un altro grattacapo. Parliamo del prezzo dell'olio da riscaldamento, che continua ad aumentare e a segnare nuovi record. 2 giorni fa ha superato il franco e 60 centesimi al litro, il prezzo più alto mai raggiunto quest'anno. A titolo di paragone, negli ultimi anni oscillava attorno a un franco al litro. Ora la stagione fredda, dicevamo, si avvicina e molti ticinesi hanno le cisterne vuote. Lo ha confermato al microfono di Cristian Gilardoni Paolo Righetti, il presidente di Swiss Oil Ticino.
7: Ci troviamo in una cosiddetta tempesta perfetta da 6 mesi che sta raggiungendo un apice importante in questo momento, perché se, come sappiamo, da 6 mesi ci sono vari conflitti che trainano il prezzo dell'energia verso l'alto. Ultimamente in Europa e nello specifico in Svizzera si è aggiunta la siccità, che ha abbassato considerevolmente l'acqua sul Reno, attraverso il quale viene importato gran parte dell'energia liquida, quindi di gasolio, petrolio, benzina, diesel in Svizzera. E tra le altre cose è da una settimana, e dovrebbe durare per un'altra settimana, la chiusura dell'unica raffineria svizzera che tratta petrolio grezzo, ovvero la raffineria di Cressier. E quindi in Svizzera ci troviamo in questo momento in una situazione molto particolare che non si vedeva da tempo, o addirittura non si era mai vista.
5: Come non si erano mai visti questi prezzi? Eppure a fine giugno erano scesi, rientrando nella media degli ultimi anni, ma non c'è stata una corsa per fare le scorte.
7: È facile parlare col senno di poi. Alla fine di giugno effettivamente il prezzo era circa un franco e 10, ma l'auspicio di tutti era che si protraesse questa tendenza a scendere, perché c'era un cessate al fuoco in corso nella guerra in Iran, non era ancora iniziata l'estate, quindi non c'era tutta questa situazione dovuta alla siccità che ha portato dei problemi di approvvigionamento, non c'erano i problemi alla raffineria di Cressier. L'auspicio di tutti era che la guerra volgesse al termine, che la situazione si normalizzasse e che quindi anche i prezzi si normalizzassero. È comprensibile che a fine giugno la gente fosse intenzionata ad acquistare, ma non fosse così invogliata, dato il caldo estivo e una situazione che migliorava. Poi purtroppo il cessate il fuoco è terminato, hanno iniziato a bombardarsi, è arrivata la siccità, il trend si è invertito, quindi si è protratta l'attesa dei clienti, che a questo momento però non possono più protrarla più di quel tanto e si vedono confrontati con dei prezzi che mettono in difficoltà non poche economie domestiche.
5: L'esperto consiglia di procedere con acquisti scaglionati invece di fare il pieno per tutta la stagione fredda, nella speranza che, visto che questa situazione non la subisce solo la Svizzera, Trump agisca in modo da far scendere il prezzo del petrolio, permettendo quindi di far rifornimento a prezzi più abbordabili nei prossimi mesi. Non si potrà però arrivare all'ultimo, perché gli acquisti che di solito sono spalmati nei mesi estivi arriveranno tutti insieme, mettendo in difficoltà i rivenditori.
7: Hanno atteso in tanti, praticamente tutti, per sei mesi. Le cisterne, noi le vediamo, sono particolarmente vuote. Quindi sì, a breve arriverà una situazione logistica di non facile gestione per noi rivenditori di olio combustibile.
5: In questo momento i più fortunati sono quelli che hanno ancora olio combustibile sufficiente per affrontare il freddo per qualche mese.
0: C'è spazio ancora per un contributo. Ci spostiamo a Stabio, comune che ospita il Museo della Civiltà Contadina del Mendrisiotto. Lo scorso giugno questo museo, dedicato al territorio e alle sue tradizioni, è stato insignito a Bilbao, in Spagna, di un importante riconoscimento europeo, il premio Portimao per l'inclusione, l'accoglienza e il senso di appartenenza. È la prima volta che questo premio viene vinto da un museo svizzero, un traguardo che oggi, come sentiamo nel contributo di Romina Lara, è stato celebrato insieme alla popolazione.
8: Il riconoscimento che oggi celebriamo appartiene certamente al museo, ma appartiene anche a Stabio, al Mendrisiotto e al Canton Ticino.
9: La nostra collezione racconta circa 20.000 storie di lavoro, di vita quotidiana, di persone e di generazioni nel Mendrisiotto.
10: A fare gli onori di casa, il sindaco Simone Castelletti e la municipale Katia Camponovo. Alle loro spalle il museo, che ha saputo fare breccia prima di tutto tra le persone, le stesse che mette al centro della sua attività, facendo partecipare e toccare. Un custode di memoria, sì, ma capace di coinvolgere, di aprirsi a pubblici diversi e di diverse età. Un premio che va oltre la realtà regionale, ha aggiunto la presidente del governo Marina Carobbio, ricordando anche in veste di direttrice del DEX la proficua collaborazione con le scuole per questo museo, che fa parte della rete degli 11 musei etnografici ticinesi. Una realtà da difendere, ha sottolineato, in tempi non certo facili per le finanze cantonali.
11: Non possiamo mettere sul tavolo dei risparmi la cultura, perché oggi più che mai la cultura, compresa quella che passa tramite i musei etnografici, fa bene al nostro cantone, un bene del quale abbiamo più che mai bisogno.
10: Presente dal 1981, il Museo della Civiltà Contadina, da una decina d'anni, è diretto da Monica Rusconi.
12: Chiunque di noi, quando vede qualcosa di curioso, ha il desiderio di toccarlo, e credo che la grande idea di questo museo sia stata quella, cioè facciamo in modo che le persone possano fare delle cose dentro il museo.
10: Con lei saliamo nella nuova sala inaugurata proprio oggi, dedicata al tabacco e alla Gelsi Bachicoltura.
12: Sono le due ultime attività agricole importanti del Mendrisiotto. Gelsi Bachicoltura, qui sostanzialmente quello che faranno i bambini sarà raccogliere le foglie di gelso, questo finto albero, nutrire i bachi, cioè scoprire quella che appunto è un'attività economicamente importante per il Mendrisiotto. Dall'altra parte infileranno le foglie di tabacco per farle seccare, costruiranno dei sigari, presseranno la balla di tabacco. Raccontiamo queste due realtà.
10: Altra particolarità del museo, la presenza di animali vivi. Sentiamo in sottofondo le galline.
12: Quando un bambino dice il latte lo fa la fabbrica, la carne non viene dagli animali, ti si aggrovigliano un po' le budella, e quindi avere gli animali all'interno del museo è per mostrare ai bambini che le galline hanno due cosce, mica quattro.
10: E torniamo al premio. La statuetta è in bella vista all'entrata, dove resterà per un anno. Torniamo al suo significato e alla filosofia che anima questo museo.
12: Ci abbiamo messo tanta attenzione al pubblico, tanto ascolto del pubblico, e spero che appunto di questo Portimão se ne parli, si parli di Stabio, perché in realtà ogni museo può fare questa cosa, non è difficile, bisogna solo inventarsi un'attività rispetto al tema che si presenta. E come ogni esperienza è una cosa che arriva a tutti.
10: E con lo stesso spirito oggi si è voluto fare un regalo alla comunità, aprendo eccezionalmente i depositi che custodiscono gran parte del patrimonio conservato nel museo, quasi 20.000 oggetti che appartengono al passato ma che questo museo fa rivivere nel presente.
0: È tutto per questa edizione di 6 di sera, curata con Giuseppe Bucci. Vi lascio gli aggiornamenti sportivi a seguire il magazine culturale, che stasera si occupa delle opere del fotografo Pino Musi e della sua mostra dal titolo Continuum al Teatro dell'Architettura di Mendrisio. A me non resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.
13: Lo sport.
14: L'ottava vittoria stagionale di Antonelli, la quinta di Marc Márquez. Buonasera, ben ritrovati. Gli uomini più in forma del momento hanno dominato i Gran Premi di Spagna e San Marino. Iniziamo dalla Formula 1 e dal successo del pilota italiano, sempre più leader del mondiale. Antonelli ha preso la testa della gara grazie alla safety car e non l'ha più mollata, chiudendo davanti a Verstappen e Norris. Nella MotoGP, doppietta per Marc Márquez, tornato leader del mondiale, lo spagnolo, dopo la vittoria della sprint, ha fatto suo il Gran Premio di Misano, dove ha preceduto il fratello Alex e il connazionale Acosta. Nel calcio, buona la prima per il Basilea nel dopo Liechtensteiner. I renani hanno vinto 4-2 a Lucerna, trascinati dal redivivo Shaqiri, doppietta e assist. Il Servette ha vinto 1-0 a Losanna. Lo Zurigo in rimonta ha battuto 2-1 il Vaduz. In classifica, al termine dell'ottava giornata di Super League, Lugano 19 punti, Young Boys 16, Sion 15, Basilea 13, San Gallo e Zurigo 10, Lucerna 9, Grasshopper 8, Servette Thun 7, Vaduz e Losanna 6. Nella Champions League di hockey, sconfitta del Friburgo, Gotteron battuto in casa 4-3 dai tedeschi del Mannheim. Agli europei di pallavolo, terzo KO in altrettanti incontri per la Svizzera, battuta 3-7-0 dalla Turchia. Nel tennis, ricordo la finale degli US Open tra Zverev e Shelton, con diretta televisiva su La 2. Infine, la 33esima edizione del CSI di Ascona si è conclusa con il successo nel Grand Prix di Katarina Romberg in sella a Colestus, Cambridge. L'austriaca ha conquistato il concorso equestre ticinese con un percorso netto ottenuto nel barrage.
15: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, lunedì 14 settembre. Al mattino, e specialmente nelle regioni orientali, sarà ancora nuvoloso. Per il resto si attende tempo ben soleggiato, con tendenza favonica nelle valli superiori. Temperature minime comprese fra 12 e 17 gradi, massime al nord 26 gradi, mentre al sud fino a 28 gradi. Grazie per l'ascolto e buona domenica sera. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
13: Sei di sera magazine.
16: E buonasera da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi incontriamo l'artista, fotografo italiano Pino Musi, uno dei più originali interpreti della fotografia contemporanea. I suoi scatti, l'architettura moderna, le rovine archeologiche, le acciaierie, le architetture rurali, come pure il paesaggio urbano, diventano forme pure, quasi astratte, capaci di rivelare la bellezza nascosta delle strutture che abitano il nostro mondo. Le sue opere sono state esposte alla Biennale di Venezia, al Museo Arapacis di Roma e in numerose gallerie internazionali. Fino al 20 dicembre il Teatro dell'Architettura di Mendrisio ospita una sua mostra dal titolo Continuum. Io do il benvenuto al fotografo Pino Musi.
17: Buonasera.
16: Senta, partiamo dall'inizio, prima di arrivare alla mostra. Io so che lei ha iniziato a fare fotografia a 14 anni, da autodidatta, è vero?
17: Sì, sì, io ho cominciato prestissimo praticamente, sì, una sorta di attrazione. Ora non so dirle esattamente il motivo da cui è scaturita questa forte attrazione, però ho cominciato molto presto. Poi questa passione si è innestata in quegli anni, si parla insomma di anni 70-80, su un'altra grande passione che era quella per il teatro sperimentale, perché a Salerno, dove io sono nato, c'è stata un'importantissima rassegna, forse una delle più importanti a livello nazionale, di teatro sperimentale in quegli anni, che si chiamava Rassegna Nuove Tendenze. C'è stato un momento particolare dove insomma per 4-5 anni abbiamo avuto tutto il meglio del meglio al mondo del teatro sperimentale, il caso d'avanguardia, e quindi la mia, come dire, la mia passione per la camera oscura, per la fotografia, si è innestata sulla passione per l'oscurità del teatro da cui tutto scaturiva.
16: Ma cosa fotografava allora? Perché poi arriviamo a ciò.
17: Io allora fotografavo come un ragazzino, un po' tutto quello che mi capitava, principalmente però, ecco, avendo questa passione del teatro, fotografavo teatro e soprattutto passavo molto tempo in camera oscura. La mia grande passione, più che per la ripresa in quegli anni, era proprio per l'alchimia della fotografia, per tutto quello che è la dimensione alchemica della fotografia. Era un'attività molto incosciente, dopo è diventata molto cosciente, ma a quell'epoca, diciamo, era davvero un istinto molto forte, diciamo, è stata un'attrazione fulminante quella con la fotografia e con tutto quello che ne derivava a livello di processo.
16: Ecco, Musi, mi corregga se sbaglio, ma lei si concentra molto sull'architettura, rovine archeologiche, paesaggi urbani. Come mai questa scelta, questa passione?
17: Ma diciamo non è un'attenzione che io ho molto, molto forte per i temi dello spazio, perché diciamo è lo spazio che mi ha sempre guidato, la capacità, come dire, di entrare in tutte quelle che sono le dinamiche dello spazio. Quindi già la passione per il teatro era, se lei vuole, una grande passione per un certo tipo di spazio. Poi è arrivata l'architettura, sono arrivati tante altre problematiche connesse ai temi dello spazio. Quindi diciamo quello è il mio diciamo l'umore a cui io mi rifaccio nel mio lavoro, quello che mi interessa, con tutta una serie poi di direzioni e di traiettorie che mi sono dato nel tempo.
16: E dunque Pino Musi, fotografo fin da giovanissimo. Ecco, un'altra questione è la tecnica del bianco e nero.
17: Io non ho, diciamo, una grande passione per la tecnica in sé, cioè la tecnica nel mio lavoro non è qualcosa che viene dopo l'idea e nemmeno uno strumento neutro attraverso il quale realizzarla. è parte del pensiero stesso dell'immagine, come potremmo dire. Ho sempre avuto bisogno di un controllo preciso del processo fotografico, questo sì, perché credo che ogni scelta tecnica produca una conseguenza a livello di percezione, una conseguenza percettiva, la qualità della luce, la definizione, la dimensione prospettica, la distanza dal soggetto, il modo in cui una superficie viene restituita, sono tutti elementi che modificano ciò che l'immagine in qualche modo può dire, sono tutti, diciamo, elementi che fanno parte di una sorta di rigore che non nasce dal desiderio di perfezione tecnica in sé. Non mi interessa dimostrare che una fotografia è tecnicamente impeccabile, mi interessa che la tecnica in qualche modo sia necessaria alla forma che l'immagine deve assumere, che l'immagine dovrà assumere. In questo senso non vedo per esempio una separazione fra forma e contenuto. Se modificassi il modo di fotografare, in molti casi modificherei anche il significato del lavoro. La tecnica è una grammatica sostanzialmente, non è il messaggio, ma determina il modo in cui quel messaggio può essere percepito. Poi c'è anche un rapporto molto forte tra questo rigore e una forma di sottrazione che a me ha sempre interessato tantissimo. In effetti, più controllo gli elementi dell'immagine, più io posso lasciare emergere una struttura essenziale. Non significa eliminare il caso, sia ben chiaro, ma decidere quale parte del caso può entrare nell'immagine. Sostanzialmente, alla fine, quando l'immagine viene donata, no, al fruitore, a chi ne dovrà fruire, la tecnica deve scomparire, non si deve sentire, non deve essere sottolineata. Se questa tecnica poi funziona davvero, alla fine non la si deve proprio più vedere. Rimane l'immagine e rimane la domanda che l'immagine è capace di aprire.
16: Continuum, curata da Michael Jacob al Teatro dell'Architettura di Mendrisio. Continuum, partiamo dal titolo.
17: Allora, Continuum nasce da una convinzione del curatore, di Michael Jacob. Insomma, questa sua convinzione è che il mio lavoro non sia composto da capitoli separati, ma che esista una continuità profonda fra le immagini realizzate, anche a distanza di molti anni. Quindi non è una continuità cronologica quella che viene espressa in mostra, è una continuità di pensiero, di sguardo, no? Alcune forme, alcune domande ritornano, si trasformano, si ricompongono nel tempo. Sostanzialmente per me la fotografia è un modo per mettere in relazione diversi elementi, diverse valenze, che apparentemente appartengono anche a momenti o luoghi diversi, no? Cioè in continuum ci sono immagini realizzate in contesti completamente differenti che finiscono per parlarsi, quasi come se esistesse tra loro una memoria sotterranea, no? Diciamo così, qualcosa che indirettamente le tiene giuntate. E il titolo riguarda anche il fatto che un'immagine non finisca necessariamente nel momento in cui viene realizzata, ma può continuare a generare altre immagini, altre associazioni, altri significati.
16: E senta, in che modo la forma circolare del teatro dell'architettura di Mendrisio ha influenzato questo progetto?
17: La forma circolare del teatro dell'architettura è stata una bella sfida, insomma. Come dire, è stato un incontro difficile che poi si è rivelato fondamentale nel fare interagire il mio lavoro, perché ha messo in moto davvero una sfida allestitiva, no? Facendo pensare a me e al curatore Jacob la mostra non come un percorso con un inizio e una fine, ma come un movimento continuo, un flusso continuo. Quindi abbiamo utilizzato questi lunghi rotoli di immagini, questi che io chiamo scroll, che hanno nella loro complessità hanno una lunghezza di 60 metri e più, no? E sono disposti nello spazio a varie sezioni, seguendo proprio la circolarità dell'architettura dell'interno di botta. E la cosa interessante è che le immagini possono tornare a dialogare tra loro in modo aperto, senza condizionamenti di lettura. Si può cominciare dalla prima, arrivare all'ultima, tornare indietro, cioè quasi una visione a 360 gradi dello spazio che la circolarità permette, no? Un'immagine che si incontra all'inizio del percorso può acquistare un significato diverso dopo aver attraversato la mostra completamente, la si può ritrovare idealmente in relazione con un'altra immagine. Sono lunghe sequenze di immagini, che chiamo scrolls appunto, che seguono l'architettura dello spazio costruendo un flusso visivo. Non volevamo imporre al visitatore una lettura univoca, cronologica, didascalica. Volevamo piuttosto che il visitatore potesse muoversi, fermarsi, tornare indietro e stabilire le proprie connessioni. In questo senso la forma circolare dell'architettura non è semplicemente il contenitore della mostra, è diventata parte del suo linguaggio.
16: E senta, la mostra è, possiamo dire, divisa in 6 sezioni. Quali sono?
17: Allora, le 6 sezioni sono origine, metonimia, cioè iperbole, superficie, transizione e incompiutezza. Queste non hanno appunto un ordine cronologico, sono sezioni che si possono, con cui ci si può approcciare in maniera completamente random. Sono 6 modalità attraverso cui io mi sono avvicinato nel tempo allo spazio e all'architettura. In alcuni casi parto dalla materia, dalla superficie, dalla traccia, in altri da una trasformazione, da una sottrazione, da qualcosa che interrompe la percezione abituale di un luogo. Beh, i nomi, i titoli hanno a che fare con delle figure retoriche, no? Come la metonimia, certo, iperbole, indicano dei modi di spostare lo sguardo, di far sì che un'immagine possa dire qualcosa che va oltre ciò che rappresenta. Quindi il filo conduttore per me è proprio quello di mettere in crisi l'idea che una fotografia debba semplicemente descrivere un luogo. Quello che mi interessa quando l'immagine comincia ad acquisire una propria autonomia, quando l'architettura fotografata diventa quasi un dispositivo per parlare di altro, no? Del tempo, della memoria, della trasformazione, dell'assenza. E questo è il lavoro che poi unisce, diciamo, lavori anche molto lontani tra loro. Non è necessariamente il soggetto a creare continuità, è il modo in cui io guardo. Posso fotografare una rovina, una superficie, un cantiere, come quello di Notre Dame, per esempio, o un'architettura compiuta, ma quello che cerco è sempre una sorta di punto di slittamento, il momento in cui la cosa che ho davanti smette di essere soltanto quella cosa e comincia a produrre un'altra possibilità di lettura. Per questo le 6 sezioni non vanno necessariamente percorse come un itinerario, sono più simili a delle aperture, a dei punti di accesso diversi allo stesso territorio.
16: Ecco, ma come nasce un suo progetto fotografico? Cioè, da un luogo o da un incontro casuale?
17: Ma non credo che c'è una regola unica. A volte tutto nasce da un luogo, altre volte da un'intuizione o da un'immagine che mi resta nella mente, o anche da un incontro con uno spazio che è apparentemente casuale, qualcosa di non... Di inatteso, di inaspettato. Io penso che il punto decisivo sia un altro, cioè un progetto nasce quando qualcosa che vediamo, che vedo, no? Entra in relazione con una domanda che sto già ponendomi, anche se non ne sono probabilmente a volte completamente consapevole. Per questo non parto quasi mai con un'idea completamente definita da dimostrare attraverso le fotografie, piuttosto da una disponibilità a osservare, quello sì.
16: Pino Musi, lei vive a Parigi da molti anni, il suo sguardo è in qualche modo cambiato?
17: Non forse nel modo più evidente, non è cambiato questo sguardo sull'architettura, diciamo, in modo particolare, o sullo spazio. E vivere a Parigi per molti anni non mi ha portato semplicemente a conoscere meglio l'architettura delle città. Quello che forse mi ha insegnato soprattutto è a guardare le città, vivere qui mi ha insegnato a guardare le città come qualcosa che non è mai definitivamente concluso. Parigi è una città fortemente stratificata, le epoche, le trasformazioni, le demolizioni, le ricostruzioni, le permanenze convivono continuamente. A volte basta una superficie, una facciata modificata, no, una porzione di cantiere, io amo moltissimo i cantieri, tutto quello che è in divenire, che non è statico, o un elemento provvisorio per rendere visibile questa stratificazione. Per vivere a lungo nello stesso luogo cambia inevitabilmente il modo di vedere. All'inizio si riconoscono soprattutto le forme, con il tempo si cominciano a riconoscere le trasformazioni e quando si torna più volte nello stesso luogo ci si accorge che anche ciò che sembrava immutabile è in realtà in movimento. Questo ha certamente influenzato il mio modo di fotografare l'architettura. In effetti quello che mi interessa è sempre meno l'architettura come immagine già compiuta, è sempre più ciò che accade ai margini, come posso dire, della sua definizione, ciò che la nasconde, che la modifica, che la interrompe o la mette in relazione con un altro tempo.
16: Prima di salutarci, oltre alla mostra Continuum, lei terrà una lezione pubblica il 21 settembre al Teatro dell'Architettura di Mendrisio dal titolo Intervalli. Ai bordi della città contemporanea, la fotografia fra segno e suono. Ci spiega di più?
17: Sì, molto volentieri. Io tutti gli ultimi anni del mio lavoro come fotografo, come autore, li ho dedicati al rapporto fra immagine e suono, cioè sono partito a un certo punto nel 2018 a tentare di trasporre dei suoni, prevalentemente suoni che appartenevano un po' alla mia, come dire, alla mia cultura minimalista, quindi che appartenevano alla New York School, a Cage, a Morton Feldman, e a provare a in qualche modo direzionare questi suoni, provare proprio a trasporli nella dimensione visiva. Allora ho pensato che a un certo punto dovesse essere proprio la città l'elemento trainante, quello che mi permettesse di affrontare queste sonorità. E in realtà poi per anni io ho lavorato verso le nuove periferie delle grandi metropoli, in queste zone monotone, no? Che hanno una sorta di monotonia, dove in qualche modo la musica seriale potesse rispecchiarsi e viceversa, no? E ho cominciato a far interferire questi suoni con un certo tipo di lettura di questi luoghi, che non è la periferia fatiscente, proprio sono tutte le nuove periferie che si stanno espandendo ai bordi, no? Agli estremi delle grandi metropoli, delle grandi città, quindi che finiscono a ridosso dei grandi snodi, delle superstrade, dei periferiche, costruzioni nuove, costruzioni anche cellule abitative estremamente dignitose, probabilmente luoghi privi di genius loci ancora, perché non c'è la dimensione della piazza, dell'incontro, sono veramente cellule, no? Dove però, ecco, queste sonorità si riverberano e quindi da lì poi è partita una ricerca lunga, che è durata anni, confluita in tre, in una trilogia. La prima è un libro che si chiama Border Soundscapes, del 2019, edito da Art Flame, che è proprio una casa editrice svizzera. Poi il secondo nel 2025 si chiama Polifonia, edito da Dario Cimorelli editore e dalla Fondazione Biscotti Rambeau. E il terzo, che non è un libro, ma ha la stessa forma, per cui sembra un libro, in realtà è un'opera strana che si chiama Border Soundscapes 2, è come se fosse un secondo capitolo del primo volume, ma che in realtà è un disco, è fatto da una casa discografica che si chiama Die Schachtel, dove le mie immagini sono confluite in una sorta di leporello è una specie di struttura fisarmonica dove si ritrovano dentro le immagini, che sono diventate la partitura sonora per un musicista. Quindi diciamo il lavoro è arrivato all'incontrario di come ero partito. Io ero partito ascoltando la musica e tentando la trasposizione visiva, è arrivata alla fine della trilogia all'opposto, cioè le mie immagini sono diventate partitura base per una composizione sonora che è di questo Paolo Spaccamonti, che è un bravissimo compositore e musicista contemporaneo che vive a Torino, e quindi quest'ultima opera ha questa, diciamo, due tasche, no? Una tasca dove c'è questo leporello, questa partitura, e un'altra tasca dove c'è il vinile con l'opera sonora, quindi è molto bello anche graficamente. Quindi le tre opere hanno lo stesso formato, il formato quadrato, sembrano tre cofanetti di dischi, in realtà due sono libri e uno è invece proprio una sorta di cofanetto di disco. Ecco, la lezione, o la chiamiamolo l'incontro, verterà proprio su questa ricerca molto atipica, perché di solito, sai, la fotografia è legata alla musica per una sorta di dimensione didascalica, ne so, i musicisti fotografati o le copertine dei dischi o le fotografie dei concerti, no, fotografia e musica. Invece il mio tentativo è quello proprio di intercettare quasi a livello di scrittura la fotografia, i segni della fotografia con la dimensione sonora.
16: Io ringrazio il fotografo Pino Musi per essere stato con noi. Sei di sera per questa settimana termina qui. Da Angelica Arbasini un cordiale saluto.
18: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Concerto Jazz.
1: Caro saluto a voi che siete all'ascolto di Rete 2, ben ritrovate, ben ritrovati al concerto jazz da Lorenzo De Finti. Già settimana scorsa ci siamo accostati a un concerto realizzato in collaborazione con l'associazione Amici della Chitarra, in particolare nell'ambito del Festival Chitarre dal Mondo, il meraviglioso concerto di Yaman Du Costa che si è tenuto nel nostro auditorio Stelio Molo, nell'ex nostro auditorio Stelio Molo, nel settembre dell'anno scorso, 2025. Facciamo un passo indietro, stesso contesto, auditorio Stelio Molo, stessa organizzazione in collaborazione con l'associazione Amici della Chitarra e nell'ambito del Festival Chitarre dal Mondo. Questa volta è sul palco, nel novembre del 2024, Egberto Gismonti, chitarrista di fama internazionale che si è esibito in un concerto meraviglioso in cui ha suonato anche il pianoforte, è stato accompagnato dal chitarrista David Murray, che appunto ha accompagnato le tematiche complesse e affascinanti del grande chitarrista brasiliano. Gismonti non ha bisogno di grande presentazione per la verità, è universalmente conosciuto come un grande polistrumentista e compositore profondamente influenzato dal grande maestro brasiliano Heitor Villa-Lobos. La sua musica riflette il rigoglio musicale del suo Brasile. Nasce da una famiglia di musicisti, il nonno e lo zio erano riconosciuti leader di gruppi musicali, ha cominciato a studiare pianoforte all'età di 5 anni, contemporaneamente allo studio del flauto, del clarinetto, affiancando la chitarra acustica negli anni dell'adolescenza. Nel provare a trasportare le possibilità polifoniche del pianoforte sulla chitarra, è arrivato a produrre degli strumenti a 10, 12 e anche 14 corde, sviluppando una propria tecnica a due mani. Nei primi anni 70 lascia il Brasile per la Francia, diventando orchestratore per la cantante francese Marie Laforêt e proseguendo lo studio della composizione con il maestro Jean Barquet, discepolo di Anton Weber e Nadia Boulanger, già collaboratrice di Igor Stravinsky. Vedete che si dirama all'interno di un percorso davvero affascinante la formazione, il percorso di formazione di Egberto Gismonti. È molto importante evidentemente l'incontro con queste figure iconiche della musica accolta che dà un ulteriore impulso alla particolare ricchezza derivante dalla sua terra madre. Tutto ciò mette Gismonti nella condizione di ricercare una singolare espressività radicata nella tradizione cabloca e mestiza, stimolando un ritorno in Brasile. Il suo primo album, Egberto Gismonti, esce nel 69 da Elenco. Egli suona e canta le proprie composizioni in collaborazione con il compositore dedito alla bossa nova Paolo Sergio Vale. Dal 1975, dopo l'uscita

portandolo a vivere una straordinaria ed unica esperienza diretta con la tribù Yawapiti nell'Alto Xingu, comunicando con essi esclusivamente attraverso la musica, il suono del flauto, condividendo con essi un'esperienza non solo musicale, legata soprattutto anche ai valori di vita della tribù. Due anni dopo, con il sassofonista Jan Garbarek, il percussionista Colin Walcott, compianto, percussionista della prima formazione degli Oregon, e il chitarrista Ralph Towner registra Sol de Mediodia, uno dei dischi di maggior successo della storia della discografia jazzistica. È da allora che Gismonti diventa una figura di riferimento per la musica internazionale, cogliendo lo spirito della modernità che lega da una parte le radici più profonde dello straordinario folklore brasiliano, dall'altra un linguaggio che si identifica con la sua trasversalità fra generi, scritture e improvvisazioni. Tutto ciò l'abbiamo vissuto da vicino il 17 novembre 2024 nel nostro auditorium, con qualche thrilling iniziale, nel senso Gismonti è un personaggio che dicono essere un po' difficile da accontentare per quanto riguarda il rider, cioè le sue esigenze tecniche. Voleva un accordatore presente sul posto, anche giustamente per il pianoforte, evidentemente il grande Steinway dell'auditorio Stelio Molo, creando un po' di panico tra chi, compreso sottoscritto, era adibito, diciamo così, alla gestione della produzione del concerto. In realtà poi, arrivando lì, ha trovato una situazione che lo ha messo totalmente a suo agio. Il maestro non ha avuto nulla da dire, tutt'altro, si è dimostrato estremamente affabile, collaborativo e soprattutto, ciò che più importa, ha regalato a tutti un concerto davvero indimenticabile. Andiamo ad ascoltarlo, sentiremo, come detto, David Murray intorno a lui e sentirete che Gismonti si alterna soprattutto verso la metà del concerto tra la chitarra e il pianoforte. Allegrino, Saudaseus, Danza do Cabezas, Bianca, Aguas Luminosa e Infancia, la prima parte di questo concerto. Buon ascolto.

Prima parte del concerto di Egberto Gismonci all'Auditorio Stelion Molo il 17 novembre del 2024, un concerto meraviglioso, sentite anche la grande partecipazione del pubblico, un concerto realizzato in collaborazione con il Festival Chitarre dal Mondo, in particolare la 16ª edizione, in collaborazione con l'associazione Amici della Chitarra, che è proprio l'associazione che organizza e gestisce da anni questo meraviglioso festival, che sarà presente anche nell'edizione autunnale di Tragese Nuove Musiche di prossimissima presentazione. Avete ascoltato insieme a Egberto Gismonci Daniel Murray, interprete stimato e specializzato proprio chitarristicamente nello studio e nell'esecuzione dell'universo musicale, delle complesse trame sonore del maestro. Andiamo a dare un'occhiata ai brani che abbiamo sentito: Alegrinos, Audaces, Danza de Cabezas, Bianca, Aguas Luminosas e Infanzia. Andiamo con l'ultima parte del concerto. Sieta neis, retrato in branco e prieto, carignoso, danza miudinu, maracatu e lundu. Questo è Egberto Gismonci, sentirete anche la chitarra di Daniel Murray, al pianoforte sarà proprio naturalmente Egberto Gismonci, in questi bei suoni catturati per voi e mixati per voi dalla Rapersia. Buon ascolto con la seconda parte del concerto.

0: Siete Neis, Ritratto in Branco e Prieto, Carignoso, Danza in Udinio, Maracatu, Lundu, questi brani finali del concerto di Egberto Gismondi il 17 novembre 2024 all'auditorio Steglio Molo, ex auditorio RSI, insieme a lui Daniel Murray alla chitarra, e il pianoforte che avete sentito è sempre quello di Egberto Gismondi. Questo concerto si è prodotto e realizzato grazie a una collaborazione fruttuosa che dura ormai anni tra RSI, Rete 2 e l'associazione Amici della Chitarra. Il festival è il Festival Chitarre dal Mondo, questa era la 16ª edizione, quest'anno parleremo di 18ª edizione, ci sarà un concerto meraviglioso al Teatro Sociale di Bellinzona di cui avremo modo di parlare. Comunque prosegue la collaborazione tra Rete 2 e il Festival Chitarre dal Mondo, proseguirà anche quest'anno e speriamo naturalmente anche negli anni a venire. Io vi saluto, vi lascio la prosecuzione dei programmi di Rete 2, il concerto jazz naturalmente torna domenica prossima. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Il 9 settembre di quasi un secolo fa, 99 anni per la precisione, nasceva uno dei musicisti più influenti della storia del jazz. Per molti appassionati basta il nome, Elvin Jones, l'imperatore della batteria. In tre quarti d'ora scarsi è impossibile raccontare degnamente, in maniera esaustiva, una storia così ricca e importante. Ci vorrebbero almeno 4, 5, 6 Bourbon Street. In questa unica puntata cercheremo di illustrare alcuni punti principali della sua carriera, che è stata fortemente influenzata dalla collaborazione con un gigante del jazz come John Coltrane. Ma non partiamo da qui. L'unica concessione alla cronologia la facciamo proprio in questo inizio di puntata. Elvin Ray Jones, questo è il nome completo, nasce a Pontiac, nel Michigan, il 9 settembre del 1927. Mamma cantante, papà prete battista, predica in chiesa, quindi la musica, si sarà capito, ha un ruolo piuttosto importante nella famiglia. Tanto è vero che due fratelli li ritroveremo nel corso della puntata. Il più piccolo dei fratelli Jones, Elvin, è attratto dai tamburi e sviluppa i primi rudimenti in una marching band della scuola che frequenta. Prima di cominciare a suonare seriamente, però, c'è il militare di mezzo. La guerra, per fortuna, è finita da poco, ma per tre anni, dal 46 al 49, Elvin serve la patria. Con la paga di zio Sam messa da parte e il prestito di una sorella, acquista finalmente la sua prima batteria. È qui che inizia la sua carriera. Ci mette un po' a entrare nel giro, ma quando ci entra lo fa per restarci. Prendiamo il debutto discografico ufficiale. È una registrazione del 1955 per un'etichetta che, guarda i casi, si chiama Debut, debutto appunto. È stata creata da un bassista molto energico e burbero, a cui è meglio non far girare le scatole, un caratterino, come si suol dire. Appare anche lui nel disco, assieme ad un altro tizio che è meglio prendere con le pinze. Il bassista si chiama Charles Mingus, l'altro suona la tromba e si chiama Miles Davis. Il battesimo discografico di Elvin Jones è Blue Moods di Miles Davis, da cui ascoltiamo questa Alone Together.

Alone Together, uno dei tanti brani pensati per Broadway, per un musical, Flying Colors, del 1932, poi adottato dai jazzisti come uno standard. Lo troviamo su Blue Moods, album firmato da Miles Davis nel 1955. Se il battesimo discografico di Elvin Jones in sé è oggettivamente straordinario, al primo colpo suona con due leggende del jazz, il disco delude un po' le aspettative, in primis dello stesso Davis. A questo proposito c'è una breve ma gustosa parentesi che non vede protagonista il giovane Elvin, all'epoca a 28 anni, ma gli altri due galletti. A quanto pare la collaborazione, che sulla carta era da non plus ultra, nasce dai problemi finanziari di Miles Davis. Quando gli offrono di registrare un disco per l'etichetta di Charles Mingus, che conosce già da diversi anni, con lo stesso Mingus al basso, sembra a tutti un'ottima idea. In studio però non scocca la scintilla. Il disco è valido sicuramente, ma ci si aspettava di più. La scintilla, in un altro senso, scocca dopo l'uscita di Blue Moods, quando Miles, poco elegantemente, commenta in un'intervista per Downbeat con Ned Hentoff, lo storico critico musicale, in maniera abbastanza sbrigativa gli ultimi lavori di Charles Mingus. Miles trova le composizioni di Mingus, cito, «dei dipinti moderni stanchi». Mingus, secondo voi come la prende? Male, ovviamente. Ed è così che scrive una lettera aperta che inizia così. «Ehi, ti ricordi di me, Miles? Sono Charles, sì, Mingus». Il resto ve lo lascio immaginare, però se vi interessa in internet trovate la lettera aperta a Miles completa. Torniamo al protagonista di questa puntata, Elvin Jones, che dopo il disco con Miles e Mingus suona in tour proprio con quest'ultimo, che avrà sempre belle parole per Elvin. Lo chiama il grande profeta. Non era facile entrare nelle grazie di Mingus. Dopo questa esperienza, Elvin Jones comincia a farsi conoscere. E come? Nel giro di pochi anni suona e registra con mezzo mondo. Ci torneremo a breve. Prima apriamo una parentesi tra musica e genetica. Quante possibilità ci sono che in una famiglia con 10 figli, 3 di questi diventino grandi jazzisti? Non essendo un drago della statistica, evito cifre e percentuali, ma a naso direi che le possibilità sono pochine, tendenti allo zero. Non per la famiglia Jones. Mamma Olivia e papà Henry sono i genitori di Hank Jones, grande pianista, Thad Jones, eccellente trombettista, e quello che a 2 anni già giocava con le bacchette, Elvin, che diventa appunto l'imperatore della batteria da perfetto autodidatta. Suonano spesso assieme. Qui, per esempio, li troviamo nell'album Elvin del 1962.

You Are Too Beautiful, da quello che è ufficialmente il primo disco firmato da Elvin Jones nel 1962 come leader, intitolato semplicemente Elvin col punto esclamativo. In questo disco è accompagnato dai fratelli un po' più grandi Hank al piano e Thad Jones, di solito trombettista ma qui alla cornetta. In questa morbida ballad, lo standard You Are Too Beautiful, le spazzole di Elvin sono delicate e si fanno sentire il giusto. È un bel esempio di jazz raffinato, suonato con tatto e con gusto, molto lontano, oggettivamente, dai territori che Elvin Jones, va detto più degli altri fratelli, sta cominciando a esplorare, e cioè quei generi eredi della grande stagione del bebop, l'art bop, il post bop, senza dimenticare, sempre per gli amanti delle etichette, il jazz modale. In questa fase di ricerca, in questa ridefinizione dei linguaggi, l'apporto di Elvin Jones non è per niente indifferente. Con Elvin Jones e altri grandi batteristi come Max Roach e Art Blakey, la batteria viene elevata al rango di strumento che merita la stessa considerazione degli strumenti classici del jazz, per dirla grossolanamente quelli che prendono gli assoli, sassofoni, trombe, pianoforte, eccetera. Quello che spicca del suo stile, che si sta modellando proprio in questo periodo, a cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, incredibilmente stimolante e importante sia per lui che per il jazz, è l'energia, la potenza, la complessità delle sue scelte ritmiche, grazie soprattutto a un controllo, a un'indipendenza degli arti fuori dall'ordinario. Non è sempre facile suonare con lui, perché occupa, metaforicamente parlando, un certo spazio, sempre alla ricerca però del dialogo con gli altri strumenti. Ma chi suona assieme a Elvin Jones sa che vale la pena stargli dietro. E infatti l'elenco dei dischi storici in cui suona e delle collaborazioni è abbastanza spaventoso. Nel 57, per esempio, appare su uno degli album di maggiore successo di un grande sassofonista. No, non quel sassofonista, il caro John C., che rappresenta una fetta importantissima della sua storia, lo incontreremo dopo. L'altro, Sonny Rollins, con cui suona in trio in A Night at the Village Vanguard, uno dei suoi capolavori. Suona con il leggendario trombonista J.J. Johnson, con due grandi della chitarra come Kenny Burrell e Grant Green, con il compositore e arrangiatore Gil Evans, in uno dei suoi dischi più conosciuti, Out of the Cool. Suona ancora con Miles, e non in un disco minore, no, in Sketches of Spain. E a proposito di capolavori, nel 1967 The Real McCoy dell'amico McCoy Tyner si apre così, con una sua bella roulade.

Passion Dance apre un album bellissimo della pianista McCoy Tyner intitolato The Real McCoy. Se consultate qualche libro, qualche sito con i 100 dischi jazz da ascoltare assolutamente, 9 volte su 10 troverete questo disco. I 5 brani, tutti eccellenti, portano la firma del leader. Il quartetto è strepitoso. Ron Carter al basso, Joe Anderson al sax tenore, McCoy Tyner al piano e naturalmente Elvin Jones dietro la batteria. Gli ultimi due si conoscono bene perché hanno militato assieme a lungo in un altro quartetto storico, quello del famoso sassofonista che, giuro, fra un po' sentiremo. The Real McCoy è considerato il capolavoro del grande pianista e fa abbastanza specie sapere che in realtà nasce da un periodo difficile per McCoy Tyner, un periodo di profondi ripensamenti radicali, tanto radicali da spingerlo quasi a lasciare definitivamente la musica per dedicarsi, secondo i biografi, alla guida dei taxi. Per fortuna il mancato tassista si ravvede, diciamo così, e sforna un lavoro di altissimo livello, in cui la nostra dinamo di fiducia, il batterista dall'inesauribile carica Elvin, assieme a Ron Carter e Joe Anderson, raggiunge vette creative davvero eccezionali. A proposito di album storici in cui suona il nostro Elvin Jones, assolutamente da ascoltare, più o meno dello stesso periodo, è uscito un anno prima, nel 1966, è impossibile non citare Speak No Evil di Wayne Shorter. Anche qui il gruppo, un quintetto stavolta, è di una caratura inarrivabile. Oltre al leader, l'allora 33enne Shorter, troviamo Jones, di nuovo Ron Carter al contrabbasso e due giovincelli di belle speranze, si fa per dire, Freddie Hubbard, 28 anni scarsi, alla tromba e il 26enne Herbie Hancock al piano. Da Speak No Evil, questa è La caccia alle streghe, Witch Hunt.

E dopo aver ascoltato Witch Hunt del quintetto di Wayne Shorter dall'album Speak No Evil del 1966, arriviamo finalmente al grande sassofonista con cui Elvin Jones, il protagonista della puntata di oggi, ha letteralmente scritto alcune delle pagine più importanti e significative della storia del jazz, John Coltrane, quasi coetaneo di Elvin Jones, è nato un anno prima, nel settembre del 1926. Dopo una bella gavetta che l'ho visto suonare con Miles Davis e Thelonious Monk, tanto per citarne un paio, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 si mette in proprio e comincia a esplorare le nuove frontiere del jazz, a espanderne il linguaggio, incorporando anche influenze dalla musica indiana, per esempio. La prima volta che Coltrane e Jones suonano assieme è il 21 ottobre del 1960. Dopo quella prima volta seguono 27 album, tra cui alcune vere e proprie pietre miliari del jazz, a cominciare da My Favorite Things, grande successo non solo di critica ma anche di vendite e di passaggi radiofonici del 1961, per arrivare fino all'ultimo capitolo della loro collaborazione Meditations, pubblicato nel 1966, un anno prima della morte di Coltrane. Dal 1962 prende forma il quartetto storico di Coltrane con Jones alla batteria, Jimmy Garrison al contrabbasso e McCoy Tyner al piano. Quattro teste, otto mani più i due arti inferiori di Jones che marciano in perfetta sintonia. È con loro che intraprende un viaggio avventuroso e per certi versi periglioso, perché non sempre critica e pubblico apprezzano, che lo porta a spingere i confini del jazz sempre un po' più in là, in territori più liberi e spirituali. È con loro che contribuisce a codificare nuovi linguaggi come il free jazz o lo spiritual jazz. E in tutto questo l'apporto di Elvin Jones si rivela essenziale, con la sua intensità, il suo approccio poliritmico che gli permette di suonare contemporaneamente e in armonia ritmi differenti. La collaborazione termina all'inizio del 1966, quando Coltrane, sempre alla ricerca di nuove soluzioni, introduce nel gruppo un secondo batterista. Elvin Jones non è a suo agio e lascia la band, ma senza sbattere la porta, perché il caro John C., titolo tra l'altro di un suo album del 1965, non è solo un grande musicista, è soprattutto un amico. Il brano con cui si conclude questa puntata di Bourbon Street dedicata a Elvin viene da uno dei tanti capolavori del quartetto storico di John Coltrane. È uno dei suoi brani più famosi in assoluto e illustra in maniera lampante, direi, l'idea che la musica può e deve, per certi versi, liberarsi dalle convenzioni e dalle costrizioni. È una combinazione di suoni, di atmosfere, di ritmi, talmente potente che trascende i generi, nel senso che colpisce e influenza non solo i jazzisti, ma anche molti musicisti rock. È un inno alla spiritualità, al riconoscimento di un amore supremo. Il brano si apre proprio con il tappeto di piatti della batteria del protagonista della puntata di oggi, l'imperatore della batteria Elvin Jones. A proposito, titolo affibbiatogli da un altro grande batterista, Max Roach. Vi lascio con A Love Supreme, Part 1 Acknowledgement da A Love Supreme di John Coltrane. Sergio De Laurentiis vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione.

Con il disco Kaleidoscope, vincitore della Targa Tenco 2025, Ginevra Di Marco propone la sintesi di oltre 30 anni di ricerca. Un viaggio musicale tra lingue, culture e sonorità diverse, dove tradizione e ricerca contemporanea si intrecciano in un concerto intenso e ricco di sfumature.

0: Ginevra Di Marco in concerto con Cristian Gilardi in diretta su Rete 2 dal Teatro Sociale di Bellinzona venerdì alle 20:45.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, è stato rinviato a poche ore dal suo inizio l'incontro in programma domani in Oman tra rappresentanti iraniani ed esponenti dei principali paesi del Golfo. Un incontro voluto soprattutto per cercare una via per raggiungere la fine delle ostilità e la riapertura alla navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, conteso tra Stati Uniti e Iran. Un vertice che era stato di fatto ignorato dalla Casa Bianca, il cui inquilino Donald Trump si era detto disinteressato. E intanto continuano gli attacchi degli Houthi, ovvero le milizie sciite yemenite filo-iraniane, che nelle scorse ore hanno colpito con missili e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Obiettivo: indebolire le forze militari locali per prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. E rimaniamo in qualche modo in tema. Papa Leone ha rinnovato oggi il suo pensiero per la pace nel mondo flagellato da guerre. Il pensiero del pontefice, espresso in occasione dell'Angelus in piazza San Pietro, è stato rivolto in particolare alle vittime dei conflitti. Con le sue parole il Papa ha ricordato la difficoltà nel muovere il primo passo, ma ha ribadito al contempo che il perdono è indispensabile, senza non si può vivere in pace. L'acquisto degli aerei caccia F-35 torna nel dibattito politico in Svizzera, con il Partito Socialista che annuncia la volontà di chiedere l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per fare piena luce sul contratto stipulato. Un'iniziativa parlamentare in tal senso sarà presentata dopo una discussione in seno al gruppo parlamentare, hanno reso noto i responsabili del PS, che intendono verificare soprattutto se ci sia stato un errore individuale o se vi siano state carenze istituzionali all'interno del dipartimento competente. Commissione d'inchiesta auspicata da più parti nel fronte rosso-verde, che di fatto ha poche possibilità di successo e di sostegno in Parlamento da parte della maggioranza borghese. Un escursionista 73enne è morto la scorsa notte nel cantone di Appenzello Esterno dopo una caduta fatale lungo un pendio nella regione di Bettenwald. Il suo mancato rientro ha fatto scattare le ricerche e vanno l'intervento dei soccorritori, che hanno potuto recuperare solo il corpo senza vita dell'uomo. Domani tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche possibile nube soprattutto nelle regioni orientali al mattino.

0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte. Vedere non è guardare, lo sguardo non è mai un atto passivo, lo sosteneva Rudolf Arnheim, l'autore di Arte e Percezione, il saggio fondamentale del 1954 che applicava la filosofia della Gestalt allo studio dell'arte. Lo storico dell'arte psicologo tedesco spiegava che vedere è un atto creativo e che il giudizio visivo è ingrediente essenziale all'atto stesso del vedere, perché significa sapere che cosa in realtà vediamo. Guardare significa quindi non semplicemente registrare immagini, ma organizzare il reale, costruire il mondo, interpretarlo attraverso mente e corpo. L'immagine però non è mai del tutto trasparente, oppone sempre una certa resistenza, c'è sempre una dimensione enigmatica e irriducibile, e quando guardiamo ci confrontiamo quindi anche con un limite. E proprio in quello scarto risiede forse l'arte. Esiste una lunga tradizione che lega arte e percezione, ma soltanto nel corso del Novecento, con le avanguardie storiche e alcuni movimenti del secondo dopoguerra, si riporta l'attenzione sui meccanismi della visione, sui fenomeni percettivi. Ne sono esempi l'optical art e anche l'arte cinetica e l'arte programmata, nata in Italia nei primi anni Sessanta in opposizione a quello che era l'individualismo dell'arte informale. Ne parleremo tra poco con due ospiti, lo storico dell'arte Marco Franciolli e il critico e saggista d'arte Marco Meneguzzo.

0: Ben ritrovati a Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete2. Oggi prendiamo spunto da una mostra che è in corso alla Pinacoteca Casa Rusca di Locarno, dal titolo L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Ho qui di fronte a me il catalogo. Quindi parliamo di arte percezione, insomma, oggi abbiamo due ospiti con noi, ve li presento subito. In studio Marco Franciolli, a lungo direttore del Museo Cantonale d'Arte nel Museo d'Arte di Lugano, è stato primo direttore del MASI, del Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Oggi è un curatore indipendente e ha curato appunto l'allestimento anche dell'esposizione L'occhio dinamico, traiettorie della percezione, che abbiamo detto in corso a Casa Rusca Locarno fino al 10 gennaio, quindi c'è tempo. Buongiorno e benvenuto Marco Franciolli.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Collegato con noi al telefono abbiamo Marco Meneguzzo, critico d'arte, curatore indipendente, docente di storia dell'arte contemporanea, di museologia e gestione dei sistemi espositivi all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Buongiorno, benvenuto professore.
2: Grazie dell'invito, buongiorno a voi.
0: Dunque, partiamo allora da questa mostra che ci ha dato lo spunto per approfondire un tema che è ampio: arte e percezione. La mostra, il percorso espositivo, si apre proprio con un artista rappresentativo per questo ambito, diciamo questo filone, che è un'opera di Felice Varini. Qualche giorno fa si è tenuto proprio un incontro con l'artista, con Marco Franciolli, Barbara Paltenghi Malacrida, perché in questo momento è in corso anche una mostra dedicata a Felice Varini al Museo d'Arte di Mendrisio. Non è un caso, Marco Franciolli, che abbiate scelto proprio un'opera di Felice Varini per aprire il percorso?
1: No, affatto, e tra l'altro siamo anche molto grati a Felice Varini di aver accolto l'invito a realizzare quest'opera in situ. A me sembrava fondamentale che per il visitatore vi fosse fin dall'inizio l'incontro con un'opera che pone tutte le questioni del tema sulla percezione e sul rapporto tra l'opera e l'osservatore. Infatti i principi dell'anamorfosi sottendono tutto il lavoro di Felice, e in questo caso la ricerca del punto di vista avviene nella corte, ci si posiziona e si vede che sui tre livelli del museo si ricompone questa immagine geometrica. Dopodiché ci si avvia per andare all'inizio della mostra, ma si entra nell'opera di Felice Varini. Quindi al contempo c'è l'idea della ricerca di un punto di vista, quindi una situazione dinamica di ricerca, e allo stesso tempo all'interno della relazione dell'opera tu diventi parte dell'opera perché la attraversi.
0: Si diventa parte delle opere anche poi proseguendo, diciamo, in questo percorso, perché hanno tutte una particolarità, quella di coinvolgere appunto lo spettatore che, come diceva lei, deve cercare un punto di vista e attivare lo sguardo. E forse è uno degli obiettivi, se vogliamo restare ancora sulla mostra in particolare, è proprio uno degli obiettivi principali, quello di capire qual è la differenza tra vedere e guardare. Forse non ci pensiamo a sufficienza, Marco Franciolli, oggi.
1: Sì, è una distinzione fondamentale, nel senso che vedere è un atto istintivo che avviene senza troppa attenzione, tra l'altro si vede, si passa. Guardare vuol dire attivare delle dimensioni che non sono solo rettiniche, ma sono anche culturali, che sono psicologiche, quando tu cominci con questo atto a costruire il senso di ciò che stai guardando. E all'interno della mostra ho selezionato 16 artisti che hanno posto, sono delle individualità molto diverse fra loro, tra l'altro sono pratiche artistiche anche molto varie, però ognuno di questi artisti ha posto la questione della percezione al centro della propria poetica, e mi sembrava importante proprio per una mostra tematica che affronta un tema così ampio, che tocca tutta la storia dell'arte, di riuscire a circoscrivere a delle figure di artisti con delle opere che sono emblematiche un po' di tutti gli aspetti che si vogliono toccare.
0: Quindi sì, una selezione, il fatto di dover selezionare è stato un vincolo anche utile, in questo senso.
1: Molto, molto
0: la
1: utile.
0: La sua ricerca.
1: Sì, appunto, molto utile per il sottoscritto, perché ha permesso di approfondire, di andare un po' più a fondo sulla ricerca, ma allo stesso tempo anche per il visitatore. Quello a cui tengo molto è che quando tu prepari un progetto espositivo di una mostra tematica, spesso si abbordano dei temi che sono anche complessi per chi non ha una formazione in storia dell'arte. E la prima variante del progetto era molto più complessa, però mi sono subito fermato perché ho pensato: questo fa piacere agli storici dell'arte, può interessare a chi già conosce la materia, ma per il pubblico rimane silenziosa la mostra. E invece è stato possibile proprio per la natura di queste opere, che non hanno di per sé delle valenze simboliche, non veicolano contenuti simbolici o narrativi, nessuna di queste opere. Sono opere che anche per la persona che è meno avvezza a frequentare l'arte, incuriosiscono, portano l'osservatore a porsi delle domande, a ricercare come vedere, cosa sto vedendo, come lo decifro, come lo costruisco. E mi sembra che tocca a un aspetto che per me è molto importante, del piacere dell'arte, anche della scoperta, che può essere trasmesso al pubblico più largo.
0: Quindi l'accessibilità è stato un criterio fondamentale, mi sembra di capire. Quindi, come potete capire, stiamo parlando sia dei temi della mostra, ma anche di alcuni aspetti curatoriali, insomma, quindi tutto quello che riguarda l'allestimento, la creazione di una mostra e la riflessione, insomma, su come allestirla, organizzarla. Marco Beneguzzo, allora, non so se posso già coinvolgerla, ma mi piacerebbe, perché appunto parliamo di arte percezione, quindi di un tema ampio e che riguarda in particolare il Novecento. È vero che è un tema anche a radici antiche. Nei saggi in catalogo si fa spesso riferimento, insomma, a una storia precedente, insomma, perché ci sono radici antiche. L'optical art, sappiamo, è qualcosa di estremamente moderno e contemporaneo, ma in fondo, se ci pensiamo, affonda le sue radici in una tradizione lunga.
2: Sì, certo, è una tradizione che arriva fino agli studi di ottica, che furono così di moda nel Medioevo, nel Medioevo addirittura, cioè come si vede, che cos'è la luce, che cos'è l'occhio, chi è l'attore di questa cosa, l'occhio è colpito o l'occhio colpisce, per esempio. Questa era una delle domande. Come si fa a vedere? Questa era una domanda ovviamente filosofica, che allora aveva posto infiniti problemi che andavano ben oltre, per esempio, la geometria, le cose, eccetera. Erano dei problemi proprio che arrivavano fino all'essere, cioè che cos'è la luce. Se poi si pensa che la luce è anche un qualcosa di estremamente simbolico, allora ecco che il gioco è fatto, si capisce come la filosofia medievale abbia avuto un grande interesse in questo senso. Poi è arrivata invece, diciamo così, la scienza, cioè come vediamo, che cosa vediamo, e gli artisti sono stati, come dire, coinvolti in questo. In mostra ci sono degli artisti italiani appartenenti a dei gruppi a cavallo del 1960. Ora, gli artisti italiani non sono stati particolarmente precoci in questo senso, nel cercare di capire che cos'è arte e percezione, anche se ci sono degli esempi abbastanza importanti. Quello che è importante è che nella mostra, ovviamente, nelle scelte curatoriali, salta fuori e coinvolge tanti aspetti collaterali, oltre al piacere veramente di vedere le opere, è esattamente questo. Cioè, in un certo momento della storia dell'arte, e forse anche di qualcosa di più della storia della cultura, certi artisti, certi movimenti italiani sono stati all'avanguardia. Non erano all'avanguardia 10 anni prima, e poi lo sono stati per un breve momento, adesso purtroppo ingiustamente relegato tra gli appassionati di storia dell'arte, ma in quel momento lì è stata una cosa importantissima per il concetto, oltre che di percezione, per il concetto di programmazione. Poi, se volete, ne parliamo.
0: Certamente. Marco Franciolli, si diceva appunto arte italiana, nella prima sala c'è un artista artista italiano, diciamo la sala che rappresenta un po' l'incipit storico, se possiamo definirlo in questo modo. Quindi sì, alcune figure fondamentali e anche un nome di un artista italiano.
1: Sì, Grignani, che è un artista che a me interessa molto, proprio perché è stato anche un anticipatore, è più conosciuto come grafico che come artista, ha avuto una formazione d'architetto, ma poi si è interessato in modo molto approfondito alle questioni legate alle teorie della Gestaltung. E l'abbiamo messo proprio all'inizio della mostra perché pone già un tema che è quello anche che conclude la mostra, cioè la presenza dell'algoritmo, di un principio costruttivo. Nel caso di Grignani è uno dei più interessanti tra gli artisti che si possono definire della optical, proprio perché il rapporto con la matematica è complesso ma è generativo proprio del risultato estetico. E mi sembrava giusto aprire con Grignani come anticipatore, tra l'altro piccolo aneddoto, ma che rende l'idea anche di come questi artisti che sono presenti nella prima sala hanno avuto un rapporto anche con il tema di arte e società, tutti i mezzi di comunicazione all'interno della società, eccetera. Per esempio Grignani è stato l'ideatore del simbolo della pura lana vergine, molto efficace, sintetico, perfetto. E sull'altro versante Vasarelli, che aveva creato il logo della Renault, e anche lì con un segno che gioca con l'optical di grande efficacia dentro la costruzione di un'immagine. E si trovano affiancati, tra l'altro, nella prima sala Vasarelli e Tanguelli, che sembra un po' un'eresia perché sono universi lontanissimi. Però nel 1955 alla Galleria Denis René a Parigi, nella mostra Le Mouvement, che è stata una mostra fondativa per questi temi, erano presenti entrambi. Per cui li abbiamo accostati nella prima sala proprio per rendere esplicito anche per il pubblico la differenza tra optical art, cioè il principio che avviene nell'occhio, il movimento, sì, e arte cinetica. Con la tavola di Tanguelli, con un omaggio a Malevich, con le parti in rilievo che si muovono.
0: Arte cinetica, adesso torniamo Marco Meneguzzo, insomma, a questa arte d'avanguardia a cui le accennava prima, l'arte programmata, appunto, la prima mostra di arte programmata a Milano nel 1962, nasce in un contesto ben preciso, un contesto sociale, tecnologico anche, particolare, insomma, c'è stato un momento in cui l'arte si accosta all'ambito tecnico-tecnologico, al progresso, quindi ha un'idea di modernità anche.
2: Sì, naturalmente, teniamo conto dell'aspetto contestuale, è importantissimo. Cioè, l'Italia stava diventando da un paese industriale, dall'essere stato fino a 5 anni prima un paese agricolo, ecco, e qui in una maniera velocissima, come adesso la Cina, per dire, no? In questo senso. E di più il fatto che dal punto di vista linguistico la grande stagione dell'informale aveva mostrato la fine, in fondo, la corda di questa cosa, no? Cioè era diventata una koinè, una specie di dialetto che andava bene per tutti. Ecco, allora, in questo senso, qual è l'arte della modernità? È un'arte che può essere tecnologica, per certi versi misurabile, anzi programmabile, ed è qui la cosa interessante, cioè la programmazione intesa proprio come programma elettronico, cioè programma di quelli che allora si chiamavano i cervelli elettronici, di cui l'Italia era all'avanguardia con la Olivetti. È tutto questo insieme, cioè una grande speranza progettuale, una grande spinta al benessere, al welfare, all'industria nell'immediato dopoguerra, l'intuizione di questi artisti che volevano fare qualche cosa per la modernità, ha fatto sì che sia uscito un esperimento, per ora mi risulta unico nella storia, cioè un'azienda come la Olivetti, che allora era leader mondiale nei piccoli elaboratori elettronici, nei piccoli calcolatori elettronici, molto più avanti degli americani addirittura, nei piccoli calcolatori attorno al 1958, decide di non di sponsorizzare, ma di produrre una mostra di arte programmata, cioè partendo proprio da quella cosa che diceva anche Marco Francioli, questa idea dell'algoritmo, no? Cioè di un processo che parte assolutamente preciso, sai esattamente in quanto si muove quel motore, come gira, eccetera, eccetera, ma di cui il risultato finale, cioè il risultato estetico, il piacere del guardare, è assolutamente imponderabile. Ecco, allora, questa cosa è mettere insieme questa idea con l'idea che ci potesse essere un'arte nuova che saltasse a pie pari il mercato e fosse prodotta, e prodotta anche un po' per tutti attraverso questi criteri di programmazione, era, è stato un esperimento straordinario. Straordinario, ed è durato il tempo dal 1960, diciamo la mostra è del 62, dal 1960 al 1964-65, poi è arrivata una nuova ondata molto più semplice, molto più facile, che è quella della pop art, che ha sbaragliato tutti.
0: Beh, poi possiamo magari capire se e cosa è rimasto di quest'arte programmata oggi. Forse è stata dimenticata, ma forse in tempi più recenti è stata anche riletta e rivalutata. Marco Francioli, appunto, massimo rigore formale, se entriamo in questa sala, io ho qui appunto il catalogo, che è anche una raccolta di saggi, non è solo un semplice catalogo, e abbiamo le opere di Dada Maino in questa sala molto significativa, dedicata appunto ad autori italiani di quegli anni, gli anni 60, massimo rigore formale e una condizione di instabilità visiva.
1: Sì, forse la massima espressione proprio di questa instabilità dello sguardo è data dalle opere di Dada Maino e di Biasi, che abbiamo accostato in mostra, dove attraverso delle trame con degli sfasamenti minimi di sovrapposizione di fustellature si può leggere lo spazio, ma basta un millimetro di spostamento dello sguardo e quello spazio cambia. Quindi questo principio dell'instabilità, forse l'opera più magica in questo senso e più efficace è Gocce di Biasi, con questo, dal titolo non per niente molto evocativo, Gocce, che attraverso un dispositivo di per sé molto semplice ma estremamente efficace simula l'effetto della goccia d'acqua che cade nell'acqua, e quindi appena l'osservatore si sposta si attiva questa visione quasi di una sequenza filmica dell'immagine dell'acqua. E un aspetto che mi ha molto affascinato anche nell'andare a ricercare queste opere storiche è la dimensione anche artigianale della realizzazione e dell'estrema economia di mezzi per una massima efficacia dell'impatto visivo.
0: Cipi matematici, quindi molto rigorosi, questi effetti complessi, insomma. Poi
1: sì, quello che a me sembra interessante è che spesso si legge il bisogno di emozione nell'arte come riflesso di espressione di tormenti o di fremiti, diciamo così, emozionali. In realtà l'emozione può nascere anche dall'estrema essenzialità dell'opera, dove avviene una sorta di epifania di quel che è la forma e suscita emozione. So che spesso le persone tendono a dire non è possibile con l'arte astratta, con certa arte concettuale, non è possibile avere le emozioni. Io sono convinto dell'opposto. Spesso anche la dimensione più minima può portare al massimo di emozione.
0: Potrebbe sembrare, come dire, troppo cerebrale, no? Per usare un termine che forse anche in quegli anni Marco Meneguzzo nella letteratura, no? C'era Italo Calvino, che per alcuni era un autore troppo cerebrale quando faceva la sua letteratura combinatoria.
2: Sì, questo aspetto combinatorio è vero, cioè non è mica detto che appunto le emozioni vengano soltanto da, che ne so, da qualcosa di violento,
0: viscerale. Cioè,
2: l'emozione è sempre appunto qualcosa di viscerale, ma dalle viscere non sempre viene qualcosa, no. Viene qualcosa di buono, viene anche qualcosa di cattivo. Allora invece dalla razionalità può anche essere un altro tipo di emozione che improvvisamente ti fa capire determinate cose, cioè come un oggetto banale, un qualcosa, un segno addirittura, in realtà porti con sé un'infinità di problemi. Uno guarda quel segno come se diventasse un qualcosa di stratificato, infiniti livelli di lettura. Ecco, quello è il combinatorio nell'arte.
0: E quindi che richiede un certo impegno anche da parte di noi osservatori, spettatori, Marco Francioli. Poi appunto c'è anche tra gli artisti scelti Grazia Varisco, abbiamo anche Gianni Colombo, quindi questa idea dell'interattività di questo spazio che è mobile, cambia. E poi pensando a stratificazione di senso anche Marcus Retz, se vogliamo parlare di qualcuno che ha interpretato questi temi nella contemporaneità.
1: Marcus Retz porta il tema dell'anamorfosi a un livello di poesia proprio, riesce a costruire queste visioni che in realtà dimostrano la relatività della visione, di come il passaggio sia sempre fluido da una lettura all'altra. Non per niente la prima opera di Marcus Retz che troviamo in mostra è Sì No, una scultura vista da un certo punto c'è la scritta sì, però quando tu ti muovi diventa una forma astratta e poi da un altro punto di vista diventa un no. È una tipologia di opera sulla quale l'artista ha lavorato negli anni, proprio con un'attenzione al significato e al significante, al rapporto sempre tra quello che ti dice e quello che lascia celato o nascosto e che devi scoprire. E abbiamo accostato in mostra un'anamorfosi del 1650 di Johann Glaser. È una anamorfosi, è una tavola in legno con dipinta ad olio. Come sempre nell'anamorfosi l'immagine è illeggibile, non si riesce a capire cosa sia, si rivela solo nel cilindro specchiante e da quel punto di vista lì si ricompone e rappresenta un giullare con una donna. Tenevamo molto a quest'opera perché
0: non esce spesso dal museo in cui è conservato.
1: Allora, nel senso che ho esitato molto a richiederla perché so quanto siano fragili le tavole, sì, con la pittura a olio. Però discutendo con la conservatrice del Museo Storico di Basilea, dove l'opera è conservata, e spiegando le ragioni per le quali era importante poter avere quest'opera, alla fine hanno detto di sì, e con nostra somma gioia, perché effettivamente dal mio punto di vista, collocata nel passaggio tra una sala e l'altra dove si trovano delle anamorfosi contemporanee, avere questo rimando alla storia dell'arte che ci riporta indietro di secoli mi sembrava importante per far leggere come tutta la mostra sia in realtà all'interno di un percorso che non si interrompe mai nel tempo e di evoluzione di questi principi.
0: A questo proposito, Marco Meneguzzo, ci sarebbero tanti spunti e tante domande, ma quello a cui si accennava prima, insomma, l'arte programmata, pensando all'oggi, che siamo anche grazie alle ultime tecnologie digitali, insomma, sempre più programmati, gli algoritmi sono sempre più onnipresenti, quindi si potrebbe pensare che siamo circondati da immagini programmate in un certo senso. Però forse, ecco, l'eredità invece dell'arte programmata, di quell'avanguardia, quale potrebbe essere?
2: L'arte programmata ha vissuto un suo momento di gloria, ha rivissuto un momento di gloria agli inizi del nuovo millennio. Perché? Perché era un'arte che, come si diceva poc'anzi, c'è anche fare con poco. Ma i concetti sono molto importanti. Noi adesso abbiamo macchine sempre più potenti per elaborare immagini sempre più fantasmagoriche, ma il concetto vero e proprio è che veramente si fa anche con l'essenziale, con pochissimo, con poche parole, con pochi oggetti. L'aneddoto è questo: il movimento delle opere cinetiche di solito del gruppo T, che è quello milanese, mentre il gruppo N padovano, quello a cui appartiene Biasi, preferiva far muovere l'occhio dello spettatore per avere l'effetto dinamico, mentre questi utilizzavano dei motorini che erano quei motorini che c'erano dentro le prime lavatrici, le prime programmazioni delle lavatrici, quelle specie di rotori, che erano questi motorini Creuset, che costavano pochissimo e che però bastavano a dare il senso del futuro. Ecco, è un senso del futuro molto molto positivo, al contrario di quanto mi pare che avvenga oggi.
0: Marco Francioli, ecco, questa povertà di mezzi, anche nell'opera di Grazia Varisco, di Colombo, diciamo gruppo T, gruppo N, T sta per tempo, quindi intuiamo anche l'importanza e i temi fondamentali che sono trattati.
1: Ma per esempio, per quel che riguarda il tempo, penso che Grazia Varisco sia riuscita a proporre delle opere che danno quasi la dimensione tangibile del tempo. Quando lei realizza una tavola con un'asta metallica e la chiama meridiana, sulla quale troviamo anche delle tracce dipinte di grigio, di altre ombre che forse sono passate su quella tavola, dà una dimensione proprio del tempo, non solo attraverso l'uso della definizione di meridiana, ma proprio per come funziona l'ombra sulla superficie. Tema che poi sviluppa attraverso la grande scultura Gnomoni. Gnomone è l'asta metallica che segna il tempo nella meridiana. E nella saletta che accoglie questo sviluppo di forme di metallo quadrato che vengono leggermente piegate e poi disposte sul muro, tutto l'intreccio delle ombre tra luce artificiale e luce diurna crea una continuità di trasformazione dell'opera, trasformazione che avviene anche fisicamente con l'osservatore che entra e che si sposta, quindi la nozione di tempo e di spazio viene riassunta in modo perfetto da questo tipo di opere. E allo stesso modo siamo particolarmente contenti di aver avuto, grazie alla collaborazione con l'archivio di Gianni Colombo, un'installazione luminosa, un ambiente dove proprio anche lì con un dispositivo semplicissimo, cioè il passaggio da 0 a 220 volt, cioè la tensione elettrica, sono 4 volumi in una sala buia che si illuminano e cambiano completamente combinazione di colore, ma in realtà quello che cambia è solo la tensione elettrica e che genera questo movimento della luce. Immergendoci in questo spazio con questa tipologia di lavoro, noi siamo allo stesso tempo immersi nel colore, nella luce, nello spazio perché ci muoviamo e nel tempo.
0: Marco Meneguzzo, ricordiamo che lei sarà anche invitato a novembre, se non sbaglio, a Locarno, quindi proprio ad approfondire, no, i temi dell'arte.
3: Certo. Sì, infatti, programmata. Conversazione.
0: È conversazione questa conversazione, quindi se abbiamo anche noi un po' risvegliato l'interesse dei nostri ascoltatori, l'invito è andare a vedere, assolutamente a visitare la mostra alla Pinacoteca Casarusca di Locarno e poi a partecipare a questa conferenza, a questa conversazione, incontro con Marco Meneguzzo per approfondire proprio i temi dell'arte percezione, in particolare in relazione all'arte programmata, che è stata questa stagione eccezionale, no, per l'arte italiana. Io ringrazio quindi i nostri ospiti, lo ricordo, Marco Francioli e Marco Meneguzzo, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie
2: a voi. Grazie a voi.
0: E alla prossima.

0: Carrie Hobson, una delle più originali artiste americane della sua generazione, nota al pubblico europeo per la sua partecipazione alla 58esima Biennale di Venezia nel 2019. Scomparsa nel 2021 a soli 51 anni, Hobson lascia un'opera intensa e potente dal linguaggio stratificato, frutto anche della sperimentazione continua di tecniche materiali in cui si mescolano videoinstallazioni, scultura, pittura, disegno, un universo coerente che indaga i temi delle relazioni, del corpo, della malattia, della perdita, intrecciando dimensione intima e alienazione, quotidianità e traumi, familiare e perturbante, come nel grande progetto Dollhouse presentato a Venezia, da cui prende il titolo questa prima grande retrospettiva postuma di Hobson, un progetto espositivo ideato dal Louisiana Museum of Modern Art di Humlebæk in Danimarca in collaborazione con il MASI di Lugano e la Kunsthalle di Mannheim. Abbiamo visitato la mostra insieme a una delle curatrici, Francesca Benini, durante le ultime fasi dell'allestimento.
1: Carrie Hobson è incredibile, ha realizzato un corpus abbastanza importante di opere in pochi anni, in più o meno 15 anni, perché in fondo ha spiccato abbastanza tardi, perché ha fatto anche la scuola d'arte, la seconda scuola d'arte, diciamo, un po' più in là rispetto agli altri, dopo i 30, e quindi in 15 anni ha realizzato qualcosa di incredibile. Si posiziona sicuramente nella linea che è molto americana, californiana, oserei dire, quindi ha preso un po' il testimone da artisti come Paul McCartney, Mike Kelly, quindi questo che ogni tanto ho letto il termine sunshine noir, un po' prestato dal cinema, che tematizza un po' il guardare il lato scuro del sogno americano con un gusto di ironia, di grottesco, che ritroviamo anche in lei. Però poi chiaramente è un linguaggio personalissimo il suo, si vedono anche influenze ad esempio di artiste come Louis Bourgeois oppure Eva S., Judy Chicago, quindi un amore per i materiali insoliti e per la sperimentazione.
2: Inizia come pittrice, disegnatrice anche per i suoi studi, però lo vediamo qui in mostra.

0: sperimenta con la scultura, è una pittrice che sperimenta con i materiali, però tutto in un universo di opere e di temi che si richiamano.
1: Sì, penso che come molti altri artisti delle generazioni più recenti, le categorie pittura, scultura, fotografia, cioè finiscono, disegno, finiscono un po' per fondersi, sono diventate categorie dai confini più osmosi, diciamo, e lei non smette di essere una pittrice, lei si forma inizialmente a New York come pittrice, poi farà la Cal Arts, che è questa famosa scuola californiana, e lì cambia, cioè comunque fare questa scuola l'ha influenzata, passa molto di più a interessarsi appunto a dei messaggi che poi appunto passano da una tecnica all'altra. Era bravissima a viaggiare su diverse dimensioni, ma mantenendo appunto alcune tematiche, alcune linee di pensiero, e questo poi si sente in mostra, si sente davanti alle sue opere.
0: Quindi per un curatore, una curatrice, immergersi in questo universo di Carrie Hobson è una sfida, direi.
1: Sì, no, ma è bellissimo. Comunque estremamente avvincente, è un artista che si sente che viaggiava molto velocemente.
0: Aveva una sua urgenza in qualche modo, anche esistenziale.
1: Sì, aveva una sua urgenza che penso che inizialmente era legata soprattutto a avere la sensazione di dover recuperare. Appunto, come dicevo, lei arriverà a fare la scuola in California dopo i 30 e poi però il ritmo è continuato a essere incalzante, spesso si occupava di più progetti contemporaneamente, alcuni lasciava inconclusi, passava un altro, ecco, c'è comunque sicuramente si vede che sono legati uno con l'altro, anche le sperimentazioni con i materiali, magari degli errori le facevano venire delle idee, come si sa nella storia, c'è stato varie volte, però c'è un piacere che poi rimane nell'opera, questo piacere di trasformare qualcosa, che spesso lei parte dagli oggetti reali, questi sono tutti calchi che sono stati fatti da dei divani, da dei materassi, un tronco, il suo corpo, cioè il dato reale, registrare il dato reale e poi crearne una copia era molto importante per lei.
0: Sì, lei ha questo atto ossessivo quasi di registrare qualunque cosa. Le relazioni familiari, affettive, tornano, gli spazi domestici tornano, Dollhaus, la casa delle bambole.
1: Sì, è bellissimo perché grazie al nostro spazio che è molto alto e comunque completamente aperto, a parte per i pilastri, abbiamo potuto esporre questa dollhouse gigante proprio in mezzo allo spazio. Intorno ad essa si sviluppa il percorso. Quindi sì, la tematica della casa comunque è ricorrente, anche la prima opera, il Reproject, in fondo parte da una casa che lei ha violato e da lì nasce tutto il progetto. Gli spazi domestici sono quelli in cui si forma l'identità della persona, si formano i ruoli di genere, si formano i valori, si formano i traumi. Ecco, lei interessava cosa rimane dell'esperienza umana negli oggetti più intimi, come i materassi, come i divani, dove noi ci adagiamo a lungo, ma anche come un giocattolo, come una casa delle bambole.
0: Ecco, c'è un lavoro comunque che era stato forse presentato a Basilea.
1: La foresta di gambe. In realtà si intitola Mother's Legs, quindi le gambe della mamma. Era stata esposta, non questa edizione, un'altra, alla Kunsthalle di Basilea, per la sua mostra personale che c'è stata nel 2019. È una delle sue ultime opere. E praticamente ha fatto un calco del tronco dell'albero che stava nel giardino della sua casa d'infanzia, che l'hanno abbattuto perché lì in California c'è un serio problema di incendi e gli alberi vicini alle case sono pericolosi. E però chiaramente questo albero era un po' come una sineddoche dello spazio domestico, della casa intera, no? E l'ha unito, sovrapposto a un calco del suo ginocchio. sempre registrato con la scansione digitale, perché questo è interessante, lei parte in modo analogico, ricopre gli oggetti di lattice, quindi fa lei proprio la registrazione, sì. E poi quando cominciano a uscire queste tecniche, già prima, ma lei le scopre, le indaga, e passa questo lavoro, diciamo, al digitale. Però è la stessa cosa in fondo.
0: Sì.
1: E poi le realizza con la fresatrice CNC e si crea appunto questa gamba che è un tronco, ma è anche la sua gamba. E allo stesso tempo la sovrappone a quella della madre, perché il titolo dice sono le gambe della madre. E questo lei lo faceva spesso, di sovrapporre la sua figura a altre. In realtà poi in totale sono poche, perché sono la mamma, sono Larry, il padre, succede che c'è il padre e la sua amica d'infanzia, Christine, cioè lo fa spesso ma con pochi soggetti.
0: Questo Larry's Project, che anche qui in mostra è documentato, è stato un suo progetto durato più anni appunto.
1: Diciamo che è diventato come un veicolo per affrontare altre relazioni e anche quella con se stessa. Sì, quindi sicuramente c'è questa sovrapposizione proprio anche in alcune video che lei realizza, uno tra cui è anche in mostra. Però Larry diventa tante cose, diventa il padre, diventa le sue di relazioni, persone con cui lei ha avuto delle relazioni, diventa anche un simbolo.
2: Era la storica dell'arte Francesca Beninico, curatrice della retrospettiva dedicata all'opera dell'americana Carrie Upson in corso al MASI fino al 10 gennaio 2027. All'opera di Carrie Upson e a quella di altri esponenti del cosiddetto Sunshine Noir dedicheremo la puntata di Voci Dipinte del 27 settembre.

E come di consueto concludiamo questa puntata con le segnalazioni che ci provengono dal mondo dell'arte. A settembre il calendario è ricco di appuntamenti. Il Museo di Villa dei Cedri di Bellinzona presenta un'ampia mostra dedicata all'artista svizzera ma francese d'adozione Pierrette Bloch, una delle più significative figure dell'arte astratta del secondo dopoguerra. Il percorso riunisce i lavori realizzati a partire dagli anni 70, quando l'artista, nata a Parigi nel 1928, ha cominciato a sviluppare un linguaggio inconfondibile fondato sul ritmo del segno e sulla ripetizione di elementi essenziali. L'esposizione resterà aperta fino al 31 gennaio. A Lugano si è inaugurata qualche giorno fa e fino al 2 ottobre la collettiva allo spazio Sonnenstube in via Pier Francesco Mola 14 dal titolo Nobody Will Love. Sempre a Lugano si è appena aperta la Fondazione Braglia, la mostra che mette a confronto la ricerca scultorea dell'artista coreano Park Eun-sun con il pensiero architettonico di Mario Botta. Al centro del percorso espositivo figura l'Infinito Museum, un museo dedicato a Park Eun-sun e progettato da Mario Botta nella contea di Shinan, in Corea del Sud, quale esempio significativo di incontro tra arte, architettura e paesaggio. Infine andiamo a Basilea perché il 19 settembre il Kunstmuseum apre la più ampia mostra dedicata all'importante collezionista d'arte in Svizzera Gertrud Düby-Müller. Appassionata di arte, fotografia, alpinismo e automobili, Düby-Müller era nota per aver posato anche come modella per Ferdinand Hodler e altri artisti. Per la prima volta viene presentata un'ampia selezione di opere, circa un'ottantina, provenienti dalla sua collezione internazionale, tra cui anche fotografie e documenti inediti che documentano l'importanza della figura della collezionista solettese per l'arte e ne raccontano la grande e originale personalità. Ricordiamo che al Kunstmuseum di Basilea è in corso anche un'esposizione dedicata all'opera grafica di Roy Lichtenstein, La leggenda del pop art. Molte di queste opere sono esposte per la prima volta. La mostra si inserisce nel contesto della generosa donazione della Roy Lichtenstein Foundation, le cui opere conservate presso la sezione di arti grafiche del museo ne fanno una delle più importanti collezioni dedicate all'artista al di fuori degli Stati Uniti. E con questo è tutto per oggi. Vi ricordo che potete riascoltare questa e altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Grazie per averci seguito, grazie anche a Igor Valli per l'assistenza tecnica. Voci Dipinte torna domenica prossima sempre alle 10.35, sempre su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli una buona settimana d'arte e ci lasciamo con una novità discografica, Two, un brano di Steve Swallow, tratto dall'album Winter Song.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. È mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Bisogna rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che potrebbe controllare Internet. Anthropic, una tra le maggiori aziende americane del settore, lancia l'allarme. Donald Trump, al contrario, non vuole freni. Socialdemocratici in vantaggio nelle elezioni in Svezia, ma solo per un seggio. Si riduce rispetto ai primi exit poll il divario tra il blocco di centrosinistra e quello di centrodestra, non sfonda invece l'ultradestra. Nuove nubi sull'acquisto degli F-35, ora il sospetto è che dietro alle false indicazioni sul prezzo fisso ci sia una menzogna. Da sinistra si chiede una commissione parlamentare d'inchiesta. Per lo sport, tennis in primo piano, il tedesco Zverev si aggiudica l'ultimo slam stagionale vincendo gli US Open. In primo piano questa sera la posizione comune assunta nelle scorse ore dalle principali piattaforme americane che si occupano di intelligenza artificiale, con la richiesta avanzata da Dario Amodei, a capo di Anthropic, una tra le società leader del settore, di rallentare lo sviluppo proprio di questo strumento. Un appello al suo accolto a stretto giro di posta anche da altre figure importanti del comparto. Ce ne parla Camilla Camponovo.
2: Amodei, in un lungo rapporto pubblicato ieri, ha chiesto apertamente di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la capacità dei modelli stanno crescendo a dismisura, stanno crescendo molto più rapidamente di quanto i ricercatori riescano a comprenderne e controllarne i rischi. È un avvertimento che ha trovato subito il sostegno da parte degli altri due grandi leader del settore, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di SpaceX. Ed è forse questa la grande novità, una convergenza sulla direzione da prendere tra i leader delle big tech statunitensi, aziende che sono anche in competizione tra loro. La richiesta di Amodei arriva dopo alcuni episodi allarmanti di quest'estate in cui programmi di intelligenza artificiale hanno effettuato autonomamente intrusioni in sistemi informatici. Una situazione che poi è stata anche confermata da un dipendente di Anthropic che la scorsa settimana si è licenziato perché è preoccupato per come l'azienda sta portando avanti lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Una delle principali preoccupazioni riguarda la possibilità che un sistema diventi capace di migliorarsi autonomamente, ma ha anche parlato di un rischio ancora più concreto, di attacchi informatici condotti dai sistemi stessi. Sulle possibili soluzioni sentiamo Amodei intervistato da CBS News.
3: I think the next step is for multiple industry players to also agree to have third party evaluators.
2: Oltre ad una convergenza con i grandi leader del settore, Amodei ritiene che il passo successivo sia avere delle figure indipendenti che valutino i rischi internamente alle aziende e che tutte le aziende definiscano insieme gli standard di sicurezza. Tuttavia, per farlo, Amodei dice che è strettamente necessario il coinvolgimento del governo e che le trattative non possono iniziare senza che il governo statunitense si sieda al tavolo con queste grandi aziende, e questa mi è sembrata una richiesta molto esplicita.
1: E su questo tema si è espresso nelle scorse ore anche Donald Trump, che ha dichiarato di non volere freni sui programmi di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Freni, come sentito invece, auspicati dai leader delle principali aziende americane del settore. Parlando a margine del suo viaggio in Irlanda, il presidente statunitense ha preso posizione sulle preoccupazioni sollevate, come detto, da più parti negli ultimi giorni, parlando di forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo di questa tecnologia. Per l'inquilino della Casa Bianca vi sono possibili strumenti da adottare per evitare il peggio. Siamo in vantaggio rispetto ad altri paesi come la Cina e dobbiamo rimanere in questa posizione e vincere la sfida anche su questo fronte, ha aggiunto. Cambiamo decisamente argomento. È stato rinviato a poche ore dal suo inizio l'incontro in programma domani in Oman tra rappresentanti iraniani ed esponenti dei principali paesi del Golfo. Un incontro voluto soprattutto per cercare una via per raggiungere la fine delle ostilità e la riapertura alla navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, conteso tra Stati Uniti e Iran. Un vertice che era stato di fatto ignorato dalla Casa Bianca, il cui inquilino Donald Trump si era detto disinteressato. Intanto continuano gli attacchi degli Houthi, ovvero le milizie sciite e yemenite filo-iraniane, che nelle scorse ore hanno colpito con missili e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Obiettivo: indebolire le forze militari locali per prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Nelle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri in Svezia, confermato il testa a testa tra centro-sinistra in leggero vantaggio e il centrodestra con l'ultradestra che non sembra essere riuscita nell'impresa di aumentare il suo peso elettorale. Lo spoglio parziale delle schede infatti dà i socialdemocratici in vantaggio con poco meno del 28% dei consensi, seguiti dai moderati di Ulf Kristersson con quasi il 20% e dalla destra radicale dai democratici svedesi con poco più del 17% delle preferenze. A livello di coalizione al momento è in vantaggio quella di centrosinistra, guidata da Magdalena Andersson con oltre il 51% di schede. Se questi dati saranno confermati anche nelle prossime ore, spetterà a lei cercare di formare il governo avviando consultazioni che si preannunciano essere tutt'altro che agevoli per l'ex prima ministra. La politica svizzera ora, con l'acquisto degli aerei caccia F-35 che torna ad animare il dibattito politico, a far discutere sono soprattutto il mancato accordo per un prezzo fisso per l'acquisto e i costi per la manutenzione che potrebbero essere ben più alti del previsto. Un quadro che preoccupa soprattutto il fronte rosso-verde, emerso dopo la presentazione del rapporto di indagine della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sull'operato del Dipartimento della Difesa, allora diretto dall'ex consigliera federale Viola Amherst. Ebbene, ora dalla politica si leva la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta. Facciamo il punto con Gianluca Olgiati.
4: I nuovi caccia più cari del previsto, i tempi di fornitura incerti e intanto Berna continua a pagare finora 2 miliardi di dollari già versati agli Stati Uniti per gli F-35. Tutto questo quando l'ex consigliera federale Viola Amherst e il suo entourage avevano insistito nel parlare di prezzo fisso, tesi smontata definitivamente la settimana scorsa dalla Commissione della gestione. Non un intoppo ma un malandazzo sistemico all'interno del Dipartimento della Difesa, secondo il Partito Socialista, che stando alla Sonntagszeitung nella sessione delle Camere che inizia domani chiederà di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta, il più potente strumento di vigilanza politica impiegato l'ultima volta per il tracollo di Credit Suisse. Molte le domande da chiarire, una su tutte: Viola Amherst e i suoi alti funzionari hanno giocato sporco, truccato di proposito i calcoli per favorire il modello americano? Difficile però che ci sia una maggioranza in favore di una commissione parlamentare d'inchiesta. Se i Verdi sono favorevoli, da destra è già arrivato un no. Inutile per il consigliere agli stati UDC Werner Salzmann, che a Radio SRF ha detto: non serve, i fatti sono ormai tutti noti. E così è noto che con i 6 miliardi di franchi approvati in votazione non si riusciranno a comprare i 36 aerei previsti. Ma c'è di più: anche per i costi di manutenzione non c'è alcun prezzo fisso, la fattura potrebbe rivelarsi ben più salata. Una questione finora passata in secondo piano, ma sulla quale anche l'UDC Werner Salzmann intende chiedere chiarimenti.
1: In Ticino ora, dove le ultime due settimane sono state funestate da incidenti in montagna. Due cacciatori sono morti, uno sopra Cugnasco, l'altro sopra Biasca. Sabato invece un escursionista 75enne è stato vittima di una caduta nelle Centovalli. Pervin Cavaccioglu ha interpellato Massimo Bognuda, guida alpina e membro della Commissione Cantonale Montagne Sicure, per capire innanzitutto se il tempo secco e il gran caldo di quest'estate possano aver in qualche modo reso la montagna più insidiosa.
5: Chiaramente adesso magari un terreno secco, cioè della foglia secca sul sottobosco, può essere una fonte di pericolo, quindi la scivolata può essere sempre all'angolo del mio sentiero.
6: A maggior ragione quindi ora occorre essere maggiormente prudenti quando si va in montagna. Massimo Bognuda, oltre a controllare il tempo meteorologico, a cosa bisogna anche prestare attenzione?
5: Sì, diciamo che l'equipaggiamento è la base, un buon scarpone con un buon profilo e ricordarsi che generalmente il cercatore di funghi, il cacciatore, va fuori dai sentieri, quindi si va su terreni non controllati, quindi terreni ripidi, esposti, coperti di rame o foglie, che può essere una fonte di inciampo o di scivolata. E spesso si ha un po' l'abitudine adesso di cercare scarponi morbidi, leggeri, per fare tra virgolette meno fatica, ma in certe situazioni questi scarponi non sono ideali.
6: Il fattore età gioca anche un ruolo?
5: Ma l'età può avere un legame, come ogni persona invecchia, quindi anche il fisico cambia, i riflessi, l'equilibrio cambiano. Io posso dirlo anche su di me, magari appoggio una mano o mi aiuto con un bastone o devo concentrarmi di più. Quindi il cercatore di funghi che è 30 anni, che va sempre nella stessa zona, quindi è esperto della zona, però non si rende conto che il suo fisico è cambiato, quindi magari certi passaggi una volta li facevo tranquillamente, adesso può essere un problema o bisogna farli con più attenzione.
1: Le notizie sportive con David Conti.
7: Ben ritrovati. Dopo il Roland Garros, Alexander Zverev ha conquistato il secondo slam stagionale e in carriera. Il tedesco ha vinto gli US Open battendo in finale in 4 set lo statunitense Shelton. In Formula 1, successo di Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale. Nel Gran Premio di Madrid il pilota italiano ha vinto davanti a Verstappen e a Norris. Nella MotoGP doppietta per Marc Marquez, tornato leader del mondiale, lo spagnolo dopo la vittoria della sprint ha fatto suo anche il Gran Premio di Misano, dove ha preceduto il fratello Alex e il connazionale Acosta. Nel calcio, buona la prima per il Basilea nel dopo Liechtensteiner, i renani hanno vinto 4-2 a Lucerna, trascinati dal re di vivo Shaqiri, doppietta e assist. Il Servette ha vinto 1-0 a Losanna, lo Zurigo in rimonta ha battuto 2-1 il Vaduz. In Serie A il Sassuolo ha battuto a sorpresa 3-2 la Juventus, stesso risultato con il quale il Lecce ha piegato il Monza 1-0, poi del Napoli contro la Bologna. Infine agli europei di pallavolo, terzo KO in altrettanti incontri per la Svizzera, battuta 3-7-0 dalla Turchia.
1: Grazie David Conti. E prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 14 settembre. Bene in tutto il paese, previsto tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche possibile nube, soprattutto nelle regioni orientali al mattino. Guardando oltre fino a venerdì, a sud delle Alpi, martedì abbastanza soleggiato, mercoledì aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni locali, giovedì e venerdì passaggio a tempo generalmente asciutto. Oltre Alpe invece martedì in prevalenza soleggiato, mercoledì aumento della nuvolosità e possibili temporali localmente anche forti, soprattutto lungo le Alpi, giovedì e venerdì nuovamente abbastanza soleggiato con tendenza a rovesci isolati in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Rete 2.

0: Stiamo ascoltando in sottofondo il quarto movimento Allegro con brio della Sinfonia numero 7 in La maggiore opera 92 di Ludwig van Beethoven con la Simon Bolivar Youth Orchestra diretta da Gustavo Dudamel. Ed ecco che qui torna il nome di cui vi parlavo all'inizio di trasmissione, il grande direttore d'orchestra Gustavo Dudamel, protagonista della nostra puntata di oggi di Voi che sapete. Do il benvenuto a Martino Dont che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno.
1: Buon pomeriggio Lucia, un caro pomeriggio anche a tutte le persone in ascolto che infatti dicevi bene, Gustavo Dudamel che inizia una nuova era, a new era. Queste parole non sono nostre ma provengono direttamente dal programma della New York Philharmonic. A new era begins questa sera proprio con Gustavo Dudamel che inizia il suo incarico come direttore musicale della New York Philharmonic.
0: Ed ecco che noi abbiamo voluto prendere questo importante passaggio di consegne e come tema appunto principale del nostro Voi che sapete di oggi. Sono ormai passati decenni da quando Gustavo Dudamel è salito alla ribalta come direttore d'orchestra, simbolo diciamo così del il sistema venezuelano. Davvero da lì in poi Dudamel di strada ne ha fatta parecchia, prima proprio con l'orchestra venezuelana più importante, l'Orchestra Sinfonica Simon Bolivar, e poi per un periodo come direttore musicale d'orchestra dell'Orchestra Sinfonica di Göteborg dal 2007 al 2012. E quindi ecco che si inizia la lunga collaborazione con la Los Angeles Philharmonic Orchestra che Dudamel ha plasmato e ha fatto sua nel corso di quasi 15 anni, davvero un capitolo importante della sua carriera. E ora si apre un nuovo capitolo per Dudamel, atteso con fermento già da diverso tempo, la carica di direttore artistico, come ha detto tu Martino, della New York Philharmonic, che inizia proprio oggi, giovedì 10 settembre, con un concerto alla Radio City Music Hall.
1: E dire che il mondo della musica classica newyorkese si aspetta molto da Dudamel sarebbe un eufemismo. Infatti, in un recente episodio del podcast The Daily del New York Times, si intitolava Classic Music is in a crisis, Gustavo Dudamel is here to save it. Dunque, è qua per salvare, il salvatore della musica classica. Questa è un po' l'idea che almeno dai media ci arriva d'oltreoceano. E questo è solo uno di tanti articoli che celebrano con estremo entusiasmo l'arrivo di Dudamel in a New York, giungendo addirittura a paragonarlo ad un altro celebre suo predecessore nel ruolo di direttore artistico della New York Philharmonic, ovvero Leonard Bernstein.
0: Davvero un nome importante quello che hai appena citato Martino.
1: E dunque questo carismatico direttore venezuelano riuscirà a soddisfare queste enormi aspettative newyorkesi? Ne parliamo in questa edizione di Voi che sapete con i nostri ospiti, sempre attenti osservatori critici del panorama musicale, in questo caso internazionale. Siamo in compagnia innanzitutto di Carla Moreni, critica musicale, musicologa e critica del Sole 24 Ore. Grazie di essere con noi Carla, benvenuta, bentornata.
0: Non sentiamo Carla Moreni, proverò a richiamarla durante appunto la prima domanda. Intanto do il benvenuto anche al nostro secondo ospite, il critico musicale, musicologo e direttore della rivista Musica, Nicola Cattò. Buon pomeriggio Nicola.
2: Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Dunque cercheremo di recuperare anche Carla Moreni. Nel frattempo preannunciamo che tra poco si aggiungerà anche un terzo ospite che ci parlerà, dunque, che si trova proprio a Washington, dunque è un corrispondente d'oltreoceano che ci parlerà proprio anche del clima dunque americano. Ma riallacciandoci innanzitutto all'ascolto iniziale, abbiamo sentito un giovanissimo Gustavo Dudamel alla direzione della Simon Bolivar Youth Orchestra. E sarebbe difficile raccontare il fenomeno che ruota attorno a Dudamel oggi senza tornare indietro alle sue origini, dunque al sistema venezuelano. Ecco, io chiederei allora a Nicola Cattò come funzionava il sistema, in che modo Dudamel è stato scoperto e come è arrivato alla ribalta.
2: Sì, il sistema è un progetto musicale e sociale fondato da Abreu molti decenni fa ormai, che sostanzialmente ha parallelamente consentito a molti venezuelani, non solo di fascia economica bassa come spesso si pensa, ma principalmente forse, ad essere, non apparteneva però al giovane Dudamel che veniva da una famiglia normale, anzi di musicisti, poi consentito di uscire dall'emarginazione socio-economica e soprattutto di creare questa grande orchestra, questo sistema, appunto, è il sistema, con l'utopistica, come poi si è rivelato non tanto utopistica, idea che l'orchestra sia un microcosmo, un esempio di una democrazia, di una società ideale. Insomma, questo è il sistema, poi ha filiato, insomma, nei suoi esempi del suo sistema anche in altre nazioni, anche in Europa, anche in Italia, naturalmente con meno visibilità, anche perché le condizioni di partenza erano e sono diverse. C'è da dire che il sistema è anche stato oggetto di forti critiche, naturalmente, perché il tutto è nato nell'ambito di una feroce dittatura, ossia quella della dittatura prima di la dittatura di Maduro, insomma, del Venezuela, per cui in un sistema non democratico. Geoffrey Baker, che è un giornalista inglese, ha scritto un libro molto bello che secondo me bisognerebbe leggere, poi magari si può essere d'accordo o meno, in cui sostanzialmente si presenta il sistema come una grande operazione di propaganda, in cui vengono anche limitati i diritti personali dei singoli ragazzi musicisti, nell'ottica appunto di una glorificazione del sistema, così. Ma questo lasciamolo perdere, insomma. Dudamel viene da lì, è un musicista, un violinista, e per caso, come in tante storie di Cenerentola, inizia a dirigere e viene notato anche poi da direttori come Razzo, Labbado, eccetera, e la sua carriera è folgorante, perché già da giovanissimo, insomma, ha dei riconoscimenti internazionali. Ma questa è un po' la storia di partenza.

0: Stiamo parlando appunto di un giovane Dudamel appena uscito da El Sistema che non ha mancato di suscitare grande entusiasmo nel mondo della musica classica anche a livello internazionale. Ma ecco, secondo te, Carla, il grande successo duraturo di Dudamel si percepiva già allora?
1: Ma il ragazzo è stato da subito molto carismatico, devo dire, perché sul podio, pur con una tecnica, se volete, un po' primordiale, non certamente di prima sfera, una tecnica di braccio puntata sempre molto sull'aspetto ritmico, quindi sulla verticalità delle partiture, anche l'ascolto che avete proposto giustamente prendeva dalla settima di Beethoven, quindi dalla sinfonia dove il ritmo è la fonte generativa della scrittura, e Dudamel è un ritmico, è un percussivo, è un non dico percuotitore di orchestre che suonerebbe un po' stonato, però è un valorizzatore dell'elemento ritmico. Però non certamente alla Bernstein, che aveva una tecnica di braccio meravigliosa, con un'ampiezza di fraseggio e quindi che dirigeva tutto quello che dirigeva con una orizzontalità non solo di gesto ma anche proprio di prospettiva musicale che il buon Gustavo non mi sembra ancora avere. Per questo lui ha avuto successo nell'altro mondo e non nel nostro, perché in fondo è il rappresentante di una concezione musicale che vuole avere un'identità diversa rispetto a quella europea. È un'identità proprio che lui proclama e che ha fatto propria nei programmi a Los Angeles, tutti orientati su compositori e brani non di tradizione europea e che probabilmente esporterà anche nei suoi prossimi 5 anni a New York. Non è un caso che stasera, tra poche ore, alle 7:30 ora americana, se volete ci sono ancora biglietti sul sito, se per caso
0: qualcuno
1: volete
0: si trovasse
1: un volo potete.
2: Sarà difficile con i biglietti d'aereo.
1: No. Esatto, l'unico problema è quello, però non si sa mai, un jet così. E comunque nel programma di stasera comprende brani, il programma non viene ufficialmente annunciato, è una specie di grande show così estemporaneo dove gli autori sono Gershwin, Philip Glass e giusto appunto Leonard Bernstein. È un programma di un'ora, una sorta di grande festa, e poi segue un'enorme party danzante con quello che gli americani fanno sempre, raccolta di fondi a favore del finanziamento dell'orchestra, ma devo dire con prezzi anche piuttosto significativi, perché se volete prendervi un tavolo da quattro per il party dovete sborsare $100.000, 97.600 sono però deducibili, quindi insomma tutto sommato non è neanche così dispendioso. Esatto.
0: Diciamo che anche l'apertura di questo mandato è proprio un'apertura all'americana, possiamo dire così, perché in Europa sfido chiunque ad avere anche un party di questa grandezza per l'arrivo di un direttore d'orchestra.
1: Assolutamente sì, ma se mi permettete, visto certo. Che il treno in questo momento sta planando tra i vigneti, è all'americana sì, ma è anche alla cinese, perché il grande sponsor di Dudamel e del suo arrivo alla New York Philharmonic è questo finanziere mecenate cinese di nome Tang. Io infatti inizialmente pensavo che si fossero dimenticati la O e si parlasse di tango, per cui no, clima musica sudamericana, ispanica, invece no, il signor Tang è questo filantropo e grande mecenate che dopo aver sostenuto le principali università americane, le principali istituzioni museali, adesso si è installata alla New York Philharmonic, la sostiene a suon di 25 milioni ma anche di più a erogazione liberale, e in questo mare di dollari io credo che i prossimi anni dell'orchestra avranno buon gioco per veramente iniziare una nuova era, ma è una nuova era del business.
0: Sì, davvero è interessante anche questo.

0: visione così filantropica di business della musica. E prima ce lo accennavi, Nicola Cattò, anche alla comparsa europea di Gustavo Dudamel. Ma secondo te sarebbe andata così diversamente se Dudamel avesse scelto di spostare la sua carriera in Europa?
1: È difficile ovviamente ipotizzare, però il grosso problema dell'esperienza che io ho citato, quella a Parigi, naturalmente lui è stato scelto nel 1900, magari nel 2017 ha diretto per la prima volta all'Opera di Parigi e nel 2021 l'Opera l'ha nominato con una mossa davvero a sorpresa come suo prossimo successivo direttore musicale con un incarico che sarebbe iniziato nel 2021, il primo agosto, ma dopo neanche 2 anni Dudamel si è dimesso dopo pochissime cose dirette. Ma innanzitutto Dudamel è totalmente estraneo al mondo dell'opera. Io ricordo alla Scala una sua Bohème con la sua orchestra Bolivar, che aveva anche dei motivi musicali interessanti. Il talento di Dudamel è assolutamente fuori discussione, ma completamente ignorante dell'ABC, della direzione dell'opera. E poi in uno Stato che tiene così fortemente alla propria identità come la Francia, di cui Dudamel non padroneggia affatto la lingua, infatti la cosa è andata malissimo. Probabilmente se Dudamel avesse seguito, per esempio, retto più a lungo di cui è stato assistente in gioventù, avesse proseguito un percorso, come dire, più europeo, ne avrebbe assunti alcuni tratti, anche se probabilmente non negando, e questo è giusto, la propria natura, ma chiaramente con i se e con i ma non si fa storia. Però Dudamel ha quello che oggi cercano a New York, in America e soprattutto New York Philharmonic, un'orchestra che negli ultimi anni, direi anzi decenni, non ha una storia felice. Ha avuto un direttore musicale come Alan Gilbert, che è un buon musicista, ma non certo uno di livello massimo, né musicalmente né come carisma mediatico. E dopo di lui Jaap Van Sweden, ancora peggio, che è un tassista della musica, nel senso che penso che passi più tempo sugli aerei che a fare qualsiasi altra cosa nella vita, visto che dirige in ogni angolo del mondo tutte le orchestre possibili e neanche poi troppo bene. Insomma, il New York Philharmonic ha bisogno di una cosa, solo di una cosa, ed è quella che appunto viene ripetuta, secondo me, in maniera quasi ossessiva, sia nel podcast che ha citato Martino, che in tutti gli articoli del New York Times. Ossia l'entusiasmo e il rinnovamento del pubblico. Non interessa cosa, come dirige, che repertorio, che scuola, no, entusiasmo, coinvolgimento, questa è la parola chiave. A noi da vecchi europei potrà sembrare una cosa da americani superficiali, però forse hanno ragione loro, e comunque è quello che serve a loro, perché sicuramente la situazione della musica classica negli Stati Uniti è molto preoccupante. Sull'odiatissimo eppure citatissimo blog di Lebrecht, qualche settimana fa è apparso un articolo provocatorio, ma non troppo, in cui si dice probabilmente nel 2100 oppure addirittura nel 2050 in America non ci saranno più orchestre classiche.
0: Davvero numeri spaventosi e chissà se hanno la ragione loro, lo scopriremo.
2: Ma tra poco avremo con noi un ospite che potrà testimoniarci direttamente del clima che si respira in America proprio riguardo la musica classica. Noi ci arriviamo però con un ascolto in cui sentiamo Gustavo Dudamel alle prese con la sua orchestra precedente, con cui ha aperto, se vogliamo, questa lunga esperienza americana con la New York Philharmonic Orchestra, un disco che nel 2025 si era aggiudicato anche un Grammy Award. Sentiamo di Gabriela Ortiz, dal disco Revolution Diamantina, un brano per orchestra. Naturalmente Gustavo Dudamel alla direzione della Los Angeles Philharmonic Orchestra.

0: Stiamo ascoltando Cajumari per orchestra di Gabriela Ortiz con Gustavo Dudamel alla testa della Los Angeles Philharmonic Orchestra dall'album Revolution Diamantina, un album del 2025 anche vincitore di un Grammy Award proprio in quell'anno.
1: Stiamo parlando proprio di Gustavo Dudamel e alla nostra conversazione si aggiunge anche ora un ricercatore della Georgetown University di Washington, nonché corrispondente dagli Stati Uniti per Opera Click. Diamo il benvenuto allora alla nostra conversazione, a voi che sapete Rete 2, Francesco Zanibellato, grazie di essere con noi, benvenuto.
2: Buon pomeriggio, grazie di avermi chiamato, è sempre un piacere essere con voi.
1: Ecco, benvenuto, grazie di essere con noi. E allora, ritorniamo dunque al caso presente, ovvero questa sera inizia una nuova era per la New York Philharmonic, così dicono loro stessi, a new era begins. Recita così il cartellone, questo spettacolo, come ci parlava già prima a Carla Moreni, alla Radio City Music Hall, in programma pagine di Philip Glass, Bernstein, Gershwin, non a caso, una serie di ospiti extra classici come Liso, St. Vincent e molti altri, per promettere un quintessential New York City welcome a Gustavo Dudamel. Si conclude così questa lunga attesa carica di entusiasmo, che dicevamo prima, tra articoli entusiastici e, come ci diceva prima anche Nicola Cattò, dunque una voglia di qualcuno che porti l'entusiasmo per la musica classica a New York, dove a quanto pare ce n'è bisogno. Allora io chiederei subito a Francesco Zanibellato che come si spiega lei questo incredibile entusiasmo verso l'arrivo a New York di Gustavo Dudamel?
2: L'entusiasmo deriva anche da quello che era successo prima negli ultimi anni. La New York Philharmonic dal 2018 aveva un direttore musicale, Jaap van Zweiden, non era riuscito a convincere pienamente l'orchestra, il pubblico e soprattutto i donatori, che sono l'anima dei finanziamenti delle orchestre americane, e tanto che poi è durato solo 6 anni, che è relativamente poco, inclusi 2 anni di Covid in cui l'orchestra praticamente si è fermata, certo. E lui ha deciso di lasciare, e subito è stato annunciato l'arrivo di Dudamel, figura completamente diversa, perché se Van Zweiden era un direttore molto classico, amante del grande repertorio romantico, molto esigente con l'orchestra, non particolarmente con un grande carisma fuori dal podio, invece Dudamel è tutto il contrario, una personalità esuberante, famosissimo, collaborato con Hollywood, ama la commistione dei vari generi, eccetera. Quindi il suo arrivo non è tanto un miglioramento artistico dell'orchestra, è proprio l'idea di voler riportare questa istituzione al centro del discorso artistico della città. Per questo c'è un grande entusiasmo. Oggi ho aperto la home page della New York Philharmonic e il suo nome appare 33 volte nella home page, quindi puntano molto su di lui, sì.
1: Ma un argomento a questo proposito che ci interessava anche approfondire sembra un po' questo desiderio anche un po' di svecchiare la musica classica, no? Che in un qualche modo la volontà di inserire la musica classica nella cultura popolare, no? Che in America è sempre molto, molto importante, e dunque anche lo spauracchio di risultare invece dall'altra parte, in caso contrario, elitari. E a questo proposito mi chiedevo quanto è importante essere pop culture anche per la musica classica oggigiorno negli Stati Uniti?
2: Beh, è molto importante, anche perché almeno a New York, però anche in tutta la cultura americana di oggigiorno, c'è questa tendenza ad una visione molto, come dire, in termini semplicistici, un po' populista, di avvicinamento alla gente, al popolo, alle persone normali, e al contrario c'è l'elitismo, certo, che è un problema, però credo che la paura che hanno molte orchestre Sì, tutta la musica classica in genere hanno la paura di diventare marginali rispetto a quello che sta succedendo nella cultura artistica di un paese, non solo popolare, per cui si tentano nuove strade per avvicinare il pubblico alla musica classica, che ricordiamo poi che è la musica che si suona di solito sulle sale nelle sale a concerto. È musica di tradizione europea, fatta nei secoli passati e con le sue derivazioni più contemporanee, ma è comunque di solito una musica di importazione, non è una
0: Certo.
2: musica in cui gli americani si possono identificare, per cui c'è uno sforzo ulteriore per mantenere rilevante il messaggio di una sinfonia di Beethoven, di una sinfonia di Tchaikovsky, eccetera. Però, come dicevo prima, il problema non è solo di portare la musica classica più vicino alla gente, ma anche di convincere i donatori che donano alle varie istituzioni, avendo una propria idea di cosa è importante e di cosa non è importante, convincere soprattutto loro che la New York Philharmonic forse non ne ha così tanto bisogno, perché sono sicuro che ha un bel budget,
0: Certo.
2: però c'è il bisogno di convincerli che c'è ancora qualcosa da dire nell'eseguire il grande repertorio, eccetera.
0: E parlavamo giusto prima con Carla Morini appunto di questa party che si terrà dopo il concerto inaugurale questa sera. Carla, stiamo parlando appunto di Gustavo Dudamel come una sorta di sì, quasi messia che arriva e risolleva le sorti della musica classica a New York, tralasciando anche gli aspetti musicali, perché appunto dicevamo quasi quasi è più importante la sua personalità rispetto appunto a quello che porta poi sul palco. Ma è davvero così? Sarà capace poi, cioè questo basterà a risollevare le sorti della musica a New York?
3: Ma per adesso le cronache ci dicono che, allora va bene, stasera non è sold out, perché come vi dicevo prima io ho provato ad acquistare sia un tavolo a 100.000 dollari e potevo prenderlo, sia un biglietto a 235 e potevo prenderlo, un po' in fondo il biglietto a 235, però non era da donors, quindi non l'avrei potuto fiscalmente dedurre, mentre invece i 100.000 euro del tavolo avrei potuto detrarli dalla mia dichiarazione dei redditi. E sarei stata un donor, quindi sarei entrata nell'albo dei sostenitori. Ma l'altro dato interessante, che è proprio fresco anche questo di cronaca di questi giorni, la New York Philharmonic partirà dal 9 al 22 di ottobre prossimi per una grande tournée europea che toccherà Parigi, Barcellona, Madrid, Berlino, Amburgo e Vienna, in alcune città con doppio concerto, a Parigi ad esempio, a Madrid, a Vienna, e tutte queste date sono sold out. Negli stessi giorni, ad esempio, a Parigi dirige Elisabetta Salonen, cioè 8 e 9 dirige Salonen con la sua nuova orchestra parigina e 9 e 10 dirige Dudamel. Chi vince tra i due? Io volerei a Salonen, ma il pubblico premia Dudamel. E quindi questa è cronaca, cioè questo è un dato oggettivo. Il pubblico sta con lui.
0: Certo.
1: Il pubblico sta con lui, dunque, però d'altra parte c'è anche forse una volontà di innovazione da parte di Dudamel, ad esempio, proprio adesso citava Carla Morini questa tournée, ma sono diversi anche diciamo, i formati che sta proponendo. Ad esempio, subito domani ci sarà invece un concerto, sempre con Dudamel, in occasione dell'11 settembre, naturalmente, dunque di tutt'altro carattere.
3: Certo.
1: Io volevo però spostarmi la direzione, anche un po' la riflessione in un'altra direzione. Perché diciamo il fenomeno di Dudamel si lega un po' anche al clima culturale di New York, che diciamo ora più che mai si sta diciamo, ponendo come oppositore progressista, no? In contrapposizione con la direzione politica generale del paese, no? E in questo clima, dunque, come potremmo vedere interpretare la presenza di Dudamel in questo senso New York? Dunque, una figura che unisce, non divide in qualche modo, Nicola Cattò.
4: Sì, il discorso naturalmente è molto ben centrato. Dudamel viene da uno stato, la California, tradizionalmente democratico, e finisce in una città, New York, anch'essa tradizionalmente democratica. E qui si può fare una piccola divagazione sul rapporto di Dudamel con la politica. Lui è stato spesso accusato anche da suoi illustri compatrioti, una grande musicista come Gabriella Montero, di lavarsene le mani sostanzialmente, di non prendere posizione contro il regime venezuelano di Maduro fino a pochi mesi fa, insomma, diciamo, certo. Ma quando gli è stato chiesto di prendere posizione c'era ancora Maduro, per invece propugnare una specie di conciliazioni, non mi interesso di politica, la musica deve unire, quei discorsi certamente giusti, ma che suonano un po' farisaici forse sotto alcuni punti di vista. E Dudamel, sicuramente supportato anche da un team di comunicazione e di management molto scaltrito, ha sempre rifiutato di esporsi direttamente, e lui chiaramente a New York lo fa ancora di più, perché in una situazione così conflittuale come quella degli Stati Uniti odierni, lascia che siano le sue attività a parlare per lui, lascia che sia per esempio la programmazione dei suoi concerti a parlare per lui. Questi primi concerti di questi giorni di settembre sono sotto molti punti di vista un manifesto programmatico, di quello di stasera avete già parlato voi, ma poi il primo concerto, diciamo, tradizionale che sarà fatto per 4 sere di fila dal 16 al 19 di settembre, vede una prima assoluta di Zoscia di Castri, quindi una compositrice vivente, o compositore, scusate l'ignoranza, non so se uomo o donna. Poi la curiosità del progetto della Quinta di Mahler, non curiosità in senso assoluto, ma il fatto che si esegua un pezzo staccato di una sinfonia che per noi è ancora una specie di tabù, e poi a sere alterne o l'Imperatore di Beethoven con Lang Lang, oppure un concerto per violoncello e orchestra di Osvaldo Golijov, quindi torniamo ancora in Sud America, con Yo-Yo Ma, gloria nazionale americana.
5: Certo.
4: Queste sono dichiarazioni di intenti, per cui Dudamel sicuramente è un uomo molto intelligente, ma è che sa anche sfruttare questo suo saper galleggiare sulla politica, quello che appunto una grande artista invece molto impegnata politicamente come Gabriella Montero gli ha rinfacciato molto spesso, insomma.

0: E qui siamo, torniamo a Leonard Bernstein con West Side Story. Queste erano la soundtrack originale del film di Spielberg, diretta proprio da Gustavo Dudamel nel 2021.
1: E qua un po' gli ingredienti di cui stiamo parlando ci sono tutti, no? Perché abbiamo da un lato la New York Philharmonic sotto la direzione di Gustavo Dudamel, West Side Story, dunque in un qualche modo il ritmo, il rimando nella storia naturalmente ai latinoamericani, dunque alla Sud America, New York ovviamente, e Bernstein, perché uno proprio dei cavalli di battaglia della stampa americana è proprio questo paragone tra Dudamel e Bernstein per quanto riguarda la popolarità, l'entusiasmo con cui questa figura, un po' quello che vorrebbero avere a New York nuovamente. E allora io chiederei a Francesco Zanibellato, in questa ottica, no? Dice, se vogliamo, nella lunga tradizione newyorkese di musica classica, no? Toscanini, Bernstein, in questo solco di tradizione, Dudamel in un certo senso diventa un po' almeno a livello di personaggio pubblico, diventerebbe una sorta di personaggio emblematico, se vogliamo, dell'ultimo secolo di storia in qualche modo.
2: Ah, sì, certamente, lui si inserisce perfettamente in questa tradizione di grandi direttori della New York Philharmonic, e in America è molto importante, molto più che in Europa. È molto importante il carisma, la personalità del direttore che deve intrattenere, deve esibirsi anche al di fuori del podio, deve essere una grande personalità che riesce a convincere tutta la città che appunto il lavoro dell'orchestra è rilevante. Poi l'orchestra stessa è al centro della cultura musicale delle città rispetto all'Europa, dove di solito è il teatro d'opera
0: Certo.
2: al centro della società cittadina. Quindi ci sono grandi aspettative, però lui si inserisce perfettamente. Il paragone con Bernstein è legittimo perché entrambi, come dicevate voi, sono figure famose. Forse Dudamel della sua generazione è il più famoso direttore al di fuori del stretto pubblico della musica classica, perché ha fatto delle apparizioni, non so, sul film dei Troll, era la FIFA World Cup, a
0: Certo.
2: dirigere i Muppets, cose del genere. Quindi lui si inserisce in questa tradizione. Direi che però Bernstein era un compositore, era una figura molto intellettuale, anche impegnata politicamente rispetto a Dudamel. Io direi invece che lui è più vicino un Stokowski, che era altrettanto famoso nel suo tempo, un grande rapporto con la Philadelphia Orchestra, ha collaborato con Disney, famoso appunto, fantasia. Forse è più un nuovo Stokowski che un nuovo Bernstein.
0: Certo, ecco, stavamo appunto parlando di questo aspetto anche popolare di Dudamel. Citavamo appunto la sua apparizione alla FIFA World Cup proprio a dirigere i Muppets. Ma questa popolarità diciamo, va bene per un certo tipo di pubblico. Se noi guardiamo invece al pubblico più tradizionalista, come si inserisce Nicola Cattò, appunto, la figura di Dudamel? È popolare anche appunto tra i cosiddetti, tra virgolette, puristi?
3: Meno, decisamente meno, perché quello che mi stavo chiedendo anch'io, sia prima, sia ascoltando le interessanti conversazioni che stiamo avendo in queste decine di minuti, dopo che ci sarà, come dire, fine delle prime settimane, i primi mesi dell'effetto dell'entusiasmo iniziale, l'effetto sorpresa, possiamo un po' dire così, ecco, poi secondo me verranno, in qualche nodo verrà il pettine. Quali sono i programmi a lungo scadere di Dudamel con questa orchestra? Qual è la sua visione del suono di un'orchestra, del repertorio che vuole costruire e soprattutto quali sono i punti di riferimento appunto di Dudamel? È una cosa che probabilmente interessa poco al suo pubblico, al pubblico che vuole costruire, al pubblico che la New York Philharmonic vuole ritrovare. In quel podcast che abbiamo citato più volte, il conduttore alla fine si chiede, la cosa importante è che vedremo meno teste grigie in sala, che insomma è un po' un vecchio tema.
0: Certo, un tema caldo.
3: Sì, universale e non solo moderno, oggi forse più che mai. Però è chiaro che se voi mi chiedete ma in che cosa Dudamel davvero ha lasciato il segno, per esempio nella sua discografia, in quello che ha diretto, cosa può essere considerato un interprete di riferimento, ecco, io avrei abbastanza difficoltà a indicare qualcosa in cui davvero Dudamel, non dico è il migliore perché le classifiche sono sempre stupide, è un interprete di riferimento. Secondo me ha 45 anni, non è un giovane direttore, può essere considerato un giovane direttore, quindi tutti possono migliorare e maturare, ma insomma già la strada è stata tracciata in questi 25 anni di carriera. Ma giustamente l'abbiamo detto, l'avete detto più volte, per cui serve oggi Dudamel è diverso da quello a cui serve per esempio il nuovo direttore musicale della Staatskapelle di Dresda o anche dell'Opera di Parigi.
0: Davvero una figura diversa appunto da come siamo abituati in Europa.
1: Ecco, noi,
3: sì, del tutto.
1: Esatto, noi siamo quasi in chiusura e vorrei allora cedere un'ultima volta la parola ai nostri tre ospiti, in poche battute, per chiedere, dato che abbiamo parlato insomma del fenomeno Dudamel negli Stati Uniti e New York, e chiedere insomma quali sono, se lui potrà veramente può sollecitare un cambiamento, quello che si sperano le istituzioni classiche, la New York Philharmonic in primis, e se non queste, quali sono allora i veri problemi o le sfide che la musica classica del nuovo continente dovrà affrontare, almeno giusto, o quali sono, potrebbero essere eventuali direzioni, soluzioni da intraprendere, diciamo così, giusto per aprire un vaso di Pandora. In conclusione, iniziamo con Carla Morini.
4: Sì, sicuramente il problema è il pubblico, come hanno detto i nostri interlocutori, però attenzione, per catturare il pubblico facciamo party tutte le sere. Io direi che Leonard Bernstein si rivolta nella tomba, perché Leonard Bernstein per catturare il pubblico faceva le lezioni ai giovani musicisti, che direi è un'altra prospettiva. La sfida che ha davanti New York, a mio parere, e che ha davanti Gustavo Dudamel, è quella di fronteggiarsi con un grande direttore che c'è a New York, ma sull'altro podio, quello dell'opera, del Metropolitan, che è Yannick Nezet-Séguin, canadese, talentuosissimo, pianista fantastico. Lui sì, mi permetto di dire, è l'erede di Stokowski, e forse anche di Bernstein, perché ha una tecnica meravigliosa, un'ampiezza di vedute originalissima, un pensiero musicale, una presenza sul podio molto carismatica e a meno Ricci, ecco, diciamo, a meno immagine, fa meno la pubblicità del Rolex. vedremo se alla fine vinceranno gli antichi valori della musica. Ricordiamo che le orchestre americane sono tutte nate da espatriati del vecchio mondo, sia orchestrali sia direttori, quindi sono una filiazione del vecchio mondo europeo le orchestre americane, e se continuerà questo proficuo corso che ha intrecciato in questa grande era delle orchestre americane, oppure se ci sarà una svolta, staremo a vedere.
0: Nicola Cattò, rapidamente in conclusione, appunto, qual è il futuro secondo te della musica a New York e in generale in America?
3: La sfida assolutamente cruciale per la sopravvivenza della musica classica negli Stati Uniti, anche in Europa, ma diciamo negli Stati Uniti, non essendoci un finanziamento pubblico, è ancora più scottante, è che si riesca a convincere l'opinione pubblica, la società, è che l'esistenza delle orchestre, quindi l'esecuzione, la sopravvivenza della musica classica dal vivo, è essenziale alla definizione della società stessa, che è una bella frase da dire, ma è difficile da far capire, soprattutto nei nostri tempi.
1: L'ultima parola allora a Francesco Zanivellato, che ci parla direttamente dal posto, dunque da Washington, dagli Stati Uniti. Quali sono secondo lei le sfide e magari le soluzioni per il prossimo futuro per la musica classica americana?
2: Beh, oltre a quello che è già stato detto, forse da una prospettiva un poco diversa, è far ritrovare alla musica classica un posto rilevante non solo nella cultura popolare, ma nelle arti in generale, convincere il pubblico che è ancora importante ascoltare questo tipo di tradizione che ha ancora molto da dire.
0: E allora,
2: E se bisogna fare i Muppets con la New York Filarmonica, ben venga, insomma, basta che si continui a proporre quello che è importante, sì.
0: certo. E allora noi abbiamo parlato di Gustavo Dudamel, ma comunque gli facciamo l'in bocca al lupo per l'esordio di questa sera. E intanto ringrazio i nostri ospiti, da prima Carla Moreni, critica musicale del Sole 24 Ore, grazie mille.
4: Grazie a voi, grazie ai vostri ospiti.
1: Grazie mille a Nicola Cattò, direttore della rivista Musica.
3: Grazie a tutti, alla prossima.
0: E ringraziamo anche Francesco Zanibellato, corrispondente dagli Stati Uniti per Opera Click e ricercatore alla Georgetown University. Grazie mille di essersi collegato con noi.
2: Grazie a tutti, è stato un piacere.

and put me back together and put me way over there.